ascoltatrice, se lei è d'accordo con noi sulla definizione di credenti che abbiamo dato in poche ma speriamo chiare parole, sarà anche d'accordo con noi quando affermiamo che questo tipo di credenti

dicono tante cose di se stesso, ma Dio non è un Dio fra tanti Dii, è semplicemente Dio, l'unico Dio. Noi non possiamo farcene nessuna forma, nessuna immagine mentale, non possiamo dipingerlo né scolpirlo. Egli è Dio e Dio è qualcuno che nessuno ha mai visto. Più avanti, quando ci saremo più inoltrati in questo nostro studio, noi discuteremo del tempo quando noi vedremo Dio, ma questo è del tutto uno studio diverso e per un po' di tempo non ne parleremo. Per il momento studiamo la creazione, siamo arrivati al quarto giorno e abbiamo detto che ogni giorno era formato di 24 ore. Certe persone, leggendo questi versetti, vogliono dirci che ognuno di quei giorni era formato di milioni e milioni d'anni, e questo lo dicono per portare la narrativa della creazione in armonia con la teoria dell'evoluzione, e naturalmente, secondo quella teoria, tutto venne in esistenza da sé per milioni e milioni d'anni, così loro vogliono asserire. Ma noi possiamo qui e subito provare che questo non è vero e che quei giorni non furono affatto lunghi milioni e milioni di anni. Prima di tutto è detto nel quarto giorno che Dio fece il sole per presiedere sul giorno e la luna per presiedere sulla notte. Sapendo quanto il sole e la luna appaiono nel firmamento, noi già sappiamo che il loro turno complessivo è di 24 ore. Così, a questo punto, pure vogliamo ricordarvi che Dio creò gli alberi, la verdura e l'erba nel terzo giorno e disse: e così fu sera, poi mattina, e fu il terzo giorno. Ora, per puro argomento, assumiamo che il terzo giorno e il quarto giorno durarono ognuno un solo milione di anni. Questo ci dà 500.000 anni di luce e 500.000 anni di notte. E ricordatevi, la luna e le stelle non sono ancora create. Dio divise semplicemente la luce dalle tenebre e chiamò la luce giorno e le tenebre notte. Ora, amici, quanto pensate voi che le erbe, le piante, gli alberi potessero sopravvivere in una notte di totale oscurità che durasse mezzo milione di anni? Vi è mai capitato di lasciare qualche pianta in soffitta o in cantina? Poi, dopo qualche giorno andate, e che cosa è successo alla pianta? O è divenuta tutta bianca, o è addirittura morta. Le piante hanno bisogno di luce per vivere. Senza luce, anche per un periodo di pochi giorni, muoiono. Ora, se noi guardiamo intorno, ecco che tutt'oggi vediamo alberi e piante d'erba. Questo vuol dire che quel terzo e quarto giorno e tutti quelli che li susseguirono fino ad oggi furono giorni di 24 ore. Solo in questo modo il resoconto biblico fa senso, solo in questo modo noi possiamo spiegare in una maniera logica e plausibile la creazione del mondo. Sì, apparirà impossibile ad una prima analisi, ma ricordiamoci che a Dio tutto è possibile. Egli è onnipotente e Lui può far tutto, anche le cose che a noi sembrerebbero impossibili a farsi. Bene, ma voi potreste a questo punto aggiungere che non sapete tutto dell'universo. La cosa più importante ancora non è stata discussa, cioè l'uomo. Sappiamo come il mondo fu creato, come le piante vennero in esistenza, ma ancora non sappiamo niente dell'uomo. Sì, questo è vero. E infatti un'obiezione può essere pure fatta su questa narrazione biblica. Qualcuno potrebbe validamente dire: ma come si fa a sapere tutte queste cose se nessun uomo ancora esisteva? Come potevano queste cose essere scritte e tramandate a noi? Ebbene, Dio è colui che ci ha dato la descrizione di questi eventi. Lui ci ha detto come ha creato l'universo e, ricordiamoci, bisogna assolutamente credere in Dio. Non c'è via di scampo se volete giustificare le cose che vi circondano. Come dicevo al principio,
Se è sciocco presumere che una bicicletta si è creata da sé, che è venuta in esistenza attraverso l'accozzarsi di atomi e molecole durante il corso di milioni di anni, così altrettanto sciocco asserire che un universo complesso come il nostro è venuto in esistenza da sé.

0: ci deve essere un creatore. La Bibbia ha ragione quando asserisce e quando ce lo presenta in Dio. Noi siamo assolutamente forzati dalla ragione, dalla logica e se non dalla fede stessa ad asserire e a confessare l'esistenza di un solo, vero, unico, onnipotente, onnisciente ed eterno Dio. Sì, questo Dio di infinita saggezza nella sua grande misericordia ha voluto informarci e lasciarci un resoconto di come lui ha creato il nostro universo. Non ci ha detto come l'ha fatto, non ci ha spiegato come avvenne che a un suo dire le cose furono fatte, ci ha semplicemente detto che lui disse e la luce fu, che lui di nuovo parlò e che la vegetazione crebbe, ci ha semplicemente detto che lui è colui che dal nulla ha creato tutto. Quando noi guardiamo un seme ci rendiamo subito conto che esso è duro, asciutto e senza vita. Se lo mettiamo nel terreno, però, noteremo che dopo un po' di tempo esso si apre, germoglia e da esso ne nasce una pianta. È stato lasciato in uno scaffale per un anno, per due anni, appare secco e senza vita, ma appena lo mettete nel terreno e gli date due gocce d'acqua, ecco che la vita germoglia subito fuori. Nessun scienziato può spiegarci cosa induce il seme a germogliare, non sa come questo succede, ma ecco, succede ogni volta che un seme è messo nel terreno. E se piantiamo un seme di rapa, ne nascerà una rapa. Se piantiamo il seme di una carota, possiamo starne certi, nascerà una carota. Oh, sì, sappiamo che mentre la pianta cresce attraverso la fotosintesi, i raggi del sole sono convertiti in energia ed è questa che produce la crescita nella pianta. Sappiamo che in qualche modo le radici sanno percepire dove sia acqua e concime e si allungano da quella parte, che il nitrogeno ed altri fertilizzanti servono come cibo per la pianta. Sappiamo tutte queste cose. Abbiamo sperimentato che i fertilizzanti le fanno crescere. Abbiamo pure sperimentato che se mettiamo una pianta al buio o se la priviamo di acqua, in breve tempo essa morrà. Possiamo sapere cosa e come la pianta può morire, ma nessun scienziato ha ancora scoperto come riceve la vita. Ora, questo è pure vero del creato. Dio, nel suo infinito amore, ha voluto darci un resoconto della creazione. No, non ci ha detto tutto, i particolari non ce li ha dati, i dettagli di come la sua parola ha portato in effetto le cose non ce li ha rivelati, semplicemente ci ha detto che lui ha creato tutto dal niente. Ed è in questa maniera che noi guardiamo oggi alla creazione. Noi vediamo un grazioso colibrì voleggiare intorno ai fiori, ma non sappiamo come fu disegnato in modo di volare come vola, o di essere abile, malgrado il suo fragile corpo, di emigrare chilometri e chilometri lontano. Non sappiamo come il piccolo uccelletto è formato dentro l'uovo, o come da sé piano piano cresce e poi d'un tratto sa quando deve rompere il guscio e uscir fuori. Non lo sappiamo, ma sappiamo che succederà, perché lo abbiamo visto succedere sotto i nostri occhi volta dopo volta. Ebbene, così è del creato. Dio non ci ha dato il piano regolatore, le copie dei suoi progetti, semplicemente ci ha detto che lui lo ha fatto. Se noi ne abbiamo il resoconto, è perché Dio nella sua bontà anni indietro decise di rivelarlo a degli uomini da lui scelti affinché lo scrivessero e lo preservassero per noi. Così, anni e anni dopo la creazione, Dio scelse Mosè e a lui Dio diè il resoconto della creazione. Noi non discuteremo Mosè, lo faremo poi in un altro futuro studio. Solo lo menzioniamo per dirvi che è a lui che Dio rivelò queste cose e che noi dobbiamo crederle perché esse ci pervengono non dalla fantasia di qualche uomo, ma dalla bocca stessa di Dio. Ed ora prepariamoci per il quinto giorno e nella Genesi leggiamo: poi Dio disse: producano le acque in abbondanza animali viventi e volino degli uccelli sopra la terra per l'ampia distesa del cielo. Questo è il quinto giorno della creazione e qui noi impariamo come Dio fece i pesci e le balene e gli uccelli che volano nel cielo. Nell'ultima sessione noi pure dicemmo che queste rivelazioni furono date da Dio a Mosè anni e anni dopo la creazione. Abbiamo imparato che dal modo che la terra, il sole, le stelle e la vegetazione furono create, noi possiamo provare l'esistenza di Dio. Infatti, amici, la terra è stata posta nell'esatta distanza dal sole, non un centimetro di più o di meno. Il sole è all'esatta temperatura per sostenere la vita su questa terra. Infatti, se il sole fosse il 10% più caldo, la terra sarebbe completamente arroventata. Se fosse il 10% più freddo, la maggior parte della terra sarebbe coperta di ghiaccio. In ambo i casi la vita qui sarebbe impossibile. Ma tutto invece è tenuto in un perfetto bilancio. Vi siete mai svegliati qualche mattina ed ecco, è una bellissima giornata. Il sole brilla fulgido nel cielo e c'è una brezza gentile che porta con sé i mille aromi di fiori in boccio. Tutto sembra perfetto, tutto è così bello e tutto ci fa sentire così bene. Cos'è che mantiene questo perfetto bilancio? Ve lo siete mai domandato? Quando gli scienziati osservano le condizioni esistenti negli altri pianeti, che pure furono formati dalla parola di Dio, trovano là condizioni del tutto differenti. La temperatura è 10 volte più calda o più fredda, gas velenosi sono su tutta la faccia di quei pianeti e che tali pianeti non possano sostenere in alcun modo qualsiasi forma di vita. Ma non sulla Terra, qui tutto è in bilancio perfetto. Ogni cosa è nella giusta proporzione, nel modo esatto che deve essere, l'ossigeno e l'idrogeno sono distribuiti in modo da sostenere la vita e non solo per sostenerla, ma per farla estremamente bella e felice, come noi possiamo sperimentarla in un bel giorno di primavera inondato dal sole. Come tutto questo è possibile? Perché c'è un Dio che è il creatore d'esso. Mai la Terra poteva venire in esistenza in questo perfetto bilancio per puro caso. È assoluta follia voler credere questo. Noi sappiamo che ci deve essere Dio e sappiamo che è Lui che ha creato e che sostiene il nostro universo. La Bibbia quindi è vera e questo suo resoconto valido. Ora passiamo al quinto giorno. La volta scorsa leggemmo nella Genesi che Dio disse: producano le acque in abbondanza animali viventi e volino degli uccelli sopra la terra per l'ampia distesa del cielo. E poi continua col 21° versetto e Dio creò i grandi animali acquatici e tutti gli esseri viventi che si muovono, i quali le acque produssero in abbondanza secondo la propria specie ed ogni volatile secondo la propria specie. Cosa ci sta qui Dio dicendo? Dio ci dice che in quel quinto giorno di 24 ore Dio creò, formò la vita animale. I fiori, gli alberi, le rocce che erano state precedentemente create non potevano da per sé muoversi, erano inanimate. Ma ora Dio comincia a creare pesci e balene e uccelli, cioè quella parte della sua creazione che è animata e che può muoversi sopra la terra, volando nei cieli o nuotando nelle acque dei mari. E qui notiamo che di nuovo Dio fa tutto come ha fatto con la vegetazione. Ordina che ogni creatura cresca e si riproduca secondo la sua specie. E questo in obbedienza al suo comando è avvenuto e continua a verificarsi tutt'oggi. Se avete un gabbiano, quello non produrrà un piccione. Se avete un piccione, quello non produrrà un corvo. Ogni uccello, come ogni pesce, si riproduce secondo la sua specie. Ora, negli oceani come nei cieli, noi troviamo vastissime quantità e qualità di pesci e di uccelli. E Dio è quello che li ha creati tutti. Dio è un creatore infinito, può parlare e la cosa avviene in esistenza. Noi non possiamo per certo capire come questo avvenne, ma sappiamo che avvenne. Alcun scienziato può spiegare come da un uovo esce un pulcino, solo può dirvi che l'uovo è stato fertilizzato, cioè che c'è stato un contatto fra un uccello femmina e un uccello maschio, ma come l'uovo produce la vita, questa è opera di Dio. Quando i pesci, come per esempio il salmone, depositano le uova, ecco che quelle produrranno molti pesci. È l'opera di Dio che si perpetua nella creazione. Niente è lasciato al caso o alla sorte. Niente succede per accidente o per la saggezza di un uccello o di un pesce. È Dio che opera e che governa sulla sua creazione e sostiene la vita. Gli scienziati possono studiare i pesci e possono studiare gli uccelli e la vita in generale, e poi, quando hanno compilato tutte le loro ricerche, possono venire e vantarsi di saper tante cose, ma in realtà non sanno nulla o molto poco. Tutto quello che possono dirci è ciò che è successo, ma come è successo non possano dircelo. O sì, certi di loro vengano e ci dicano che è successo tutto per evoluzione, è successo per puro caso. Nella vastità dello spazio atomi si sono incontrati assieme e per caso si sono uniti. Ma questo vuol dire nascondere la testa nella sabbia, questo è voler pretendere che noi possiamo credere ed accettare l'idea che la nostra bicicletta pure si è creata così, per caso, per mezzo di milioni e milioni di anni. E se questa idea è assurda e ridicola, pure assurdo e ridicolo il voler asserire che i pesci del mare, gli uccelli del cielo, come i fiori e le piante che ci circondano, assai più intricati e complessi di una bicicletta, si siano formati da sé. No, è impossibile negare l'esistenza di Dio, e di nuovo siamo costretti a credere ed accettare che è Lui il creatore di ogni cosa fatta. Ebbene, siamo arrivati al quinto giorno della creazione. Non abbiamo ancora imparato dalla Bibbia quando questo successe, ma la Bibbia ce lo dirà poi. Per ora semplicemente impariamo ciò che avvenne in quel quinto giorno, e troviamo scritto che Dio disse: producano le acque in abbondanza animali viventi e volino degli uccelli sopra la terra per l'ampia distesa del cielo. E Dio creò i grandi animali acquatici e tutti gli esseri viventi che si muovono, i quali le acque produssero in abbondanza secondo la loro specie, ed ogni volatile secondo la loro specie. E Dio vide che ciò era buono. Sì, era una perfetta creazione. E a questo punto posso sentire certi di voi mormorare che questa creazione non è per certo perfetta oggi. Se si va in certi mari, ecco che vengono dei pesci che ci mangiano vivi. In cielo ci sono uccelli rapaci. E sì, è vero. E nel nostro studio impareremo cosa fu che produsse questi tristi cambiamenti nella perfetta creazione di Dio. Qui notiamo che è perfetta e che Dio benedisse i pesci e gli uccelli dicendo: crescete, moltiplicate, riempite le acque dei mari, e moltiplicano gli uccelli sulla terra. E così fu sera, poi fu mattina e fu il quinto giorno. Qui troviamo che Dio dichiara lo scopo per l'atmosfera e per i mari, e ricordiamoci che allora, come del resto oggi, la maggior parte del nostro pianeta era ricoperta dalle acque. Lo scopo, cioè, che fossero popolate da esseri viventi e che si muovessero in essi, e gli uccelli nell'atmosfera e i pesci nei mari. E gli uccelli furono creati, e le aquile, i piccioni, i gabbiani, i canarini e migliaia di altri differenti uccelli volarono nell'aria. E i pesci apparvero nelle acque, le balene, i delfini e i pesci cani e migliaia di altre specie di pesci nuotarono nelle acque. Questo è quello che esattamente successe. Oh, lo so che purtroppo l'uomo con le sue reti e con i suoi strumenti da caccia ha devastato la creazione divina e che tante specie di pesci e di uccelli sono ormai estinte, ma per quelli che restano ancora in obbedienza al comando, ricreano e cercano di riprodursi. Dio è tutt'oggi all'opera. Dio si cura della sua creazione. Colui che mise l'uovo nell'animale ancora oggi fa sì che l'uovo produca e mantenga in vita la specie dell'animale da cui proviene. Dio, che ha creato la terra, è un Dio meraviglioso che si cura della sua creazione.
1: E con questo siamo al termine di questo nostro studio biblico. Vi invitiamo ad ascoltarci di nuovo la prossima volta, quando continueremo con questo interessante studio. E nel frattempo, se avete qualche domanda, se volete maggiori informazioni, vi esortiamo a scriverci. Infatti una vostra lettera ci farebbe tanto tanto contenti. Qui il pastore Bacocina che vi ringrazia, vi saluta ed implora le benedizioni di Cristo su voi e sulla vostra famiglia.

Bentrovati, e sono Gino. Sono felicissimo di essere qui stamattina insieme a voi. È una gioia quando ci ritroviamo al sabato mattina. E questa mattina è un sabato diverso, ecco, questa diretta è diversa dal solito. Diversa nel senso che non è una diretta, perché questo è un messaggio registrato. Io da ieri sera mi trovo qui a Roma, però ho a cuore di condividere questo messaggio della parola di Dio, queste parole di Gesù in particolare, che si trovano nel Vangelo di Marco, il capitolo 4, che sarebbe la parabola del seminatore, così è chiamata. E inizia così, dal primo verso. Gesù si mise di nuovo a insegnare presso il mare. Una grandissima folla si radunò intorno a lui, tanto che egli, montato su una barca, vi sedette, stando in mare, mentre tutta la folla era a terra sulla riva, ed egli insegnava loro molte cose in parabole e diceva loro nel suo insegnamento. «Ascoltate», dice Gesù. Il seminatore uscì a seminare, e mentre seminava, una parte del seme cadde lungo la strada, e gli uccelli vennero e lo mangiarono. Un'altra cadde in un suolo roccioso, dove non aveva molta terra, e subito spuntò, perché non aveva terreno profondo. Ma quando il sole si levò, fu bruciata, e non avendo radice, inaridì. Un'altra cadde tra le spine. Le spine crebbero e la soffocarono, ed essa non fece frutto. Altre parti caddero nella buona terra, portarono frutto, che venne su e crebbe, e giunsero a dare il 30, il 60, il 100 per uno. Poi disse: chi ha orecchi per udire, oda. Fin qui le parole di Gesù. E vogliamo meditare sul verso 9 in particolare, dove Gesù dice: chi ha orecchi per udire, oda. E quindi Gesù praticamente ci sta esortando quanto è importante udire, sentire o ascoltare le sue parole, tutta la parola di Dio. Perché in tutte le pagine della Bibbia c'è una parola che si ripete spesso, come ascolta, oppure una parola correlata come senti. Nell'Antico Testamento la parola ebraica shema si traduce in italiano come ascolta o senti, ed è appunto spesso usato per enfatizzare l'atto di ascoltare, di comprendere e di obbedire. Abbiamo sotto i nostri occhi quello che è la cultura odierna, lo vediamo, lo viviamo, che attribuisce valore a fare molte cose. Contemporaneamente magari si fanno tante cose e spesso cerchiamo di ascoltare magari mentre ci concentriamo su altre cose, su altri compiti, e quindi ciò divide la nostra attenzione. Il suono della voce di qualcuno potrebbe entrare nella nostra mente, nelle nostre orecchie, ma se stiamo anche scorrendo i social media, oppure facendo altri compiti, o preparando un pasto, oppure guidare l'auto, potremmo non comprendere appieno le loro parole. Ma nella Bibbia, appunto, ascoltare non include semplicemente la ricezione del suono, ma implica anche un'obbedienza attiva e uno sforzo per comprendere. Quindi, come abbiamo letto nel verso 9, Gesù ci invita ad ascoltare, a sentire e obbedire, incoraggiandoci a prestare molta attenzione alle sue parole. Lui dice proprio: chi ha orecchi per udire, oda. E Gesù non ci sta semplicemente chiedendo quindi di sentire audibilmente le sue parole e di continuare con la nostra agenda personale, no. Gesù ci esorta ad ascoltare attivamente e a obbedire e vivere secondo la sua verità. Ascoltare e obbedire sono ciò che costruisce la nostra fede in Gesù Cristo. C'è scritto anche in altre parti del Nuovo Testamento:
che la fede viene dall'udire le parole di Cristo. Quindi ascoltare la parola di Dio dovrebbe portare a una vita trasformata e caratterizzata appunto dalla fecondità. Quindi mentre riflettiamo sull'idea di ascoltare nella Bibbia, nella parola di Dio, consideriamo il nostro cuore e la nostra ricezione spirituale. Siamo attenti alla parola di Dio permettendole di trasformare la nostra vita, oppure il nostro ascolto è diviso, portandoci magari a resistere alla sua chiamata. Ognuno di noi si deve chiedere come possiamo trasformare l'ascolto della parola di Dio in una obbedienza attiva. Sicuramente dobbiamo cercare di assumerci la responsabilità e discutere magari della parola di Dio con chi vuole camminare, crescere appunto nelle vie del Vangelo. E naturalmente dobbiamo pregare soprattutto per la convinzione e la guida dello Spirito Santo. Che Dio ci aiuti, carissimi, che possa aprire il nostro cuore per ascoltare e ricevere prontamente da Gesù queste sue meravigliose parole, che ci possa liberare dalle distrazioni, perché noi non vogliamo leggere la parola di Dio passivamente, ma desideriamo, sia sì, un nostro desiderio nel cuore, che la parola trasformi la nostra vita, che Dio ci aiuti veramente a vivere nell'obbedienza e a riflettere la luce di Gesù agli altri. Questo deve essere il nostro desiderio. Nel libro dei Proverbi, praticamente nel primo capitolo, che inizia poi in pratica, ascolta figlio mio l'istruzione di tuo padre, e poi nell'ultimo verso dice ancora, chi mi ascolta starà al sicuro, vivrà tranquillo, senza paura di nessun male. Che bello questo qui. Ecco cosa vuol dire ascoltare e mettere in pratica la parola di Dio. E poi vi lascio con queste meravigliose parole di Gesù, che dice: in verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, ha vita eterna e non viene giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Meravigliose parole di Gesù, che possiamo avere il desiderio di vivere queste parole di Gesù, perché possiamo portare appunto la luce di Gesù agli altri. Bene, quindi io, come ho accennato all'inizio, ancora sabato prossimo sarò qui a Roma. Dio volendo, poi ritornerò giorno 20 di ottobre per poi riprendere di consueto le dirette. Quindi stamattina non ci sono telefonate, quindi diciamo dura 10 minuti, un quarto d'ora, proprio per restare in comunione. Ecco, io non ho potuto intanto avvisare sabato scorso, perché il biglietto mia figlia me lo ha fatto ieri, proprio ieri, lunedì mattina. Quindi io non sapevo ancora se partivo oppure no per Roma. E quindi ho voluto però stare con voi così, con un semplice messaggio, ricordandoci che anche se siamo a Roma o a Milano o in Brasile o Venezuela, siamo uniti con la preghiera e nello spirito e nell'amore di Gesù. Che Dio ci benedica insieme. Un abbraccio a tutti e Dio volendo ci ritroveremo sabato prossimo. Quindi buon fine settimana e buona vita con Gesù. Alleluia.

Adesso al microfono, come ha detto la sigla, pronto a restare con voi per la prossima mezz'oretta e mi auguro che anche voi vogliate, possiate restare con me per i prossimi 30 minuti, anche di più, perché no. Contrappunti, cosa vi offre il programma di quest'oggi? Condividerò con voi una piccolissima parabola, la parabola dei gemelli, un'interessante storiella che veramente fa riflettere, fa pensare. E poi vedremo insieme anche molto brevemente una storia che tutti sicuramente conosciamo, la storia di Anna Frank, la memoria dell'incubo. Questo è il titolo di questo articolo che condividerò dopo con voi. La musica come sempre sarà presente nel nostro programma anche quest'oggi e per cominciare ho scelto questa bella canzone di Sheila Walsh, si intitola Blessings Flow, cioè che fluiscano le benedizioni di Dio. Scorrano le benedizioni, dicono le parole della canzone, che provengono dal cielo fin quaggiù, ora e sempre. Un fiume di guarigione scorre dal tuo trono fino a noi che siamo tuoi. Che tutto l'amore che proviene dal trono di Gesù sia tuo ora e per sempre. Ecco, belle parole sicuramente per cominciare il programma di oggi. E anche però una bella canzone. Ascoltiamola insieme, Sheila Walsh.

Due gemelli, mentre crescevano nel grembo della madre, conversavano fra di loro. Erano pieni di gioia, dicevano: «Non è incredibile l'esperienza della vita? Non è bello essere qui insieme?» Giorno dopo giorno andavano scoprendo il loro mondo. Un giorno si accorsero del cordone ombelicale che li univa alla madre attraverso cui venivano alimentati ed esclamarono sorpresi: «Guarda quanto ci vuole bene la nostra mamma, condivide con noi la sua vita». Passarono così le settimane e i mesi, finché all'improvviso si resero conto di quanto erano cresciuti. «Cosa vorrà dire tutto questo?» domandò il primo. «Vuol dire che fra poco non ci staremo più qui dentro», rispose quell'altro. «Non possiamo restare qui per sempre». «Ragiona», gli rispose il fratello. «Non abbiamo altre soluzioni e poi forse ci sarà un'altra vita dopo che saremo usciti di qui». «Ma non è possibile», sentenziò il primo. «Senza il cordone ombelicale non si può vivere. In più, altri prima di noi hanno lasciato il grembo materno, ma nessuno è tornato a dirci se c'è un'altra vita dopo la nascita. Dai retta a me. Una volta usciti di qui, tutto finisce». Così, fra una argomentazione e l'altra, trascorsero i loro ultimi giorni nell'utero finché giunse il momento della nascita. Quando vennero alla luce, spalancarono gli occhi ed emisero un forte grido. Quello che videro superava di gran lunga ogni loro aspettativa. Ho letto questa breve parabola dei gemelli da Aiutami a dire addio di Arnaldo Pangrazzi, edizioni Erickson Gardolo Trento. Un racconto che sicuramente si presta a varie interpretazioni. Io lo lascio a voi, voi fate le considerazioni che riterete più opportune, poi casomai fatecele sapere. Adesso ascoltiamo Phil Keaggy, il brano si intitola Little Ones, cioè i piccoli.

0: Ecco, non è questo il caso del racconto che vi ho narrato poco fa. Questa canzone parla invece di quei bambini, quei piccoli che non vedranno mai la luce, perché ovviamente le loro madri non hanno portato a termine le gravidanze. Chi parlerà in favore dei piccoli indifesi e semi abbandonati, dice la canzone? Essi hanno il diritto di scegliere la vita che non vogliono perdere. Io devo parlare in loro favore. Uguali diritti, uguale tempo ai bambini non ancora nati. Sono in ballo le loro vite preziose. Come possiamo disfarci di loro approvando leggi e proposte e nuovi emendamenti? Pagate il prezzo e volgetevi ad affrontare i giovani sostenitori. Molti vengono, molti vanno, concepiti ma non partoriti, e il numero è astronomico. Come possiamo fare gli indifferenti? Manine, piedini e lacrime per colui che vi ha fatti. Quando anche tutti sulla terra dovessero abbandonarvi, egli, cioè il Signore, non vi abbandonerà mai. Cuori e menti in formazione, spenti ancor prima di svegliarsi. Per tanti crimini deliberatamente commessi, la terra sarà presto scossa. Manine, piedini e lacrime per colui che vi ha fatti. Era Phil Keaggy, Little Ones.
1: State ascoltando Contrappunti, al microfono Mario Pieri.
0: Era una ragazzina come tante altre, nata a Francoforte, era però ebrea. Costretta a fuggire in Olanda, arrestata con la sua famiglia, fu portata ad Auschwitz. Ha scritto un diario che rimane una delle testimonianze più impressionanti sulla follia nazista. Ecco, stiamo parlando di Anna Frank. E oggi volevo condividere qualcosa con voi appunto sulla sua storia. Nel 1933 Otto Frank, il padre di Anna, decise di lasciare Francoforte, dove viveva con le sue due bambine e la moglie, per andare a stabilirsi ad Amsterdam. Aveva capito che l'ascesa di Hitler avrebbe avuto delle conseguenze nefaste per gli ebrei. Con i suoi genitori, la sorella Margot, di 3 anni più anziana, Anna Frank, che era nata il 12 giugno del 29, andò a vivere appunto ad Amsterdam. L'infanzia di Anna trascorse abbastanza tranquilla finché l'Olanda fu invasa dalle truppe tedesche nel maggio del 1940. Nuvole nere si addensarono da quel punto sul cielo di Anna, quando gli occupanti tedeschi cominciarono a limitare sempre di più la libertà degli ebrei. Gli studenti ebrei furono espulsi dalle scuole pubbliche e costretti a frequentare istituti per soli ebrei. Per qualche tempo ancora, grazie agli sforzi compiuti da Otto e da Edith Frank per conservare una parvenza di normalità, Anna continuò tuttavia a vivere una vita relativamente tranquilla. Nel luglio del 1942 Margot Frank ricevette dalle autorità d'occupazione una cartolina che la invitava a presentarsi per essere arruolata nel servizio da svolgere a Est. Era questo il segnale dell'imminente deportazione. Otto Frank era pronto. Nel retro della piccola fabbrica di gelidificanti di cui era stato proprietario, aveva infatti ceduto la Opkitta ad alcuni fidi collaboratori prima che fosse confiscata dai tedeschi, aveva ricavato un alloggio segreto per lui e per la famiglia. I Frank entrarono nel nascondiglio ai primi di luglio del 1942 e ne uscirono solo il 4 agosto del 1944, quando furono tratti in arresto, e questo per colpa di una soffiata dalla polizia tedesca. Durante i 2 anni di permanenza nell'alloggio segreto, Anne tenne un diario. Dopo la guerra, quelle pagine furono recuperate dal padre Otto e pubblicate e tradotte in molte lingue in tutto il mondo. Si tratta di uno dei documenti più significativi appunto dell'immane tragedia dello sterminio degli ebrei europei. Il giorno dopo l'arresto, i Frank furono portati nel campo di concentramento olandese di Westerbork. Il 3 settembre del 1944, Anne, Margot, Edith e Otto Frank salirono sull'ultimo treno diretto ad Auschwitz. Su quel treno c'erano 498 uomini, 442 donne, 79 bambini. In totale, 1019 persone. Quando partirono, gli alleati avevano già raggiunto Bruxelles e si trovavano a poco più di 200 km di distanza da Westerbork. Il treno raggiunse Auschwitz nella notte fra il 5 e il 6 settembre. All'arrivo fu effettuata la selezione. Uomini e donne furono separati. 549 persone scese da quel treno e fra loro tutti i ragazzi fino ai 15 anni furono subito assassinati nelle camere a gas di Auschwitz-Birkenau. Anna sfuggì però a quel primo tentativo di eliminazione. Quando quell'ultimo trasporto proveniente dall'Olanda raggiunse il campo, il Frauenlager di Auschwitz conteneva quasi 40.000 donne. Anna, Margot e la madre finirono nella baracca 29. Le donne rimasero assieme fino alla fine di ottobre. Ad Auschwitz, come disse più tardi un'ebrea olandese che vide Edith Frank e le sue figlie in quel lager, non c'era più traccia dei dissidi fra Anna e sua madre menzionati nel diario scritto nell'alloggio segreto. Quelle tre donne lottavano insieme unite per sopravvivere. Il 28 ottobre del 1944, quando i russi erano ormai a poco più di 100 km da Auschwitz, Anne e Margot furono trasportate nel campo di Bergen-Belsen. Negli ultimi mesi di guerra, Bergen-Belsen si trasformò in un inferno. I tedeschi stavano evacuando i campi a oriente e molti convogli fra la fine di ottobre e l'inizio di novembre rovesciarono in quel campo di sterminio un numero inverosimile di prigionieri. Il cibo scarseggiava e per giunta quel tardo autunno il campo fu investito da una forte tempesta che ne danneggiò parecchie strutture. Le condizioni bestiali in cui erano ridotti i prigionieri provocarono la morte di un alto numero di loro negli ultimi mesi prima della fine del conflitto e nei mesi immediatamente successivi alla fine della guerra. In particolare epidemie di tifo falcidiarono la popolazione di Bergen-Belsen. Nel marzo del 1945, poche settimane prima che il campo fosse raggiunto dalle truppe inglesi, Margot e Anne Frank morirono, e questo a pochi giorni di distanza l'una dall'altra. Delle 1019 persone salite su quel treno partito da Westerbork il 3 settembre del 1944, sopravvissero 82 donne e 45 uomini, fra cui il padre Otto Frank.

Questa è la storia di Anna Frank. Anche questo passaggio sicuramente serve a far riflettere. Guai se non fosse così. Adesso un'altra canzone, ce la canta Amy Grant, si intitola Lead Me On. Con le spalle a far girare la ruota per il guadagno egoistico di qualcun altro. Nessuna scelta. Lavorare la terra con la propria rabbia addosso sotto forma di una catena o di una palla di ferro. Un campo infuocato sotto il sole cocente. Ben presto però il sole tramontò e la libertà non fu altro che un canto. Li udii cantare alla fine della giornata in onore di colui che è santo. Guidami, conducimi avanti fino al luogo dove il fiume sfocia nella tua custodia, Signore. L'attesa liberazione conforta chi è alla ricerca. Portami tu avanti. In attesa del treno, etichettati con la stella dorata, qualcuno vi sale con cuore pesante e sussurra nel buio dove siamo diretti. Un terreno freddo, amaro, echi di un uscio che sbatte in camere fatte per dormirci per sempre. Voci come un tuono con un potente rombo gridano al Signore, guidami, conducimi avanti. L'uomo fa del male al suo simile sempre di più e noi anneghiamo nella scia del nostro potere. Ma qualcuno mi sa dire perché. Ecco queste le parole di Lead Me On, Amy Grant.

E da Lead Me On di Amy Grant passiamo a Deborah Captain con il brano Dove la fede costa di più, il brano che ci accompagnerà verso il termine del programma.

Bene, allora vi ringrazio per avermi fatto compagnia anche quest'oggi qui a Contrappunti. Vi invito come sempre a non mancare al nostro prossimo appuntamento e vi invito anche come sempre a restare ancora con noi perché seguiranno altre interessanti proposte. Ancora Deborah Captain, buon proseguimento.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
2: Ed eccoci ancora una volta in linea con il nostro amico sociologo dottor Gianfranco Giuni. Ciao Gianfranco, bentornato tra noi.
3: Grazie, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
2: Allora Gianfranco, oggi vorrei riprendere così un argomento che abbiamo già cominciato ad affrontare la volta scorsa e vorrei farlo proponendoti una visione delle cose, una diagnosi fatta da uno psichiatra per bambini americano, il dottor Robert Shaw, direttore del Family Institute di Berkeley in California. In un suo libro lui sostiene che ovviamente parla di adolescenti anche, ma i problemi che gli adolescenti molto spesso affrontano nella loro fase di età dipendono anche da scompensi e cose che non sono andate bene quando erano piccoli, e difatti lui sostiene in sostanza che la latitanza o il permissivismo, diciamo, nella cura da parte dei genitori ha prodotto negli ultimi decenni in particolare bambini egoisti e privi di gioia. Ecco, come vedi questa affermazione, Gianfranco?
3: Ma, ovviamente è un'osservazione che lui fa probabilmente guardandosi intorno, diciamo così, e immagino che poi ha cercato di approfondire per vedere quali possono essere le cause di tutto questo. Ma senz'altro questo coincide anche un po' con la situazione italiana e europea in generale. I bambini, i ragazzi crescono sempre più insoddisfatti perché non hanno mete da raggiungere. Questa è una cosa che tante volte dimentichiamo. La crescita anche muscolare, se vogliamo prendere la metafora muscolare, un muscolo si sviluppa quando viene leggermente sforzato, quando si trova a dover forzare un'opposizione. Il tono muscolare si sviluppa non semplicemente tirando nel vuoto, ma spingendo qualcosa che fa forza. Quindi analogamente la nostra personalità, il nostro carattere si sviluppa quando deve confrontarsi con degli elementi esterni che lo cercano di incanalarlo, cercano di dargli dei limiti, delle barriere, dei punti coi quali cozza per certi aspetti. Quando ai bambini questo non viene fatto, quando i bambini si trovano a non dover mai chiedere nulla perché gli viene già dato tutto prima che loro chiedano, quando le risposte sono sempre un sì e non c'è mai un no, i bambini crescono senza imparare a desiderare, senza provare la gratificazione di ottenere qualcosa che si desiderava, senza imparare a posticipare la gratificazione. E questo crea alla fine infelicità, perché non c'è niente da desiderare, non c'è niente per cui valga la pena andare avanti, perché tanto si ha sempre tutto. E questo è un problema poi nell'età più adulta, nell'adolescenza e via dicendo.
2: Sicuramente. Quindi è insomma un'osservazione abbastanza giusta quella fatta dal dottor Shaw, che parlava appunto di questa latitanza, di questo permissivismo abbastanza diffuso da parte dei genitori nei confronti dei loro figli. E un'altra cosa che diceva questo dottore, che sto recuperando qui da un articolo in cui si parla di una commissione di cui lui ha fatto parte, è una cosa interessante che vorrei appunto anche sottoporti, è questa: che secondo l'indagine di questa commissione, di questo gruppo di dottori, di psichiatri, di psicologi dell'infanzia, via dicendo, sembra che sempre di più bambini e adolescenti stiano sperimentando in questi ultimi anni una mancanza del senso di collegamento con altre persone, cioè quei collegamenti profondi anche con significati morali e spirituali che partono proprio dalla loro nascita, per formare rapporti stretti, per esempio, con i genitori, per poi allargarsi a includere sempre gruppi più estesi di persone, familiari, parenti, amici e via dicendo. E a un certo punto, sempre il dottor Shaw dice: io credo che le tendenze dei genitori nell'educazione dei figli, che si sono evolute negli ultimi 30 anni, promuovano lo sviluppo di bambini senza legami, che non comunicano e non si possono controllare. Allora, secondo te questa è una visione troppo pessimistica o abbastanza realistica della realtà, appunto, delle cose come stanno?
3: Senz'altro, se assolutizziamo l'affermazione può essere un po' esagerata, però quello che è senz'altro importante è che negli ultimi 30 anni abbiamo potuto vedere uno sviluppo sempre più massiccio della televisione. Mm-hmm. Adesso io non ce l'ho con la televisione perché può essere un ottimo strumento, però i bambini hanno incominciato a vedere sempre più la televisione in orari sempre diversi. Una volta c'erano dei programmi per i bambini in determinati orari della giornata e negli altri orari i bambini tutto sommato non erano così attirati dalla televisione. Adesso si trovano programmi per bambini un po' a tutte le ore, dalla mattina molto presto fino a sera. Questo porta i bambini a passare molto tempo da soli davanti alla televisione. Uno dei problemi è quello che la televisione attira, è bella per tante cose, ma porta a isolare, che il bambino è in silenzio da solo davanti alla televisione e questo lo porta a vivere un mondo nel quale gli altri non sono presenti, e se gli altri ci sono a volte sono un disturbo. Certo. Perché fanno rumore. Quindi questo è senz'altro un aspetto. Un altro aspetto che ritengo molto importante è che la famiglia si è disgregata sempre più in questi ultimi 30 anni, e uno degli aspetti fondamentali per lo sviluppo psicoemotivo del bambino, per la sua capacità di relazionarsi in maniera corretta con gli altri, di non chiudersi in se stesso, è il rapporto e l'amore che lui può vedere fra i genitori.
2: Certo.
3: Non con il bambino, ma fra i genitori, tra loro due, tra di loro. Essendoci il problema sempre più frequente di famiglie con grosse tensioni, di separazioni, di divorzi, questo porta il bambino a non voler sviluppare o a tendere a far fatica a sviluppare dei legami stabili, perché i legami stabili sono pericolosi, fanno soffrire.
2: Certo.
3: Perché si possono rompere.
2: Infatti.
3: Anche quelli che vengono ritenuti tradizionalmente più forti. Questo ovviamente è un altro elemento che porta il bambino a ritirarsi in se stesso e a cercare di comunicare meglio. Quindi è un altro elemento che ritengo molto importante e che può dare può giustificare l'affermazione della ricerca.
2: In sostanza un problema grosso possiamo dire che è proprio quello di far mancare, ecco, ai figli, tramite le azioni, tramite le parole, quei valori morali, etici, spirituali che invece i figli hanno proprio bisogno di vedere attuati da parte dei genitori in primis, giusto?
3: Sì, perché tante altre cose le impareranno dalla scuola e da tante altre relazioni, però l'aspetto morale, etico, spirituale, quello è uno degli elementi fondamentali nell'educazione da parte del genitore.
2: E sono aspetti che non si possono imparare tramite la TV, per esempio?
3: No, anzi, perlomeno si possono imparare, però ovviamente non sono controllati da un aspetto unificante, dal fatto che del giusto e dello sbagliato. La TV propone dei modelli che, se non vengono verificati dalla famiglia, possono portare il bambino a imparare schemi di comportamento, etica e tutto il resto, indipendentemente dalla famiglia. La famiglia in questo non entra, cosa che è una cosa molto pericolosa, perché uno dei doveri, diritti e privilegi della famiglia è proprio quella di comunicare dei valori, un orientamento di vita, e non soltanto quello di fornire cibo e alloggio a un bambino e giocattoli.
2: Esatto. E quindi tutti questi problemi ci riportano anche a quelle considerazioni che facevamo qualche settimana fa riguardo alle famiglie funzionali e quelle disfunzionali o non funzionali, no? Perché in una famiglia funzionale questi valori etici, morali, spirituali sono comunicati e c'è lo scambio, l'interscambio fra genitori, cioè fra marito e moglie, e poi fra genitori e figli, di quelle che tu avevi definito libertà fondamentali, sì, all'interno delle famiglie.
3: Esattamente.
2: Cioè, quindi possiamo ricordare un attimo quelle che sono le libertà fondamentali nella famiglia, in una famiglia che funziona bene, e poi magari chiudiamo qui per oggi.
3: Sì, la libertà senz'altro di vedere e udire le cose, non semplicemente di dover fare una scelta di famiglia, ma io sono libero di vedere le cose a modo mio, libertà di pensare, invece di essere condizionato dal fatto di dover pensare quello che pensano tutti, la libertà di provare dei sentimenti senza dovermi vergognare o doverli reprimere perché non è permesso esprimerli, la libertà di desiderare qualcosa di mio e non necessariamente dover andare dietro a quello che gli altri vogliono da me, e per ultimo la libertà di raggiungere i propri proprie aspirazioni senza dover recitare dei ruoli imposti magari dalla famiglia, quindi libertà di vedere, di pensare, di sentire, di volere e di immaginare.
2: Sì, sono libertà veramente fondamentali queste, potremmo sottoscriverle ad occhi chiusi, e purtroppo non sono comunque sempre vissute in ambito familiare, ahimè.
3: Purtroppo no.
2: Purtroppo no. Comunque, grazie Gianfranco per queste interessanti considerazioni di oggi, buon lavoro e a risentirci presto.
3: Grazie, ci risentiamo.
1: Avete ascoltato?
0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo, dottor Gianfranco Giuni.

Cari fratelli e sorelle in Cristo, vogliamo pregare il Signore insieme. Signore, vogliamo lodarti questa mattina e adorarti con tutto il nostro cuore. Tu sei degno di ricevere la gloria e l'onore per quello che sei, per la tua grandezza, per la tua potenza, per la tua fedeltà, per il tuo amore, e sei degno per quello che hai fatto e fai per noi. Vogliamo ricordare questa mattina il tuo sacrificio. Vogliamo ringraziarti perché sei morto al posto nostro, hai dato la tua vita per noi, sei risuscitato vincitore sulla morte ed ora vivi per noi, coronato di gloria e di onore. In mezzo alle difficoltà che il tuo popolo attraversa in questi giorni, vogliamo volgere lo sguardo verso di te, sapendo che il nostro aiuto viene solo da te, che sei l'Onnipotente. Signore, ti preghiamo anche questa mattina per i malati, per quelli che soffrono, per i medici, per gli infermieri, per tutto il personale sanitario e per tutti quelli che si affaticano per la popolazione. Benedicici in quest'ora, mentre apriamo la tua parola. Ti chiediamo di parlarci, di ravvivarci. Te lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Desidero, cari fratelli e care sorelle, meditare insieme la lettera che il Signore risorto ha inviato alla Chiesa di Filadelfia, che troviamo in Apocalisse, a capitolo 3, dal versetto 7 al versetto 13. Leggiamo questo brano insieme. All'angelo della Chiesa di Filadelfia scrivi: queste cose dice il Santo, il veritiero, colui che ha la chiave di Davide, colui che apre e nessuno chiude, che chiude e nessuno apre. Io conosco le tue opere. Ecco, ti ho posto davanti una porta aperta che nessuno può chiudere, perché pur avendo poca forza hai serbato la mia parola e non hai rinnegato il mio nome. Ecco, ti do alcuni della sinagoga di Satana, i quali dicono di essere giudei e non lo sono, ma mentono. Ecco, io li farò venire a prostrarsi ai tuoi piedi per riconoscere che io ti ho amato. Siccome hai osservato la mia esortazione alla costanza, anch'io ti preserverò dall'ora della tentazione che sta per venire sul mondo intero, per mettere alla prova gli abitanti della terra. Io vengo presto. Tieni fermamente quello che hai, perché nessuno ti tolga la tua corona. Chi vince? Io lo porrò come colonna nel tempio del mio Dio ed egli non uscirà mai più. Scriverò su di lui il nome del mio Dio e il nome della città del mio Dio e della nuova Gerusalemme che scende dal cielo da presso il mio Dio. È il mio nuovo nome. Chi ha orecchi? Ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Filadelfia, città della Lidia, era dedita al commercio. Aveva preso il nome dal suo fondatore Attolo Filadelfo, re di Pergamo, che ne voleva fare un centro di diffusione della lingua greca. Era una città fortificata e occupava una posizione importante. La chiesa forse fu fondata dall'Apostolo Paolo. La lettera alla Chiesa di Filadelfia non contiene rimproveri, ma solo incoraggiamenti e promesse. Il Signore guarda e benedice coloro che rifiutano compromessi e che pur avendo poca forza hanno serbata la sua parola. Cari fratelli, care sorelle, egli non guarda al numero, ma al cuore di ognuno di noi. La Chiesa di Filadelfia, pur nella sua pochezza, era diventata una chiesa missionaria. Il Signore le aveva aperta una porta per proclamare il Vangelo. Pur essendo esigua numericamente, era una chiesa fedele. Il nome Filadelfia significa amore fraterno, che era evidente in quella chiesa. Filadelfia fu danneggiata da diversi terremoti e al tempo degli apostoli era una delle più piccole e povere città dell'impero romano. Il Signore aveva là però
una piccola assemblea di credenti rimasti fedeli a lui e alla sua parola. Chi sono i destinatari di questa lettera? Leggiamo al versetto 1. All'angelo della chiesa di Filadelfia scrivi: queste cose dice il santo, il veritiero, colui che ha la chiave di Davide, colui che apre e nessuno chiude, che chiude e nessuno apre. Nella città di Filadelfia il Signore aveva una chiesa che era l'oggetto del suo amore, una chiesa piccola ma obbediente alla parola. È bello pensare che il Signore ci ama e ha cura della nostra assemblea. Cari fratelli, Dio ti ama, Dio ci ama. Voglio incoraggiarti questa mattina. Forse stai attraversando momenti difficili, ma Dio vuole essere vicino a te con il suo amore e la sua grazia. Come si presenta Cristo, il mittente di questa lettera? Egli si presenta prima di tutto come il santo e il veritiero. Gesù si presenta come il santo, cioè separato da ogni peccato, come il veritiero, la cui parola è verità assoluta. Nell'Antico Testamento Dio frequentemente viene chiamato il santo di Israele. Gesù si attribuisce il titolo di Dio, affermando così la sua eguaglianza con il Padre. Anche nel Nuovo Testamento viene chiamato più volte il santo di Dio. Nell'Apocalisse viene presentato anche come il fedele e il veritiero, il testimone fedele e veritiero. Vedete, fratelli, Cristo non solo è la verità assoluta, nella nostra società postmoderna, nella quale non vi è più una verità assoluta, ma tutto è permesso, tutto è lecito, ma lui è anche il fedele testimone. Egli mantiene fedelmente tutto ciò che promette. Dicevo che nel Nuovo Testamento è chiamato varie volte il santo. La santità ci parla del suo carattere. La veridicità è la conseguenza della sua santità. Gesù è la verità in senso assoluto. Egli disse queste parole molto forti che sono di una grande attualità. Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. E ai suoi contemporanei disse un giorno: se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Se il figliuolo vi farà liberi, sarete veramente liberi. Lui è il vero liberatore. Egli ci libera da paure, da timori, da ogni schiavitù. Egli ci libera dalla condanna, dal giudizio. Vedete, miei cari, egli è venuto in questo mondo per testimoniare della verità. Alle persone che lo seguivano, Gesù disse proprio delle parole molto forti: se il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. Dobbiamo rassomigliare a Cristo ed essere santi e camminare nella verità. Egli non è soltanto santo e veritiero, egli è colui che ha la chiave di Davide. La chiave di Davide viene menzionata in Isaia capitolo 22, versetto 22, dove il Signore annuncia che avrebbe tolto l'autorità a Shebna, prefetto del palazzo, promettendo di dare la chiave della casa di Davide al suo servo Eliakim. Quando diamo la chiave di casa a qualcuno, vogliamo dire che gli mettiamo a disposizione tutta la casa. Ebbene, Cristo, come legittimo erede del re Davide, ha la chiave di Davide, la piena autorità sulla casa di Dio e sul suo regno. Dobbiamo riconoscere la signoria assoluta di Cristo sulla nostra vita. Egli è l'autorità suprema. Egli al di sopra di ogni cosa, Cristo è il capo supremo della Chiesa, il padrone di essa, il sovrano. Dio, dice Paolo ai Filippesi, lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome. Egli ha l'autorità di aprire l'entrata nel regno
è di chiuderla. Egli apre e nessuno chiude, chiude e nessuno apre. Al versetto 8 abbiamo il messaggio: io conosco le tue opere, ecco, ti ho posto davanti una porta aperta che nessuno può chiudere, perché pur avendo poca forza hai serbato la mia parola e non hai rinnegato il mio nome. Fratelli, il Signore conosce le opere di ognuno di noi. Il Signore conosce le opere della Chiesa di Filadelfia. Egli conosce tutto perfettamente, nulla gli sfugge. Egli conosce lo stato della Chiesa di Filadelfia, la sua fedeltà alla parola, la sua costanza nelle avversità incontrate, la sua obbedienza nel compiere la missione affidatale e nel contrastare gli avversari. Cristo non le rivolge alcun rimprovero, ma le invita soltanto a perseverare. Voglio ripetere ancora, miei cari, il Signore conosce ogni cosa della nostra vita. Nulla gli è nascosto. Gesù osserva con attenzione le nostre opere. Anche se non siamo salvati per mezzo delle opere, siamo salvati però per fare le opere buone che Dio ha messe davanti a noi. Esse sono una dimostrazione della nostra fede. Non dimentichiamo, fratelli, che la fede senza le opere è morta, non ha valore. E poi il Signore dice ancora che pone davanti ad essa una porta aperta. Questa immagine della porta aperta vuole significare una meravigliosa opportunità di predicare il Vangelo. Una porta che nessuno può chiudere, cioè che gli avversari non possono impedire. Paolo scrisse ai Corinzi che ad Efeso gli era stata aperta una larga porta per un lavoro efficace. La stessa cosa era accaduto a Troas in uno dei suoi viaggi missionari. Ad Antiochia Paolo e Barnaba raccontarono alla Chiesa come Dio aveva aperto la porta della fede ai gentili. Quando Paolo era in prigione, chiese ai credenti di Colosse di pregare affinché Dio gli aprisse una porta per predicare la parola, affinché potesse annunciare il mistero di Cristo. Dio ha messo anche davanti a noi una porta aperta, ossia un'opportunità per predicare il Vangelo. Il grande mandato affidato alla Chiesa dal Cristo risorto è quello di evangelizzare. Egli disse: andate, fate miei discepoli tutti i popoli, andate, predicate il Vangelo ad ogni creatura. Siamo responsabili, fratelli, delle persone che periscono e ne renderemo conto davanti al tribunale di Cristo. Molto forti sono le parole che Dio disse ad Ezechiele: quando io dirò all'empio, certo morirai, se tu non l'avverti e non parli per avvertire quell'empio di abbandonare la sua via malvagia e salvargli così la vita, quell'empio morirà per la sua iniquità, ma io domanderò conto del suo sangue alla tua mano. Miei cari, noi che abbiamo sperimentato il perdono e la grazia di Dio, come possiamo essere tranquilli e tacere mentre milioni di persone sono incamminate verso la perdizione eterna? Pensate, ogni 24 ore muoiono circa 150.000 persone in tutto il mondo e la maggioranza di queste persone non ha ascoltato la buona novella. Quale tragedia! Non possiamo rimanere indifferenti di fronte al dramma di migliaia di persone che ogni giorno affrontano l'eternità senza Cristo. Chiediamoci questa mattina: chi deve evangelizzare? Voglio ricordarvi che la Chiesa primitiva non era suddivisa in due categorie di persone, laici da una parte che non facevano nulla e servitori di Dio che erano impegnati completamente nella proclamazione del Vangelo. Tutti, al contrario, erano attivi nell'evangelizzazione. Ciascuno di loro era un missionario là dove si trovava. Ogni credente era un testimone. Si racconta che una sera, uscendo dalla sala dove aveva predicato, l'evangelista Moody vide un uomo triste appoggiato ad un lampione e gli chiese amichevolmente se fosse un cristiano. Ma l'uomo alzò in alto il pugno e gli rispose: non sono un cristiano, pensa ai fatti tuoi. Il grande evangelista rispose: mi dispiace di averti offeso, ma devo dirti che sono proprio questi i fatti miei: mostrare alla gente il bisogno che ha di Cristo e della sua salvezza.
Subito dopo se ne andò. 3 mesi dopo l'accaduto sentì bussare alla porta di casa, era già sera. Andò ad aprire e vide davanti a sé proprio quell'uomo che lo aveva rifiutato, il quale esclamò: «Signor Moody, sono venuto qua perché voglio diventare un vero cristiano». Non ha avuto pace da quella sera. Quella notte si convertì al Signore. Fratelli, sorelle, quali sono i fatti nostri? Ci preoccupiamo solo di noi stessi, delle nostre faccende, dei nostri affari, oppure desideriamo conquistare delle anime per Cristo? Da dove dobbiamo iniziare, fratelli? La nostra testimonianza deve iniziare a Gerusalemme, ossia là dove siamo.

personale di ogni credente, resa ogni giorno, sia con la vita che con le parole, è il metodo più efficace per fare conoscere Cristo. E devo dirvi anche, amici, fratelli, l'evangelizzazione non deve limitarsi a dei periodi speciali o delle campagne evangelistiche, ma occorre che abbia un carattere continuativo e poggi sulla testimonianza personale di ogni credente. Non dimentichiamo che la vita del credente è una campagna di evangelizzazione permanente. Ubbidire al grande mandato, fratelli, è urgente. Gesù disse un giorno ai discepoli: alzate gli occhi e guardate le campagne come già biancheggiano per la mietitura. Dobbiamo avere una visione più ampia dei bisogni dell'opera di Dio. Si racconta che un giorno il grande artista Michelangelo entrò nella propria bottega per esaminare le opere realizzate dai suoi allievi e fra i vari manufatti osservò a lungo il dipinto di uno dei giovani artisti da lui favoriti. Poi prese un pennello e scrisse trasversalmente sulla tela Amplius, ossia più grande. Il quadro era bello, ma le dimensioni ridotte del formato non permettevano al dipinto di mostrare e valorizzare tutta la sua bellezza. Il Signore vuole scrivere sulla nostra vita la parola Amplius. Egli desidera allargare i nostri orizzonti e la nostra visione dell'opera di Dio. Cari fratelli, in questi momenti difficili che l'Italia sta attraversando, che il mondo sta attraversando, siamo chiamati a testimoniare con la nostra vita e con le nostre parole della potenza del Vangelo di Gesù Cristo. La Chiesa di Filadelfia aveva serbato la parola. Il motivo per cui Cristo le ha aperto una porta per l'evangelizzazione non sta nella sua forza numerica o finanziaria. La Chiesa era poco numerosa, probabilmente era povera, ma nel fatto che ha serbato la parola di Cristo, cioè è stata fedele al Vangelo, che ha serbato nella sua purezza ed integrità. Inoltre, la Chiesa di Filadelfia non aveva rinnegato il nome del Signore, non aveva rinnegato Gesù Cristo in mezzo alle persecuzioni che ha dovuto sostenere. Chiediamoci questa mattina, fratelli, noi siamo fedeli al nome del Signore? Lo esaltiamo con la nostra vita e con la nostra testimonianza? È necessario leggere e meditare ogni giorno la parola di Dio affinché possiamo trovare in essa le direttive necessarie in ogni circostanza. Il Signore vuole usarci per predicare il Vangelo, anche se abbiamo poca forza e non abbiamo molti mezzi. Non scoraggiamoci, fratelli, davanti alle difficoltà, alle prove, ma siamo fedeli al Signore e non rinneghiamo il suo nome. Poi abbiamo un incoraggiamento. Cristo promette la liberazione dall'ora della tentazione, della prova. E dice: siccome hai osservato la mia esortazione alla costanza, anch'io ti preserverò dall'ora della tentazione che sta per venire sul mondo intero per mettere alla prova gli abitanti della terra. I cristiani di Filadelfia avevano osservato questa parola quando erano stati perseguitati e come premio Cristo promette loro la liberazione dall'ora della tentazione che sta per venire sul mondo intero. L'ora della tentazione che sta per venire su tutto il mondo potrebbe indicare le persecuzioni scatenate dall'Anticristo durante la tribolazione che preciderà la venuta di Cristo sulla terra. Secondo molti studiosi della parola, in questa espressione abbiamo la promessa che la Chiesa non passerà attraverso la tribolazione, che si riverserà su tutto il mondo per 7 anni, ma sarà rapita prima. La vera Chiesa sarà preservata dall'ora della tentazione, ripeto, ossia da quel periodo chiamata tribolazione. Sarà questo un tempo di grandi giudizi di cui parla l'Apocalisse, con i 7 suggelli, le 7 trombe e le 7 coppe. Abbiamo infine un'esortazione. Il Signore proclama il suo ritorno imminente ed esorta la Chiesa a tenere fermamente quello che ha, ossia la fede costante nel Signore, lo zelo, le sue promesse,

la sua parola. Egli verrà per dare ricompensa a ciascuno secondo le sue opere. Io vengo presto, dice il Signore. Tieni fermamente quello che hai, perché nessuno ti tolga la tua corona. Cari fratelli, care sorelle, il più grande avvenimento della storia futura sarà il ritorno in gloria del Signore Gesù Cristo. La Bibbia afferma ripetutamente che Gesù Cristo ritornerà in gloria, prima per rapire la sua Chiesa e poi per giudicare e regnare sulla terra. Il futuro dell'umanità non è nelle mani dell'uomo, nelle mani dei grandi di questa terra, ma in quelle di Dio. Per questo il credente non ha paura del futuro. La sua speranza non è riposta nella capacità o nell'intelligenza dell'uomo, ma nella persona di Gesù Cristo che sta per ritornare. Egli è la nostra speranza. Cari amici, cari fratelli, Dio non è morto, non è assente, ma Lui è il Signore della storia. Forse ci chiediamo quando Gesù Cristo ritornerà. Ebbene, la Bibbia dice che non sappiamo né il giorno né l'ora. Il Signore però ci ha lasciato dei segni che avrebbero preceduto il suo ritorno in gloria. Vi ricordo velocemente alcuni segni che troviamo nella Scrittura. Tempi difficili, l'apostasia, la corruzione, l'immoralità, le guerre, le carestie, le pestilenze, i terremoti, i maremoti, le persecuzioni religiose, la diffusione universale del Vangelo, il ritorno di Israele in Palestina, la tiepidezza della Chiesa. Un segno della fine è anche la globalizzazione in tutti i campi, in quello economico, commerciale, culturale, politico e religioso. La Bibbia prevede, alla fine dei tempi, un universalismo in tutti gli aspetti della vita sul nostro pianeta. Vi sarà un sistema di civilizzazione che riunirà tutti i sistemi del mondo sotto l'autorità di un solo uomo, o meglio, di un superuomo, l'Anticristo. In Apocalisse 13, vediamo questo personaggio. Vi sarà sulla terra un solo governo, un solo capo, una sola religione, una sola moneta, un solo esercito. La vita religiosa, politica, economica, commerciale, culturale sarà sotto il controllo di un'autorità mondiale. Miei cari, oggi tutto è pronto per questo. Molti stanno invocando l'avvento di un uomo forte in grado di risolvere i problemi del mondo, la crisi economica mondiale. Le nazioni, secondo le profezie, si affideranno alla fine dei tempi alla capacità di un superuomo che offrirà pace, sicurezza, benessere e la soluzione di tutti i problemi. Tutto è pronto, fratelli, amici, per il ritorno in gloria del Signore Gesù Cristo, per rapire la Chiesa e poi per giudicare e per regnare. Sarà questo il più grande avvenimento della storia futura. Io sono convinto che siamo ormai nella fase finale della storia dell'umanità. Le profezie bibliche si stanno adempiendo a conferma del fatto che la Bibbia ha sempre ragione. Ebbene, voglio chiederti questa mattina, sei pronto? Ti stai preparando? Stai vivendo in vista dell'eternità? Vegliamo, siamo pronti, perché nell'ora che non pensiamo, il Figlio dell'uomo verrà. Il Signore tornerà per dare la sua ricompensa a quelli che lo hanno servito con fedeltà. Tutti i credenti compariranno davanti al tribunale di Cristo affinché ciascuno riceva la retribuzione di ciò che ha fatto quando era nel corpo. In quel giorno ciascuno riceverà il proprio premio, secondo la propria fatica. Ecco perché, fratelli, dobbiamo fare attenzione affinché non perdiamo la ricompensa. Le corone che il Signore darà a quelli che lo hanno servito con fedeltà. Vegliamo, teniamo fermamente quello che abbiamo ricevuto dal Signore affinché nessuno ci tolga la corona. Preghiamo che il Signore ci aiuti a seguire l'esempio di questa Chiesa fedele, a proclamare il Vangelo oggi e a vigilare per ottenere la ricompensa quando il Signore ritornerà dal cielo. Caro amico, se non sei pronto, se non sei sicuro della salvezza, perché non ti ravvedi ora? Poni la tua fiducia in Cristo che è morto per i tuoi peccati, che è risorto per la tua giustificazione, che vive per te
Egli vuole entrare ora nella tua vita, vuole perdonare i tuoi peccati, vuole condividere la tua vita. Vuoi farlo ora? Vuoi arrenderti ora a Gesù Cristo? Affidati a Lui, apri il tuo cuore a Lui ora, invocandolo là dove sei, come il Signore e il Salvatore della tua vita. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo per la tua parola e ti preghiamo di aiutarci a rassomigliare a te e a camminare nella santità e nella verità. Ti ringraziamo perché hai aperto davanti a noi una porta, una opportunità per predicare il Vangelo. Metti nei nostri cuori una passione per le anime perdute. Fai di ognuno di noi dei conquistatori di anime per te. Aiutaci a serbare la tua parola nei nostri cuori e a metterla in pratica. Ti preghiamo, Signore, di risvegliarci in modo da essere pronti per il tuo ritorno. Vieni, Signore Gesù, aiutaci intanto, in attesa del tuo ritorno, a servirti e a lavorare per te. Amen.

0: È risorto. Questo è l'annuncio che più di ogni altro caratterizza il cristianesimo. Senza la risurrezione di Gesù, il cristianesimo non avrebbe alcuna ragione di essere. Alcuni pensano alla risurrezione come a una delle tante dottrine del cristianesimo, ma non è così. È la dottrina centrale, quella senza la quale il cristianesimo stesso veramente non avrebbe senso. Tutti i miracoli che Gesù ha fatto, tutte le sue guarigioni, il fatto di aver fatto anche del bene alle persone. Certo, avrebbero fatto di lui una gran persona, una persona di cui ricordarsi, ma non avrebbero dato inizio a quello che era un movimento, ed è oggi un movimento enorme di persone. Milioni, miliardi di persone sono andate dietro a Gesù. Perché? Perché Gesù è risorto. La risurrezione è centrale. Persino la morte, senza la risurrezione, perderebbe di significato. Perché tutti muoiono. Tutti muoiono. E anche ci sono brave persone pronte a dare la propria vita anche per gli altri. In tempi di guerra, in caso di rappresaglia, ci sono delle persone che a volte si sono offerti per morire al posto di altri. È un gesto lodevole, ma per Gesù è diverso. Non ha semplicemente fatto un gesto lodevole, ha fatto un gesto che non poteva fare nessun altro, perché nessuno poteva morire e risorgere. Guardate, questo è un fatto veramente centrale. Tutti i Vangeli parlano della risurrezione di Gesù, danno dei punti di vista diversi perché ricostruiscono quella giornata, diciamo, un po' dal punto di vista a volte di Pietro, delle donne, Maria, insomma, tutto doveva convergere per dare poi, per formare un unico puzzle. Quindi bisognerebbe leggere tutti i Vangeli, metterli insieme e cercare di ricostruire quella giornata. Noi oggi ci concentreremo, su un brano e poi faremo delle considerazioni che ci fanno proprio comprendere perché la risurrezione è centrale, perché la risurrezione non è solo qualcosa di cui ci ricordiamo, ma sono più che altro convinto che ogni cristiano deve avere la risurrezione di Gesù come il centro della sua vita, giorno dopo giorno. E adesso vedremo perché. Allora, leggiamo questo brano nel Vangelo di Luca, al capitolo 24. Parla di alcune donne, penso che molti conoscono questo brano, parla di alcune donne che quella mattina, all'interno della settimana di Pasqua, della Pasqua ebraica, quella domenica mattina, quel primo giorno della settimana, si recarono al sepolcro perché volevano un po' completare, diciamo, la sepoltura di Gesù. Gesù era già stato sepolto, ma loro volevano aggiungere aromi, profumi e speravano che qualcuno aprisse loro il sepolcro. Ma arrivate lì, trovano il sepolcro aperto e a un certo punto sono perplesse, non capiscono come mai. Ma davanti a loro appaiono due angeli che dicono loro queste parole che adesso andiamo a leggere. In Luca 24, versetti 5 a 7, leggiamo così: perché cercate il vivente tra i morti? Egli non è qui, ma è risuscitato. Ricordate come egli vi parlò ancora quando era in Galilea, dicendo che il figlio dell'uomo doveva essere dato nelle mani degli uomini peccatori ed essere crocifisso e il terzo giorno risuscitare. Questa è la domanda che fanno gli angeli. Perché cercate il vivente tra i morti? Un po' come dire, ma insomma, dovevate aspettarvelo, non potevate trovarlo qui, ve l'aveva anche detto. Ricordate quello che vi aveva detto quando ero ancora in Galilea? Sì, sarebbe venuto a Gerusalemme, sarebbe morto, ma il terzo giorno sarebbe risuscitato. È vero, Gesù lo aveva detto. Ma vedete, i discepoli, e le sue discepole in questo caso, non avevano compreso fino in fondo. Quando leggiamo i Vangeli ci rendiamo conto che tutte le volte che Gesù parlava di risurrezione, i discepoli erano perplessi. Non capivano bene a cosa si riferisse, perché loro pensavano alla risurrezione probabilmente alla fine dei tempi, ma non si aspettavano certamente di vederlo spuntare fuori dalla tomba pochi giorni dopo essere morto. Anche se lo aveva detto, perché perché non se lo aspettavano? Beh, semplicemente perché non era mai accaduto che qualcuno facesse una cosa simile. È vero, Gesù aveva fatto dei miracoli, aveva anche risuscitato delle persone, ma tenete presente che era un miracolo che aveva operato lui su persone che poi avrebbero continuato a vivere, ad esempio come Lazzaro, ma poi a un certo punto sarebbero morte di nuovo. Ma è diversa la risurrezione di Gesù. Gesù quel giorno risuscitò per non morire mai più. È veramente una risurrezione definitiva. Ora, non si era mai visto nessuno risorgere dai morti in quel modo. Dobbiamo comprendere che è vero, le scritture dell'Antico Testamento parlavano del Messia e parlavano di un Messia che doveva vivere e regnare per sempre, quindi tutta l'aspettativa giudaica era effettivamente di un uomo, anzi di un superuomo, in effetti, che non sarebbe morto, che non sarebbe morto, che avrebbe vissuto per sempre. Ma vedete, Gesù doveva effettivamente fare quello, doveva vivere per sempre per essere davvero il Messia dei giudei, altrimenti avrebbe disatteso non solo le loro aspettative, ma avrebbe disatteso tutte le profezie. Quindi da una parte doveva sì vivere per sempre, ma dall'altra c'era un altro aspetto dell'Antico Testamento, quello di un servo sofferente che doveva dare la sua vita per i peccati del suo popolo e per i peccati dell'intera umanità. Come poteva Gesù vivere per sempre e nello stesso tempo dare la sua vita per i peccati degli uomini? Ecco, questo era incomprensibile per i suoi discepoli fino a quel momento. Furono perplessi. Quel giorno non solo le donne, ma poi anche i discepoli stessi, i suoi apostoli, furono perplessi, perché quando ricevettero il messaggio da parte delle donne della risurrezione di Gesù, è proprio scritto che non credettero loro, non ci credettero, era una cosa troppo strana, non riuscivano a far quadrare le cose, non avevano ancora capito come dovevano andare le cose. Poi a un certo punto Gesù si presentò in mezzo a loro e furono costretti a credere, ma se andiamo a leggere quei brani, se leggete quei brani vedrete che anche lì erano molto perplessi. Non accettarono di buon grado la risurrezione. Ecco, però questo fatto getta luce, secondo me, positiva sulla storicità dei Vangeli. E i discepoli di Gesù non sono dipinti come persone senza una, appunto, una personalità, come personaggi inventati, ma sono persone come tutti noi. Quanti di voi avrebbero creduto alla risurrezione? Tenete presente che adesso voi sapete da 2000 anni che Gesù è risorto, ma per loro era un'assoluta novità. Quella perplessità non ci viene risparmiata nella Bibbia, perché in qualche maniera getta luce sull'umanità di quelle persone, che erano persone come tutti noi e avevano difficoltà a comprendere, ma allo stesso tempo la risurrezione era un fatto storico con il quale dovevano fare i conti. Chi pensa che il cristianesimo sia una religione inventata dagli apostoli e che Gesù addirittura sia un personaggio non esistito, deve considerare quello che fecero quelle persone. Quelle persone fino a quel giorno avevano paura. Dopo la morte di Gesù era mancato il loro leader. Sì, pregavano il Signore, ma non sapevano bene cosa li aspettasse. Ma dopo aver incontrato Gesù, la loro vita cambiò. La risurrezione trasformò quelle persone. Questa è una cosa che ci deve fare riflettere. Difficile inventare tutto ciò che leggiamo nel Nuovo Testamento se non c'è davvero una forte convinzione di aver incontrato il Cristo risorto. Dopo la risurrezione, Gesù passò molto tempo con i discepoli proprio per fare comprendere quello che era accaduto. Ad esempio, leggiamo in Luca 24, versetti 45 a 47. Gesù aprì loro la mente per capire le scritture e disse loro: così è scritto che il Cristo avrebbe sofferto e sarebbe risorto dai morti il terzo giorno, e che nel suo nome si sarebbe predicato il ravvedimento per il perdono dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. Voi siete testimoni di queste cose. Allora Gesù spiegò ai suoi discepoli, usando le scritture dell'Antico Testamento, che lui doveva morire e doveva anche risorgere. Dovette aprire loro la mente per fare comprendere queste cose non era un fatto facile da capire. Questo è un aspetto importante. Molti oggi quando leggono la Bibbia dicono: ma come hanno fatto i discepoli a non capire quelle cose? Beh, non era per niente facile. Mettiamoci nei loro panni. Non era facile comporre quel mosaico di profezie che c'era nell'Antico Testamento. Però i discepoli ricevettero questo insegnamento speciale da parte di Gesù dopo la resurrezione. E sapete, dopo quell'insegnamento e dopo l'ascensione di Gesù, 40 giorni dopo, i discepoli erano persone completamente diverse. Avevano compreso davvero anche quello che Gesù aveva fatto quando aveva parlato del suo corpo che veniva dato. Ve lo ricordate? Qualche giorno prima, poco prima di morire, Gesù, proprio nel condividere l'ultima Pasqua ebraica con i suoi discepoli, spezzò il pane, prese del vino, parlò del suo corpo dato per i peccati del mondo e diede questo ordinamento affinché loro si ricordassero di lui. Ma non era solo la commemorazione di un defunto. Come osserverà poi Paolo in seguito nelle sue epistole, quello serviva a rammemorare Gesù finché egli venga, cioè fino al suo ritorno, perché Gesù sarebbe tornato, perché Gesù dopo la risurrezione era vivo. A proposito della Pasqua ebraica, che cosa ricordavano gli ebrei? Gli ebrei ricordavano la liberazione dall'Egitto, ricordavano il passaggio. Pasqua deriva da una parola che significa proprio passaggio, passare oltre. In quella lontana notte in Egitto il Signore era passato oltre le porte degli israeliti che avevano messo il sangue dell'agnello pasquale, appunto, sugli stipiti delle porte. In qualche maniera avevano mostrato la loro fede mettendo quel sangue sugli stipiti delle porte. E quando l'angelo del Signore era passato in Egitto, erano morti tutti i primogeniti degli egiziani, ma erano stati risparmiati quelli degli israeliti. E da quel giorno ogni anno gli israeliti ricordavano la Pasqua, il passaggio, questa grande liberazione che avevano ricevuto. Ora, il fatto che Gesù abbia applicato a se stesso il sacrificio dell'agnello pasquale, proprio ricordando con il pane e il vino in quella sera con i discepoli, facendo questa applicazione della Pasqua a se stesso, significava che c'era un nuovo passaggio. Un passaggio molto profondo. Sostanzialmente, così come gli israeliti avevano messo il sangue sugli stipiti della porta, da quel momento ogni essere umano che voleva avere vita eterna, che voleva essere liberato dalla paura della morte e dalle conseguenze del peccato, cioè la morte, doveva appropriarsi di quello che Gesù aveva fatto, di quel sacrificio, di quel sangue. Metterlo idealmente sulla porta del proprio cuore. Ecco, quello è il passaggio importante, quello che dovrebbe avvenire nella vita di ognuno di noi. Ora, attenzione, c'è però, pensateci bene, una profonda differenza tra Gesù e gli agnelli sacrificali. Gli agnelli sacrificali venivano offerti ogni anno ad ogni Pasqua ebraica per ricordare quella liberazione. Ma Gesù non viene offerto ogni anno, Gesù è stato offerto una volta per tutte. Tutta la lettera agli ebrei, ad esempio, è dedicata a questo tema, all'unicità e alla completezza del sacrificio di Cristo. Gesù è morto, ma è risorto. Gli agnelli sacrificali non risorgono, erano figura di quello che Gesù avrebbe fatto, ma Gesù, il sacrificio completo, fatto una volta per tutte, è risorto, non c'è più bisogno di ripeterlo, è pienamente efficace ancora oggi, a distanza di 2000 anni, e lo sarà per sempre, fino al ritorno di Gesù, fino alla fine di questo mondo. Allora, questa sì che è una buona notizia: Gesù è morto per i nostri peccati, ma soprattutto è risorto. Perché è importante la risurrezione? Proprio perché non andiamo a cercare Gesù fra i morti. Gesù è vivo. Quando parliamo di Gesù, parliamo di una persona viva, di una persona che ha davvero potere sulla morte. Gesù aveva detto che avrebbe dato vita eterna agli uomini, ma sarebbe stato credibile? Una persona che avrebbe detto, una persona che avesse detto, io do vita eterna, io sono la risurrezione e la vita, ma poi non è in grado neanche lui di risorgere. In Giovanni 11:25 Gesù aveva proprio detto, io sono la risurrezione e la vita, chi crede in me, anche se muore, vivrà. Era importante, come abbiamo detto, gli ebrei aspettavano un Messia che vivesse per sempre e Gesù vive per sempre, ma il passaggio importante è che Gesù ha anche dato la sua vita. Lui è contemporaneamente un servo sofferente che muore e anche il Messia, il re dei re che vive per sempre. Ecco l'importanza della risurrezione. Se Gesù non fosse risorto, ripeto, sarebbe solo una brava persona che ha fatto del bene, ha fatto dei miracoli. Ma non ci sarebbe mai stato il cristianesimo. Il cristianesimo è basato su un fatto storico. Quei discepoli, dopo che hanno incontrato Gesù, dopo che sono stati con Gesù, dopo la risurrezione, sono cambiati profondamente. E dal giorno di Pentecoste in poi hanno iniziato a predicare con forza, a parlare di quel Gesù risorto dai morti. Scriverà così Paolo nella lettera ai Romani, versetti da 1 a 4. Paolo, servo di Cristo Gesù, chiamato a essere apostolo, messo a parte per il Vangelo di Dio, per la buona notizia di Dio, che egli aveva già promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sante scritture, riguardo al figlio suo, nato dalla stirpe di Davide secondo la carne, dichiarato figlio di Dio con potenza, secondo lo spirito di santità, mediante la risurrezione dai morti, cioè Gesù Cristo nostro Signore. Dal punto di vista umano era figlio di Davide, era un discendente di Davide, il re dei re che doveva venire, il Messia. Dal punto di vista della sua natura divina, con la risurrezione egli viene dichiarato con potenza figlio di Dio. C'è qualcosa di nuovo che non era mai accaduto. Un uomo risuscita dai morti ed c'è una dichiarazione potente di vittoria sulla morte. Questa è l'importanza della risurrezione. Gesù ha vinto la morte. E solo uno che ha vinto la morte può promettere allora vita eterna anche agli altri. I discepoli capirono questo. I discepoli lo capirono. E anche se poi nel corso dei secoli si è introdotta l'usanza di ricordare la Pasqua di risurrezione, vedete, per i discepoli di Gesù, per i primi discepoli di Gesù, più che altro per loro la risurrezione era una festa continua. Tutti i giorni non facevano che parlare d'altro che non di questo Gesù che era risorto. Quando leggiamo gli Atti degli Apostoli e leggiamo le Epistole, vediamo proprio che loro mettevano continuamente l'accento sulla risurrezione, perché era veramente quello l'evento che aveva cambiato loro la vita. Non era solo qualcosa da ricordare, da festeggiare una volta all'anno, no, a quel punto era diventato per loro una festa continua, Gesù risorto che dà vita eterna agli esseri umani. In Atti 4:33, guardate come vengono descritti proprio gli apostoli nella loro semplicità quando predicano il Vangelo. Gli apostoli, con grande potenza, rendevano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù e grande grazia era sopra tutti loro. Rendevano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù. Per loro la risurrezione era il fatto importante. Noi spesso diciamo alle persone: Gesù è morto per i tuoi peccati. E ci fermiamo lì. C'è un errore di fondo in tutto questo. È mezza buona notizia. Ricordiamoci che Gesù non è solo morto ed è rimasto in una tomba. Gesù è risorto. Gesù è morto per i tuoi peccati ed è risorto per darti nuova vita, perché come lui è risorto, anche tu risorgerai. E allora è qui che assume un significato importante l'annuncio di Gesù, della sua opera, della sua morte e della sua risurrezione. Non possiamo dimenticare questo messaggio. Gli apostoli, ripeto, lo avevano capito. L'apostolo Paolo a un certo punto in una epistola, nella prima lettera ai Corinzi al capitolo 15, versetti 12 a 14, scrive così. Ora, se si predica che Cristo è stato risuscitato dai morti, come mai alcuni tra voi dicono che non c'è risurrezione dei morti? Ma se non vi è risurrezione dei morti, neppure Cristo è stato risuscitato. E se Cristo non è stato risuscitato, vana dunque la nostra predicazione e vana pure è la vostra fede. Capite? Paolo dice, se Cristo non è risuscitato, il cristianesimo non serve a niente, la nostra fede è vana. La resurrezione è il centro della nostra predicazione. Non è solo qualcosa, una delle tante dottrine, è la dottrina per eccellenza. La morte e la risurrezione di Gesù. Se non c'è risurrezione dei morti, dice Paolo, allora neppure Cristo è risuscitato e allora vana è la nostra fede, ovvero noi non abbiamo alcuna speranza. La buona notizia di quella domenica mattina di circa 2000 anni fa, quando quelle donne si recarono al sepolcro, quando ricevettero quella notizia dagli angeli, perché cercate il vivente tra i morti? Non è qui, perché lui è il vivente per eccellenza, non lo troverete qui, perché lui è morto, sì, ma è risorto per dare vita anche a voi, per dare a voi questa medesima speranza. Da allora c'è un passaparola che dura da 20 secoli. I cristiani continuano ad andare nel mondo a dire che Gesù è risorto, che non lo troveranno mai più nella tomba. Lui non è lì. Non c'è nessuna tomba oggi in cui potete trovare il corpo di Gesù. Questa è la buona notizia. Vedete, ho conosciuto persone che credono nel cristianesimo come una buona filosofia, come dei buoni principi, ma non hanno compreso davvero che cos'è il cristianesimo. Il cristianesimo ha a che vedere con una vita eterna, ha a che vedere con la risurrezione, ha a che vedere con una speranza che va ben oltre i problemi di questo mondo, va ben oltre la sofferenza e ci permette di guardare al futuro con la certezza di essere per sempre con il Signore. Perché? Perché come Gesù è risorto, anche noi risorgeremo. Leggo ancora un passo, in Prima Corinzi al capitolo 15, versetto 21. Infatti, poiché per mezzo di un uomo è venuta la morte, così anche per mezzo di un uomo è venuta la risurrezione dei morti. Questo era ciò che molti non avevano capito. C'era bisogno di una soluzione definitiva per il peccato. C'era bisogno di qualcuno che passasse attraverso la morte, ma risorgesse vittorioso dalla morte. C'era bisogno di qualcuno che affermasse con potenza che nessuna potenza spirituale delle tenebre può avere dominio sugli esseri umani che si affidano al Signore. Perché come Gesù è risorto e ha vinto la morte e ha sconfitto le tenebre, così sarà per ognuno di noi che confidano in Lui. Noi crediamo nel risorto, noi crediamo in colui che non è rimasto in una tomba, noi crediamo in colui che ha sconvolto la vita dei suoi discepoli, ha sconvolto la vita degli apostoli, al punto che se ne andavano in giro a parlare solo di questo, a parlare di questo Messia che era morto e risorto. Li chiamarono cristiani proprio perché parlavano sempre di questo Cristo, di questo Re, di un re che era vivo. Qualcuno li accusava e dicevano: vanno a dire che c'è un altro re al posto di Cesare. Sì, è così, c'è un altro re che è vivo, è vivente, non è più in una tomba. Non è qualcosa solo da ricordare in certe occasioni dell'anno, è qualcosa che un cristiano vive sulla sua pelle ogni giorno. Io mi chiedo, è così anche per te, che relazione hai con il risorto? Che relazione hai con Gesù? Hai realizzato questa certezza che come Gesù è morto ed è risorto, anche tu un giorno puoi morire, sì, morirai anche tu come tutti, ma poi risorgerai. Ma per appropriarti di questa vita eterna devi credere, devi identificarti con Gesù, devi credere che Lui ha dato la sua vita per te affinché tu potessi avere vita eterna. Se ti identifichi con Gesù, anche adesso, in questo momento, tu puoi realizzare la vita eterna, perché può cominciare adesso. Un giorno certo morirai, ma sarà un passaggio che ti porterà poi verso l'eternità, In attesa della risurrezione, un giorno risorgerai, sentirai la voce del Signore che ti chiama, e quando risorgerai, non morirai più, perché avrai un corpo simile a quello di Gesù risorto che non muore più. Puoi oggi appropriarti dei benefici della sua morte per i tuoi peccati, e puoi oggi appropriarti anche di questa speranza, la speranza della risurrezione, la speranza un giorno di vivere per sempre con il Signore, quando ci saranno nuovi cieli e nuova terra, come dice l'Apocalisse. Quindi spero di avervi trasmesso questa gioia che dà il fatto di sapere che Gesù non è rimasto in una tomba. Che il Signore vi benedica. Alla prossima.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Radio Evangelo Piemonte. Vivere una vita. Viva!
3: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
4: Quando i nostri figli erano piccoli, avevano un grande desiderio di parlare di Gesù ai loro amichetti. Loro dicevano che li volevano fare inconvertire a Gesù, cioè, secondo la loro logica infantile, li dovevano fare entrare nella conversione. Ora, nel linguaggio biblico, convertirsi non vuol dire cambiare religione, vuol dire avere un'esperienza profonda di fede in Gesù Cristo. Ma non c'era verso di insegnare ai miei figli che si dice convertire e non inconvertire. Una volta, per esempio, uno mi ha detto che voleva inventare una macchina per distribuire Vangeli. E sarebbe, ho chiesto, ma mamma, sai, come nelle stazioni, si mettono i soldi e ti esce la merendina o le gomme o la Coca-Cola. Invece di far venire fuori gomme, vengono fuori Vangeli e libri. Che buona idea, ho detto, forse da grande ci potrai pensare, la potrai veramente inventare. E il bambino andò a giocare sentendosi un mezzo Leonardo da Vinci. La cosa bella è che qualche anno più tardi una macchina simile era in funzione in Belgio, l'ho letto in una rivista, e quando l'ho detto a mio figlio, lui è stato così contento come se ce l'avesse messa lui. Dopotutto l'idea era sua. Un'altra volta un signore vicino di casa mi ha fermata e mi ha detto: ma lo sa che i suoi figli sono dei bei tipi? «E cosa hanno combinato?» ho chiesto preoccupata. E lui mi ha sorriso e ha detto: «Beh, stavo lavando la macchina con la sigaretta in bocca e uno mi fa: tu non vuoi bene a Gesù, vero?» «E perché no?» ho detto io. E lui mi fa: «Mio papà vuol bene a Gesù e per fargli piacere tiene bene i suoi polmoni e non fuma.» «Non ci crederà, signora», ha continuato, ma ci sono rimasto come un pizzico e ho buttato la sigaretta. L'arte di parlare della propria fede è difficile, si impara solo a forza di pratica, di prove, di sbagli. Ma una cosa è certa: anche se si deve agire con tatto e con prudenza, non bisognerebbe mai perdere la freschezza e la sincerità dei bambini. Signore Gesù ha detto: «Se non cambiate e non diventate come dei piccoli fanciulli, non entrerete affatto nel regno dei cieli». E dalla bocca dei fanciulli Dio ha tratto la lode. Bambini non sono senza difetti, dicono bugie, disubbidiscono, fanno finta di essere buone invece non lo sono, e tutte queste cose la Bibbia li chiama peccati. Ma non hanno la malizia e sono onesti nell'ammettere se hanno fatto del male e di avere fatto dispiacere a Dio. E questo il Signore lo apprezza. Non apprezza invece le nostre razionalizzazioni di adulti, le scuse, la nostra ipocrisia che non vuole riconoscere il male che facciamo e la necessità di essere perdonati. Perciò anche da bambini piccoli si può imparare qualche cosa di importante.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
3: Favole?
4: Favole.
3: Favole alla radio.
0: Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
5: Un'altra favola alla radio, ovviamente, un'altra favola di Esopo. La ascoltiamo subito dalla voce di Mauro Ferraris, poi come sempre faremo assieme qualche considerazione.
6: La volpe ed il corvo. Un corvo se ne stava appollaiato sul ramo di un albero con un pezzo di formaggio nel becco, quando una volpe lo vide e si mise a pensare alla maniera di portargli via il formaggio. Si avvicinò e si fermò ai piedi dell'albero, guardò in su e disse: «Che bell'aspetto hai oggi! Le penne lucide, gli occhi brillanti! Sono sicura che se tu potessi cantare, la tua voce sarebbe la più dolce fra tutti gli uccelli». Il corvo fu assai lusingato da una simile lode e volle dare dimostrazione di bel canto. Dalla sua gola uscì un profondo ma come dischiuse il becco, il formaggio cadde a terra e la volpe lo afferrò. «Sei capace di cantare, lo vedo», osservò la volpe. «Quello che ti manca, amico mio, è il cervello. Non fatevi imbrogliare dagli adulatori, è ciò che ci insegna questa favola».
5: L'adulazione è un po' come il canto delle sirene che ammagliava i marinai e li conduceva alla rovina. È qualcosa di molto dolce che solletica il nostro orgoglio, ma alla fine poi finisce col farci del male. Esopo sicuramente aveva ragione a denunciare questo pericolo, e anche nella parola di Dio leggiamo degli accorati inviti del Signore a guardarsi dal parlare in modo lusinghiero. Ma purtroppo questo pericolo viene molto spesso sottovalutato. Ne vediamo un esempio molto chiaro ancora una volta nella Bibbia, nel libro dei Re e nel secondo libro delle Cronache, dove si parla del re Ezechia, che è ricordato come uno dei migliori re del regno di Giuda. Egli infatti servì l'Eterno con dedizione e agli inizi del suo regno riparò e purificò il Tempio, ristabilì il culto, riorganizzò il sacerdozio, demolì poi gli altari e i templi pagani e tutto quello che poteva essere oggetto di idolatria. Egli ancora conobbe la potenza e la prosperità, fu vittorioso sui filistei e sotto il suo regno iniziò la serie delle invasioni assire che poi sarebbero concluse con la sconfitta degli invasori. La scrittura ci dice però che ad un certo punto Ezechia si ammalò gravemente e Dio, per mezzo del profeta Isaia, gli disse di mettere a posto i suoi affari perché presto sarebbe morto. Ezechia pianse, supplicò l'Eterno e ottenne di poter vivere per altri 15 anni. Purtroppo questa risposta alla sua preghiera, invece di rendere Ezechia riconoscente verso il Signore, lo inorgoglì. Ecco, leggiamo infatti: «Ma Ezechia non corrispose al beneficio a lui fatto, perché il suo cuore si era inorgoglito. E a questo punto il Signore allora lo mise alla prova per sapere quello che c'era nel suo cuore». Ecco, in che modo lo mise alla prova? I capi di Babilonia mandarono ad Ezechia dei messaggeri per informarsi di ciò che era accaduto. si annunciarono con una lettera e con un regalo per lui. E poi dopo cosa succede? Ecco, dopo aver superato vittorioso tante prove, cosa fa Ezechia? Soccombe davanti al linguaggio lusinghiero del nemico, che trova un'eco compiaciuta nella vanità del suo cuore. Vincolato dal regalo, sente di avere degli obblighi verso quegli stranieri e mostra loro la sua casa, il suo arsenale, tutti i suoi tesori e i suoi domini. Ezechia, ecco che innalza se stesso invece di innalzare Dio dal quale aveva ricevuto tutto. È a questo punto che Isaia, nuovamente mandato dal Signore dopo aver chiesto al re chi sono i messaggeri che ha ricevuto, gli chiede: che cosa hanno visto in casa tua? E Ezechia risponde: hanno visto tutto ciò che si trova in casa mia, non c'è nulla nei miei magazzini che io non abbia fatto loro vedere. Allora Isaia gli dice: ascolta la parola dell'Eterno. Ecco, verranno i giorni quando tutto ciò che si trova in casa tua e tutto ciò che i tuoi padri hanno accumulato fino al giorno d'oggi sarà portato in Babilonia. Nulla sarà lasciato, dice l'Eterno. Povero Ezechia. Ecco, di fronte alle minacce del re d'Assiria aveva riconosciuto la sua debolezza e questo lo aveva spinto a cercare e a ottenere l'aiuto divino. Non così le adulazioni del re di Babilonia. Esse lo resero vanitoso e imprudente e così finì per attirare su di sé il giudizio di Dio. Ezechia riconobbe il suo peccato, poi si pentì, ma le conseguenze della sua vanità e la sua imprudenza ricaddero ugualmente sul popolo di Giuda. Ecco, cosa può insegnare a noi questo episodio? La Bibbia ci dice che Satana va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare. E forse noi siamo abbastanza saggi da cercare l'aiuto del Signore quando il suo nemico ci attacca mostrandoci il suo vero volto, ma un'altra delle strategie di Satana è quella di travestirsi da angelo di luce, di attrarci con le lusinghe, e forse anche come Ezechia o come il corvo della favola che abbiamo ascoltato oggi, non riusciamo poi a distinguere le intenzioni malvagie del nemico dietro quelle che sono le sue adulazioni, e così finiamo per cadere nelle sue reti. Ecco, allora chiediamo al Signore di liberarci dalla vanità e di aiutarci a resistere agli assalti di Satana sotto qualunque veste egli si presenti a noi. Una delle regole più importanti per ottenere la vittoria è quella di non sottovalutare mai l'avversario. E Satana è un avversario pericoloso, quindi non sottovalutiamolo mai.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

0: destinata a sopravvivere. La storia vera di Johanna Ruth Dobschiner.
1: Nona puntata.
2: Riassunto delle puntate precedenti.
3: Werner e Manfred, i due fratelli di Johanna Dobschiner, sono morti in campi di concentramento e i genitori si prendono cura di alcuni orfanelli, Suzanne, Mirli, Eva, Hermann e Margaret. Johanna ha lasciato il suo lavoro da sarta e per un po' di tempo lavora come istitutrice in una famiglia, ma i suoi datori di lavoro cercano scampo nella clandestinità e lei aiuta i suoi nei lavori di casa. Si ammala di scarlattina e il cartello pericolo, malattia infettiva, allontana per un po' di tempo il pericolo dell'arresto. Durante la malattia Johanna si chiede fino a che punto il dio dei suoi padri abbia parte nella sua vita quotidiana e decide di confidare in lui per il suo futuro, prendendo in parola le sue promesse. Lei e i suoi familiari, tuttavia, hanno l'impressione che la spada di Damocle che pende su di loro sia appesa ad un filo sempre più sottile. La Gestapo si sarebbe accorta che già da troppo tempo il cartello di pericolo era appeso alla porta? Si sarebbe accorta di avere fino a quel momento trascurato il numero 107 di quella via?

Una mattina, verso la fine di marzo del 1942, la Gestapo si presentò alla porta. Tremando interiormente, Johanna si affrettò ad aprire. I soldati non le dettero tempo di immaginare il motivo della visita. Spiegarono

0: che venivano a cercare il piccolo Herman, il ragazzino di 9 anni che da alcuni mesi viveva con loro. Sentendo il suo nome, egli cercò di scappare, ma fu afferrato dai soldati, che si allontanarono con la stessa velocità con cui erano arrivati.
1: Rimanemmo pietrificati, muti per l'angoscia. Povero ragazzo, cosa gli avrebbero fatto? Fu un giorno triste per tutti noi. Era terribile veder partire così, senza che ci fosse possibile in alcun modo tentare di salvarlo, il bambino che ci era stato affidato. Alle 8, quando già era iniziato il coprifuoco, un forte colpo alla porta d'entrata ci fece sobbalzare. Aprimmo spaventati, i bambini sembravano attaccati al pavimento. La mamma rimase seduta, senza trovare la forza necessaria per alzarsi. Appena ebbi aperto, Herman, sporco, lacero, spaventato, piombò all'interno. Sono scappato, continuava a ripetere. Non gli chiedemmo nulla, lo guardammo sorridere soddisfatto, riconoscenti di averlo tra noi. Si grattava senza tregua e la mamma gli preparò un bagno caldo. Non erano passate neppure 24 ore da quando ce l'avevano portato via e già era ridotto in quelle condizioni. Dopo il bagno lo mettemmo a letto e la mamma gli portò un bel pasto caldo. Il giorno dopo, alle 10, i soldati tornarono a reclamare la loro preda. Non avremmo più rivisto il nostro Herman. Alcuni giorni dopo rientrammo a casa dopo aver fatto la spesa. Trovai le bambine in lacrime. Papà e mamma erano stati arrestati e portati al teatro per essere interrogati. Mi sentii invadere dal terrore. La più grande delle bambine mi rassicurò che sarebbero tornati prima di sera. Ma chi era mai tornato da quegli interrogatori? Chi poteva credere ad una simile promessa?
0: Lasciata Susanna ad occuparsi dei bambini, Johanna si precipitò a teatro, la casa degli orrori che sorgeva ad una decina di minuti da casa sua. Si era ricordata di un cugino che vedevano molto raramente perché aveva in un certo senso tradito la loro causa e lavorava per il nemico. Johanna decise di andarlo a trovare. Non sapeva se egli sarebbe stato in grado di aiutarla, ma era la sua unica speranza. Si fermò per riprendere fiato, poi si avvicinò al soldato di servizio. «Signore, vorrei poter parlare con mio zio, il signor Heiner. Mi può mettere in contatto con lui?» Chiese senza guardarlo e senza accorgersi che si era diretta dallo zio in persona. Egli l'accompagnò allora in una piccola sala. Johanna non ebbe bisogno di spiegargli il motivo della sua venuta. L'uomo aveva già visto i suoi genitori tra la folla degli arrestati e si era subito messo in contatto con le autorità per ottenere la loro liberazione. La incoraggiò e le disse di tornare a casa svelta per preparare il pranzo, perché a mezzogiorno i suoi sarebbero stati a casa. Johanna lo salutò con una stretta di mano, piena di riconoscenza, poi corse a casa, mise la tovaglia più bella, l'argenteria, che veniva usata per celebrare il sabato, e attese.
1: Arrivarono infatti per pranzo. Ci abbracciammo ridendo e piangendo ad un tempo. Considerammo la loro situazione, la loro liberazione, era un vero miracolo. L'arresto ci aveva sconvolti e dopo aver preso un sedativo ci coricammo prima del coprifuoco. La notte non riuscivamo a dormire. Ci rendevamo conto che la sicurezza diminuiva sempre più. Seduti uno accanto all'altro, come degli schiavi condannati, parlavamo delle cose essenziali. Papà insisté perché la nostra parola d'ordine fosse «ciascuno per sé ed io per tutti». Cioè non dovevamo commettere l'errore di voler restare a tutti i costi insieme. Se uno fosse stato arrestato, gli altri dovevano cercare di mettersi al riparo, non importa dove. Capimmo bene che cosa volesse dire. Ci rendevamo conto che i nostri giorni di libertà erano contati e interiormente ci stavamo preparando alla separazione. Papà disse ancora: «Dobbiamo essere coraggiosi e accettare di separarci fino alla fine della guerra». Non rispondemmo, ma un sentimento di tristezza si impadronì di noi e non ci lasciò per tutto il giorno.
0: Ogni giorno che si levava era un nuovo fardello e ogni notte un'esperienza sconvolgente. Rimanevano svegli per delle ore, distesi nel buio ad ascoltare il rumore dei camion e le grida dei soldati, chiedendosi se si sarebbero fermati o se sarebbero passati oltre un'altra volta. Quando il rumore pesante degli scarponi dei soldati risuonava sui marciapiedi, trattenevano istintivamente il respiro.
1: Sovente sentivamo bussare alla porta di un vicino. Di quale? «Oh Dio, vieni in nostro aiuto. Soccorrici in un modo o nell'altro. Dacci la forza e il coraggio. Rimani con noi», supplicavo tra me. Papà aveva ordinato: «Ognuno pensi per sé». Saremmo stati capaci di ubbidirgli quando il momento fosse venuto. Ognuno conservava per sé i suoi pensieri e i suoi timori. Fare la spesa, mangiare, dormire non erano più che esercizi meccanici. Le notti mettevano i nostri nervi a dura prova. Ritrovarsi per la colazione al mattino era come un dono prezioso. Ci guardavamo a lungo per imprimerci bene nella mente i tratti l'uno dell'altro. Un sospiro profondo, indirizzato all'Eterno, si elevava sovente dai nostri petti. Le nostre preghiere non si esprimevano a parole, ma tutto il nostro essere languiva e desiderava con ardore libertà e sicurezza.

Galati 3, l'altra volta abbiamo visto parte del capitolo 1 e tutto il capitolo 2. Abbiamo visto come Paolo racconta la sua storia, praticamente, in breve, la sua conversione radicale dal giudaismo a Cristo. Vi ricordate un po' il contesto? Lui sta riprendendo i Galati perché hanno dato ascolto a questi giudaizzanti, cioè a questi che insegnavano. Va bene credere in Gesù, avere fede in Gesù, ma era necessario anche osservare la legge di Mosè per essere salvati. E quindi Paolo dice, parla della sua testimonianza e lui dice: io sono uscito dal giudaismo, sono uscito potentemente, radicalmente, perché Gesù mi ha tirato fuori da lì e sono stato perseguitato per aver predicato l'Evangelo. E nonostante nel giudaismo stavo andando alla grande, stavo crescendo, stavo facendo carriera, se andava bene così, se dovevo rimanere lì perché era la verità, perché l'ho fatto e perché Gesù mi ha fermato. Poi racconta come è andato a Gerusalemme a incontrare gli apostoli e anche lì loro hanno confermato che lui stava insegnando e predicando bene, che la salvezza era anche per i gentili, che la salvezza era unicamente per la fede, senza le opere della legge. Tant'è che si sono stretti la mano e hanno detto: vabbè, tu predica ai gentili, noi continuiamo a predicare ai giudei. E poi ha raccontato questo strano fatto, questo episodio di Pietro, la testimonianza di Pietro, che anche lui aveva avuto questa tentazione di scivolare indietro, nonostante fosse credente, nonostante avesse conosciuto e capito che Dio non faceva riguardo alla qualità delle persone, che la salvezza era per i gentili, che era semplicemente per fede, non serviva la legge. Nonostante tutto questo, quando erano arrivati queste persone venute da Gerusalemme, lui, vi ricordate, prima stava con i gentili e viveva alla gentile, mangiava con loro senza farsi problemi. Quando sono venute queste persone ha iniziato a fare un po' l'ipocrita, ha trascinato dietro di sé anche altre persone e Paolo ha dovuto riprenderlo fortemente e pubblicamente. E non deve essere stato facile per Paolo. D'altronde lui era Paolo e l'altro era Pietro, però lui l'ha fatto perché non poteva cedere su questo punto, perché è un punto fondamentale. E finisce il capitolo, parlo del capitolo 2, con questa affermazione gloriosa: sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, e quella vita che ora vivo nella carne la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e dato se stesso per me. E poi dice: io non annullo la grazia di Dio, perché se la giustizia si ha per mezzo della legge, allora Cristo è morto in vano. Volete tornare alla legge? Tornare alla legge significa vanificare il sacrificio di Gesù, la croce, renderla inutile. Riprendiamo da qua, dal capitolo 3. O Galati insensati, chi vi ha ammaliati per non ubbidire alla verità? Voi davanti ai cui occhi Gesù Cristo è stato ritratto, crocifisso fra voi. Galati insensati li chiama, sciocchi, folli, creduloni, insensati. Non è che li sta offendendo, è un padre che sta sgridando i figli per essere stati sciocchi. Sono parole che vengono dall'amore. Dice: chi vi ha ammaliato? Che vuol dire ammaliare? Ammaliare è un tipo di inganno che ha a che fare un po' con i sortileggi, con gli incantesimi, con le pozioni. Sapete, i cartoni animati, le fiabe parlano delle pozioni. Ho bevuto la pozione e sono diventato forte. Ho bevuto la pozione e mi sono innamorato di quello. C'erano in quella cultura incantesimi, stregoni, gente che faceva così con le droghe per annebbiare la mente, per offuscare la vista. E lui stava parlando di questo. Non è che era qualcosa che era letterale, non è che loro, qualcuno aveva fatto un incantesimo a loro. Però figurativamente questo era successo. Erano venute queste persone, li avevano abbindolati e loro si erano fatti offuscare. E adesso era tutto confuso perché erano tornati a un messaggio che non era quello autentico. Chi vi ha ammaliato? Voi davanti ai cui occhi Gesù Cristo è stato ritratto crocifisso. Non è che loro fossero stati presenti alla crocifissione e non è neanche che avevano visto una visione di Gesù tutti quanti insieme come chiesa. Era Paolo che ha predicato loro Cristo, ha predicato Gesù e l'ha predicato in maniera così dettagliata, così precisa,
ha parlato di tutto, ha parlato della croce in maniera così dettagliata e precisa che era come quasi dipingere un quadro, per cui loro l'hanno visto chiaramente. E qui il contrasto è tra l'essere ammaliati, cioè avere la vista annebbiata e confusa dall'eresia, e l'aver visto invece chiaramente la verità. Capite il contrasto? Quindi lui ha parlato apertamente e dettagliatamente di Cristo, della croce, e quindi loro a quello hanno creduto. Loro si sono convertiti a questo, al messaggio della croce, al messaggio della salvezza in Gesù. E adesso perché si ritrovano in questa condizione? È strano, per questo dice Galati insensati, perché prima vedevi chiaramente, adesso vedi in maniera offuscata. Non ci hai guadagnato, ci hai perso. E passerai i prossimi versetti a dire quanto ci stanno perdendo. È incredibile come certe volte noi tendiamo, vediamo una cosa che funziona, una cosa che va bene, e diciamo, chissà se toccando qua e là posso migliorarla ancora. E la roviniamo, giusto? È un po' una tentazione. E vi capita che state là e dice, lo faccio o non lo faccio, lo faccio o non lo faccio? Poi dice, lo faccio, io perché l'ho fatto? Era perfetto, adesso l'ho rovinata. A me mi capita perché io non sono molto bravo a fare i lavoretti di casa, sono un po' maldestro con i tubi, eccetera. Allora, lo sposto o non lo sposto, lo taglio o non lo taglio? Dai, perché l'ho tagliato, era perfetto prima. Oppure capita con lo sport, c'è una squadra che vince tutto, perché poi l'anno dopo non vince? Perché le cambiano, perché pensano, abbiamo vinto, siamo capaci, siamo noi il controllo, cambiamo, tanto vinceremo uguale. E invece non è così. Questo è un po' il discorso che sta facendo, per fare qui Paolo. Versetto 2, questo solo desidero sapere da voi. Lui li sta schiaffeggiando, li sta svegliando, scuotendo, capite? Questo solo desidero sapere da voi. Avete ricevuto lo Spirito mediante le opere della legge o attraverso la predicazione della fede? Siete così insensati che avendo cominciato nello spirito ora vorreste finire nella carne? Avete sofferto tante cose invano, seppure è stato veramente invano. Colui dunque che vi dispensa lo spirito e opera tra voi opere potenti, lo fa mediante le opere della legge o mediante la predicazione della fede? Cerca di farli tornare in sé e lo fa ponendo loro delle domande. Domande relative alla loro esperienza. Cosa avete sperimentato? Ovviamente il punto è, se la legge era così necessaria e voi non avete iniziato per la legge e andava tutto bene, se la legge era necessaria non poteva andare tutto bene, giusto? Perché voi non avete iniziato in base alla legge. Come mai avete sperimentato la salvezza? Come mai avete sperimentato la rigenerazione? Come mai avete sperimentato la potenza di Dio e i miracoli di Dio se allora non eravate fondati sulla legge? Tutto funzionava, come mai avete cambiato? Avete ricevuto lo Spirito, questa è la prima domanda, avete ricevuto lo Spirito mediante le opere della legge o attraverso la predicazione della fede? Ovviamente sappiamo che la Bibbia insegna che quando una persona si ravvede, crede in Gesù, lo Spirito Santo viene a dimorare dentro di lui. Ma è un dono di Dio, non è un merito. Ah, io mi sono convertito, adesso me lo merito. No, è un dono di Dio. E anche la pienezza dello Spirito Santo, il battesimo dello Spirito Santo, anche quello è un regalo di Dio. Non è che puoi dire, sono stato bravo, adesso merito la pienezza dello Spirito Santo, la potenza dello Spirito Santo, oppure il contrario, non sono stato bravo, la mia vita ancora non è a posto, non lo posso ricevere, non lo posso... Io ho parlato tante volte negli anni con persone che avevano questo tipo di atteggiamento. Non sono ancora bravo, evidentemente, perché non lo sto ricevendo. C'è ancora qualcosa in me che non va, perché non lo sto ricevendo. Ma la cosa più sconvolgente era sempre quando c'erano delle persone che non lo meritavano per niente e subito puff, pregavano e puff, e tutti gli altri stavano lì e guardavano, ma io prego da anni per riceverlo e io sono sicuramente meglio di lui, guarda come si comporta, guarda chi è. Non nasconde questo tipo di atteggiamento pensare che la pienezza e la potenza dello Spirito Santo, le opere di Dio, potenti di Dio, vengano manifestate perché da qualche parte c'è in noi un merito?
Oppure vediamo un predicatore che prega e ci sono guarigioni. Qual è la prima tentazione che abbiamo di pensare? Oh, quell'uomo è un grande. Come se non fosse stato un regalo, come se fosse i meriti di quella persona. Perché facciamo questa associazione? Non lo dobbiamo fare per gli altri e non lo dobbiamo fare neanche per noi stessi. I doni di Dio sono dei regali che vengono dati per la grazia di Dio e vengono afferrati da noi per la fede. Avendo cominciato nello spirito, la seconda domanda, ora vorreste finire nella carne? Ricordatevi i primi passi, ricordatevi la pace, la gioia, l'entusiasmo di quando avete conosciuto il Signore la prima volta e quando avete visto Dio operare nella vostra vita, i miracoli che faceva nella vostra vita. Sta dicendo, ve lo ricordate? Avete cominciato nello spirito. Cioè era Dio che operava in voi, non eravate voi che operavate per Dio, era Dio che operava in voi. Questo significa camminare nello Spirito e ricevere per lo Spirito, cominciare nello Spirito. La verità è questa, non è che noi vivevamo delle vite così eccezionali e il Signore ha detto, oh, hai una vita eccezionale, vieni nella mia squadra, ho bisogno di te, puoi portare davvero tanto alla mia Chiesa. La realtà era forse l'opposto. Che noi stavamo vivendo le nostre vite e le stavamo distruggendo. Il controllo che avevamo della nostra vita ci stava portando all'autodistruzione e abbiamo detto, Signore, prendi tu le redini. La mia vita la sto distruggendo, la sto rovinando perché sono un peccatore. Prendi tu il controllo e guidami tu, sistemala tu. Non abbiamo fatto così? Non è questa un po' la conversione? Confessare di essere peccatori e arrendersi al Signore? Questo è cominciare nello spirito. Arrendersi e vedere che Dio opera. E Paolo dice: voi avete iniziato così. Adesso perché lo potete riprendere voi, il controllo della vostra vita? Pensate di essere più bravi di prima? No, produrrete gli stessi tipi di effetti, cioè vi andrete a schiantare. Se avete cominciato per lo spirito, perché volete continuare per la carne? Pensate voi di fare meglio di Dio? Pensiamo noi di essere più capaci di Dio? Terza domanda: colui che dunque vi dispensa? No, avete sofferto tante cose, invano? Che cosa sta dicendo? Tutta l'opposizione e la persecuzione che avete incontrato nel momento in cui vi siete convertiti, no? Noi conosciamo il contesto della Chiesa del primo secolo. Appena un giudeo si convertiva al Signore, era molto probabile che la sua famiglia lo allontanasse, che i genitori lo ripudiassero, che il suo villaggio lo perseguitasse. Questo era quello che accadeva per i giudei e probabilmente qualcosa del genere accadeva anche per i pagani che si convertivano. Ah, hai lasciato la religione dei tuoi padri, via, ti abbandoniamo. E poi la persecuzione, cioè, e lui dice, tutte queste cose perché avete accettato il Signore, avete creduto in Lui, le avete sofferte, adesso che volete fare? Non hanno più senso? Perché avete sofferto allora? Immaginate se Said adesso, dopo che è stato picchiato, dopo che è stato 3 anni in carcere perché cristiano, a un certo punto lui decidesse: vabbè, adesso non credo più in Gesù, abiuro. Quei 3 anni di prigionia sarebbero invano. Le botte che ha preso per il nome di Gesù sarebbero invano. Tutte le sofferenze sarebbero invano, no? Non è così? E questo è il rischio che corrono i Galati. Colui dunque che vi dispensa lo Spirito e opera tra voi opere potenti. Di nuovo, Dio è all'opera, ma è all'opera perché voi credete in Lui, perché voi sperate in Lui, o è all'opera in qualche modo perché ve lo meritate. Questo è il punto in cui lui sta parlando della loro esperienza. Sono domande che parlano della loro esperienza, che hanno, le cose che hanno già conosciuto del Signore e il perché dovrebbero rinnegare tutto questo. Adesso li porterà invece alla scrittura. Così Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia. Sappiate pure che coloro che sono dalla fede sono figli di Abramo. E la scrittura, prevedendo che Dio avrebbe giustificato le nazioni per fede, diede prima ad Abramo una buona notizia: tutte le nazioni saranno benedette in te. Perciò coloro che si fondano sulla fede sono benedetti col fedele Abramo. Quindi dicevo,
prima ha parlato della loro esperienza, adesso parla della scrittura. Cosa dice la scrittura? E cita Abramo. Perché cita Abramo? Perché Abramo è il padre della fede, ma questo è il punto che vuole portare Paolo, ma cita Abramo perché loro lo consideravano il padre dei giudei, quindi il top, il patriarca. Noi siamo figli di Abramo, questo era il vanto dei giudei, di chi era sotto la legge. Ora, che è successo ad Abramo? Abramo ha creduto a Dio e questo gli è stato messo in conto di giustizia. Il fatto che ha creduto, lui è stato dichiarato giusto per il solo fatto di credere, non perché ha osservato la legge di Dio. Mettere in conto, che cosa significa? Mettere in conto di giustizia. Giustizia significa considerare come. Abramo è stato considerato come se fosse giusto. Era giusto Abramo? No. È stato considerato come giusto. E questa si chiama giustificazione, ed è la stessa giustificazione che vale per noi. Siamo giusti? No. Eppure veniamo giustificati, cioè siamo considerati e dichiarati giusti. Va bene? Sappiamo di non esserlo.

ascoltatori di Radio Evangelo. Radio Evangelo risponde, si presenta ancora una volta a voi augurandovi buon ascolto. Prenderemo in esame quest'oggi una breve porzione di lettera di un nostro ascoltatore, il quale ci chiede qualcosa di molto preciso. Desidero sapere dalle vostre trasmissioni bibliche il passo dove la Bibbia parla di portare il Vangelo a tutte le genti. È in verità una domanda molto semplice, diciamo noi, perché questo è uno dei comandamenti più importanti che si trovano nell'Evangelo, e diciamo noi molto semplice, ma dobbiamo tener conto anche delle persone che si accostano all'Evangelo per la prima volta o per le prime volte, quindi dobbiamo comprendere questa loro curiosità di sapere dove l'Evangelo ci parla di questo argomento, cioè di portare la parola di Dio a tutte le genti. Chi conosce la parola di Dio sa che questo comandamento di Gesù di portare, cioè, l'Evangelo a tutte le genti è successivo alla sua resurrezione dai morti, scusate, ma dobbiamo anche tener conto di un fatto, cioè che Gesù mandò in missione i suoi per evangelizzare mentre svolgeva il suo ministerio. E ci dice proprio l'Evangelo, per esempio in Matteo capitolo 10, che poi, chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro potestà di cacciare gli spiriti immondi e di sanare qualunque malattia e qualunque infermità. E disse poi loro: e andando predicate e dite: il regno dei cieli è vicino. E nel contempo sanate gli infermi, risuscitate i morti, mondate i lebbrosi, cacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, questo gratuitamente datelo. Quindi ecco che Gesù incarica i discepoli ancor prima di fare una, possiamo chiamarla, prova generale di questa che è l'evangelizzazione, diciamo l'evangelizzazione in grande stile. Infatti i 12 discepoli si partono e raggiungono le varie località della Palestina e annunziano appunto il regno dei cieli. Certamente annunziano un regno dei cieli così come l'avevano assimilato fino a quel momento, e non crediamo che questo annunzio precedente alla discesa dello Spirito Santo potesse in qualche modo assomigliare a l'annunzio che invece i discepoli, è vero, effettuarono dopo essere stati riempiti della potenza dello Spirito Santo e dopo aver avuto ulteriori nozioni e cognizioni della missione di Gesù in terra. Comunque troviamo che furono forniti di potenza per cacciare i demoni, per risuscitare i morti, per guarire gli infermi, per mondare i lebbrosi, e non era certamente poco. E questo ci dice che l'opera di evangelizzazione non è soltanto un'opera, per così dire, di convincimento, un'opera verbale, ma è un'opera dove si manifesta proprio tutta la potenza di Dio. Ma veniamo proprio ai versi che ci richiede il nostro ascoltatore, cioè dove è detto che l'Evangelo deve essere predicato a tutte le genti. Gesù nell'Evangelo di Matteo al capitolo 28 al verso 19 dice proprio testualmente: andate dunque, ammaestrate tutti i popoli battezzandoli nel nome del Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Quindi mi pare proprio che qui viene detto specificamente: andate, ammaestrate
tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo. Un altro riferimento prima di dire qualche cosa a proposito di questi versi, diciamo un altro riferimento per dire che non si trova in un punto solo della scrittura questo comandamento di andare, di predicare l'Evangelo a tutte le genti. Infatti se noi leggiamo in Marco, Evangelo di San Marco, capitolo 16, verso 15, troviamo: e disse loro, andate per tutto il mondo, predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. Sono praticamente le stesse parole riportate da Matteo. Sono due Evangeli molto simili e naturalmente Matteo dà la sua versione, Marco dà anche la sua versione, che poi è identica a quella di Matteo, salvo che nella forma. Ma vogliamo poi riferirci ad un altro ulteriore verso che non si trova nei Vangeli ma nei Fatti degli Apostoli. I Fatti degli Apostoli sono stati scritti dall'evangelista Luca e anche qui noi troviamo sempre le parole di Gesù dette ai discepoli: ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi e mi sarete testimoni e in Gerusalemme e in Giudea e Samaria e fino alle estremità della terra. Quindi un ulteriore verso dove è ribadito questo comandamento. Dobbiamo fare a questo punto una precisazione per il nostro ascoltatore. Abbiamo detto dove è detto che Gesù ha comandato questo, ma dobbiamo aggiungere che i discepoli non avevano probabilmente afferrato per intero il messaggio di Gesù e il comando di Gesù, perché dopo il giorno della Pentecoste, quando furono riempiti della potenza meravigliosa dello Spirito Santo e cominciarono a predicare l'Evangelo, nella mente dei discepoli c'era la convinzione che questo Evangelo dovesse essere diretto soltanto agli ebrei. Infatti era annunziato soltanto agli ebrei, ma Gesù aveva detto: predicate l'Evangelo ad ogni creatura e fino alle estremità della terra, quindi era stato abbastanza chiaro. Ma non vogliamo dimenticare che erano giudei, si sentivano un popolo eletto e quindi la rivelazione doveva, secondo loro, riguardare soltanto quel popolo. Ma Gesù non aveva detto così. E così noi troviamo che nei Fatti degli Apostoli Pietro fa un'esperienza straordinaria e particolare, voluta dal Signore appunto perché intendesse lui con tutto il resto della Chiesa che quel messaggio non era diretto soltanto ad Israele ma era diretto anche ai gentili, cioè ai pagani. Troviamo che Pietro ha una visione mentre prega, vede un lenzuolo che scende dove vi sono molti animali, alcuni mondi, alcuni immondi, secondo la legge ebraica, e una voce dal cielo che gli dice: Pietro, ammazza e mangia. Ma Pietro obietta: Signore, non mi entrò mai in bocca cosa immonda. Ma la voce dal cielo che gli dice: non fare tu immondo ciò che io ho reso mondo, cioè ciò che io ho purificato. Ed egli non aveva subito compreso questa visione, stava lì a pensare che cosa questa visione volesse dire, quando qualcuno lo chiamò, ed erano cioè degli ambasciatori di Cornelio, del centurione Cornelio, il quale lo invitavano ad andare da lui perché gli annunziasse più appieno la via di Dio. E Cornelio era appunto un pagano ed egli andò e non sarebbe certamente entrato in casa di un pagano se il Signore non gli avesse con quella visione annunziato che doveva farlo e che egli aveva reso pure le cose che per i giudei erano impure, come entrare nella casa di un pagano. E così, diciamo, dopo questa esperienza compresero che veramente l'Evangelo era esteso a tutte le genti. Pietro predicò, non solo furono salvati
quei pagani, ma furono anche battezzati nello Spirito Santo, cosa straordinaria, furono battezzati con lo Spirito Santo e quindi il Signore fece conoscere, fece comprendere che quella promessa era veramente per tutti, come Pietro stesso d'altronde aveva detto il giorno della Pentecoste. Quindi un Evangelo per tutti, un Evangelo predicato a tutti, che deve essere predicato a tutti secondo il comandamento del Signore, perché è la salvezza di tutti gli uomini che intendono veramente riconciliarsi con Dio. Naturalmente abbiamo parlato a braccio, prendendo un verso qui, un verso là, ma crediamo che, è vero, la parola del Signore sia chiara molto più delle nostre parole, e quei versi che abbiamo appunto citato credo abbiano convinto il nostro ascoltatore che il comando è preciso, è vero e perentorio, e noi dobbiamo semplicemente obbedire. Speriamo che sia rimasto soddisfatto il nostro ascoltatore. Vogliamo dire a lui, come a tutti i nostri ascoltatori, Dio vi benedica.

Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni

0: Radio. Minuti di riflessioni, idea, confronto e un po' di musica. Conduce in studio Mauro.
1: Ciao, di nuovo bentornato all'ascolto di Punto Radio. Al microfono, come sempre, Mauro, che augurandoti il buon ascolto, ti invita a rimanere con noi anche per questa puntata, la seconda delle quattro che dedichiamo al tema dell'astrologia. E adesso la sigla. Buon ascolto.

qualcuno già mi ha chiesto cos'è questa sigla, chi la canta, eccetera, eccetera. Beh, per adesso ti dirò che si intitola In the Name of Love, ossia nel nome dell'amore. Credo che come inizio sia del tutto incoraggiante. Dunque, la volta scorsa, parlando di astrologia, aprendo questo discorso sull'astrologia, avevamo visto le prime due argomentazioni secondo le quali gli astrologi difendono la loro causa. La prima è che dicono che l'astrologia è verificata dall'esperienza, e la seconda che predice il futuro. Non mi soffermerò oltre sul perché queste due argomentazioni non sono valide, ne abbiamo parlato nella puntata scorsa. Andiamo piuttosto avanti perché sono sei in tutto le argomentazioni che dobbiamo vedere a questo riguardo. Ecco la terza. L'astrologia fu praticata anche dagli autori della Bibbia. Dopotutto, come fece Noè a predire il diluvio, per esempio, o come fecero i profeti a profetizzare, si servirono dell'astrologia, questo perlomeno secondo gli astrologi stessi. Anzi, aggiungono, erano gli ebrei i veri astrologi del mondo antico. I tre magi erano astrologi, quindi la Bibbia appoggia l'astrologia. Lo studio della storia dell'astrologia, fatto nel primo capitolo, rivela chiaramente che gli autori della Bibbia invece condannavano ogni forma di astrologia. I profeti dell'Antico Testamento attribuirono la colpa della distruzione di Israele come Stato al coinvolgimento a livello nazionale con l'astrologia terrestre e l'adorazione dei pianeti. Tenendo presente il chiarissimo insegnamento della Bibbia, c'è veramente da meravigliarsi che gli astrologi cerchino di tirare la Bibbia dalla propria parte. Russell dichiara che niente è scritto sull'astrologia nell'Antico Testamento, ma poi afferma che i profeti biblici erano astrologi. Dice anche che l'astrologia non fu mai vietata dalla Chiesa. Evidentemente egli non è a conoscenza del concilio di Laodicea di cui parlavo nella scorsa puntata, con cui si vietano tali pratiche. Nel tentativo di coinvolgere la Chiesa primitiva nell'astrologia, Russell fa riferimento alle pratiche astrologiche di una religione misterica greca chiamata gnosticismo. Tuttavia, gli autori del Nuovo Testamento denunciarono chiaramente lo gnosticismo come una religione pagana. Russell non dimostra quindi neanche la sia pur minima conoscenza della storia della Chiesa o delle scritture. Lo stesso dicasi di altri astrologi che stamparono a grandi lettere come furono previsti gli antichi disastri della Bibbia, e i grandi profeti della Bibbia erano astrologi. Ci troviamo dunque di fronte ad alcuni astrologi che dichiarano che la Bibbia non parla mai dell'astrologia e ad altri che dicono invece che la Bibbia ne è piena. Generalmente i riferimenti biblici sono citati fuori contesto e usati per dire l'esatto contrario di quello che il loro autore intendeva, e a questo riguardo aggiungerei che mai un versetto biblico, e questo non solo per l'astrologia, va estrapolato dal contesto nel quale è inserito. Potrebbe divenire molto pericoloso. C'è un'altra pratica chiamata biblomanzia che tratta proprio questo genere di pratica, ed è una pratica occulta. Utilizzare dei versetti della Bibbia che presi nel loro contesto avrebbero un certo significato per far dire loro altre cose, utilizzarli come mezzo per esempio per la predizione del futuro. Il tentativo di giustificare l'astrologia definendola biblica e sostenendo che essa fosse accettata dalla Chiesa primitiva è del tutto smentito dalle prove bibliche e storiche. La Bibbia, il giudaismo dell'Antico Testamento ed il cristianesimo del Nuovo Testamento sono uniti nella loro opposizione a qualsiasi forma di astrologia. E su questo non ci piove. Molti astrologi presumono che i magi di Matteo 2, cioè del capitolo 2 del Vangelo di Matteo, fossero degli astrologi che trovarono il modo di arrivare fino a Gesù tramite un oroscopo, ma l'evidenza è fortemente contraria a questa supposizione.
Anzitutto, la stella non era la congiunzione di Giove con Saturno o con Venere, né con un altro pianeta. La forte luce apparve all'improvviso, si spostò, sparì, riapparve e poi rimase immobile. Questo proprio secondo la citazione che troverete nel Vangelo di Matteo al capitolo 2, se è vostra intenzione andare a riprendere questo episodio. Questo non è certamente il comportamento normale di un pianeta o di una stella, è molto probabile che si trattasse invece di un fenomeno soprannaturale. In secondo luogo, i magi probabilmente non erano astrologi pagani, ma pagani convertiti al giudaesimo, che compresero l'affermazione di Balaam, che è citata nel libro biblico dei Numeri al capitolo 24 e che dice: «Un astro sorge da Giacobbe ed uno scettro si eleva da Israele». Questa profezia era stata da secoli interpretata come riferimento alla venuta del Messia. Ciò spiega anche perché il re Erode consultò l'Antico Testamento anziché chiamare gli astrologi per scoprire dove doveva nascere il Messia. E riprendiamo proprio dal capitolo 2 del Vangelo di Matteo questa citazione, questo episodio. Così dice il Vangelo: «Udito questo, il re Erode fu turbato, e tutta Gerusalemme con lui. E riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informò da loro dove il Cristo doveva nascere. Essi gli dissero: in Betlemme di Giudea, poiché così è stato scritto per mezzo del profeta: e tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei affatto la minima fra le città principali di Giuda, perché da te uscirà un principe che pascerà il mio popolo, Israele». Infine, i magi non si servirono dell'astrologia per discernere l'intento malvagio di Erode. Fu un angelo ad avvertirli di fuggire. In questo brano non c'è nessun riferimento agli oroscopi. Su questo siamo abbastanza chiari e bisogna fare luce, perché troppo spesso la Bibbia è stata utilizzata male da imbonitori che cercavano soltanto il loro interesse.

E veniamo così alla quarta delle sei argomentazioni che tratteremo e che sono quelle che gli astrologi pongono a difesa della loro causa. Essi dicono: l'astrologia può essere confermata dall'esame della vita dei gemelli astrali, cioè due persone nate esattamente nello stesso momento. Tali persone, avendo oroscopi identici, vivranno una vita parallela e sperimenteranno molte cose in comune. Questa è una prova della validità dell'astrologia. Dunque, gli astrologi dicono questo. C'è stato un astrologo in particolare che ha fatto più di chiunque altro per sostenere questo argomento in favore dell'astrologia. Ha citato infatti tantissimi casi di gemelli astrali le cui vite dovrebbero scorrere in modo parallelo. Le prove da lui fornite sembrano convincenti finché non si cerca di esaminarle da vicino. Fra l'altro, egli non fornisce nessun tipo di documentazione a verifica delle proprie affermazioni. Keith Erickson ha deciso di investigare i casi di alcuni gemelli astrali citati da questo astrologo. Tale ricerca ha finito col mettere un punto interrogativo accanto alla precisione e alla metodologia usata. Quello che segue è un esempio di ciò che Erickson ha scoperto indagando su alcuni dei casi citati dall'astrologo in questione. Donald Chapman e Donald Brazil nacquero in California. Entrambi vennero al mondo quasi nello stesso momento, il 5 settembre 1933, in città diverse, distanti l'una dall'altra circa 24 miglia, cioè 39 dei nostri chilometri. Cinque giorni dopo il loro 23esimo compleanno, il 10 settembre 1956, Don Brazil di Fernandel e Don Chapman di Eureka si incontrarono per la prima volta e ultima in questa vita. Stavano guidando in direzioni opposte sulla strada nazionale statunitense 101 a sud di Eureka. Era presto, una domenica mattina. Stavano tornando dall'avere accompagnato a casa le proprie ragazze, quando le loro macchine si scontrarono frontalmente. Morirono entrambi all'istante decapitati. I fatti. La fotocopia dei certificati di nascita rivela che Donald Brazil nacque alle 12:10, mentre Donald Chapman nacque invece alle 8:30. Neanche per sogno si può dire che nacquero quasi nello stesso momento. Fra di loro c'erano qualcosa come 4 ore di differenza. E poi non morirono decapitati. Certificati di morte indicano che Brazil morì in seguito allo schiacciamento cranico, mentre Chapman morì di emorragia cerebrale. E le due cose sono ovviamente molto diverse, soprattutto chi fra di voi si intende di medicina sa di che cosa parlo. Ma vediamo ancora uno di questi casi curiosi. Nel 1939, due donne non imparentate fra di loro si incontrarono per la prima volta in una stanza di ospedale nel New Jersey, negli Stati Uniti. I loro cognomi erano rispettivamente Hannah ed Osborne, ma il loro nome era uguale, Edna. Entrambe avevano partorito una figlia nello stesso momento. Le bambine erano dello stesso peso e portavano lo stesso nome, Patricia Edna. Soltanto una coincidenza? Forse, ma ecco cosa rivelò la loro conversazione. I loro rispettivi mariti si chiamavano entrambi Harold, esercitavano la stessa professione e possedevano un'automobile della stessa marca, dello stesso modello e, pensate, dello stesso colore. Gli Hannah e gli Osborne si erano sposati esattamente 3 anni e mezzo prima e festeggiavano il loro anniversario di nozze nello stesso giorno. Le bambine in entrambe le famiglie erano le primogenite. I due padri nacquero nello stesso anno, stesso mese, stesso giorno. Anche le madri condividevano la data di nascita e avevano un uguale numero di fratelli. Entrambe avevano i capelli castani, gli occhi azzurri, erano della stessa altezza, pesavano uguale, portavano lo stesso tipo di vestiti. I loro mariti erano della stessa religione, diversa da quella delle mogli, le quali erano a loro volta della stessa religione. Sembra un gioco. Ognuna delle famiglie possedeva un cane chiamato Spot, dello stesso tipo di sangue misto, stesse dimensioni, stessa età dell'altro. Entrambi i cani furono acquistati nello stesso momento ed erano dello stesso sesso.
Ma vediamo se questo è il caso citato dagli astrologi, i fatti reali. Dunque, le bambine nacquero a più di un'ora di distanza l'una dall'altra. I padri non esercitavano la stessa professione. I padri non possedevano un'automobile della stessa marca, dello stesso modello e dello stesso colore. Le due coppie non avevano il medesimo anniversario di nozze. I padri non erano nati nello stesso giorno, dello stesso mese, dello stesso anno. E le due madri non avevano la stessa data di nascita. Mi sembra che la differenza sia sostanziale.

Alla luce di questa indagine, di cui ti ho citato soltanto un paio di casi, non possono certo questi casi essere accettati come esempi affidabili né come prove dell'astrologia. C'è stato chi ha studiato più di 50.000 oroscopi, molti dei quali erano di gemelli astrali, per vedere se ci fossero delle prove di vite parallele fra persone nate nello stesso momento. Non trovò nessuna prova di parallelismo. Trovò invece quello studioso le seguenti prove contro l'astrologia che adesso ti riporto. Nessuno degli astrologi esaminati ha superato il test classico conosciuto col nome di test dei destini opposti. Esso consiste nel fissare 40 date di nascita, 20 di famosi criminali e 20 di persone che hanno vissuto una vita lunga e pacifica. Ciò che l'astrologo deve fare è separare i due gruppi di persone sulla base dell'oroscopo della loro nascita. Il risultato è sempre una gran confusione. Gli astrologi, invariabilmente, selezionano un gruppo misto, composto cioè sia da criminali che da pacifici cittadini, più o meno come farebbe una macchina che sceglie a caso. C'è da aggiungere che soltanto gli astrologi hanno accettato di partecipare a questo test. La stragrande maggioranza dei ciarlatani trova sempre una scusa per evitare un confronto che potrebbe danneggiare la loro credibilità agli occhi della gente.

E veniamo così alla quinta argomentazione che gli astrologi sollevano a loro difesa. Dicono: l'astrofisica ha finalmente confermato la validità dell'astrologia. Ora è possibile misurare le forze astrologiche che determinano il nostro destino. Il dottor Takata ha dimostrato che l'albumina del sangue umano aumenta nei periodi di macchie solari. Ora si può misurare l'effetto delle radiazioni del Sole. La forza di attrazione gravitazionale esercitata dalla Luna sugli insetti, sugli animali, sugli uomini è ormai cosa certa. Il dottor Brown ha dimostrato che le ostriche aprono e chiudono il loro guscio a seconda della forza di attrazione gravitazionale della Luna. La scienza finalmente ha provato la veridicità dell'astrologia. Questo almeno secondo gli astrologi, e nessuno mette in dubbio gli effetti fisici che le macchie solari causano nella ionosfera e nella quantità di albumina presente nel sangue umano. La forza di attrazione gravitazionale che la Luna esercita sulla Terra è effettivamente all'origine di certi cambiamenti negli insetti, negli animali, nell'uomo. La documentazione a convalida di queste tesi cresce a mano che si inventano nuovi strumenti di misurazione dell'influenza del Sole e della Luna sulla Terra. Benché tutto questo sia vero, non esiste però nessun collegamento logico fra l'astrologia e le scoperte dell'astrofisica. La quinta argomentazione dunque degli astrologi a questo punto cade nel cosiddetto errore dei quattro termini, perché fa riferimento a fatti che non hanno nulla a che vedere con la posizione che si desiderano provare. Ecco i concetti. 1. Il concetto dell'astrologia richiede un'influenza speciale da parte dei sette corpi celesti dello zodiaco. Le prove rivelano soltanto influenze generiche da parte del Sole o della Luna. 2. L'astrologia afferma che le stelle producono effetti permanenti e immutabili negli animali o nell'uomo. Le prove dimostrano che l'influenza esercitata da Sole o Luna è solo temporanea, immutabile. La quantità di albumina ritorna al suo livello normale quando le macchie solari scompaiono. 3. L'astrologia pretende che l'influenza dall'alto condizioni il destino di certi individui e solo in un momento particolare della vita dell'individuo, cioè alla nascita. Le prove dimostrano che sia la radiazione del Sole, sia l'influenza della forza di attrazione gravitazionale della Luna sono universali e costanti. 4. Gli astrologi insegnano che mentre il Sole e la Luna regnano sul corpo e sull'anima, le posizioni dei cinque pianeti dello zodiaco sono più importanti per tracciare gli oroscopi. Eppure le prove che essi adducono riguardano soltanto il Sole e la Luna. Dove si trovano le prove delle influenze, delle radiazioni e dell'attrazione gravitazionale esercitate da Mercurio, Marte, Giove o Saturno? Quando gli astrologi si appellano agli effetti fisici e misurabili delle radiazioni solari e della gravità lunare, si dovrebbero prendere in esame anche le radiazioni e la gravità dei cinque pianeti in termini misurabili, giacché gli astrologi citano tali prove per dire che il Sole e la Luna ci influenzano in qualche modo. Anche noi allora possiamo appellarci allo stesso tipo di prove per dimostrare che i cinque pianeti non esercitano nessuna influenza su di noi. Chi esercita una maggiore influenza sul neonato nel momento della sua nascita, i cinque lontani pianeti dello zodiaco, oppure il dottore che assiste al parto? Lee Ratson ha in qualche modo calcolato che un dottore esercita sul neonato al momento della nascita un'influenza maggiore di quella che Marte può esercitare su di lui. Al momento della nascita, insomma, quando il medico si occupa del neonato, la forza di attrazione gravitazionale che egli esercita sul bimbo è maggiore di quella di qualunque dei cinque pianeti dello zodiaco. Anche il dottor Carl Sagan è arrivato alla stessa constatazione matematica. Il dottor Hebel poi ha dichiarato: la forza di attrazione gravitazionale che Marte esercita su un uomo quando il pianeta è al punto più vicino alla Terra è circa 50 milioni di volte inferiore all'influenza della forza di attrazione gravitazionale esercitata sullo stesso uomo da un comune quotidiano che stia su un tavolino a 2 metri di distanza.
Servendosi del ragionamento intorno agli effetti fisici misurabili, gli astrologi si espongono da soli ad una smentita scientifica. Ecco perché alcuni astrologi dicono ora che l'influenza delle stelle avviene a livello spirituale, astrale, e non più a livello fisico. Comunque, sotto ogni profilo, è un totale fallimento per loro. Tra un momento parleremo della sesta e ultima argomentazione che essi adducono, tirano in ballo per difendere la loro causa.

Ed eccoci all'ultima di queste argomentazioni, la sesta. Diversi studi statistici, secondo l'astrologo, dimostrano chiaramente che l'oroscopo di un individuo determina il suo destino, la sua personalità e anche il tipo di professione che probabilmente intraprenderebbe. L'astrologia dichiara che le persone nate sotto lo stesso segno manifesteranno particolari caratteristiche di personalità e di temperamento e che si orienteranno verso certe carriere. Per esempio, i nati sotto il segno della Bilancia saranno artisti, perché Venere, il pianeta dell'arte e della bellezza, domina in quel segno. Bisogna controllare il momento della nascita e i segni astrologici di persone impegnate in carriere diverse. Se l'astrologia è vera, allora troveremo che alcuni segni predomineranno in certe carriere più che in altre. Cominciamo dunque proprio con pittori e musicisti. Saranno dunque per la maggior parte persone nate sotto il segno della Bilancia? Uno scienziato ha avuto la costanza di raccogliere le date di nascita di più di 2000 pittori e musicisti famosi. La presunta correlazione non esiste, anzi il caso ha voluto che la correlazione si dimostrasse negativa, cioè la Bilancia aveva meno artisti degli altri segni. Il dottor Bock fece la medesima ricerca servendosi di un famoso volume americano e arrivò alla stessa conclusione. Secondo l'astrologia, Marte è collegato all'idea della violenza e della morte, dovrebbe perciò comparire nella maggior parte degli oroscopi dei criminali. Un ricercatore esaminò dunque gli oroscopi di 623 assassini per vedere se Marte era predominante nei loro oroscopi. Ottenemmo di consultare le schede di vita di tutti i criminali francesi archiviate nel Tribunale di Parigi. Scegliemmo le schede di 623 assassini, che secondo il giudizio degli esperti erano i più infami negli annali della corte per l'orrore dei crimini commessi. La maggior parte di loro perì sotto la ghigliottina. Quando furono trascritti i loro oroscopi, risultò che Marte era non particolarmente forte nella vita di questi supercriminali. Le posizioni di Marte sono equamente distribuite in tutte e 12 le case astrologiche e seguono da vicino il modello arbitrario. Infatti, nessuna delle cifre differisce in modo sostanziale dai numeri che ci si aspettava per puro caso. Ciò è alquanto deludente per la teoria astrologica. Gli astrologi, pronti a scartare gli studi statistici che abbiamo appena considerato, ne presentano invece degli altri fatti da loro. Che cosa si può dire intorno a questi studi a favore? Prima di tutto, alla stragrande maggioranza degli studi statistici compiuti dagli astrologi mancano del tutto criterio scientifico e credibilità scientifica. L'Associazione Americana della Società Scientifica fece una ricerca sugli studi proposti dagli astrologi. Il risultato della ricerca fu che nessuna delle influenze pretese dagli astrologi è stata mai verificata. Quasi tutti gli studi statistici proposti dagli astrologi o non sono scientifici o sono imprecisi. Comunque, il lavoro riguardante l'effetto Marte sui militari, sugli atleti, sugli artisti in generale, sui criminali è degno di particolare attenzione. Gli astrologi fanno assegnamento sulle sue ricerche sull'effetto Marte. Egli infatti affermò, il ricercatore in questione, che Marte era predominante negli oroscopi dei soldati e degli atleti che aveva scelto per le sue ricerche. Aveva anche ripetutamente affermato che le sue ricerche non provavano l'astrologia. Eppure gli astrologi continuano a citare il suo lavoro come se convalidasse l'astrologia. Anche se lo studio sull'effetto Marte su soldati e atleti dovesse essere convalidato in futuro, esso continuerà a non avere nulla a che vedere con l'astrologia e la posizione del Sole, della Luna e degli altri pianeti al momento della nascita di queste persone. Abbiamo così esaminato 6 argomentazioni abbastanza comuni a favore dell'astrologia, ma le abbiamo trovate prive di qualsiasi merito o validità. Il peso delle prove resta ancora indiscutibilmente sulle spalle degli astrologi. Finché essi non saranno in grado di presentare dei fatti empirici e dei ragionamenti fondati, l'astrologia deve essere considerata una fede priva di qualsiasi base.
sia essa l'esperienza o la capacità di predire il futuro, o la Bibbia, o la ricerca sui gemelli astrali, o l'astrofisica, o l'insieme degli studi statistici, l'astrologia è stata esaminata, ma trovata mancante. E poi, ripeto, non può essere utilizzata la Bibbia, i suoi versetti, soprattutto in questo senso, per cercare di dare ragione ad una scienza che scienza non è, ad una fede che fede non è e che ha un solo nome, abominio all'Eterno, così come viene chiamata dalla Bibbia stessa. E con questo è tutto per la seconda parte riservata all'astrologia. Ne parleremo di nuovo nella prossima puntata, siamo a metà del nostro cammino. Grazie per la cortese attenzione, ci risentiamo nella prossima puntata quando ancora parleremo di astrologia, dedicheremo ancora la quinta e la sesta puntata di questo programma proprio a questo argomento che credo sia degno di nota in un mondo dove c'è tanta confusione. Grazie per l'ascolto, ciao, a presto.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia,
1: una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.

Cari amiche e amici in ascolto, vogliate gradire il mio più sincero benvenuto all'ascolto della nostra rubrica dedicata allo studio del Vangelo di Marco. Oggi vorrei iniziare il nostro studio leggendo il versetto 3 del capitolo 9. Gesù, si legge in questo versetto, fu trasfigurato alla presenza di Pietro, Giacomo e Giovanni. I suoi vestiti divennero sfolgoranti, candidissimi, di un tale candore che nessun lavatore di panni sulla terra è capace di fare. I vestiti di Gesù, abbiamo letto, divennero bianchissimi, un bianco oserei dire inimmaginabile, perché appunto la luce proveniva dal di dentro del Signore Gesù. Traducendo poi in termini moderni il riferimento al lavatore di panni, potremmo dire che i vestiti di Gesù divennero splendenti al punto che nessun detersivo potrebbe fare, neanche di quelli esistenti oggi. Poi leggiamo in Marco capitolo 9 versetto 4: apparve loro Elia con Mosè, i quali stavano conversando con Gesù. Qui Elia rappresenta i profeti, mentre Mosè rappresenta la legge. Noi sappiamo che la legge e i profeti rendevano testimonianza della morte di Gesù. L'evangelista Luca ci dice espressamente che Elia e Mosè parlavano della morte di Gesù. D'altra parte, sappiamo che Mosè sapeva del Messia, perché è scritto nella lettera agli Ebrei al capitolo 11, versetto 26, con riferimento a Mosè: stimando egli il vituperio di Cristo ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto, perché guardava alla rimunerazione. Mosè quindi sapeva che il Cristo sarebbe venuto, e tutti i profeti hanno parlato in vario modo delle sofferenze del Messia e della gloria che ne sarebbe seguita. Poi Pietro rivoltosi a Gesù, qui leggo di nuovo nel Vangelo di Marco, Pietro rivoltosi a Gesù disse: maestro, è bene che stiamo qui, facciamo 3 tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. Disse così perché non sapeva che cosa dire, perché erano stati presi da spavento. Questo l'ho letto nel Vangelo di Marco al capitolo 9, versetto 5 e 6. Anche in questa occasione l'apostolo Pietro si fa portavoce di questo gruppetto. A volte però Simon Pietro parlava a sproposito, specialmente quando non aveva veramente qualcosa da dire. Ma qui leggo di nuovo nel Vangelo di Marco al capitolo 9, versetto 7: venne una nuvola che li coprì della sua ombra, e dalla nuvola venne una voce: questo è il mio diletto figliuolo, ascoltatelo.

Tutta l'attenzione è concentrata ora sul Signore Gesù. La parola del Padre è quella definitiva. Non possiamo quindi mettere Mosè o Elia sullo stesso piano del Signore Gesù. E a un tratto, leggo di nuovo nel Vangelo di Marco, guardatisi attorno, i discepoli non videro più nessuno con loro, se no soltanto Gesù. Ora, come scendevano da quella montagna, Gesù ordinò loro di non raccontare a nessuno le cose che avevano veduto, se non quando il Figlio dell'uomo sarebbe risuscitato dai morti. Questo l'ho letto nel Vangelo di Marco, sempre al capitolo 9, questa volta i versetti erano l'ottavo e il nono. La morte e la risurrezione di Gesù sono strettamente associate alla trasfigurazione. La trasfigurazione, infatti, non salva nessuno. Essa rappresenta soltanto l'ideale o lo scopo finale dell'opera salvifica di Cristo. Ma questo scopo può essere raggiunto soltanto mediante la croce di Cristo e mediante la risurrezione di Cristo Gesù dai morti. Intanto i discepoli tennero per sé la cosa, qui sto rileggendo di nuovo nel Vangelo di Marco, tennero per sé queste cose, domandandosi fra di loro che cosa fosse quel risuscitare dai morti. Questo l'ho letto ancora nel Vangelo di Marco al capitolo 9, versetto 10. Questi discepoli, che avevano assistito alla trasfigurazione di Gesù, non avevano idea della risurrezione. Infatti, dopo la risurrezione di Gesù, corsero alla tomba, ma non si aspettavano di vedere il Signore Gesù, il Salvatore, vivo. Infatti, di solito non si va al cimitero per vedere i vivi, ma semmai si va per ricordarsi dei defunti, dei morti. Così chiesero a Gesù: perché gli scribi dicono che prima deve venire Elia? E Gesù disse loro: Elia deve venire prima e ristabilire ogni cosa. E come mai è scritto del Figlio dell'uomo che egli deve patire molte cose ed essere disprezzato? Ma io vi dico, disse ancora Gesù, che Elia è già venuto, e anche gli hanno fatto quello che hanno voluto, come è scritto di lui. Questo l'ho letto nel Vangelo di Marco al capitolo 9, dal versetto 11 al versetto 13. Il Signore Gesù in pratica raccomandò ai suoi discepoli che quando qualcuno avrebbe detto che Gesù non sarebbe stato in grado di realizzare il regno di Dio perché doveva venire prima il profeta Elia, bisognava dire che Elia era già venuto, nel senso che Giovanni Battista era venuto avendo lo spirito di Elia, cioè avendo il suo modo di pensare e il suo modo di agire. Se dunque avessero accettato Gesù quale Messia, Giovanni Battista avrebbe rappresentato la realizzazione di quella profezia. Dal momento però che non avevano accettato Gesù quale Messia quando era venuto la prima volta, la profezia attorno ad Elia, quale precursore del Cristo, si sarebbe pienamente realizzata soltanto alla seconda venuta del Signore Gesù. Ora però, da questa gloriosa scena sulla montagna, quella della trasfigurazione, passiamo alla totale sconfitta dei discepoli che sono ai piedi del monte. Leggo nel Vangelo di Marco, capitolo 9, versetto 14 a 18. Quando arrivarono dove stavano gli altri discepoli, videro intorno a loro una grande folla e degli scribi che discutevano con loro. E subito tutta la folla, veduto Gesù, sbigottì e accorse a salutarlo. E Gesù domandò loro: di che cosa discutete voi con i discepoli? E uno della folla gli rispose: Maestro, io ti ho portato il mio figliuolo che ha uno spirito muto, e dovunque esso lo prende lo atterra ed egli schiuma, stride i denti, rimane stecchito. Ho detto ai tuoi discepoli che lo cacciassero, ma non hanno potuto. Questa è l'immagine del cristianesimo odierno. Il Signore Gesù sta già alla presenza del Padre con il suo corpo glorioso. Vi sono anche i suoi apostoli, assieme a buona parte della Chiesa. Vi sono naturalmente anche Mosè ed Elia. Il monte della trasfigurazione, quindi, è anche il simbolo del cielo,

0: Ma diamo uno sguardo laggiù, sulla terra, e vi scorgiamo tanti problemi. Questo ragazzo rappresenta il mondo insensato di oggi. Anzi, se potessimo uscire dalla terra e guardarla come Dio la vede, giungeremmo alla conclusione che l'umanità deve essere impazzita. Sembra proprio che l'umanità sia posseduta da demoni, considerando come tanti agiscono e quello che succede un po' ovunque. Però la cosa triste nell'episodio che abbiamo letto qualche attimo fa è che i discepoli non potevano fare nulla per quel povero ragazzo posseduto da un demone. Ed è anche triste vedere oggi che la Chiesa sembra impotente dinanzi ai bisogni del mondo. L'impotenza attuale della Chiesa è dovuta a diversi fattori. Uno di essi è senz'altro il compromesso. La Chiesa è chiamata ad essere luce nel mondo, spesso invece scende a compromessi col mondo. Così si vedono sempre di più conduttori di chiese che annacquano l'Evangelo della verità con la filosofia, con la politica di questo mondo. Un altro fattore di impotenza della Chiesa è l'insorgenza di falsi dottori, di falsi apostoli. Non di rado, infatti, sorgono dei teologi che tentano di distruggere la parola di Dio con ragionamenti apparentemente logici, apparentemente sani. Il terzo fattore di impotenza della Chiesa è la perdita di semplicità e la caduta in uno sterile ritualismo. Le chiese cristiane, mi chiedo, potranno riprendersi da questa impotenza? Certo, ma a condizione che i conduttori e i singoli credenti tornino a Dio con uno spirito di ravvedimento e di pentimento. Tornando ora alla lettura del Vangelo di Marco, vediamo quel che disse Gesù. Gesù disse loro: «O generazione incredula, fino a quando sarò io con voi? Fino a quando vi sopporterò? Portatemi il ragazzo». Questa è una stupenda affermazione. Gesù dice: portatemelo. Stiamo cercando di fare tante cose per l'umanità perduta, tranne che portarla a Cristo. E questa invece è la cosa che la Chiesa deve fare. E allora glielo portarono. E come vide Gesù, subito lo spirito lo torse in convulsioni. È caduto a terra e si rotolava schiumando. E Gesù domandò al Padre: da quanto tempo gli viene questo? Ed egli disse: dall'infanzia, e spesse volte l'ha gettata anche nel fuoco, nell'acqua, per farlo morire. Ma tu, se puoi qualcosa, abbi pietà di noi, aiutaci. Si trattava evidentemente di un caso difficile. Forse non era così difficile come quello dell'indemoniato di Gerasa o Gadara, perché quello era un adulto ed era stato posseduto dai demoni per lungo tempo. Qui invece si tratta di un ragazzo. Il padre implorò allora l'aiuto di Gesù e Gesù intervenne. Questo però, amici miei, l'intervento di Gesù dovremo esaminarlo la prossima volta, perché ormai il nostro tempo è terminato. Perciò, a risentirci.
1: Avete ascoltato
2: Attraverso la Bibbia,
1: una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: In studio Franco Liotti.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Isaia capitolo 45 versetto 18. Così parla il Signore che ha creato i cieli, il Dio che ha formato la terra, l'ha fatta, l'ha stabilita, non l'ha creata perché rimanesse deserta, ma l'ha formata perché fosse abitata. Io sono il Signore e non ce n'è alcun altro. Il titolo del messaggio di oggi è: cosa pensare degli extraterrestri? Uno degli argomenti preferiti dagli autori di film di fantascienza è la storia di esseri viventi che avrebbero popolato o popolano tuttora altri pianeti. La parola di Dio, fin dalla sua prima frase, ci dice: nel principio Dio creò i cieli e la terra. Queste sono parole che si trovano nel libro della Genesi al capitolo 1, versetto 1. Con questa dichiarazione, la Terra si distingue dall'insieme degli altri corpi celesti sparsi nell'universo. È sul nostro pianeta che si sviluppano i piani di Dio verso le sue creature intelligenti. Sono gli abitanti di questo mondo che Dio ha tanto amato fino a dar loro un Salvatore e, per mezzo di Lui, la vita eterna. È in questo mondo che Gesù Cristo è venuto e solo Lui è dal cielo, in riferimento a quanto è scritto in Prima Corinzi capitolo 15 versetto 47. Noi lo abbiamo odiato e rifiutato, mettendolo in croce, ma Lui è risuscitato ed è stato elevato in cielo. Oggi Dio trae da questo mondo un popolo per introdurlo nel cielo, uomini e donne della razza decaduta di Adamo, ai quali perdona le colpe se si riconoscono bisognosi del Salvatore. È per salvare gli abitanti della terra, creature intelligenti e responsabili, che Dio non ha risparmiato il proprio Figlio. Cristo Gesù, uomo, ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti. Queste parole si trovano nella prima lettera a Timoteo, capitolo 2, versetti 5 e 6. Fra poco egli prenderà con sé tutti quelli che, morti o vivi, avranno creduto in lui. I beffardi dicono: non c'è Dio, come troviamo nel Salmo 14, versetto 1. Dio risponde: io sono, tale è il mio nome in eterno. Queste parole si trovano nel libro dell'Esodo al capitolo 3, versetti 14 e 15. È agli abitanti della terra che Dio si è rivelato nella sua potenza eterna, nella sua divinità e nel suo amore. Tutti hanno la responsabilità di ascoltarlo.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

Ed eccoci di nuovo a questo microfono per rispondere alle domande che ci sono pervenute da voi sulle Sacre Scritture. Quest'oggi abbiamo due interessanti domande che ci pervengono dal Nicaragua, dove un giovane ascoltatore segue con vivo interesse questi nostri programmi italiani. Noi lo ringraziamo per il suo ascolto, per avercele mandate, ed ora vogliamo condividerle con tutti voi nella speranza che vi giovino. Due domande. La prima tratta il sesto versetto del settimo capitolo di Matteo. Vangelo di Matteo, capitolo 7, il sesto versetto dice: «Non date ciò che è santo ai cani, e non gettate le vostre perle dinanzi ai porci, che talora non le pestino con i piedi e rivolti contro a voi non vi sbranino». Qui troviamo Gesù che ammaestra i discepoli. Siamo alla fine del suo famoso sermone, che è cominciato nel quinto capitolo e termina qui nel settimo, e che è conosciuto come il sermone della montagna o come il sermone delle beatitudini. Tanta gente nel leggerlo pensa che termini col dodicesimo versetto del quinto capitolo, ma in realtà termina qui. Gesù ha cominciato il suo messaggio positivamente, istruendo i suoi discepoli sulle cose da fare. Ora qui lo termina negativamente, additando loro i pericoli che si trovano davanti quando le persone cercano di fare del bene ad un prossimo che non è credente, cani, ma che è malvagio, i porci, e indifferente. Gesù ammonisce i suoi discepoli e anche noi di stare attenti alle persone con cui trattiamo. Il Vangelo, le cose sante, devono sì essere condivise, ma solo con coloro che le apprezzano. Per esempio, è inutile condividere il Vangelo e la nostra testimonianza con gli increduli, con coloro che non hanno timore di Dio. Le cose sante non sono per i cani, dice Gesù. Perdiamo del tempo rivolgendoci a queste persone, rivolgiamoci invece a coloro che cercano il Signore e che hanno timore di Lui. Poi, per dar forza al suo dire, aggiunge un altro animale schifoso per i giudei e animale impuro, il maiale, a cui dice di non gettare davanti le nostre perle. Cosa vuol dire? Le gemme preziose del Vangelo, se messe a disposizione di gente mondana e triviale, immerse nella sozzura, queste si rivolteranno contro di noi. Si capisce facilmente: le persone del mondo immerse nel peccato non vogliono essere messe a paragone o davanti alla giustizia divina, e così si rivoltano e accusano i credenti di voler limitare la loro libertà, di infringere sui loro diritti, eccetera, eccetera. E di questo oggi vediamo sempre più. E Gesù ci dà in verità un saggio ammonimento che noi dovremmo considerare per bene, perché è vero e ci può salvare da tanti guai. Passiamo ora all'altro versetto, Matteo 25:29, ci dice così: «Poiché a chiunque ha sarà dato, ed egli sovrabbonderà, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha». Usualmente le persone vedono questo versetto dal punto di vista finanziario e mondano e lo interpretano materialmente, credendo che a chi è ricco sarà dato di più e a chi è povero sarà tolto anche quello che ha. E non hanno torto, perché, come del resto purtroppo spesso succede in questo mondo ingiusto, così vengano fatti gli affari del mondo. Ma di che cosa parla Gesù? A cosa si riferisce quando dice a chi ha? Che cosa? Questo versetto, alla fine della parabola dei talenti,
con la quale Gesù ci rivela che Dio ha dato a tutti noi, ricchi o poveri, bianchi o neri, dei talenti particolari che vuole che noi usiamo e che facciamo fruttare a beneficio nostro e a beneficio del Regno. Per esempio, a tutti Dio ha dato timore, a chi poco, a chi molto. A tutti ha dato un senso di rettitudine e di giustizia, a chi tanto, a chi poco. Non occorre che uno è nato in una nazione cristiana per sapere quello che è giusto e quello che non è giusto, per sapere o no i 10 comandamenti. Tutti abbiamo dentro di noi l'idea di quello che è buono e di quello che è male. A tutti il Dio ha dato l'idea dell'esistenza di Dio, a chi tanto, a chi poco. Ora, cari amici, se uno usa il timore di Dio, il Dio gliene dà ancora di più. Se uno usa il senso di rettitudine e di giustizia, Dio ne dà ancora di più. Se uno si dà alla ricerca di Dio, il Dio lo aiuta e gli aumenta la sete e la fame di lui, ed ecco che allora questa persona riuscirà e questi talenti lo faranno divenire proficuo e adatto per ereditare il regno di Dio. Ma se uno non fa uso di quel po' di timore che Dio gli ha dato, di quel po' di luce con la quale egli sa che Dio esiste, se non usa queste cose per ricercare Dio, ecco che Dio piano piano gli toglie questo timore, gli toglie queste cose. Un esempio tipico è trovato nella Sacra Scrittura, nel Vecchio Testamento, con Faraone, re d'Egitto. Egli, sul principio, ammise di non conoscere Dio, ma poi, invece di darsi a ricercarlo, di darsi a investigare chi era questo Dio unico, il Dio degli ebrei, invece si dà a disubbidirlo, e Dio gli indurì il cuore, gli tolse anche quel po' di timore che poteva avere, e questo portò alla rovina lui e tutto l'Egitto. Cari amici, ricerchiamo il Signore, esercitiamo i talenti che ci ha dato. Noi esercitiamo, per esempio, la nostra intelligenza per istruirci nelle dottrine del mondo, per istruirci nelle scienze del mondo, ma il Signore ci rivela nella sua parola che il principio della scienza è il timore di Dio. Così diamoci a ricercare il Signore, diamoci con tutta la nostra intelligenza a cercare un contatto con questo Dio che noi sappiamo che esiste. Se noi facciamo questo, ecco che i talenti che Dio ci ha dato frutteranno con maggior fede, desiderio di ricerca e ci porteranno anche alla salvezza. Cari amici, spero che questa spiegazione che noi abbiamo dato a questo nostro caro ascoltatore del Nicaragua si applichi pure alla vostra vita. Se voi lo farete, il Signore benedirà grandemente anche ognuno di voi. E con questo terminiamo questa nostra rubrica per oggi e vi esortiamo, cari amici, a leggere le scritture, e se poi trovate in esse qualche cosa che non capite o che vi sembra strano, che richiede maggiori spiegazioni, scriveteci, mettete, come ha fatto questo ascoltatore, i versetti, mandateli a noi e noi faremo il resto. Qui è Eros Bacocera che vi ringrazia per la vostra cortese attenzione ed implora le benedizioni di Dio su voi, sulla vostra famiglia. Ciao.

in ascolto, eccoci anche oggi giungere al vostro apparecchio radio per un nuovo appuntamento con i pionieri della fede. Anche oggi continueremo a curiosare nelle vicende del re Davide, uno dei personaggi più importanti nella storia del popolo di Dio. L'importanza della sua testimonianza di fede non viene espressa soltanto nell'Antico Testamento, circa 60 capitoli parlano di lui e la metà dei salmi gli è attribuita, ma anche nel Nuovo Testamento viene continuamente ricordato. Il suo nome, infatti, viene citato 58 volte. La sua importanza non è dovuta soltanto al grande insegnamento morale che riceviamo dalle sue esperienze, ma non dobbiamo dimenticare che Davide fu l'antenato di un re ancora più grande, Cristo, il re dei re. Proprio nel programma odierno considereremo questo momento particolare della vita di Davide, quello in cui Dio gli fece una nuova promessa, ancora più grande di tutte le altre, che dalla sua discendenza sarebbe sorto un re che avrebbe regnato in perpetuo e il suo trono non sarebbe mai stato smosso. Questo re, appunto, era Cristo. Davide stava vivendo un periodo di benessere e di serenità. L'Eterno lo aveva stabilito saldamente sul trono di Israele e l'aveva liberato da tutti i suoi nemici. Egli aveva un cuore profondamente grato verso Dio, che era stato così buono e fedele con lui. Nonostante tutte le sue cadute e le sue crisi, il Signore aveva mantenuto tutte le sue promesse di benedizione nei suoi confronti. Un giorno Davide si accorse che mentre lui abitava in un bellissimo palazzo fatto di legno di cedro, l'arca dell'Eterno era in un'umile tenda. A quella scoperta Davide sentì il desiderio di fare qualcosa per riparare a quell'ingiustizia. Così si propose di far costruire un bellissimo tempio, degno di custodire l'arca del patto dell'Eterno. Nonostante i successi ottenuti e la posizione sociale che ora occupava, Davide restava sempre umile e fedele, dando a Dio tutto il merito per le cose buone che aveva. Anzi, sentiva il dovere di onorare sempre più il nome del Signore con quelle ricchezze che lui stesso, nel suo infinito amore, gli aveva provveduto. È importante che anche noi siamo riconoscenti al Signore per tutto quello che ci dona giorno dopo giorno e gli manifestiamo la nostra gratitudine. Ascoltiamo ora un canto che vuole esprimere proprio una profonda gratitudine a Dio. Il titolo è My Tribute, il mio tributo.

dirti grazie per tutte le cose che hai fatto per me, cose così immeritate che mi danno prova del tuo amore per me. Le voci di un milione di angeli non potrebbero esprimere la mia gratitudine. Tutto ciò che sono e tutto ciò che spero di diventare lo devo tutto a te. Fa che la mia vita sia gradita a te, oh Signore. Se guadagnerò qualche lode, la lascerò andare al Calvario. Con il suo sangue mi ha salvato, con la sua potenza mi ha riscattato. A Dio sia la gloria per tutte le cose che ha fatto.

Questa volta Davide non fece le cose precipitosamente, ma prima di imbarcarsi in qualunque iniziativa chiese consiglio al profeta Natan. Il profeta gli disse di fare tutto ciò che aveva in cuore, poiché l'Eterno certamente era con lui. Quella del profeta Natan si dimostrò però una sua opinione personale, dettata da una logica umana e non una rivelazione da parte di Dio. Infatti, quella stessa notte l'Eterno gli si manifestò e gli rivelò la sua volontà da riferire a Davide. Dio disse che il progetto di Davide di costruirgli un tempio, per quanto fosse scaturito da un sincero sentimento di gratitudine e di amore verso di lui, non era secondo la sua volontà. Dio ricordò a Davide come lo aveva scelto quando era ancora un umile pastorello e come lo aveva reso grande, stabilendolo come re sul trono di Israele, affinché attraverso di lui avrebbe liberato il suo popolo da tutti i suoi nemici. Il Signore gli disse queste parole per ricordargli che il suo compito era solo quello di regnare sul popolo e di guidarlo alla vittoria. D'altra parte, Dio non aveva mai ordinato a nessuno in precedenza di costruirgli un tempio, poiché non aveva alcun bisogno di una casa per abitare. Più tardi, per bocca del profeta Isaia, dirà: «Il cielo è il mio trono e la terra è lo sgabello dei miei piedi. Qual casa mi potreste voi edificare?» Comunque, Dio apprezzò il sentimento di Davide e lo dimostrò facendogli una meravigliosa promessa, che la sua discendenza avrebbe regnato in perpetuo sul trono di Israele. Inoltre, anche se suo figlio avesse peccato, lo avrebbe disciplinato, ma non gli avrebbe tolto il regno come aveva fatto con Saul, né a lui né ai suoi discendenti. Davide non avrebbe potuto edificare un tempio all'Eterno, poiché aveva combattuto troppe battaglie, spargendo troppo sangue. Comunque avrebbe potuto mettere da parte il materiale occorrente, poiché Dio avrebbe permesso al suo figliuolo Salomone di edificargli un tempio, che sarebbe stato un punto di riferimento per tutti i popoli, poiché lì Dio avrebbe manifestato la sua gloria. Dio aveva risposto no al desiderio di Davide, perché aveva in mente per lui una benedizione ancora più grande. Quando Dio risponde no alle nostre preghiere, è sempre per il nostro bene, perché vuole darci qualcosa di meglio, proprio come dice il canto che ascolteremo tra poco, dal titolo «Higher, Higher».

quando il profeta Natan riferì a Davide quanto l'Eterno gli aveva rivelato, Davide si presentò dinanzi all'Eterno e con un sentimento di umiltà e di adorazione gli espresse tutta la sua riconoscenza per la meravigliosa promessa che Dio gli aveva fatto. Davide non fu minimamente risentito per la risposta negativa ricevuta. Certo, non avrebbe avuto mai la gioia di edificare un tempio all'Eterno, ma con profonda umiltà accettò la volontà divina, poiché egli si rendeva conto che la benedizione di Dio sulla sua vita andava al di là di quanto avrebbe mai potuto immaginare. Quando Davide si trovò nella presenza del Signore, prima di tutto riconobbe la sua grande indegnità e la grande misericordia di Dio, dicendo: «Chi sono io, o Signore, o Eterno, e che è la mia casa che tu mi abbia fatto arrivare fino a questo punto? E questa è parsa ancora poca cosa agli occhi tuoi, e tu hai parlato anche della casa del tuo servo per un lontano avvenire». Poi Davide, con un cuore grato, espresse delle parole di lode e di adorazione, magnificando il nome dell'Eterno. Questa esperienza di Davide resta un esempio da seguire anche per la nostra vita cristiana, perché quando Dio risponde negativamente ad una nostra richiesta, impedendoci di realizzare un nostro desiderio, anche noi dobbiamo possedere la stessa umiltà di Davide ed accettare la volontà divina, e soprattutto dobbiamo possedere la stessa fede per saper vedere l'alternativa che Dio ci offre, che sicuramente è migliore di qualunque cosa possiamo immaginare. Basta pensare alle parole che Paolo scrisse ai Corinzi: le cose che occhio non ha vedute e che orecchio non ha udite e che non sono salite in cuor d'uomo sono quelle che Dio ha preparato per coloro che lo amano. E con questo meraviglioso versetto della Bibbia, che ci parla delle cose meravigliose che Dio ci ha preparato, vi salutiamo e vi diamo appuntamento al nostro prossimo programma, dove potremo continuare a conoscere nuove esperienze vissute da Davide. A risentirci!

Gentili ascoltatori, questa è la voce di Radio Evangelo ed in particolare della rubrica Il cammino della Chiesa attraverso i secoli. In questo numero della rubrica parleremo di Giovanni Wycliffe e Jan Hus, che si interessarono soprattutto di operare un ritorno all'ideale della Chiesa presentato nel Nuovo Testamento. Inizieremo con Giovanni Wycliffe, che studiò ed insegnò ad Oxford per la maggior parte della sua vita, fino al 1378. Intendeva soltanto riformare la Chiesa, eliminando il clero immorale e togliendole i beni da lui ritenuti causa della corruzione. Nell'opera intitolata De Dominio Civile, egli stabiliva una base morale per coloro che dovevano guidare la Chiesa. Dio dava ai capi della Chiesa l'uso ed il possesso temporaneo dei beni, non la proprietà. Essi erano affidati loro perché li usassero per il bene di tutti. Il mancato adempimento delle giuste funzioni da parte degli ecclesiastici era una ragione sufficiente per permettere all'autorità di togliere loro i beni per affidarli a qualcun altro che servisse Dio in maniera conveniente. Questa concezione era gradita ai nobili, che non attendevano altro che di impadronirsi della proprietà della Chiesa. Egli asseriva che l'unica autorità per il credente non era la Chiesa, ma la Bibbia, e che la Chiesa romana doveva modellare se stessa secondo l'esempio della Chiesa del Nuovo Testamento. Per sostenere queste dottrine, Wycliffe mise alla portata del popolo la Bibbia nella lingua volgare. Entro il 1382 egli aveva terminata la prima traduzione manoscritta completa del Nuovo Testamento in inglese, e Nicola di Hereford completava nel 1384 la traduzione dell'Antico Testamento. Così per la prima volta gli inglesi poterono leggere la Bibbia nella loro lingua. Wycliffe si spinse ancora oltre, attaccando nel 1382 il dogma della transustanziazione. Mentre la Chiesa romana credeva che la sostanza o essenza degli elementi mutasse pur rimanendo invariata quella esteriore, Wycliffe sosteneva che l'essenza degli elementi era indistruttibile. Se adottata, la dottrina di Wycliffe avrebbe voluto dire che il sacerdote non poteva più impedire la salvezza di qualcuno negandogli il sangue e il corpo di Cristo nella comunione.

Le idee di Wycliffe furono condannate a Londra nel 1382 ed egli fu costretto a ritirarsi a Lutterworth. Ma egli aveva provveduto alla diffusione delle sue idee fondando un gruppo di predicatori laici, i Lollardi, che predicavano le sue idee in tutta l'Inghilterra. I Lollardi erano cosiddetti preti poveri, che non dovevano essere un nuovo ordine di frati. Provenivano principalmente dai graduati di Oxford e non erano richiesti voti né imposta alcuna regola, se non quella di essere poveri senza mendicare. Il principio ispiratore e il metodo della loro missione

la verità, dove l'anziano e malato riformatore non poteva giungere. I predicatori vestiti di abito rosso con un bastone in mano andavano dappertutto secondo l'ordine di Gesù Cristo: predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Leggendo la Bibbia ed insegnandola sulle piazze dei mercati, nelle vie delle grandi città, lungo i sentieri di campagna, visitavano gli anziani, gli ammalati, i poveri e annunciavano loro la lieta novella della grazia di Dio. Oltre alle scritture diffusero anche gli scritti del riformatore, riscuotendo un tale successo in un tempo così breve che pochi anni dopo gli avversari dicevano con preoccupazione: se per la strada incontrate due persone, uno di loro è certamente un seguace di Wycliffe. Vissuto in periodo di profonde tenebre in campo religioso, Wycliffe comprese chiaramente quale fosse il valore della parola di Dio e la considerò come massima autorità tanto in materia etica che in campo teologico. Cosciente che il cristianesimo si era ormai allontanato dal modello biblico, intese tornare agli schemi dottrinali e di governo che avevano guidato la Chiesa apostolica e ad una devozione semplice e sentita. Ebbe inoltre il merito di credere che la verità possiede una forza intrinseca e tradusse la Bibbia in modo che potesse essere conosciuta da ogni uomo, nobile o plebeo che fosse. Una tale fede lo confortò nelle difficoltà e lo sostenne nelle persecuzioni, fino a portarlo a dichiarare pubblicamente la sua convinzione che alla fine la verità avrebbe trionfato. Wycliffe è stato definito come la stella mattutina e riconosciuto come il vero precursore della riforma protestante, e la sua scelta di essere disobbediente ad insegnamenti e pratiche che riconobbe come contrastanti con la parola di Dio lo portò ad una dissidenza costruttiva che è alla radice di ogni movimento genuinamente evangelico e popolare.

Occupiamoci ora di un altro personaggio importante, che può essere considerato anch'egli un precursore della riforma protestante, cioè di Giovanni Huss. Nato intorno al 1369 in Ussinez, villaggio della Boemia meridionale, da famiglia poverissima, acquistò precocemente fama come professore all'università e predicatore della Cappella dei Santi Innocenti a Praga e come predicatore sinodale. Venuto sotto l'influenza degli scritti di Wycliffe, se ne fece propagatore, traducendo anche il Trialogus e provocando opposizioni e condanne da parte della maggioranza tedesca dei professori di Praga. La vita e l'opera di Giovanni Huss sono strettamente connesse alle aspirazioni del popolo boemo e in particolare a quella corrente della tradizione cristiana che dell'Evangelo di Cristo seppe ascoltare in primo luogo l'appello alla migliore giustizia. Dotato di lucidissime capacità dialettiche, mettendo a repentaglio la propria vita, egli impersonava l'unità di idea ed azione, di fede ed opere. Per questo le masse riconobbero in lui il

loro rappresentante e maestro, continuando a lungo dopo la sua morte ad associare il suo nome alla loro lotta per l'affermazione della verità. Huss riconobbe francamente che all'inizio della sua carriera religiosa si sentì attratto dall'illusoria ricerca di sicurezza nella vita e di affermazione nella società. Presto fu però incalzato da altri pensieri e giunse a una vera e propria svolta che più tardi indicherà con questi termini: allorché il Signore Dio mi diede di riconoscere le sacre scritture. Nei primi anni Huss si limitò ad avviare semplicemente il popolo alla conoscenza del cristianesimo. Ben presto però avvertì la necessità di esigere dapprima un rinnovamento dei costumi del clero e poi una riforma della Chiesa su vasta scala. Tanto più considerava indispensabile la riforma, quanto più si sentiva messo alle strette dalle gerarchie ecclesiastiche a causa della sua fedeltà a Cristo. Per Huss il desiderio di ritornare alla vera Chiesa di Cristo aveva come punto di partenza la conoscenza delle scritture e la lotta per il riconoscimento della sua autorità decisionale nella vita del cristiano. Abbiamo già sentito quale valore Huss abbia attribuito al momento in cui il Signore Dio gli diede di riconoscere le scritture. Ciò avvenne dopo l'approfondita lettura degli scritti dell'inglese Giovanni di Wycliffe, il dottore evangelico docente ad Oxford, con cui il pensiero di Huss si trovò consenziente in molti campi. È pur vero che in Inghilterra il programma di Wycliffe non aveva affatto giovato col passare degli anni al rinnovamento della Chiesa. In Boemia invece trovò non solo dei discepoli pronti ad impegnarsi, ma anche le condizioni sociali favorevoli per farlo accettare quale continuatore del movimento riformatore iniziato da Milic e per stimolare alla realizzazione delle sue speranze. La conoscenza del patrimonio letterario e del pensiero di Wycliffe ebbe un'influenza determinante su Giovanni Huss a partire dal 1398. In margine alla sua copia di alcune opere filosofiche dell'inglese, Huss annotava, non senza un fine humor: Wycliffe, tu farai girare la testa a più di un lettore. Ma l'opera riformatrice di Huss, la sua pressoché completa adesione alle dottrine di Wycliffe, considerate eretiche, e l'opposizione alle dottrine cattoliche che non trovavano conferma, secondo il suo pensiero, nella Sacra Scrittura, gli procurarono la intransigente opposizione e persecuzione della Chiesa di Roma. Rinchiuso per sicurezza nel castello del Vescovo di Costanza e in realtà prigioniero, vi rimase per 73 giorni, sofferente di infermità fisiche, sottoposto ad estenuanti interrogatori per opera di una commissione presieduta da Pierre d'Ailly, e finalmente condannato come eretico e bruciato vivo il 6 luglio del 1415. È interessante, al termine, leggere quanto ebbe a scrivere a commento del verso 32 del capitolo 8 dell'Evangelo di Giovanni, che recita: conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Ebbe a dire: perciò, fedele cristiano, cerca la verità, ascolta la verità, apprendi la verità, ama la verità, di la verità, attienti alla verità,
difendi la verità fino alla morte, poiché la verità ti farà libero dal peccato, dal demonio, dalla morte dell'anima e in ultimo dalla morte eterna, che significa eterna separazione dalla grazia di Dio e da ogni gioia benedetta, di quella gioia a cui partecipa chiunque crede in Dio e in Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. E noi speriamo che attraverso questo breve sunto della sua vita i nostri ascoltatori abbiano potuto esprimere su di lui un giudizio. Siamo giunti al termine di questo numero della rubrica Il cammino della Chiesa attraverso i secoli. Vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo appuntamento per il prossimo numero, e con questo vi diciamo: il Signore vi benedica.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

In una giornata fredda e frizzante, puoi percepire il profumo di legna stagionata che arde nel camino di un vicino. Puoi sporgerti da una finestra, tirare un lungo respiro e quasi assaporare il profumo dei pini nei boschetti al di là della staccionata. A proposito di fragranze, mi piace l'odore della biancheria appena stesa al sole. Nell'aria fresca emana un profumo caldo e umido. Da piccola aiutavo mia madre a stendere i panni. Mi piaceva annusare le magliette bagnate di mio padre. Avevano un profumo così fresco. Ancora oggi, se sento il profumo del detersivo Tide, mi tornano in mente quei bellissimi momenti. Le fragranze riportano alla mente ricordi lontani in modo così vivido da far sembrare certi episodi accaduti solo ieri. Penso che sia questo uno dei motivi per cui l'industria dei profumi realizza enormi fatturati. Queste industrie sanno come una goccia di Chanel numero 5 evochi nella mente ricordi di caldi abbracci, in modo così chiaro e irresistibile. Per questo la parola di Dio parlò del potere delle fragranze già molti secoli fa. Paolo scrisse ai Corinzi: «Grazie siano rese a Dio che sempre ci conduce in trionfo in Cristo e che per mezzo nostro spande dappertutto il profumo della sua conoscenza, poiché noi siamo dinanzi a Dio il buon odore di Cristo fra quelli che sono sulla via della salvezza e fra quelli che sono sulla via della perdizione». Paolo prese a prestito l'immagine della marcia trionfale dall'usanza romana di celebrare con una parata militare ogni guerra conclusasi con la vittoria. L'apostolo si paragona prima ad uno dei prigionieri condotto in catene dietro ai carri dei vincitori, poi ad un servo che porta l'incenso e infine all'incenso stesso diffuso per tutto il corteo. Paolo conosceva il potere che sta dietro ad una dolce fragranza. È come se egli dicesse: «Voglio vivere in un modo che testimoni al cospetto di Dio l'obbedienza, il sacrificio e la devozione del Signore Gesù. Voglio che le mie parole e le mie azioni portino alla mente di Dio fragranti ricordi della vita terrena di Gesù». Non è un pensiero meraviglioso? Prova a pensare a come l'odore della legna che brucia sappia portare alla tua mente ricordi lontani che ti fanno sorridere. Allo stesso modo, la Bibbia ti sta dicendo che la tua vita di obbedienza può far piacere a Dio, sprigionando un aroma che gli ricordi l'obbedienza di Gesù. Non permettiamo alla disobbedienza di far puzzare la nostra vita. Tu sei chiamato ad essere, tu hai il privilegio di essere un dolce profumo. Sii fragrante, sii obbediente, sii per Dio il ricordo di Gesù, un fresco profumo del Figlio di Dio nell'aria viziata di questo mondo che muore.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: Apriamo le nostre Bibbie in 2 Corinzi, capitolo 12. Siamo quasi alla fine di questo libro. E vogliamo leggere dal versetto 11 fino al versetto 15. Sono diventato insensato vantandomi, voi mi ci avete costretto, poiché avrei dovuto essere raccomandato da voi, perché non sono stato per nulla inferiore ai sommi apostoli, benché io non sia niente. Ora i segni dell'Apostolo sono stati messi in opera fra voi con grande pazienza, con segni e prodigi, con opere potenti. In che cosa infatti siete stati da meno delle altre chiese, se non in questo che io vi sono stato di aggravio, che non vi sono stato di aggravio, perdonatemi questo torto. Ecco, questa è la terza volta che sono pronto a venire da voi e non vi sarò aggravio, perché non cerco i vostri beni, ma voi, perché non sono i figli che devono accumulare per i genitori, ma i genitori per i figli. In quanto a me, molto volentieri spenderò, anzi sarò speso per le anime vostre, anche se amandovi più intensamente sono amato di meno. Vogliamo pregare. Signore, grazie per questo uomo Paolo, questo uomo di Dio che ti ha servito fedelmente e che amava i Corinzi, eppure loro non comprendevano il suo amore, non apprezzavano. E come ha detto anche Gianni, Signore, tante volte noi non apprezziamo quello che tu hai fatto per noi. In pieno, forse non comprenderemo neanche pienamente qui sulla terra quello che tu hai fatto per noi. Ma il scopo di questi passi è anche il scopo che tu hai per la vita di ognuno di noi, e che saremo più come Paolo, più come te, Gesù. Che anche noi saremo pronti a essere spesi per gli altri, per la tua gloria. Parlaci questa mattina nel nome di Gesù. Amen. Quindi Paolo in versetto 11 dice: mi sento un po' stupido che io devo raccontare tutte queste cose che Dio ha fatto nella mia vita. No, di vantarmi, perché non è nella sua natura vantarsi pubblicamente. Abbiamo visto la settimana scorsa che questa visione che lui ha avuto 14 anni prima non aveva mai condiviso pubblicamente questa esperienza col Signore. Al contrario della maggior parte di noi. Io dico, se io questa settimana sono stato rapito in cielo e visto il paradiso, no? La prima cosa che vi racconterei questa mattina sarebbe quello. Ma Paolo per 14 anni non ha raccontato a nessuno questa testimonianza. E lui dice, cioè, è stato scomodo per me a raccontarvi quello che io ho fatto per voi. Ricordate l'elenco delle sue sofferenze, le frustate che ha preso, lapidato, lasciato per morire, tutto per portare la parola di Dio ai Corinzi e a tutte le altre chiese. E devo confessarvi che anche io, seguendo questo studio, perché una domenica ho parlato del fatto che io ho lasciato l'America, ho lasciato la mia famiglia, ho lasciato il mio lavoro per venire qua a portarvi la parola di Dio. E solo nel dirvelo mi sento stupido, che ve lo devo dire. Comprendete? Però secondo me, come i Corinzi, alcuni devono sentire. Perché purtroppo nella Chiesa ci sono alcuni credenti che secondo loro il pastore tutto il giorno non fa altro che guardare Beautiful e essere sdraiato sul divano. Ma non è così. E come Paolo, cioè Paolo poteva avere la sua vita a Antiochia, benissimo, poteva vivere la sua vita, ma lui ha scelto di dare la sua vita per gli altri. E quindi posso identificarmi con Paolo, anche io mi sento stupido se devo dire a voi, io ho lasciato una carriera nella fabbrica di mio padre per venire qua a lavorare in una segheria e sentire la gente che mi diceva parolacce tutto il giorno. Però a volte noi prendiamo tutto per scontato senza apprezzare quello che magari abbiamo davanti. E quindi Paolo dice, mi avete costretto a vantarmi davanti a voi, anche se io con gli altri apostoli, con Pietro, con Matteo, con Giovanni, con Giacomo, io non sono niente di meno di loro. Però mi piace tantissimo perché dice alla fine, benché io non sia niente, non sono meno degli altri apostoli, ma in realtà io non sono niente perché Gesù è tutto. E separato da Lui io non posso fare nulla, zero. Ora i segni dell'Apostolo sono stati messi in opera fra voi con grande pazienza, con segni prodigi e con opere potenti. Allora, io ho letto questo libro tante volte, sono credente da 30 anni, e devo confessarvi che nel studiare per questa mattina è la prima volta che ho notato che Paolo ha messo prima di segni, prodigi e opere potenti, che cosa? Pazienza! Cioè, quando noi pensiamo, no, le potenti opere di un apostolo, no, cosa ci viene in mente? No, Pietro, nel nome di Gesù, oro e argento non ne ho, ma quello che io ti do nel nome di Gesù, alzati! Giusto? Ma Paolo mette il primo segno di un apostolo o il primo segno di un uomo o una donna di Dio, non segni, non prodigi, non grandi e potenti opere, ma la pazienza. La pazienza. Perché Paolo, come un padre per i Corinzi, era un padre paziente. E tutti noi genitori possiamo testimoniare che per fare genitore ci vuole tanta di quella pazienza. Amen? Anche i nostri genitori l'hanno avuto con noi. E come principio biblico, quello che abbiamo seminato raccoglieremo. Ehi! E io da giovane, da bambino, da ragazzo ho seminato molto male. Mia povera mamma. E spero che non raccoglierò tutto con i miei figli. Però i miei genitori hanno avuto tanta pazienza con me. E io credo che, perché ho fatto diversi mestieri nella vita, lavoro di ufficio, lavoro di manuale, lavori artigianale, lavori pastorale, ministeriale. E secondo me il compito più difficile sulla faccia della terra è fare genitore. Essere un buon papà o una buona mamma. E Paolo mette come prima prova o autenticità del suo apostolato la sua pazienza. Quanto pazienza ho avuto con voi Corinzi? Ricordiamo che in Atti 18 Paolo ha fondato questa chiesa. Ora, tanti anni dopo, c'è un gruppetto lì a Corinto che dicono: ma chi è questo Paolo? Non sa parlare, non sa vestire. Ma chi lo conosce? Ma dov'è la sua autorità? Potete pensare, cioè, per capirlo, no? Noi genitori, come tu allevi un figlio, sacrifichi per loro, e magari quando è cresciuto poi è vive, e tu vieni là e lui dice: ma tu chi sei? Immaginate che tuo figlio dice a te: papà, ma tu chi sei? Io chi sono? Io sono tuo padre, adesso ti do quattro schiaffi. Ma questa era la condizione di Paolo. Lui era il loro padre spirituale. Ha sacrificato la sua vita per loro. E in versetto 13, in classico stile paolina, no, lui fa queste battute. Mi piace Paolo perché lui è un po' di, usa un po' di santo sarcasmo. In che cosa infatti siete stati da meno delle altre chiese? Perché a Corinto sappiamo che Paolo lavorava facendo le tende. E quindi le chiese, i credenti in questa città, non hanno dato niente per il suo sostenimento come apostolo, come missionario. Le chiese in Macedonia, al contrario, mandavano offerte a Paolo in modo che magari lui poteva lavorare meno e servire più la chiesa. E lui dice: fra tutte le chiese che ho fondato e tutte le chiese qui io sorveglio come apostolo, voi in che cosa siate stati inferiori? Solo nel fatto che non mi avete pagato. Perdonatemi questo torto che non vi ho fatto pagare. Ecco, questa è la terza volta che sono pronto a venire da voi e non vi sarò di aggravio. Quindi anche adesso non voglio un paga da voi, non voglio niente da voi. Perché non cerco i vostri beni. Quando tu vedi un predicatore, un pastore, un uomo o una donna che dichiara di essere uomo di Dio, e loro parlano sempre del denaro, e sempre cercano il denaro, e il primo segno dovrebbe lampeggiare luci rosse, no? Beep, beep, beep, no? Warning, avvertimento. Questa persona non è un vero uomo o donna di Dio. Perché un vero uomo o donna di Dio non si interessa in quello che la gente può dare a se stesso. Io non sono venuto in Italia per lavoro, io avevo un buonissimo lavoro in America. Potevo starmi con i piedi sulla scrivania tutto il giorno e guadagnare una bellissima busta paga con mio papà nella sua fabbrica. Sono venuto in Italia perché Dio ama gli italiani. E Dio vuole che il popolo italiano ascolti il vero Vangelo, perché fino adesso, almeno a mio avviso, la maggior parte degli italiani ancora non hanno sentito il vero Vangelo. Hanno sentito un falso Vangelo di opere, di obblighi verso un'organizzazione. Ed è un grande paradosso, no? Noi viviamo in un paese cristiano, giusto? In questo giorno domenica, molti vanno in chiesa, professano di essere seguaci di Cristo, ma poi da lunedì a sabato usano il nome di Dio come una parolaccia. È un po' strano questo fatto. E Paolo dichiara: io non cerco i vostri beni, ma voi. E in questo lui veramente esprime il cuore di Dio. Sapete che Dio non si interessa nel tuo materiale. I predicatori della prosperità fanno promesse: se tu dai a questo ministero, dai a questa chiesa, Dio ti darà 100 volte tanto, no? Dio è una specie di slot machine, tu metti dentro 10 e tira fuori 1000. perché loro cercano i beni dei credenti. Ma Paolo dice: non mi interessa i vostri beni, mi interessa a voi. E quello che il Signore si interessa è noi. Sapete che cosa è importante per Dio? Tu. Tu sei importante per Dio. La gente è importante per Dio. E io non credo che il Signore anche... sarebbe bello un giorno avere un edificio nostro, magari avere un giardino, un altro locale più bello, ma non credo che cambia tanto per Dio se rimaniamo sempre qua o prendiamo un altro locale. Siete d'accordo? Per Dio le persone sono importanti. Dio non ha dato, Gesù non ha dato la sua vita per costruire edifici, lui ha dato la sua vita per essere umani. Non cerco i vostri beni ma voi, perché non sono i figli che devono accumulare per i genitori, ma i genitori per i figli. Quindi è giusto che è così. In quanto a me, molto volentieri spenderò, anzi sarò speso per le anime vostre. Allora, se io spendo per il regno di Dio, cosa sto facendo? No? L'abbiamo speso per il Signore questa mattina? Sì o no? Nell'offerta, giusto? Abbiamo dato qualcosa, speriamo. Abbiamo speso, cioè il frutto del nostro lavoro, il denaro, l'abbiamo speso per l'opera di Cristo. E Paolo dice: io spenderò i miei beni per voi, per il regno di Dio, e non solo spenderò i miei beni, darò il mio tempo, darò la mia casa, darò la mia macchina, darò il mio denaro per il regno di Dio, ma io sarò speso. E la frase che Paolo usa qui è proprio una frase che descrive una candela. Una candela che viene accesa, che viene consumata per dare luce. E quindi Paolo dice: io non solo spenderò quello che ho, ma io sarò speso. Io sarò consumato per la gloria di Dio, per il regno di Dio. E la domanda che voglio fare a noi, a me stesso questa mattina, sono disposto io a essere speso per il Signore? È stato bellissimo la testimonianza di Gianni, come il Signore ha parlato questo fatto dei aghi e i chiodi. Il Signore ha tenuto indietro qualcosa. Quando Dio ha chiesto al Signore di dare per noi, quando Dio Padre in cielo, nell'eternità passato, sapendo che l'uomo avrebbe disubbidito, sapendo che il peccato e le maledizioni avrebbero entrato nella terra, sapendo che l'unico modo di redimere l'uomo di nuovo in piena comunione con sé era di dare se stesso. E non voglio pretendere di conoscere la conversazione che il padre e il figlio hanno avuto prima che Gesù è venuto qui sulla terra come bambino. Però potrei immaginare, sei disposto? Qualcuno deve andare come missionare sulla pianeta Terra, a dare la sua vita in riscatto delle anime. Questo mondo che io amo. Tu sei disposto? Noi siamo disposti questa mattina. Noi siamo disposti questa mattina se Dio dice: io voglio Tizio Caio, io voglio che tu vai in Asia. Lì c'è gente che non ha mai sentito il mio nome. Tu sei disposto a dare la tua vita in modo che loro possano ascoltare il meraviglioso messaggio del Vangelo? Darai la tua vita per me? Siamo disposti? Voglio che ognuno di noi chiediamo. Paolo dice, io sono disposto. Anzi, ho dimostrato, dando la mia vita per voi. Potevo vivere la mia vita egoista, vivere per me stesso, ma quando ho visto il Signore in tutta la sua gloria e ho visto quello che Lui ha fatto per me, allora ho deciso anch'io di spendere la mia vita, di dire, eccomi Signore, ecco tuo servo, prendi la mia vita, fai quello che vuoi tu. E non è facile. Amen. La carne è dura a morire. Gesù ha detto, ricordate quando pregava con i discepoli, dice, la carne è debole. E chiaramente lui diceva che è debole nel senso di perseverare in cose spirituali. Però io ho scoperto che in un altro senso la carne è molto forte, fortissimo, si aggrappa, non voglio morire. Però Dio, nella vita di ognuno di noi, come abbiamo visto anche la settimana scorsa, sta usando le spine. Lui usa Satana, lui usa le prove, le tribolazioni, perché lui vuole conformarci all'immagine di suo figlio. Questo è il volere di Dio per la tua vita. Sapevate? Infatti i calvinisti sbagliano nel dire che alcuni sono predestinati ad essere salvati e altri sono predestinati a essere condannati nell'inferno per l'eternità. Ma la Bibbia non parla mai di una predestinazione riguardo il destino eterno. Paolo, perché non leggono la parola di Dio attentamente, ma Paolo in Romani 8 dichiara che chi Dio preconoscevo, quindi Dio prima di creare l'universo, sapevo quali umani dal loro libero arbitrio avrebbero ricevuto il sacrificio di suo figlio. E Paolo lì dice che a noi, a coloro che sono nati dallo Spirito, lui ha predestinati ad essere conformi all'immagine di suo figlio. Allora, questa è una buona notizia? Sì o no? Che noi saremo conformati simili a Gesù. È una bellissima notizia, perché Gesù è meraviglioso, è perfetto. Io penso che ognuno di noi nel profondo del suo cuore desideriamo essere uomini e donne di Dio. Amen. Di essere simili a Cristo, di avere la pazienza di Cristo, l'amore di Cristo, la mansuetudine, la gioia, la pace, la forza. Ma la notizia triste è che tante volte Dio usa le difficoltà per compiere questo conformarci. E io ho visto nella mia vita, sono 30 anni che cammino col Signore, e io ho visto, come ha detto Gianni, è inutile litigare con Dio, lottare, perché noi perderemo sempre. E ho visto questo processo in cui magari Dio, come la terra promessa, come il popolo di Israele, no, Dio non le ha permesso di conquistare tutta la terra, ricordate, subito, ma lui ha detto, io farò pezzo a pezzo in modo che i campi non diventino salvatici. Ricordate? Dove Dio dice, vi permetto di conquistare un pezzo alla volta. Allora, la terra promessa, voi sapete biblicamente, non è una figura del paradiso. La terra promessa è una figura di una vita santificata per un credente, in cui noi come credente sperimentiamo la piena benedizione di Dio nella nostra vita, la pienezza dello Spirito Santo. E quindi, come con Israele e la terra promessa, nella vita di ognuno di noi, Dio, no? A pezzo, magari oggi ognuno di noi lo Spirito Santo ci sta parlando di un'area della nostra vita. E a me sta dicendo, Craig, io voglio questo. lo darai. E ci sono state certe cose? Sì, Signore, subito. Ma in 30 anni di essere credente, confesserò a voi che non è sempre stato così. Ci sono delle cose che io non volevo e io mi aggrappavo ferocemente. Però ho visto che Dio nella sua sovranità e nel suo amore e nella sua misericordia, in un certo senso mi metteva in un angolo. Avete sperimentato voi questo o solo io? No? Dio permette le circostanze della vita in cui non c'è scampo, no? E noi stiamo lì, no? Cerchiamo di scappare destra e sinistra e poi ci troviamo nell'angolo. Ok, Signore, perché, come ha detto Gianni, è inutile litigare col Signore perché è sempre più forte. E io dico, fratelli, meno male che vince sempre Lui, perché come Lui è santo, siate anche voi santi. Dio ci sta preparando per essere vasi, per vivere con Lui e sperimentare la sua gloria per l'eternità. Amen, questo è bello. E Lui ci deve preparare. Giriamo un secondo nel Vangelo di Matteo, capitolo 20. Perché vogliamo vedere che Dio non chiede da noi qualcosa che Lui non ha fatto già. Non è insopportabile quando un leader e un capo chiede dei suoi subordinati di fare cose che lui non è disposto di fare? Non è terribile? Invece è molto più bello quando hai un leader, un capo, che dice, guarda, dobbiamo pulire questa fogna, e si mette a pulire. Allora, quella è una persona che tu puoi seguire, e dice, vabbè, si sta sporcando lui. Lo dico perché ieri stavo lavorando in questo ambiente, quindi è fresco nella mia memoria. Ma non aver paura, non vi chiedere a nessuno di aiutarmi in questi lavori. E quindi Gesù, Dio, non è che è ingiusto, Dio, che tu mi chiedi questa cosa, è ingiusto che tu mi metti in questo angolo, no? Il Signore per primo. E qui in Matteo capitolo 20, versetto 20, una storia che penso che conosciamo tutti. Viene la mamma di Giacomo e Giovanni dal Signore. Allora la madre dei figli di Zebedeo si accostò a lui con i suoi figli, si prostrò e gli chiese qualche cosa. Egli gli disse, che vuoi? Egli rispose, ordini che questi miei due figli siedano l'uno alla tua destra e l'altro alla sinistra nel tuo regno. Quindi il ministro della guerra e il ministro di qualcos'altro. Come ogni buona mamma vuole che i suoi figli hanno una buona posizione. E Gesù rispondendo disse, voi non sapete ciò che domandate. Potete voi bere il calice che io sto per bere ed essere battezzati del battesimo di cui io sarò battezzato? Essi gli dissero, sì, lo possiamo. Allora, secondo voi, cosa hanno compreso gli apostoli? Secondo me hanno compreso, possiamo bere un calice di vino buono? Certo! Come tu sei stato battezzato nel fiume Giordano da giovane, certo, possiamo anche fare quello. Ma Gesù parlava di questo? Qual era il calice che Gesù doveva bere fra poco? La morte. Quindi, secondo me, non ho compreso niente. Gesù dice, il mio calice, voi potete berlo, il mio battesimo, sappiamo che era la sua sepoltura. Secondo me non hanno compreso cosa ha detto il Signore. Allora gli disse, voi certo berrete il mio calice, e sappiamo che tutti gli apostoli erano martiri, hanno dato la loro vita per la gloria di Dio. E sarete battezzati dal mio battesimo di cui io sarò battezzato. Vedete che Gesù era già battezzato in acqua. Lui dice, sarò battezzato. Quindi chiaramente parlava della morte. Ma sedere alla mia destra, alla mia sinistra, non sta a me concederlo, ma è riservato a coloro per il quale è stato preparato dal Padre mio. Allora, voi sapete per chi è stato preparato questo sedere alla destra con Gesù? Per noi. La Bibbia dice che noi siamo seduti in luoghi celesti con Cristo Gesù, tutta la Chiesa. All'udire di ciò, gli altri 10 si indignarono contro i due fratelli. E Gesù, chiamatoli a sé, disse, voi sapete che i sovrani della nazione le signoreggiano e che i grandi esercitano il potere su di esse. Ma tra di voi non sarà così. Anzi, chiunque tra di voi vorrà diventare grande sia vostro servo. E chiunque tra di voi vorrà essere primo sia vostro servo, letteralmente schiavo, poiché anche il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Quindi vedete che quando il Signore ci chiede, Craig, tu sarai speso per me, mi darai la tua vita, che posso io raggiungere, perché voi sapete che Dio ama il mondo, lo credete? Allora come Dio raggiungerà questo mondo? Apparirà in cielo con un schermo plasma, no? 100 chilometri per 100 chilometri, dice, io sono Gesù, ricevete, farà così. Come raggiungerà il Signore questo mondo? Tramite noi. Perché quando Gesù camminava sulla terra, Dio Padre, attraverso il corpo di Gesù, per mezzo dello Spirito Santo, ministrava. E oggi è la stessa cosa. Dio Padre, attraverso il corpo di Gesù, che siamo noi, per mezzo dello Spirito Santo, vuole raggiungere questo mondo. Ma Dio ha bisogno di corpi caldi disposti di essere usati. E come Paolo, il Signore dice, io non voglio i tuoi soldi, io voglio te. Io voglio tutto di te, Craig. Io voglio che tu sia il mio mezzo, che io possa dirti girare qua a destra, girare qua a sinistra. Voglio che la tua voce sia la mia voce, che i tuoi occhi vedano il mondo come io li vedo. Tanti anni fa, quando io e Silvana eravamo nel ministero della tenda, sapete, noi, come per il fatto del tempo, eravamo 99,9% del tempo con questo ministero della tenda da Roma in giù, perché è chiaro che la clima in Nord Italia non permette di fare queste cose di inverno. E ogni tanto in estate venivamo in Nord Italia, e nel 94 noi siamo venuti con un piccolo gruppo qui nel Veneto. Eravamo 2 settimane a Bassano, poi a Belluno, e dopo Belluno eravamo 2 settimane a Trento. E mentre noi eravamo in questi outreach di 6 settimane qui nel Veneto in Alto Adige, io una notte ho fatto un sogno, e in questo sogno io e Silvana camminavamo su questa strada che somigliava tipo nel bellunese, no? C'erano le montagne alte, però noi camminavamo c'erano tipo questi campi con le mucche, no? Questi colli che andavano così, poi indietro c'erano queste grandi montagne e c'erano queste gente delle montagne, gente del Veneto. E mentre camminavamo, ogni volta che incontravamo una persona per strada, o magari passavamo davanti a una casa che la gente era lì davanti a lavorare, il Signore, cioè lo Spirito Santo veniva su di noi, cioè veramente, non so descriverlo, in potenza. E ci mettevamo in ginocchio e cominciavamo a intercedere per queste persone. E piangevamo per queste persone. Era come che Dio rivelasse il suo cuore a noi, l'amore che Lui ha per questa gente. E vi dico che era un amore, era un'esperienza molto bella, anche se difficile. Perché come il Signore mi ha rivelato, così io amo questa gente. E io piangevo come era morto un mio figlio. No, sai quel pianto proprio con tutta l'anima tua. Ed è questo l'amore che Dio ha per i tuoi vicini di casa. Per tutto il mondo per questo, non solo il Veneto. Ma la domanda che il Signore ci fa questa mattina, siamo pronti a essere spesi? Sapete, questa vita, più vecchio diventiamo, non è vero fratelli, più veloce passano gli anni. È vero o è sbagliato? Magari i giovani non ci credono. Io quando ero bambino non vedo l'ora di essere grande. Così nessuno poteva dirmi quando dovevo andare a letto, che non potevo andare in piazza, no, nessuno mi comanderò più. E mi ricordavo a volte l'anno scolastico, mamma mia, sembrava 1000 anni, che non passava mai. Ma adesso che mi manca un anno per fare 50, gli anni passano come... Infatti sembra ieri che era 49, ho fatto 49, sono ancora 49. E già sono passati quasi 6 mesi. Ah, mia, mezzo anno, sembra che il mio compleanno era un mese fa. Invece era 5 mesi fa. E io sinceramente non ho grande paura che io perda la salvezza. Ma ho paura che magari arrivo alla fine della mia vita e avrò sprecato tanto tempo quando potevo dispormi a Dio di più. Sapete, fratelli, noi abbiamo solo una vita. Quanti di voi avete visto il film Salvato il Soldato Ryan? Pochi. Se non mi piace usare i film come esempio... Però c'è chi l'ha visto il film per super velocemente perché è tardi. Il trame di questo film, si dice il trame? Trama, la trama. Era che c'erano questi 3 fratelli Ryan, tutti e 3 erano in guerra durante la Seconda Guerra Mondiale, 2 sono morti in combattimento e quindi un pezzo grosso lì in America dice... Non puoi morire il terzo Ryan. Quindi mandano una squadra col compito speciale di entrare, perché durante l'invasione di Normandia in Francia, di entrare lì con questa forza di invasione e trovare questo ragazzo Ryan. E quindi tutto il film è questo, no? Comincia con l'invasione di Normandia e questa squadra di uomini vanno per tutta la Francia cercando questo ragazzo Ryan. Allora, nel ricercare questo Ryan, alla fine arrivano...

0: Ricordate il film, no? E mentre lui sta morendo, lui dice: sia degno. Cioè, vivere una vita degna. Perché tanti uomini sono morti per salvare te. E quel frase mi ha colpito, no? Cioè, Gesù ha dato la sua vita per noi. Secondo me il Signore dice a me: vive una vita degna di me. Hai solo un'opportunità.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.

0: Gesù ieri e oggi. Viaggio attraverso le pagine del Vangelo di Giovanni a cura di Michael Stidman. Conduce in studio Mauro Ferraris.
1: Un nuovo appuntamento con il programma Gesù ieri e oggi è alle porte. Anche oggi a tutti il mio calorosissimo benvenuto all'ascolto all'interno di questa trasmissione che si prefigge di fare un ipotetico viaggio attraverso le pagine del Vangelo di Giovanni. Oggi, in particolare, ci soffermeremo su di un solo versetto e per la precisione si tratta del verso 29 del primo capitolo di detto Vangelo. Vediamo cosa dice. Il giorno seguente Giovanni vide Gesù che veniva verso di lui e disse: «Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo». Adesso, come accade ogni volta a questo punto della trasmissione, cedo il microfono a Michael Stidman, che si occuperà di commentarci questo breve estratto biblico. Noi ci risentiremo dopo l'intervento di Michael.
2: Ciao, sono Michael, che vi dà il benvenuto al nostro programma radiofonico Gesù ieri e oggi. Nella trasmissione precedente abbiamo preso in considerazione i due tipi di battesimo di cui parlava Giovanni Battista. Ecco le risposte che vorrei proporvi alle due domande che vi ho fatto in quell'occasione. La prima domanda era: perché il battesimo di Giovanni non portava alcun cambiamento nelle persone? Perché si trattava solo di un simbolo esteriore che rappresentava la purificazione. E la seconda domanda? In che modo il battesimo con lo Spirito Santo cambia le persone? Lo Spirito Santo entra nelle loro vite per trasformarle, dando loro un nuovo rapporto reale con Dio. L'uomo ha bisogno di protezione da Dio? Non ti sto chiedendo se abbiamo bisogno che Dio ci protegga dalle insidie della vita o da chi ci vuole fare del male. Se credi in Dio, penso che lo prendi per scontato che il nostro Dio è uno che protegge. Magari sei abituato a rimetterti nelle sue mani all'inizio e alla fine della giornata, o come minimo lo preghi quando sei in pericolo. Ma la mia domanda è un'altra. Ti chiedo se secondo te l'uomo ha bisogno di essere protetto dalla punizione di Dio. Lo so che è fuori moda credere in un Dio di ira, un Dio che punisce, un Dio che condanna. Ma chi crede nella parola di Dio deve anche credere che Dio è giusto, che Egli odia il peccato e che un giorno ci sarà un giudizio universale. Ci conviene prendere in seria considerazione non soltanto la giustizia di Dio, ma anche l'unico modo per essere protetti nel giorno in cui saremo giudicati da Lui. Che il Signore ci dia chiarezza su questo argomento importantissimo mentre esaminiamo il tema Gesù, l'agnello di Dio. Oggi arriviamo al giorno più significativo nella vita e nel ministero di Giovanni Battista. Dio aveva mandato Giovanni a preparare la via per la venuta di suo figlio Gesù Cristo. E Giovanni aveva portato avanti questo compito con grande energia e fedeltà. Era giunto finalmente il momento in cui Gesù comparve e Giovanni annunciò a tutti i presenti: «Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo». L'agnello aveva un ruolo di grande rilevanza non solo nella storia dei giudei, ma anche nella vita quotidiana del popolo. Al tempo della loro schiavitù in Egitto, sotto Faraone, i giudei gridarono a Dio, pregandolo di liberarli e di portarli fuori da quel paese. Dio rispose al loro grido, affliggendo il popolo egiziano con varie piaghe. Ma anche se Faraone promise varie volte di lasciar partire il popolo di Dio dall'Egitto, ogni volta che Dio fece cessare una piaga, Faraone indurì il proprio cuore e disse: «No, dovete rimanere qui». L'ultima piaga, e quella decisiva, fu la seguente. Dio disse che avrebbe tolto la vita del figlio primogenito in ogni casa egiziana. Invece, nessuno nelle case dei figli di Israele sarebbe stato ucciso. Però Dio pose una condizione molto importante. Parlando per mezzo di Mosè, egli ordinò ad ogni famiglia di prendersi un agnello sano, senza difetto. Nella sera che Dio aveva scelto, si doveva ammazzare l'agnello e con il sangue di quell'agnello Dio ordinò di segnare gli stipiti e gli architravi delle case israelite. Poi si doveva arrostire l'agnello e mangiarne in fretta la carne. In quella stessa notte il Signore venne e tolse la vita di ogni figlio primogenito delle case degli egiziani. Ma quando arrivò ad una delle case degli israeliti, egli vide il sangue e passò oltre senza toccare la famiglia che ci stava dentro. La mattina successiva ci fu grande sgomento nelle case degli egiziani e finalmente Faraone lasciò partire il popolo di Israele. Da allora in avanti, ogni anno i giudei celebravano il giorno in cui erano stati liberati dalle mani degli egiziani. Chiamavano quel giorno la Pasqua, perché Dio era passato sopra le loro case senza eliminare alcuno del suo popolo. Forse potete capire il legame che esiste fra l'agnello della Pasqua e Gesù, l'agnello di Dio. Fu il sangue di un agnello che portava salvezza ai giudei. Dio vide il sangue all'esterno della casa. Esso indicava che un sacrificio era stato fatto, un prezzo era stato pagato. E così egli passò oltre. La famiglia era dentro la casa. Tutti confidavano nel sangue. Quel sangue era l'unica loro speranza. E infatti quel sangue era sufficiente. Esso li proteggeva completamente dalla distruzione. Quell'agnello veniva sacrificato come sostituto per il figlio primogenito di ogni casa israelita. Ora vogliamo pensare a Gesù Cristo, l'agnello di Dio. Egli era l'agnello senza difetto, colui che ha vissuto una vita completamente senza peccato. Egli ha dato la sua vita in sacrificio sulla croce per liberare gli uomini dalle conseguenze del loro peccato. Egli è morto volontariamente come sostituto al posto dei peccatori, versando il suo sangue per loro. Ora dobbiamo domandarci: com'è possibile per noi essere protetti dalla distruzione? Come possiamo noi ricevere la salvezza ed essere liberati dalle conseguenze del nostro peccato? Confidando appunto nel sangue di Gesù, mettendo la nostra fiducia nel suo sacrificio perfetto. Non vi è nulla che noi possiamo fare, ma grazie a Dio non vi è nulla che noi dobbiamo fare per meritare o per guadagnarci la salvezza. Dobbiamo semplicemente confidare in ciò che ha fatto Gesù, perché solo la sua opera di salvezza è accettabile a Dio. Vorrei menzionare un altro aspetto della vita dei giudei che riguarda gli agnelli, perché c'è qualcosa di importante da imparare anche da quello. Dio ordinò al suo popolo di sacrificare due agnelli ogni giorno, uno la mattina, l'altro la sera. Quando il sacerdote si avvicinava all'altare per sacrificare uno di quegli agnelli, prima doveva mettere le mani sul capo dell'animale. Che cosa significava quel gesto? Simbolicamente i peccati del sacerdote e del popolo che gli rappresentava venivano trasferiti all'agnello. In un senso parallelo, ma reale, la stessa cosa è successa sulla croce. Lì, sulla croce, i peccati di uomini e donne, giovani e anziani, persone di tutte le nazioni della terra e di ogni periodo della storia, i loro peccati sono stati trasferiti e scaricati su Cristo. Egli, quindi, ha sofferto la loro punizione. Egli è morto al loro posto. Egli è stato il loro sostituto. Egli ha pagato il prezzo per comprare la loro liberazione. Perciò è chiaro che ciò che capitava a quegli agnelli durante la storia del popolo di Israele non era altro che un simbolo, un'espressione del grande sacrificio finale che si sarebbe poi compiuto sul Calvario. Lì, sulla croce, l'agnello di Dio, l'agnello che Dio stesso aveva provveduto, tolse i peccati non solo dei credenti giudei, ma anche quelli di gente di ogni lingua, di ogni popolo, di ogni tribù e di ogni nazione. I primogeniti fra gli egiziani erano senza protezione e quindi morirono, ma quei giudei che ubbidirono e credettero nel sangue furono salvati. E lo stesso principio vale anche per me e per te. Noi non possiamo proteggere noi stessi dalla sentenza di condanna di Dio. Non vi è un prezzo che noi possiamo pagare, ma Gesù ha già pagato il prezzo per tutti quelli che crederanno in Lui. Quel prezzo era, ed è ancora, il suo prezioso sangue. Tu hai già messo la tua fiducia in quel sangue? O stai ancora confidando in qualche altra forma di protezione? Dunque, siamo giunti ora al termine della nostra trasmissione per oggi. Come al solito, prima di salutarvi, vorrei lasciarvi con due domande basate su questo messaggio. Ecco la prima. In che modo il sangue dell'agnello protesse i giudei? In che modo il sangue dell'agnello protesse i giudei? E la seconda domanda. Come possiamo trovare rifugio in Cristo? Come possiamo trovare rifugio in Cristo? Ora non mi rimane altro che salutarvi, dandovi appuntamento alla prossima trasmissione di Gesù, ieri e oggi, nel corso della quale parleremo del tema Trovare Cristo. Vi saluta il vostro Michael. Ciao, a presto.

Mentre Michael ha appena concluso la sua fatica radiofonica odierna, vi aspettiamo tutti qui nel prossimo numero. Grazie per l'ascolto e a risentirci presto allora. Ciao!

Avete ascoltato il programma Gesù ieri e oggi. La trasmissione è realizzata a cura della FARE, Federazione Associazioni Radio Evangeliche Italiane.

0: Vita abbondante. Samuele e Vittoria Negri al microfono di questa rubrica. Gentilissimi ascoltatori, siamo Samuele e Vittoria Negri e vi porgiamo un caloroso saluto nell'amore del Signore Gesù Cristo. Vogliamo presentarvi un'altra puntata di Vita abbondante, con l'augurio che quanto diremo porti un'atmosfera di serenità nelle vostre case e soprattutto vi dia la possibilità di trovare ed sperimentare quella pace che soltanto il Figlio di Dio può darci.
1: Non saremo mai sufficientemente riconoscenti per queste espressioni di amore.
0: Come ebbe a dire un giorno un personaggio biblico: «Oh Dio, sono indegno di tutta la benevolenza che mi hai usato». Questo è vero anche per noi. Se riflettiamo per un istante sui nostri comportamenti e sulle nostre azioni, ci rendiamo conto di non avere nessun merito davanti a Dio. Eppure, Egli ci ha amati e ci ha invitati a credere in Lui, perché così facendo otteniamo la certezza della vita eterna.
1: Non è forse meraviglioso tutto questo? Come ci narra l'Evangelo, il Signore ci attende con le sue braccia tese per farci gustare la sua tenerezza. Forse ignorate tutto questo. Perciò ne vogliamo parlare con voi perché attraverso un atto di fede possiate gustare ed sperimentare anche voi la bontà di Dio.

0: personaggi, luoghi, oggetti, parole della Bibbia. Il re Ezechia fu un buon re, ma anche lui non era senza difetti. Forse dopo quello di cui si erano macchiati i re di Israele e anche diversi re di Giuda, in fatto di idolatria, immoralità e ingiustizia, non sembra che aver ceduto un momento alla vanità sia una colpa tanto grave. Qualche tempo dopo essere stato liberato dall'assedio assiro, Ezechia si ammalò gravemente. Il profeta Isaia lo avvertì da parte di Dio di mettere ordine nella sua casa perché stava per morire. Ezechia non riuscì ad accettare in questo caso la volontà di Dio e pregò con fervore il Signore di essere guarito. Dio lo esaudì e aggiunse alla sua vita 15 anni. Ancora una volta fu il profeta Isaia a portargli questa risposta, dicendogli che di lì a 3 giorni sarebbe salito di nuovo alla casa di Dio per adorare e promettendogli inoltre protezione e liberazione dall'impero assiro. Ezechia chiese un segno che confermasse queste parole del profeta. Chiese che l'ombra retrocedesse di 10 gradini sulla scala del trono, e questo avvenne. Potremmo chiederci se Ezechia in tutto questo non ha in un certo senso mancato di fede. Non ha accettato l'idea che la morte potesse essere bene per lui se era la volontà di Dio. Ha chiesto un segno per essere rassicurato. Eppure aveva avuto prove della potenza del Signore. Dio ha risposto alle sue richieste, ma questo episodio ha avuto degli strascichi importanti. Il re di Babilonia, Berodach Baladan, mandò un'ambasceria per congratularsi con lui della sua guarigione. Ezechia ne fu lusingato e cedette alla vanità e all'orgoglio per essere stato considerato così importante da ricevere ambasciatori da un paese così lontano solo per essere stato ammalato. Così mostrò a questi inviati di Babilonia tutti i suoi tesori. Di questo Isaia lo rimproverò e gli disse: «Verranno giorni che tutti i tesori della tua casa saranno trasportati a Babilonia e dei tuoi discendenti saranno servi nel palazzo del re». Ezechia accettò questa sentenza che non avrebbe riguardato lui personalmente, ma l'aver ceduto all'orgoglio umano da parte del re non sarebbe stato senza conseguenze sul regno di Giuda.
1: Carissime amiche e cari amici che siete in ascolto, mi rallegro per l'occasione di questa conversazione con voi, perché questa è una possibilità unica che ci viene data per parlarvi di argomenti fondamentali. Troppe persone sono convinte che il tema religioso sia secondario e possa interessare tutto al più quegli individui che sono portati per questo genere di cose. Ma è un pensiero totalmente sbagliato. Anche se per ipotesi crediamo alla teoria dell'evoluzione, secondo la quale tutto sarebbe sorto per caso, siamo però costretti ad ammettere che come esseri umani siamo limitati. Ci sono delle realtà più grandi di noi e quando rientriamo in noi stessi siamo costretti ad ammettere che è impossibile essere il prodotto del caso. È impossibile che le cose vadano avanti solo per caso. Ci deve essere qualcuno che al di sopra di noi mantiene il controllo su tutto l'universo e guida le cose concernenti la vita in una tale maniera che sarebbe veramente assurdo escludere un'intelligenza suprema. Non abbiamo mai visto che le cose si aggiustano da sole o che si muovano da sole. Vi è sempre una causa. Per questa ragione vorremmo, attraverso questa conversazione radiofonica, condurre tutti quelli che hanno dei dubbi e delle perplessità a riconoscere che vi è un Dio supremo, creatore e reggitore dell'universo. Non siamo noi a dire questo, ma semplicemente ci siamo messi all'ascolto della Bibbia, che è la parola di Dio. Forse qualcuno potrebbe sollevare l'obiezione secondo la quale è difficile stabilire che questo libro sia veramente la parola di Dio, dal momento che essa è stata scritta da strumenti umani. Si potrebbe allora pensare che per voler dare una spiegazione plausibile a tutte quelle realtà e quei fenomeni che non sappiamo spiegare, ci si sia serviti di questo libro e, dopo averne manipolato il senso, sia stato proposto come parola autorevole. È un discorso che contiene una sua logica e noi abbiamo il dovere di sapere, di verificare se le cose stanno veramente così, oppure se vi sono delle ragioni per credere che si tratti realmente della parola di Dio. Intanto colpisce che una 40 di autori di provenienza diversa dalla formazione più eterogenea, pur avendo scritto nell'arco di circa 1600 anni, possono aver mostrato un'armonia di intenti come quella che troviamo nella Bibbia. Inoltre essi hanno scritto cose che non possono provenire dalla mente umana perché sono verità e realtà che sono assolutamente al di fuori dell'esperienza dell'uomo. Quindi la risposta consiste nel riconoscere che essi hanno scritto queste cose per rivelazione. Vi è poi un altro aspetto che ha costretto chiunque si sia avvicinato a questo libro con onestà a riconoscere che esso aveva del prodigioso. Si tratta delle sue predizioni e delle sue profezie. Ed in maniera meravigliosa e puntuale, tutto quello che era stato annunciato e predetto si è avverato. Ora tutto questo non può essere ascritto semplicemente all'abilità umana. È vero che in certi casi gli uomini fanno delle previsioni abbastanza verosimili, ma in genere si tratta di previsioni statistiche che non richiedono doti soprannaturali, mentre le profezie bibliche sono di tutt'altro genere. Questo non ci stupisce, perché dietro a tutto questo sta colui che ha detto: io annunzio la fine sin dal principio. Molto tempo prima dico le cose non ancora avvenute. Io dico: il mio piano sussisterà e metterò a effetto tutta la mia volontà. Naturalmente, in una conversazione come questa sarebbe difficile prendere in esame la validità di queste parole, sottolineando da un lato ciò che era stato predetto e dall'altro lato ciò che è realmente accaduto. Ma chiunque volesse saperne di più può scriverci e vi mostreremo le profezie bibliche con i loro adempimenti. Quella più evidente è quella che riguarda il Salvatore, il Messia promesso. All'indomani della caduta, il Signore, quando l'uomo era ormai schiavo del peccato e soggetto alla morte, fece la promessa di un Redentore, dicendo al serpente: io porrò inimicizia fra te e la donna, e fra la tua progenie e la progenie di lei. Questa progenie ti schiaccerà il capo, e tu le ferirai il calcagno. Ora noi sappiamo che queste parole si sono avverate in maniera precisa e sorprendente. Quando Gesù Cristo, l'Eterno Figlio di Dio, è venuto su questa terra per rivelare il Padre e per portare il suo messaggio di speranza e di salvezza, Satana, il grande nemico, si è accanito contro di lui. Gli Evangeli ci raccontano in che modo Gesù Cristo sia stato non solo incompreso, ma ostacolato in tante maniere, a cominciare dalle autorità religiose che sono riuscite a sobillare il popolo perché chiedesse la sua crocifissione. Così è avvenuto. Gesù Cristo è stato messo sulla croce, ma questo non ha significato la vittoria per Satana. Dopo lo stacco musicale vedremo il perché.

0: Vi presentiamo ora la rubrica dedicata a La preghiera di Hallesby.
1: Come abbiamo ricordato nel nostro precedente programma, è notevole fino a che punto siamo influenzati dal pensiero che siamo noi che per mezzo della preghiera dobbiamo aiutare Dio ad esaudire le nostre preghiere. O almeno, noi pensiamo di dover suggerire a Dio come debba fare per esaudirci. Anche senza esprimerlo in parole, noi pensiamo pressappoco così. Buon Dio, io ti chiedo ardentemente questo. So che ti chiedo una cosa difficile, ma se tu farai come ti dico io, tu potrai esaudirmi. Mettendo le cose in questo modo, so che senza dubbio qualcuno di voi obietterà. Nessuno di coloro che pregano può pensare in questo modo quando parla con Dio.
0: Ma chi ha imparato a conoscersi ammetterà senza riserve che non è un'esagerazione. È proprio questo modo di pensare che fa della preghiera uno sforzo, il cui risultato è un senso permanente di fatica. Lasciatemi prendere un esempio dalla nostra preghiera quotidiana. Mettiamo che stiamo pregando per due persone, perché possano essere risvegliate e convertite. Per uno è facile pregare, ma non è così per l'altro. Perché questo? Bene, noi pensiamo che uno di loro, per natura, educazione e temperamento, possa essere convertito più facilmente. In altre parole, quando noi scorgiamo qualche via per la quale Dio può esaudire le nostre preghiere, è più facile per noi pregare.
1: L'altra persona, invece, per natura, educazione e temperamento, è tale da sembrarci impossibile che possa essere portata ad umiliarsi davanti a Dio, persuasa ad ammettere il suo peccato, a rompere con esso e accettare il rimprovero di Cristo insieme con il disprezzato piccolo gregge dei credenti sulla terra. Poiché non possiamo capire in quale modo Dio possa rispondere alla nostra preghiera, ci sembra duro di pregare per tale persona. Lo spirito di preghiera vorrebbe insegnarci che dobbiamo trascurare la questione se l'esaudimento delle nostre preghiere sia facile o difficile per Dio. Quello che pensiamo o non pensiamo su questo non ha importanza riguardo alla risposta alle nostre preghiere. Non solo, ma questa nostra preoccupazione ha un effetto funesto e distruttivo sulla nostra vita di preghiera, perché noi sciupiamo la nostra forza per qualche cosa che non ci riguarda e di cui Dio non ci ha mai chiesto di interessarci.
0: Il segreto della preghiera divenne per me molto semplice molti anni fa mentre leggevo la deliziosa piccola narrazione delle nozze di Cana di Galilea. Gesù, sua madre e i suoi discepoli erano invitati al matrimonio. Con ogni probabilità la famiglia era imparentata o molto amica della famiglia di Gesù. Perlomeno notiamo che gli ospiti avevano informato la madre di Gesù della situazione imbarazzante sorta quando il vino era venuto a mancare. A questo punto la madre di Gesù si rivela come una provata e sincera donna di preghiera. In primo luogo ella si rivolge alla persona adatta per presentarle la necessità di cui è venuta a conoscenza. Ella va da Gesù e gli dice tutto. In secondo luogo, notate quello che ella dice a Gesù. Solo queste parole, poche e semplici. Essi non hanno più vino. Notate a questo proposito che cosa sia la preghiera.
1: Pregare è dire a Gesù quello che ci manca. Intercedere significa dire a Gesù quello che vediamo mancare agli altri. In terzo luogo, notate che ella non fa null'altro. Quando ella ha detto a Gesù quale fosse la necessità in cui si trovavano i suoi amici, sapeva che non aveva altro da fare. Ella sa che non deve aiutarlo suggerendogli quello che deve fare. Ella lo conosce e sa che questa necessità deve essere lasciata nelle sue mani. Ella lo conosceva e sapeva che egli era al corrente di quello che doveva fare. Sapeva anche che non occorreva che lo influenzasse o che lo persuadesse ad aiutare questi amici. Nessuno più di lui è così disposto ad aiutare.

Sono convinto che quando Gesù è stato innalzato sulla croce, le potenze infernali hanno esultato perché pensavano in questa maniera di essersi sbarazzati di colui che era venuto a condannarli. Ma che cosa è successo? Il terzo giorno, dopo che Gesù Cristo è stato messo nella tomba e si sia premurati di mettere delle guardie perché i suoi discepoli non venissero a rubare il corpo, Gesù Cristo è risorto. Ed anche questo ha del soprannaturale, perché non si è trattato semplicemente della dichiarazione di qualcuno, ma l'Evangelo ci parla del fatto che ci sono stati molti testimoni che hanno visto il sepolcro vuoto. Questo non è tutto, ma perché non sussistessero dubbi, si viene ricordato che prima di ascendere al cielo in maniera visibile e di fronte a molti testimoni, Gesù dette delle istruzioni agli apostoli che aveva scelti, ai quali, anche dopo che ebbe sofferto, si presentò vivente con molte prove, facendosi vedere da loro per 40 giorni, parlando delle cose relative al regno di Dio. Come sarebbe sorta la Chiesa cristiana se essa si fosse fondata su una vergognosa menzogna, come lo sarebbe stata quella della risurrezione se essa non fosse mai avvenuta? Quando i discepoli predicavano Gesù sulle piazze di Gerusalemme e lo indicavano come l'unico salvatore, se egli non fosse risorto, sarebbero stati smentiti dalla folla. Ma questo non è avvenuto, perché la verità della risurrezione era bene attestata da non poter essere contestata. Questa è una prova che nessun ricercatore sincero ed onesto potrebbe contestare. Inoltre, il fatto che milioni di persone, avendo creduto nel messaggio della Bibbia, siano state trasformate, è la prova evidente che esso contiene un messaggio potente che nessuno può mettere in dubbio. Ecco perché, se avete delle perplessità, vi invitiamo caldamente a riflettere e a ricevere il messaggio dell'Evangelo. Esso vi farà conoscere la verità che vi farà liberi. Che il Signore vi guidi quindi nella vostra ricerca. Ora vogliamo leggere un brano della parola del Signore. In uno dei salmi leggiamo queste parole: certo, Dio è buono verso Israele, verso quelli che sono puri di cuore. Ma quant'è me quasi inciamparono i miei piedi, poco mancò che i miei passi non sdrucciolassero, perché io portavo invidia agli orgogliosi, vedendo la prosperità degli empi. Questo salmo tocca un problema che è sempre stato di grande attualità. Si tratta dello sconcerto e del senso di frustrazione creato dalla constatazione che normalmente i malvagi prosperano mentre i giusti soffrono. Ce n'è abbastanza per scoraggiare e mandare in crisi anche chi ha le migliori intenzioni. Quanti credenti falliscono ed inciampano di fronte alla constatazione che, almeno da un punto di vista immediato, il loro impegno e la loro fedeltà sembrano non pagare. Perché, mentre l'empio prospera ed ha successo, il credente che cerca di vivere giustamente viene disprezzato. Ed allora si ha il fenomeno predetto dall'Evangelo, secondo cui ci sono alcuni che credono per un certo tempo, ma quando viene la prova si tirano indietro. Si tratta allora di capire i termini di questo problema, in che modo affrontarlo e come superarlo. Perciò, con l'aiuto del Signore, dedicheremo alcune trasmissioni all'esame di questo salmo, perché attraverso i sentimenti messi in evidenza dal salmista impareremo a conoscere meglio noi stessi. Sotto questo aspetto i salmi sono particolarmente utili, perché in essi abbiamo l'esperienza di uomini pii del passato che, con le loro sconfitte e i loro trionfi, gettano una viva luce sui sentimenti che agitano il cuore dell'uomo. Nei salmi scopriamo quante analogie vi siano fra i santi dell'antico patto e quelli del nuovo. Perciò, oltre che ad essere una testimonianza della pietà che ha caratterizzato questi uomini del passato, essi rivestono un carattere istruttivo per noi, un insegnamento a cui rifarci. Infatti i salmi, essendo parola di Dio, si caratterizzano per la loro profonda onestà. I loro autori non si autoincensano, ma sono pronti a riconoscere i loro fallimenti e ricercano l'aiuto di Dio. Queste sono alcune delle ragioni che devono indurci a leggere e a meditare con attenzione i salmi,
perché essi hanno la capacità di farsi guardare in noi stessi, mostrarci quello che siamo e indicarci come uscire dai nostri problemi e risolverli. Intanto vi rivolgo un invito. Leggete con attenzione ed impegno il Salmo 73 e il Signore vi illuminerà. E chiedete a Lui di aiutarvi a capire quelle parti che vi sembrano più difficili ed avrete risposta. Farete l'esperienza della fedeltà di Dio e di come Lui stesso, tramite l'azione dello Spirito Santo, renda vivente la Sua parola. Sarà in questo modo che sperimenterete una relazione vivente con il nostro Dio, Salvatore e Signore. Che Lui stesso vi benedica.

Vi ringraziamo di cuore per essere stati con noi e preghiamo il Signore di proteggere la vostra casa ed aiutarvi a riconoscere Lui, dandogli la piena disponibilità della vostra vita. Infatti non c'è nulla di più bello dell'appartenere al Signore e sapere che Egli si occupa di noi giornalmente. Nella Bibbia, che è la parola di Dio, leggiamo queste bellissime parole: «Il Signore è vicino a quelli che lo invocano». Questo significa che Egli è attento alle nostre preghiere e supplicazioni per intervenire in nostro favore e venirci in aiuto in tutte quelle circostanze difficili che si presentano nel corso della giornata. Inoltre, sapere che Egli non è lontano da noi significa che non siamo noi a dover cercare di attirare la sua attenzione, perché in realtà è Lui che anche nelle difficoltà che affrontiamo cerca di attirare la nostra attenzione per offrirci il suo aiuto. Inoltre non si limita ad ascoltarci, ma ci istruisce e ci aiuta a capire meglio le rivelazioni che ha in serbo per noi. Per questo vi invitiamo a cercare il Signore e la sua benedizione. Scriveteci. A risentirci quindi prossimamente sulla stessa lunghezza d'onda e che il Signore sia con tutti noi.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.
1: Quello che le altre radio non osano dire.
3: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
4: Prima Epistola ai Corinzi, capitolo 9. Non sono io libero? Non sono io apostolo? Non ho io veduto Gesù il Signor nostro? Non siete voi l'opera mia nel Signore? Se per altri non sono apostolo, io sono almeno per voi, perché il suggello del mio apostolato siete voi nel Signore. Questa è la mia difesa di fronte a quelli che mi sottopongono ad inchiesta. Non abbiamo noi il diritto di mangiare e di bere? Non abbiamo noi il diritto di condurre attorno con noi una moglie e sorella in fede, siccome fanno anche gli altri apostoli e i fratelli del Signore e Cefa? O siamo soltanto io e Barnaba a non avere il diritto di non lavorare? Chi è mai che fa il soldato a sue proprie spese? Chi è che pianta una vigna e non ne mangia del frutto? O chi è che pasce un gregge e non si ciba del latte del gregge? Dico io queste cose secondo l'uomo? Non le dice anche la legge? Difatti, nella legge di Mosè è scritto non mettere la museruola al bue che trebbia il grano. Forse che Dio si dà pensiero dei buoi? O non dice egli così proprio per noi? Certo, per noi fu scritto così, perché chi ara deve arare con speranza e chi trebbia il grano deve trebbiarlo con la speranza d'averne la sua parte. Se abbiamo seminato per voi i beni spirituali, egli è granché se mettiamo i vostri beni materiali? Se altri hanno questo diritto su voi, noi non l'abbiamo molto di più? Ma noi non abbiamo fatto uso di questo diritto, anzi sopportiamo ogni cosa per non creare alcun ostacolo all'Evangelo di Cristo. Non sapete voi che quelli i quali fanno il servizio sacro mangiando di quello che è offerto nel Tempio, e anche coloro i quali attendono all'altare hanno parte all'altare? Così ancora il Signore ha ordinato che coloro

0: non ho da trarne vanto, poiché necessità me ne è imposta, e guai a me se non evangelizzo. Se lo faccio volontariosamente, ne ho ricompensa. Ma se non lo faccio volontariosamente, eppur sempre d'un'amministrazione che mi è affidata, qual è dunque la mia ricompensa? Questa, che annunziando l'Evangelo io offra l'Evangelo gratuitamente senza valermi il mio diritto nell'Evangelo. Poiché, pur essendo libero da tutti, mi son fatto servo a tutti per guadagnare il maggior numero, e che i giudei mi son fatto giudeo per guadagnare i giudei. Con quelli che sono sotto la legge, mi son fatto come sono sotto la legge, benché io stesso non sia sottoposto alla legge, per guadagnare quelli che son sotto la legge. Con quelli che son senza legge, mi son fatto come se fossi senza legge, benché io non sia senza legge riguardo a Dio, ma sotto la legge di Cristo, per guadagnare quelli che son senza legge. Coi deboli mi son fatto debole per guadagnare i deboli. Mi faccio ogni cosa a tutti per salvarne ad ogni modo alcuni, e tutto fo a motivo dell'Evangelo, al fin d'esserne partecipe anch'io. Non sapete voi che coloro i quali corrono allo stadio corrono ben tutti, ma uno solo tiene il premio? Correte in modo da riportarlo. Chiunque fa l'atleta è temperato in ogni cosa, e quelli che lo fanno per ricevere una corona corruttibile, ma noi una incorruttibile. Io quindi corro, ma non in modo incerto, lotto al pugilato, ma non come chi batte l'aria. Anzi, tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù, che talora, dopo aver predicato agli altri, io stesso non sia riprovato.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Di situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: E benvenuti amici in ascolto, Mario Pieri adesso al microfono, come ha detto la sigla, pronto a restare con voi per la prossima mezz'oretta e mi auguro che anche voi vogliate e possiate restare con me per i prossimi 30 minuti, anche di più, perché no. Contrappunti, cosa vi offre il programma di quest'oggi? Condividerò con voi una piccolissima parabola, la parabola dei gemelli, un'interessante storiella che veramente fa riflettere, fa pensare. E poi vedremo insieme anche molto brevemente una storia che tutti sicuramente conosciamo, la storia di Anna Frank, la memoria dell'incubo, questo è il titolo di questo articolo che condividerò dopo con voi. La musica come sempre sarà presente nel nostro programma anche quest'oggi e per cominciare ho scelto questa bella canzone di Sheila Walsh, si intitola Blessings Flow, cioè che scorrano, che fluiscano le benedizioni di Dio. Scorrano le benedizioni, dicono le parole della canzone, che provengono dal cielo fin quaggiù, ora e sempre. Un fiume di guarigione scorre dal tuo trono fino a noi che siamo tuoi. Che tutto l'amore che proviene dal trono di Gesù sia tuo ora e per sempre. Ecco, belle parole sicuramente per cominciare il programma di oggi. E anche però una bella canzone. Ascoltiamola insieme, Sheila Walsh.

Due gemelli, mentre crescevano nel grembo della madre, conversavano fra di loro. Erano pieni di gioia, dicevano: «Non è incredibile l'esperienza della vita? Non è bello essere qui insieme?» Giorno dopo giorno andavano scoprendo il loro mondo. Un giorno si accorsero del cordone ombelicale che li univa alla madre attraverso cui venivano alimentati ed esclamarono sorpresi: «Guarda quanto ci vuole bene la nostra mamma, condivide con noi la sua vita». Passarono così le settimane e i mesi, finché all'improvviso si resero conto di quanto erano cresciuti. «Cosa vorrà dire tutto questo?» domandò il primo. «Vuol dire che fra poco non ci staremo più qui dentro», rispose quell'altro. «Non possiamo restare qui per sempre». «Ragiona», gli rispose il fratello. «Non abbiamo altre soluzioni e poi forse ci sarà un'altra vita dopo che saremo usciti di qui». «Ma non è possibile», sentenziò il primo. «Senza il cordone ombelicale non si può vivere. In più altri prima di noi hanno lasciato il grembo materno, ma nessuno è tornato a dirci se c'è un'altra vita dopo la nascita. Dai retta a me, una volta usciti di qui tutto finisce». Così, fra una argomentazione e l'altra, trascorsero i loro ultimi giorni nell'utero finché giunse il momento della nascita. Quando vennero alla luce, spalancarono gli occhi ed emisero un forte grido. Quello che videro superava di gran lunga ogni loro aspettativa. Ho letto questa breve parabola dei gemelli da Aiutami a dire addio di Arnaldo Pangrazzi, edizioni Erickson Gardolo Trento. Un racconto che sicuramente si presta a varie interpretazioni. Io lo lascio a voi, voi fate le considerazioni che riterete più opportune, poi casomai fatecele sapere. Adesso ascoltiamo Phil Keaggy, il brano si intitola Little Ones, cioè i piccoli.

0: Ecco, non è questo il caso del racconto che vi ho narrato poco fa. Questa canzone parla di quei bambini, quei piccoli che non vedranno mai la luce, perché ovviamente le loro madri non hanno portato a termine le gravidanze. Chi parlerà in favore dei piccoli indifesi e semi abbandonati, dice la canzone? Essi hanno il diritto di scegliere la vita che non vogliono perdere. Io devo parlare in loro favore. Uguali diritti, uguale tempo ai bambini non ancora nati. Sono in ballo le loro vite preziose. Come possiamo disfarci di loro approvando leggi e proposte e nuovi emendamenti? Pagate il prezzo e volgetevi ad affrontare i giovani sostenitori. Molti vengono, molti vanno, concepiti ma non partoriti, e il numero è astronomico. Come possiamo fare gli indifferenti? Manine, piedini e lacrime per colui che vi ha fatti. Quando anche tutti sulla terra dovessero abbandonarvi, egli, cioè il Signore, non vi abbandonerà mai. Cuori e menti in formazione, spenti ancor prima di svegliarsi. Per tanti crimini deliberatamente commessi, la terra sarà presto scossa. Manine, piedini e lacrime per colui che vi ha fatti. Era Phil Keaghy, Little Ones.
1: State ascoltando Contrappunti. Al microfono Mario Pieri.
0: Era una ragazzina come tante altre, nata a Francoforte, era però ebrea. Costretta a fuggire in Olanda, arrestata con la sua famiglia, fu portata ad Auschwitz. Ha scritto un diario che rimane una delle testimonianze più impressionanti sulla follia nazista. Ecco, stiamo parlando di Anna Frank. E oggi volevo condividere qualcosa con voi appunto sulla sua storia. Nel 1933 Otto Frank, il padre di Anna, decise di lasciare Francoforte, dove viveva con le sue due bambine e la moglie, per andare a stabilirsi ad Amsterdam. Aveva capito che l'ascesa di Hitler avrebbe avuto delle conseguenze nefaste per gli ebrei. Con i suoi genitori, la sorella Margot, di 3 anni più anziana, Anna Frank, che era nata il 12 giugno del 29, andò a vivere appunto ad Amsterdam. L'infanzia di Anna trascorse abbastanza tranquilla finché l'Olanda fu invasa dalle truppe tedesche nel maggio del 1940. Nuvole nere si addensarono da quel punto sul cielo di Anna, quando gli occupanti tedeschi cominciarono a limitare sempre di più la libertà degli ebrei. Gli studenti ebrei furono espulsi dalle scuole pubbliche e costretti a frequentare istituti per soli ebrei. Per qualche tempo ancora, grazie agli sforzi compiuti da Otto e da Edith Frank per conservare una parvenza di normalità, Anna continuò tuttavia a vivere una vita relativamente tranquilla. Nel luglio del 1942 Margot Frank ricevette dalle autorità d'occupazione una cartolina che la invitava a presentarsi per essere arruolata nel servizio da svolgere a Est. Era questo il segnale dell'imminente deportazione. Otto Frank era pronto. Nel retro della piccola fabbrica di gelidificanti di cui era stato proprietario, aveva infatti ceduto la Opkitta ad alcuni fidi collaboratori prima che fosse confiscata dai tedeschi, aveva ricavato un alloggio segreto per lui e per la famiglia. I Frank entrarono nel nascondiglio ai primi di luglio del 1942 e ne uscirono solo il 4 agosto del 1944, quando furono tratti in arresto, e questo per colpa di una soffiata dalla polizia tedesca. Durante i 2 anni di permanenza nell'alloggio segreto, Ann tenne un diario. Dopo la guerra, quelle pagine furono recuperate dal padre Otto e pubblicate e tradotte in molte lingue in tutto il mondo. Si tratta di uno dei documenti più significativi appunto dell'immane tragedia dello sterminio degli ebrei europei. Il giorno dopo l'arresto, i Frank furono portati nel campo di concentramento olandese di Westerbork. Il 3 settembre del 1944, Anne, Margot, Edith e Otto Frank salirono sull'ultimo treno diretto ad Auschwitz. Su quel treno c'erano 498 uomini, 442 donne, 79 bambini. In totale, 1019 persone. quando partirono gli alleati avevano già raggiunto Bruxelles e si trovavano a poco più di 200 km di distanza da Westerbork. Il treno raggiunse Auschwitz nella notte fra il 5 e il 6 settembre. All'arrivo fu effettuata la selezione. Uomini e donne furono separati. 549 persone scese da quel treno e fra loro tutti i ragazzi fino ai 15 anni furono subito assassinati nelle camere a gas di Auschwitz-Birkenau. Anna sfuggì però a quel primo tentativo di eliminazione. Quando quell'ultimo trasporto proveniente dall'Olanda raggiunse il campo, il Frauenlager di Auschwitz conteneva quasi 40.000 donne. Anna, Margot e la madre finirono nella baracca 29. Le donne rimasero assieme fino alla fine di ottobre. Ad Auschwitz, come disse più tardi un'ebrea olandese che vide Edith Frank e le sue figlie in quel lager, non c'era più traccia dei dissidi fra Anna e sua madre menzionati nel diario scritto nell'alloggio segreto. Quelle tre donne lottavano insieme unite per sopravvivere. Il 28 ottobre del 1944, quando i russi erano ormai a poco più di 100 km da Auschwitz, Anne e Margot furono trasportate nel campo di Bergen-Belsen. Negli ultimi mesi di guerra, Bergen-Belsen si trasformò in un inferno. I tedeschi stavano evacuando i campi a oriente e molti convogli fra la fine di ottobre e l'inizio di novembre rovesciarono in quel campo di sterminio un numero inverosimile di prigionieri. Il cibo scarseggiava e per giunta quel tardo autunno il campo fu investito da una forte tempesta che ne danneggiò parecchie strutture. Le condizioni bestiali in cui erano ridotti i prigionieri provocarono la morte di un alto numero di loro negli ultimi mesi prima della fine del conflitto e nei mesi immediatamente successivi alla fine della guerra. In particolare epidemie di tifo falcidiarono la popolazione di Bergen-Belsen. Nel marzo del 1945, poche settimane prima che il campo fosse raggiunto dalle truppe inglesi, Margot e Anne Frank morirono, e questo a pochi giorni di distanza l'una dall'altra. Delle 1019 persone salite su quel treno partito da Westerbork il 3 settembre del 1944, sopravvissero 82 donne e 45 uomini, fra cui il padre Otto Frank.

Questa è la storia di Anna Frank. Anche questo passaggio sicuramente serve a far riflettere. Guai se non fosse così. Adesso un'altra canzone, ce la canta Amy Grant, si intitola Lead Me On. Con le spalle a far girare la ruota per il guadagno egoistico di qualcun altro. Nessuna scelta. Lavorare la terra con la propria rabbia addosso sotto forma di una catena o di una palla di ferro. Un campo infuocato sotto il sole cocente. Ben presto però il sole tramontò e la libertà non fu altro che un canto. Li udì cantare alla fine della giornata in onore di colui che è santo. Guidami, conducimi avanti fino al luogo dove il fiume sfocia nella tua custodia, Signore. L'attesa liberazione conforta chi è alla ricerca. Portami tu avanti. In attesa del treno, etichettati con la stella dorata, qualcuno vi sale con cuore pesante e sussurra nel buio dove siamo diretti. Un terreno freddo, amaro, echi di un uscio che sbatte in camere fatte per dormirci per sempre. Voci come un tuono con un potente rombo gridano al Signore, guidami, conducimi avanti. L'uomo fa del male al suo simile sempre di più e noi anneghiamo nella scia del nostro potere. Ma qualcuno mi sa dire perché. Ecco queste le parole di Lead Me On, Amy Grant.

E da Lead Me On di Amy Grant passiamo a Deborah Captain con il brano Dove la fede costa di più, il brano che ci accompagnerà verso il termine del programma.

bene, allora vi ringrazio per avermi fatto compagnia anche quest'oggi qui a Contrappunti. Vi invito come sempre a non mancare al nostro prossimo appuntamento e vi invito anche come sempre a restare ancora con noi, perché seguiranno altre interessanti proposte. Ancora Deborah Captain, buon proseguimento.

Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

0: libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
1: Cari amici che siete in ascolto, vi giunga il saluto che Patrizia ed io vi rivolgiamo. Vi chiederemo di ascoltare, di seguire la lettura dal Vangelo di Giovanni capitolo 12, dei versetti da 20 a 22. Prego, Patrizia.

tra quelli che salivano alla festa per adorare c'erano alcuni greci. Questi, dunque, avvicinatisi a Filippo, che era di Betsaida di Galilea, gli fecero questa richiesta: «Signore, vorremmo vedere Gesù». Filippo andò a dirlo ad Andrea, e Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù.

0: Questi greci di cui ci parla il testo non sembrano dei giudei della diaspora, comunemente definiti ellenisti, ma proprio dei greci di nascita. Dovevano essere dei convertiti alla fede giudaica, perché erano saliti a Gerusalemme in occasione della festa di Pasqua con l'intenzione di adorare il Signore. Non si trattava pertanto di turisti, ma di veri pellegrini che, abbandonato il paganesimo, si erano rivolti con il loro cuore alla conoscenza del vero ed unico Dio. Possiamo pensare che il loro interesse per Gesù fosse stato stimolato dalle voci che circolavano fra il popolo circa il grande miracolo operato dal Signore. Certamente non si trattava di una semplice curiosità, ma di un vero desiderio di conoscere colui che aveva manifestato tanta potenza e tanto amore. Per ottenere quanto volevano, si rivolsero a Filippo e questi ne parlò con Andrea. Probabilmente questi due discepoli erano indecisi sul da farsi, pensando che Gesù non avrebbe dedicato del tempo a dei pagani d'origine, ma poi risorsero di parlarne con lo stesso Gesù. Il nostro testo non specifica se Gesù ricevette quei greci oppure non volle parlare con loro. Ma considerando attentamente il discorso che segue, è facile pensare che Gesù lo abbia pronunciato indirizzandolo ai discepoli, ma alla presenza di quei greci e di tante altre persone. Infatti, i contenuti di questo intervento del Signore hanno una chiara fisionomia evangelistica, cioè si preoccupano di mettere in luce l'importanza del sacrificio di Cristo per la salvezza dell'uomo. Vogliono evidenziare la rinuncia che deve animare gli uomini per ottenere la vita eterna e il giudizio che colpirà gli empi che attraverso la loro incredulità rifiutano la grazia di Dio. Tutti argomenti già annunciati in diverse occasioni, ma che potevano risultare sconosciuti a persone che provenivano da lontano. L'annuncio del Signore Gesù, valido per tutti gli uomini, giudei o pagani, fu confermato dal Padre stesso attraverso una voce dal cielo. La convinzione che Gesù parlò a quei greci è ribadita dalle sue stesse parole, quando aveva promesso di non rifiutare chiunque si fosse rivolto a lui. Gesù fu ed è ancora oggi sempre disponibile ad accogliere chi si reca a lui, non come turista curioso e superficiale, ma come pellegrino che, cosciente del proprio peccato, si rivolge a lui per essere perdonato, per essere salvato, consolato, santificato e fornito di quella pace e gioia che solo lui, Gesù, nella sua grazia, può dare e dare pienamente.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.
3: Alle radici dell'amore di Dio. Per scoprire o riscoprire che Dio cammina al nostro fianco. Al microfono Filomena Calanchi e Mario Pieri.
4: Gesù, smontato dalla barca, vide una gran folla, ne ebbe compassione e ne guarì gli ammalati. Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 14, versetto 14.
5: Per la nostra guarigione è fondamentale che qualcuno ci veda con compassione. Noi non ci vediamo con compassione, spesso invece ci vediamo con occhi duri, carichi di condanna. A causa del nostro stato di bisogno proviamo un senso di rifiuto verso noi stessi. Per poter guarire, a cominciare dal nostro essere interiore, abbiamo bisogno di qualcuno che ci veda non come ci vediamo noi, ma in modo diverso. Che ci veda come siamo e reagisca con calore emozionale e partecipazione genuina. E Gesù vide, ebbe compassione e guarì. Tutte e tre queste esperienze fanno raggiungere una guarigione completa. Gesù ha compassione di noi, ci è vicino, è emozionalmente sensibile alla nostra situazione, gli importa che abbiamo bisogno di aiuto. Gesù guarisce, vedendoci e avendo compassione di noi, reagisce, tocca le nostre ferite, risana le fratture del nostro cuore e ridà forza al nostro spirito affaticato. Per chi fra noi si è sentito non visto e ha sperimentato il rifiuto e l'oltraggio, è meraviglioso trovare qualcuno che vede, che ha compassione e che si impegna a guarire.
4: Signore, grazie perché tu mi vedi. Grazie perché ti importa che io stia lottando e soffrendo. Grazie perché è nel contesto della tua personale attenzione e compassione che tu mi guarisci. Aspetto oggi il tuo tocco risanatore.

Avete ascoltato la rubrica Alle radici dell'amore di Dio, tratta dal libro Dio dice io sono con te, di Dale e Juanita Ryan, edizioni GBU Roma.

a voi con Studiamo la Bibbia, un programma speciale preparato da questa nostra comunità, quale contributo alla vostra vita spirituale. È nostro piacere e privilegio venire a voi con la parola di Dio. Seguite con noi questo studio e ne trarrete benedizione e profitto.

Amici, eccoci di nuovo assieme con lo studio sulla Genesi. Stiamo imparando sempre di più del modo in cui Dio creò l'universo. Dite, non è questo studio diverso da ogni altro e assai più eccitante? Beh, certi di voi direte, ma che eccitante, diverso sì, perché non è basato su ciò che è vero. Com'è possibile che ci sia un Dio che parli e che a suo detto la terra appaia dal nulla, che poi parli di nuovo ed ecco alberi ed erba e piante spuntino da tutte le parti, e poi ecco che passa un giorno e il secondo giorno questo Dio parla di nuovo e il sole e le stelle vengano in esistenza? No, no, no, questo è impossibile, non può essere affatto vero, non, nessuna cosa può essere successa così. Ebbene, amici, credeteci, è proprio così. Ricordatevi che quando guardate a qualsiasi cosa che vi è vicina, essa è parte di questa creazione. Qualcuno ha dovuto idearla e crearla. Per certo non è potuta venire in esistenza da sé, così per caso. Abbiamo già detto che niente è potuto venire in atto per il semplice accozzarsi assieme di atomi e di molecole. Questo non è possibile, come non è possibile che una bicicletta sia venuta in esistenza su da sé così per caso. Quindi noi siamo forzati, dobbiamo ammettere l'esistenza di un creatore. Per logica, se non per altro, è più facile credere in un creatore che in una teoria evoluzionistica per cui tutto si è creato da sé. Ora, se ammettiamo di credere in un creatore, ecco che dobbiamo pure concedere che questo creatore non può essere umano. Malgrado tutti i geni che il genere umano che l'Italia possa vantare, dobbiamo pure ammettere che mai è esistita una persona intelligente e potente da poter creare dal nulla un universo come il nostro. Questo creatore è Dio. Gli scienziati hanno lavorato giorno e notte in svariati progetti e un po' qui e un po' là imparano continuamente tante cose nuove, ma tante sono ancora le incognite che li confrontano e che non riescono a scoprire. No, nessuno è stato ancora capace di capire tutto il creato e perciò possiamo dedurre che il creatore è un essere infinitissimamente superiore, potente e saggio, infinitamente buono. E la Bibbia ci dice che questo creatore è Dio. Dio non ha nome. Oh sì, più avanti nel nostro studio vedremo che Dio ha usato diversi attributi per descrivere se stesso, attributi che ci dicono tante cose di se stesso, ma Dio non è un Dio fra tanti Dii, è semplicemente Dio, l'unico Dio. Noi non possiamo farcene nessuna forma, nessuna immagine mentale, non possiamo dipingerlo né scolpirlo. Egli è Dio e Dio è qualcuno che nessuno ha mai visto. Più avanti, quando ci saremo più inoltrati in questo nostro studio, noi discuteremo del tempo quando noi vedremo Dio, ma questo è del tutto uno studio diverso e per un po' di tempo non ne parleremo. Per il momento studiamo la creazione, siamo arrivati al quarto giorno e abbiamo detto che ogni giorno era formato di 24 ore. Certe persone, leggendo questi versetti, vogliono dirci che ognuno di quei giorni era formato di milioni e milioni d'anni e questo lo dicono per portare la narrativa della creazione in armonia con la teoria dell'evoluzione e, naturalmente, secondo quella teoria, tutto venne in esistenza da sé per milioni e milioni d'anni, così loro vogliono asserire. Ma noi possiamo qui e subito provare che questo non è vero e che quei giorni non furono affatto lunghi milioni e milioni di anni. Prima di tutto è detto nel quarto giorno che Dio fece il sole per presiedere sul giorno e la luna per presiedere sulla notte. Sapendo quanto il sole e la luna appaiono nel firmamento, noi già sappiamo che il loro turno complessivo è di 24 ore. Così, a questo punto, pure vogliamo ricordarvi che Dio creò gli alberi, la verdura e l'erba nel terzo giorno e disse, e così fu sera, poi mattina, e fu il terzo giorno. Ora, per puro argomento, assumiamo che il terzo giorno e il quarto giorno durarono ognuno
un solo 1 milione di anni. Questo ci dà 500.000 anni di luce e 500.000 anni di notte. E ricordatevi, la Luna e le stelle non sono ancora create. Dio divise semplicemente la luce dalle tenebre e chiamò la luce giorno e le tenebre notte. Ora, amici, quanto pensate voi che le erbe, le piante, gli alberi potessero sopravvivere in una notte di totale oscurità che durasse 500.000 di anni? Vi è mai capitato di lasciare qualche pianta in soffitta o in cantina? Poi, dopo qualche giorno andate, e che cosa è successo alla pianta? O è divenuta tutta bianca o è addirittura morta. Le piante hanno bisogno di luce per vivere. Senza luce, anche per un periodo di pochi giorni, muoiono. Ora, se noi guardiamo intorno, ecco che tutt'oggi vediamo alberi e piante d'erba. Questo vuol dire che quel terzo e quarto giorno e tutti quelli che li susseguirono fino ad oggi furono giorni di 24 ore. Solo in questo modo il resoconto biblico fa senso, solo in questo modo noi possiamo spiegare in una maniera logica e plausibile la creazione del mondo. Sì, apparirà impossibile ad una prima analisi, ma ricordiamoci che a Dio tutto è possibile. Egli è onnipotente e Lui può far tutto, anche le cose che a noi sembrerebbero impossibili a farsi. Bene, ma voi potreste a questo punto aggiungere che non sapete tutto dell'universo. La cosa più importante ancora non è stata discussa, cioè l'uomo. Sappiamo come il mondo fu creato, come le piante vennero in esistenza, ma ancora non sappiamo niente dell'uomo. Sì, questo è vero. E infatti un'obiezione può essere pure fatta su questa narrazione biblica. Qualcuno potrebbe validamente dire: ma come si fa a sapere tutte queste cose se nessun uomo ancora esisteva? Come potevano queste cose essere scritte e tramandate a noi? Ebbene, Dio è colui che ci ha dato la descrizione di questi eventi. Lui ci ha detto come ha creato l'universo, e ricordiamoci, bisogna assolutamente credere in Dio. Non c'è via di scampo se volete giustificare le cose che vi circondano. Come dicevo al principio, se è sciocco presumere che una bicicletta si è creata da sé, che è venuta in esistenza attraverso l'accozzarsi di atomi e molecole durante il corso di milioni di anni, così è altrettanto sciocco asserire che un universo complesso come il nostro è venuto in esistenza da sé. Ci deve essere un creatore. La Bibbia ha ragione quando asserisce e quando ce lo presenta in Dio. Noi siamo assolutamente forzati dalla ragione, dalla logica e se non dalla fede stessa ad asserire e a confessare l'esistenza di un solo, vero, unico, onnipotente, onnisciente ed eterno Dio. Sì, questo Dio di infinita saggezza, nella sua grande misericordia, ha voluto informarci e lasciarci un resoconto di come Lui ha creato il nostro universo. Non ci ha detto come l'ha fatto, non ci ha spiegato come avvenne che a un suo dire le cose furono fatte, ci ha semplicemente detto che Lui disse e la luce fu, che Lui di nuovo parlò e che la vegetazione crebbe. Ci ha semplicemente detto che Lui è colui che dal nulla ha creato tutto. Quando noi guardiamo un seme ci rendiamo subito conto che esso è duro, asciutto e senza vita. Se lo mettiamo nel terreno però noteremo che dopo un po' di tempo esso si apre, germoglia e da esso ne nasce una pianta. È stato lasciato in uno scaffale per un anno, per due anni, appare secco e senza vita, ma appena lo mettete nel terreno e gli date due gocce d'acqua, ecco che la vita germoglia subito fuori. Nessun scienziato può spiegarci cosa induce il seme a germogliare, non sa come questo succede, ma ecco, succede ogni volta che un seme è messo nel terreno. E se piantiamo un seme di rapa, ne nascerà una rapa. Se piantiamo il seme di una carota, possiamo starne certi, nascerà una carota.
Oh, sì, sappiamo che mentre la pianta cresce attraverso la fotosintesi, i raggi del sole sono convertiti in energia ed è questa che produce la crescita nella pianta. Sappiamo che in qualche modo le radici sanno percepire dove sia acqua e concime e si allungano da quella parte, che il nitrogeno ed altri fertilizzanti servono come cibo per la pianta. Sappiamo tutte queste cose. Abbiamo sperimentato che i fertilizzanti le fanno crescere. Abbiamo pure sperimentato che se mettiamo una pianta al buio o se la priviamo di acqua, in breve tempo essa morrà. Possiamo sapere cosa e come la pianta può morire, ma nessun scienziato ha ancora scoperto come riceve la vita. Ora, questo è pure vero del creato. Dio, nel suo infinito amore, ha voluto darci un resoconto della creazione. No, non ci ha detto tutto, i particolari non ce li ha dati, i dettagli di come la sua parola ha portato in effetto le cose non ce li ha rivelati, semplicemente ci ha detto che lui ha creato tutto dal niente. Ed è in questa maniera che noi guardiamo oggi alla creazione. Noi vediamo un grazioso colibrì voleggiare intorno ai fiori, ma non sappiamo come fu disegnato in modo di volare come vola, o di essere abile, malgrado il suo fragile corpo, di emigrare chilometri e chilometri lontano. Non sappiamo come il piccolo uccelletto è formato dentro l'uovo, o come da sé piano piano cresce e poi d'un tratto sa quando deve rompere il guscio e uscire fuori. Non lo sappiamo, ma sappiamo che succederà, perché lo abbiamo visto succedere sotto i nostri occhi volta dopo volta. Ebbene, così è del creato. Dio non ci ha dato il piano regolatore, le copie dei suoi progetti, semplicemente ci ha detto che lui lo ha fatto. Se noi ne abbiamo il resoconto, è perché Dio nella sua bontà anni indietro decise di rivelarlo a degli uomini da lui scelti affinché lo scrivessero e lo preservassero per noi. Così, anni e anni dopo la creazione, Dio scelse Mosè e a lui Dio diè il resoconto della creazione. Noi non discuteremo Mosè, lo faremo poi in un altro futuro studio. Solo lo menzioniamo per dirvi che è a lui che Dio rivelò queste cose e che noi dobbiamo crederle, perché esse ci pervengono non dalla fantasia di qualche uomo, ma dalla bocca stessa di Dio. Ed ora prepariamoci per il quinto giorno, e nella Genesi leggiamo: poi Dio disse: producano le acque in abbondanza animali viventi e volino degli uccelli sopra la terra per l'ampia distesa del cielo. Questo è il quinto giorno della creazione, e qui noi impariamo come Dio fece i pesci e le balene e gli uccelli che volano nel cielo. Nell'ultima sessione noi pure dicemmo che queste rivelazioni furono date da Dio a Mosè anni e anni dopo la creazione. Abbiamo imparato che dal modo che la terra, il sole, le stelle e la vegetazione furono create, noi possiamo provare l'esistenza di Dio. Infatti, amici, la terra è stata posta nell'esatta distanza dal sole, non un centimetro di più o di meno. Il sole è all'esatta temperatura per sostenere la vita su questa terra. Infatti, se il sole fosse il 10% più caldo, la terra sarebbe completamente arroventata. Se fosse il 10% più freddo, la maggior parte della terra sarebbe coperta di ghiaccio. In ambo i casi la vita qui sarebbe impossibile, ma tutto invece è tenuto in un perfetto bilancio. Vi siete mai svegliati qualche mattina ed ecco, è una bellissima giornata. Il sole brilla fulgido nel cielo e c'è una brezza gentile che porta con sé i mille aromi di fiori in boccio. Tutto sembra perfetto, tutto è così bello e tutto ci fa sentire così bene. Cos'è che mantiene questo perfetto bilancio? Ve lo siete mai domandato? Quando gli scienziati osservano le condizioni esistenti negli altri pianeti, che pure furono formati dalla parola di Dio, trovano là condizioni del tutto differenti. La temperatura è 10 volte più calda o più fredda, gas velenosi sono su tutta la faccia di quei pianeti e che tali pianeti non possano sostenere in alcun modo qualsiasi forma di vita. Ma non sulla Terra. Qui tutto è in bilancio perfetto.
ogni cosa è nella giusta proporzione, nel modo esatto che deve essere, l'ossigeno e l'idrogeno sono distribuiti in modo da sostenere la vita, e non solo per sostenerla, ma per farla estremamente bella e felice, come noi possiamo sperimentarla in un bel giorno di primavera inondato dal sole. Come tutto questo è possibile? Perché c'è un Dio che è il creatore d'esso. Mai la Terra poteva venire in esistenza in questo perfetto bilancio per puro caso. È assoluta follia voler credere questo. Noi sappiamo che ci deve essere Dio e sappiamo che è Lui che ha creato e che sostiene il nostro universo. La Bibbia quindi è vera e questo suo resoconto valido. Ora passiamo al quinto giorno. La volta scorsa leggemmo nella Genesi che Dio disse: producano le acque in abbondanza animali viventi e volino degli uccelli sopra la terra per l'ampia distesa del cielo. E poi continua col 21° versetto e Dio creò i grandi animali acquatici e tutti gli esseri viventi che si muovono, i quali le acque produssero in abbondanza secondo la propria specie, ed ogni volatile secondo la propria specie. Cosa ci sta qui Dio dicendo? Dio ci dice che in quel quinto giorno di 24 ore Dio creò, formò la vita animale. I fiori, gli alberi, le rocce che erano state precedentemente create non potevano da per sé muoversi, erano inanimate. Ma ora Dio comincia a creare pesci e balene e uccelli, cioè quella parte della sua creazione che è animata e che può muoversi sopra la terra, volando nei cieli o nuotando nelle acque dei mari. E qui notiamo che di nuovo Dio fa tutto come ha fatto con la vegetazione: ordina che ogni creatura cresca e si riproduca secondo la sua specie, e questo in obbedienza al suo comando è avvenuto e continua a verificarsi tutt'oggi. Se avete un gabbiano, quello non produrrà un piccione. Se avete un piccione, quello non produrrà un corvo. Ogni uccello, come ogni pesce, si riproduce secondo la sua specie. Ora, negli oceani, come nei cieli, noi troviamo vastissime quantità e qualità di pesci e di uccelli. E Dio è quello che li ha creati tutti. Dio è un creatore infinito, può parlare e la cosa avviene in esistenza. Noi non possiamo per certo capire come questo avvenne, ma sappiamo che avvenne. Alcun scienziato può spiegare come da un uovo esce un pulcino, solo può dirvi che l'uovo è stato fertilizzato, cioè che c'è stato un contatto fra un uccello femmina e un uccello maschio, ma come l'uovo produce la vita, questa è opera di Dio. Quando i pesci, come per esempio il salmone, depositano le uova, ecco che quelle produrranno molti pesci. È l'opera di Dio che si perpetua nella creazione. Niente è lasciato al caso o alla sorte. Niente succede per accidente o per la saggezza di un uccello o di un pesce. È Dio che opera e che governa sulla sua creazione e sostiene la vita. Gli scienziati possono studiare i pesci e possono studiare gli uccelli e la vita in generale, e poi, quando hanno compilato tutte le loro ricerche, possono venire e vantarsi di saper tante cose, ma in realtà non sanno nulla o molto poco. Tutto quello che possono dirci è ciò che è successo, ma come è successo non possano dircelo. O sì, certi di loro vengano e ci dicano che è successo tutto per evoluzione, è successo per puro caso. Nella vastità dello spazio atomi si sono incontrati assieme e per caso si sono uniti. Ma questo vuol dire nascondere la testa nella sabbia, questo è voler pretendere che noi possiamo credere ed accettare l'idea che la nostra bicicletta pure si è creata così, per caso, per mezzo di milioni e milioni di anni. E se questa idea è assurda e ridicola, pure assurdo e ridicolo il voler asserire che i pesci del mare, gli uccelli del cielo, come i fiori e le piante che ci circondano, assai più intricati e complessi di una bicicletta, si siano formati da sé. No,
È impossibile negare l'esistenza di Dio e di nuovo siamo costretti a credere ed accettare che è Lui il creatore di ogni cosa fatta. Ebbene, siamo arrivati al quinto giorno della creazione. Non abbiamo ancora imparato dalla Bibbia quando questo successe, ma la Bibbia ce lo dirà poi. Per ora semplicemente impariamo ciò che avvenne in quel quinto giorno e troviamo scritto che Dio disse: producano le acque in abbondanza animali viventi e volino degli uccelli sopra la terra per l'ampia distesa del cielo. E Dio creò i grandi animali acquatici e tutti gli esseri viventi che si muovono, i quali le acque produssero in abbondanza secondo la loro specie ed ogni volatile secondo la loro specie. E Dio vide che ciò era buono. Sì, era una perfetta creazione. E a questo punto posso sentire certi di voi mormorare che questa creazione non è per certo perfetta oggi. Se si va in certi mari, ecco che vengono dei pesci che ci mangiano vivi. In cielo ci sono uccelli rapaci. E sì, è vero. E nel nostro studio impareremo cosa fu che produsse questi tristi cambiamenti nella perfetta creazione di Dio. Qui notiamo che è perfetta e che Dio benedisse i pesci e gli uccelli dicendo: crescete, moltiplicate, riempite le acque dei mari e moltiplicano gli uccelli sulla terra. E così fu sera, poi fu mattina e fu il quinto giorno. Qui troviamo che Dio dichiara lo scopo per l'atmosfera e per i mari. E ricordiamoci che allora, come del resto oggi, la maggior parte del nostro pianeta era ricoperta dalle acque. Lo scopo, cioè, che fossero popolate da esseri viventi e che si muovessero in essi, e gli uccelli nell'atmosfera e i pesci nei mari. E gli uccelli furono creati e le aquile, i piccioni, i gabbiani, i canarini e migliaia di altri differenti uccelli volarono nell'aria. E i pesci apparvero nelle acque, le balene, i delfini e i pesce cani e migliaia di altre specie di pesci nuotarono nelle acque. Questo è quello che esattamente successe. Oh, lo so che purtroppo l'uomo con le sue reti e con i suoi strumenti da caccia ha devastato la creazione divina e che tante specie di pesci e di uccelli sono ormai estinte, ma per quelli che restano ancora in obbedienza al comando, ricreano e cercano di riprodursi. Dio è tutt'oggi all'opera. Dio si cura della sua creazione. Colui che mise l'uovo nell'animale ancor oggi fa sì che l'uovo produca e mantenga in vita la specie dell'animale da cui proviene. Dio che ha creato la terra è un Dio meraviglioso che si cura della sua creazione. E con questo siamo al termine di questo nostro studio biblico. Vi invitiamo ad ascoltarci di nuovo la prossima volta quando continueremo con questo interessante studio e nel frattempo, se avete qualche domanda, se volete maggiori informazioni, vi esortiamo a scriverci, infatti una vostra lettera ci farebbe tanto tanto contenti. Qui il pastore Bacocina che vi ringrazia, vi saluta ed implora le benedizioni di Cristo su voi e sulla vostra famiglia.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

E ancora una volta mi fa tanto tanto piacere trovarmi in tua compagnia. Grazie ancora per averci scelti, grazie che fra tutte le frequenze disponibili, fra tutti i programmi che puoi ascoltare, hai scelto proprio questo. Grazie.

Ed è doveroso che ogni tanto ringrazi anche la redazione che con tanta solerzia, con tanta accuratezza e attenzione riceve e risponde alla corrispondenza che arriva. Grazie anche a coloro che scrivono, e devo dire sono diversi, sono tanti. Certo, a noi fa sempre piacere ricevere tanta corrispondenza, ci farebbe piacere riceverne ancora di più, però non ci possiamo lamentare, infatti chi si lamenta?

Bene, nella nostra passeggiata siamo arrivati proprio verso la fine, la conclusione dell'ottavo capitolo. Ci sono ancora alcune cosine che vorrei dire a proposito di questo capitolo, dopodiché possiamo iniziare, possiamo continuare la nostra passeggiata ed iniziare a considerare il nono capitolo. Non appena arriverà la sigla della lettura, vorrei leggerti proprio l'ultimissima parte dell'ottavo capitolo, un po' per fare mente locale, un po' per aiutare chi si fosse messo all'ascolto soltanto oggi per la prima volta o magari solo la volta scorsa. Il contesto di tutto il discorso che stiamo facendo è Gesù che insegna ai discepoli alcuni principi fondamentali, lezioni preziose che essi avrebbero dovuto custodire nel cuore e mettere in pratica nella vita di tutti i giorni. Il Vangelo, essendo ciò che è, essendo parola di Dio, ha un messaggio anche per noi. Quindi i principi e le lezioni che Gesù impartisce ai discepoli, agli apostoli, sono validi per te e per me, trascendono i limiti del tempo e dello spazio e arrivano fino a noi. Ascolta.

Poi Gesù cominciò ad insegnar loro che era necessario che il figlio dell'uomo soffrisse molte cose, fosse respinto dagli anziani, dai capi dei sacerdoti, dagli scribi, e fosse ucciso, e dopo 3 giorni risuscitasse. Diceva queste cose apertamente. Pietro lo prese da parte e cominciò a rimproverarlo. Ma Gesù si voltò e, guardati i suoi discepoli, rimproverò Pietro, dicendo: «Vattene via da me, Satana. Tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini». Chiamata a sé la folla con i suoi discepoli, disse loro: «Se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la sua vita, la perderà. Ma chi perderà la sua vita per amor mio e per amore del Vangelo la salverà. E che giova all'uomo se guadagna tutto il mondo e perde la sua vita? Infatti, che darebbe l'uomo in cambio della sua vita? Perché se uno si sarà vergognato di me e delle mie parole in questa generazione adultera e peccatrice, anche il figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del Padre suo coi santi angeli.

Dopo la bellissima confessione di Pietro, confessione che abbiamo analizzato abbastanza a fondo la volta scorsa, Gesù dice ai discepoli in modo severo, anzi Gesù vieta in modo severo ai discepoli di dire ad alcuno della sua identità. Perché mai questo strano ammonimento? In fondo Israele stava aspettando il Messia. Fossimo stati noi al posto di Gesù, avremmo detto a questi discepoli, a questi apostoli, a questa folla: andate dappertutto e raccontate a tutti ciò che avete visto e sentito. Dite a tutti che io sono il Messia. Non fatevi sfuggire neanche una persona. Proclamatelo ai quattro venti. La mattina, il pomeriggio, la sera, la notte, non stancatevi mai. Tutti devono sapere che io sono il Messia. E invece no. Gesù severamente ordinò loro di non parlare di lui a nessuno. Come mai? Credo che la chiave stia proprio nella prossima frase, la frase che abbiamo letto poc'anzi, che ha aperto la nostra lettura. Gesù cominciò ad insegnar loro che era necessario che il figlio dell'uomo soffrisse molte cose, che fosse rigettato dagli anziani, dai capi sacerdoti e dagli scribi, che fosse ucciso e che in tre giorni risuscitasse. Qui c'è un importante principio. Gesù non rivela la propria natura, la propria identità, indipendentemente dalla sua opera redentrice. Le due cose vanno di pari passo, si tengono per mano. La salvezza dell'uomo dipende dalla natura e dalle azioni di Gesù. Se Gesù non è quello che afferma di essere, non c'è salvezza. Ma Gesù vuole che riconosciamo e l'una e l'altra cosa: la sua natura, la sua identità e la sua missione. Non possiamo dividere le due cose. Non possiamo dire: sì, Gesù è stato senz'altro un buon insegnante, una persona dagli altri alti valori morali, è morto sulla croce per un sacrificio di altruismo. Tutto questo non ha senso se quello che Gesù dice di se stesso è vero. Tutto questo corrisponderebbe alle azioni di un pazzo, di un folle, con smanie di grandezza, che si illude di essere chissà chi. E Gesù diceva queste cose apertamente. È interessante che prima dice ai discepoli, agli apostoli, di non rivelare ad alcuno di lui. Quello che invece Gesù aggiunge lo dice apertamente. Quello che gli apostoli avevano riconosciuto era la sua identità di Messia, di Signore, di unto dell'Eterno, di scelto. Invece, quello che egli rivela apertamente è tutt'altra cosa. È qualcosa che, in un certo senso, non sarebbe molto popolare. Un Messia che soffre? Un Messia che muore? Un Messia che viene rigettato? Da quelle persone che avrebbero dovuto riconoscere invece la sua vera identità? Queste sono le cose da tenere nascoste a Gesù. È proprio questa la reazione di Pietro. Pietro lo prende da parte e rimprovera Gesù, immagina. Pietro, che pochi momenti prima era stato colui il quale aveva riconosciuto nella persona di Gesù il Cristo, l'unto di Dio, lo scelto, il Messia, adesso lo rimprovera.
Adesso lo rimprovera. Non ci viene detto esattamente cosa Pietro abbia espresso, quali parole abbia usato. Probabilmente gli avrà detto: ma Gesù, non dire queste cose, non davanti a tutti. Cosa vai farneticando? Devi soffrire, morire, ma che razza di Messia sei? Il vero Messia non muore. Se tu sei il vero Messia, adesso sei venuto, figurati se noi ti lasciamo morire. Sono secoli che Israele ti aspetta. Nonostante l'affermazione di Pietro, nonostante l'affermazione iniziale, Pietro ancora non ha compreso la vastità, la grandezza e la profondità dell'affermazione che egli stesso ha fatto. Ci vorrà molto tempo prima che Pietro stesso comprenda anch'egli la portata di ciò che ha detto.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il Vangelo di Marco. Al microfono, come sempre a quest'ora, su questa frequenza, su questa emittente, felice di essere in tua compagnia e grato della tua scelta, Maurizio.

Torniamo al testo di Marco, capitolo 8. Troviamo qui dei principi interessanti. Il fatto che Pietro, poc'anzi, abbia fatto un'esclamazione come «Tu sei il Cristo, il figlio dell'Iddio vivente. Tu sei il Messia che noi abbiamo atteso. Tu sei l'unto di Dio, il figlio di Dio». E poi adesso rimprovera Gesù. Ci dimostra che dalla stessa bocca, a distanza di poco tempo, può provenire una grande verità, come può provenire una grande menzogna. Gesù viene portato in un cantuccio, Pietro lo prende sotto braccio, magari, e dice: «Senti, vieni qua un attimino, ti devo dire una cosa». E lì lo rimprovera. Gesù si gira, guarda i suoi discepoli, e adesso è Pietro che riceve un rimprovero. Pietro si trova davanti alle parole peggiori mai pronunciate. «Vattene via da me, Satana. Vattene via da me, Satana». Ora, qui bisogna che comprendiamo bene cosa Gesù sta dicendo. Non è che Pietro abbia acquisito l'identità del diavolo. Né Gesù pronuncia queste parole alla leggera. Gesù riconosce che in questo momento Pietro diventa portavoce di Satana. Non che Pietro abbia deciso o voluto essere il portavoce di Satana, ma Pietro con le proprie parole, con le proprie intenzioni, esprime molto chiaramente quello che è il senso del messaggio di Satana. E Gesù aggiunge: «Tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini». Mettiamoci per un attimo nei panni di Pietro. Poco fa ci siamo sentiti dire, dopo aver esclamato «Tu sei il Cristo», che tu sia benedetto, Pietro, perché queste cose non ti sono state rivelate da sangue o carne, ma dal Padre mio che è nei cieli. In altre parole, Dio ha parlato al tuo cuore e tu hai espresso con libertà, con trasporto, questa profonda verità: che tu sia benedetto. Adesso ci sentiamo dire: «Vattene via da me, Satana. Tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini». Perché Gesù è così severo con Pietro? Credo che la risposta sia da cercarsi nell'atteggiamento che Satana ha di fronte alla persona e l'opera di Gesù Cristo. Satana cerca sempre di minimizzare il senso ed il valore del sacrificio di Gesù sulla croce. Ripeto, Satana cerca sempre di minimizzare il senso ed il valore del sacrificio di Gesù Cristo sulla croce.

fondo, se ti fermi a pensarci, è nei suoi interessi che la gente distolga lo sguardo da Cristo. Così facendo distoglie lo sguardo dalla croce. Così facendo distoglie lo sguardo dalla propria condizione interiore e dal proprio destino eterno. Così facendo rifiuta l'Iddio d'amore della verità per andare incontro al principe delle tenebre e al padre della menzogna. E questo avviene purtroppo tanto spesso. Ogni qualvolta diciamo no a Gesù Cristo, ogni qualvolta gli voltiamo le spalle, diciamo sì al nemico di Dio. Vedi, Gesù ha detto: chi non è con me è contro di me. In altre parole, non ci sono vie di mezzo, non ci sono tante alternative, non ci sono tanti grigi. Chi non è con me è contro di me. Qual è la tua posizione oggi? La ragion d'essere di Hai letto il libro più letto non è quella di accrescere la nostra conoscenza, per quanto questo sia importante. È importante conoscere il messaggio di Dio, è importante conoscere sempre più la Bibbia. Ma tutta questa conoscenza, se fine a se stessa, non ci servirà ad un granché. Se questa conoscenza non ci porta ad un rapporto personale con Dio, ad una relazione profonda e dinamica con il nostro Creatore, attraverso suo Figlio, il Salvatore, allora non ci avrà giovato un granché. Se ci permetti, se ce lo permetti, noi vorremmo percorrere insieme a te questo cammino di scoperta. In redazione ci sono persone pronte e preparate che non aspettano altro che una tua lettera. Se vuoi conoscere meglio e più da vicino Cristo, il Signore, il Figlio di Dio, se vuoi scoprire come entrare in un rapporto personale e dinamico con il tuo Creatore, se vuoi lasciare la strada della menzogna, vuoi incamminarti sulla strada della verità, non la nostra verità, sia ben chiaro, ma la verità di colui che ha affermato di essere verità, cioè Gesù, allora saremo più che felici di ricevere un tuo scritto.

Gesù dice: che giova all'uomo se guadagna tutto il mondo e perde la sua vita? A cosa servono soldi, carriera, tanti beni materiali, posizione, stato sociale, se poi perdi la vita? Se poi non conosci la vera vita? Tutto il resto viene lasciato

La vera vita, la vita eterna, invece, è qualcosa alla quale possiamo aspirare. E nulla, né carriera, né beni materiali, né soldi possono comperare la vita eterna. È solo un rapporto personale con Gesù che ci garantisce la certezza della vita eterna.

0: E purtroppo ancora una volta il tempo a nostra disposizione termina qui. Ti lascio con un forte e caloroso abbraccio, ancora una volta grazie della tua compagnia e a risentirci, prossima passeggiata. A presto, ciao.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
2: Ed eccoci ancora una volta in linea con il nostro amico sociologo dottor Gianfranco Giuni. Ciao Gianfranco, bentornato tra noi.
3: Grazie, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
2: Allora Gianfranco, oggi vorrei riprendere così un argomento che abbiamo già cominciato ad affrontare la volta scorsa e vorrei farlo proponendoti una visione delle cose, una diagnosi fatta da uno psichiatra per bambini americano, il dottor Robert Shaw, direttore del Family Institute di Berkeley in California. In un suo libro lui sostiene che ovviamente parla di adolescenti anche, ma i problemi che gli adolescenti molto spesso affrontano nella loro fase di età dipendono anche da scompensi e cose che non sono andate bene quando erano piccoli, e difatti lui sostiene in sostanza che la latitanza o il permissivismo, diciamo, nella cura da parte dei genitori ha prodotto negli ultimi decenni in particolare bambini egoisti e privi di gioia. Ecco, come vedi questa affermazione, Gianfranco?
3: Ma, ovviamente è un'osservazione che lui fa probabilmente guardandosi intorno, diciamo così, e immagino che poi ha cercato di approfondire per vedere quali possono essere le cause di tutto questo, ma senz'altro questo coincide anche un po' con la situazione italiana e europea in generale. I bambini, i ragazzi crescono sempre più insoddisfatti perché non hanno mete da raggiungere. Questa è una cosa che tante volte dimentichiamo. La crescita anche muscolare, se vogliamo prendere la metafora muscolare, un muscolo si sviluppa quando viene leggermente sforzato, quando si trova a dover forzare un'opposizione. Il tono muscolare si sviluppa non semplicemente tirando nel vuoto, ma spingendo qualcosa che fa forza. Quindi analogamente la nostra personalità, il nostro carattere si sviluppa quando deve confrontarsi con degli elementi esterni che lo cercano di incanalarlo, cercano di dargli dei limiti, delle barriere, dei punti coi quali deve, coi quali cozza per certi aspetti. Quando ai bambini questo non viene fatto, quando i bambini si trovano a non dover mai chiedere nulla perché gli viene già dato tutto prima che loro chiedano, quando le risposte sono sempre un sì e non c'è mai un no, i bambini crescono senza imparare a desiderare, senza provare la gratificazione di ottenere qualcosa che si desiderava, senza imparare a posticipare la gratificazione. E questo crea alla fine infelicità, perché non c'è niente da desiderare, non c'è niente per cui valga la pena andare avanti, perché tanto si ha sempre tutto. E questo è un problema poi nell'età più adulta, nell'adolescenza e via dicendo.
2: Sicuramente. Quindi è insomma un'osservazione abbastanza giusta quella fatta dal dottor Shaw, che parlava appunto di questa latitanza, di questo permissivismo abbastanza diffuso da parte dei genitori nei confronti dei loro figli. E un'altra cosa che diceva questo dottore, che sto recuperando qui da un articolo in cui si parla di una commissione di cui lui ha fatto parte, è una cosa interessante che vorrei appunto anche sottoporti, è questa: che secondo l'indagine di questa commissione, di questo gruppo di dottori, di psichiatri, di psicologi dell'infanzia, via dicendo, sembra che sempre di più bambini e adolescenti stiano sperimentando in questi ultimi anni una mancanza del senso di collegamento con altre persone, cioè quei collegamenti profondi anche con significati morali e spirituali che partono proprio dalla loro nascita, per formare rapporti stretti, per esempio, con i genitori, per poi allargarsi a includere sempre gruppi più estesi di persone, familiari, parenti, amici e via dicendo. E a un certo punto, sempre il dottor Shaw dice: io credo che le tendenze dei genitori nell'educazione dei figli, che si sono evolute negli ultimi 30 anni, promuovano lo sviluppo di bambini senza legami, che non comunicano e non si possono controllare. Allora, secondo te questa è una visione troppo pessimistica o abbastanza realistica della realtà, appunto, delle cose come stanno?
3: Senz'altro, se assolutizziamo l'affermazione può essere un po' esagerata, però quello che è senz'altro importante è che negli ultimi 30 anni abbiamo potuto vedere uno sviluppo sempre più massiccio della televisione. Mm-hmm. Adesso io non ce l'ho con la televisione perché può essere un ottimo strumento, però i bambini hanno incominciato a vedere sempre più la televisione in orari sempre diversi. Una volta c'erano dei programmi per i bambini in determinati orari della giornata e negli altri orari i bambini tutto sommato non erano così attirati dalla televisione. Adesso si trovano programmi per bambini un po' a tutte le ore, dalla mattina molto presto fino a sera. Questo porta i bambini a passare molto tempo da soli davanti alla televisione. Uno dei problemi è quello che la televisione attira, è bella per tante cose, ma porta a isolare, che il bambino è in silenzio da solo davanti alla televisione e questo lo porta a vivere un mondo nel quale gli altri non sono presenti, e se gli altri ci sono a volte sono un disturbo. Certo. Perché fanno rumore. Quindi questo è senz'altro un aspetto. Un altro aspetto che ritengo molto importante è che la famiglia si è disgregata sempre più in questi ultimi 30 anni, e uno degli aspetti fondamentali per lo sviluppo psicoemotivo del bambino, per la sua capacità di relazionarsi in maniera corretta con gli altri, di non chiudersi in se stesso, è il rapporto e l'amore che lui può vedere fra i genitori.
2: Certo.
3: Non con il bambino, ma fra i genitori, fra di loro. Essendoci il problema sempre più frequente di famiglie con grosse tensioni, di separazioni, di divorzi, questo porta il bambino a non voler sviluppare o a tendere a far fatica a sviluppare dei legami stabili, perché i legami stabili sono pericolosi, fanno soffrire.
2: Certo.
3: Perché si possono rompere.
2: Infatti.
3: Anche quelli che vengono ritenuti tradizionalmente più forti. Questo ovviamente è un altro elemento che porta il bambino a ritirarsi in se stesso e a cercare di comunicare meglio. Quindi è un altro elemento che ritengo molto importante e che può dare può giustificare l'affermazione della ricerca.
2: In sostanza un problema grosso possiamo dire che è proprio quello di far mancare, ecco, ai figli, tramite le azioni, tramite le parole, quei valori morali, etici, spirituali che invece i figli hanno proprio bisogno di vedere attuati da parte dei genitori in primis, giusto?
3: Sì, perché tante altre cose le impareranno dalla scuola e da tante altre relazioni, però l'aspetto morale, etico, spirituale, quello è uno degli elementi fondamentali nell'educazione da parte del genitore.
2: E sono aspetti che non si possono imparare tramite la TV, per esempio?
3: No, anzi, perlomeno si possono imparare, però ovviamente non sono controllati da un aspetto unificante, dal fatto che del giusto e dello sbagliato. La TV propone dei modelli che, se non vengono verificati dalla famiglia, possono portare il bambino a imparare schemi di comportamento, etica e tutto il resto, indipendentemente dalla famiglia. La famiglia in questo non entra, cosa che è una cosa molto pericolosa, perché uno dei doveri, diritti e privilegi della famiglia è proprio quella di comunicare dei valori, un orientamento di vita, e non soltanto quello di fornire cibo e alloggio a un bambino e giocattoli.
2: Esatto. E quindi tutti questi problemi ci riportano anche a quelle considerazioni che facevamo qualche settimana fa riguardo alle famiglie funzionali e quelle disfunzionali o non funzionali, no? Perché in una famiglia funzionale questi valori etici, morali, spirituali sono comunicati e c'è lo scambio, l'interscambio fra genitori, cioè fra marito e moglie, e poi fra genitori e figli, di quelle che tu avevi definito libertà fondamentali, sì, all'interno delle famiglie.
3: Esattamente.
2: Cioè, quindi possiamo ricordare un attimo quelle che sono le libertà fondamentali nella famiglia, in una famiglia che funziona bene, e poi magari chiudiamo qui per oggi.
3: Sì, la libertà senz'altro di vedere e udire le cose, non semplicemente di dover fare una scelta di famiglia, ma io sono libero di vedere le cose a modo mio, libertà di pensare, invece di essere condizionato dal fatto di dover pensare quello che pensano tutti, la libertà di provare dei sentimenti senza dovermi vergognare o doverli reprimere perché non è permesso esprimerli, la libertà di desiderare qualcosa di mio e non necessariamente dover andare dietro a quello che gli altri vogliono da me, e per ultimo la libertà di raggiungere i propri proprie aspirazioni senza dover recitare dei ruoli imposti magari dalla famiglia. Quindi libertà di vedere, di pensare, di sentire, di volere e di immaginare.
2: Sì, sono libertà veramente fondamentali queste, potremmo sottoscriverle ad occhi chiusi, e purtroppo non sono comunque sempre vissute in ambito familiare, ahimè.
3: Purtroppo no.
2: Purtroppo no. Comunque, grazie Gianfranco per queste interessanti considerazioni di oggi, buon lavoro e a risentirci presto.
3: Grazie, ci risentiamo.
1: Avete ascoltato?
0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo, dottor Gianfranco Giuni.

0: a casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Quando i nostri figli erano piccoli, avevano un grande desiderio di parlare di Gesù ai loro amichetti. Loro dicevano che li volevano fare inconvertire a Gesù, cioè, secondo la loro logica infantile, li dovevano fare entrare nella conversione. Ora, nel linguaggio biblico, convertirsi non vuol dire cambiare religione, vuol dire avere un'esperienza profonda di fede in Gesù Cristo. Ma non c'era verso di insegnare ai miei figli che si dice convertire e non inconvertire. Una volta, per esempio, uno mi ha detto che voleva inventare una macchina per distribuire Vangeli. E sarebbe, ho chiesto, ma mamma, sai, come nelle stazioni, si mettono i soldi e ti esce la merendina o le gomme o la Coca-Cola. Invece di far venire fuori gomme, vengono fuori Vangeli e libri. Che buona idea, ho detto, forse da grande ci potrai pensare, la potrai veramente inventare. E il bambino andò a giocare sentendosi un mezzo Leonardo da Vinci. La cosa bella è che qualche anno più tardi una macchina simile era in funzione in Belgio, l'ho letto in una rivista, e quando l'ho detto a mio figlio, lui è stato così contento come se ce l'avesse messa lui. Dopotutto l'idea era sua. Un'altra volta un signore vicino di casa mi ha fermata e mi ha detto: ma lo sa che i suoi figli sono dei bei tipi? E cosa hanno combinato? Ho chiesto preoccupata. E lui mi ha sorriso e ha detto: beh, stavo lavando la macchina con la sigaretta in bocca e uno mi fa: tu non vuoi bene a Gesù, vero? E perché no? Ho detto io. E lui mi fa: mio papà vuol bene a Gesù e per fargli piacere tiene bene i suoi polmoni e non fuma. Non ci crederà, signora, ha continuato, ma ci sono rimasto come un pizzico e ho buttato la sigaretta. L'arte di parlare della propria fede è difficile, si impara solo a forza di pratica, di prove, di sbagli, ma una cosa è certa: anche se si deve agire con tatto e con prudenza, non bisognerebbe mai perdere la freschezza e la sincerità dei bambini. Signore Gesù ha detto: se non cambiate e non diventate come dei piccoli fanciulli, non entrerete affatto nel regno dei cieli. E dalla bocca dei fanciulli Dio ha tratto la lode. Bambini non sono senza difetti. Dicono bugie, disubbidiscono, fanno finta di essere buone invece non lo sono. E tutte queste cose la Bibbia li chiama peccati. Ma non hanno la malizia e sono onesti nell'ammettere se hanno fatto del male e di avere fatto dispiacere a Dio. E questo il Signore lo apprezza. Non apprezza invece le nostre razionalizzazioni di adulti, le scuse, la nostra ipocrisia che non vuole riconoscere il male che facciamo e la necessità di essere perdonati. Perciò anche da bambini piccoli si può imparare qualche cosa di importante.

Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare...

Isaia capitolo 45 versetto 18. Così parla il Signore che ha creato i cieli, il Dio che ha formato la terra, l'ha fatta, l'ha stabilita, non l'ha creata perché rimanesse deserta, ma l'ha formata perché fosse abitata. Io sono il Signore e non ce n'è alcun altro. Il titolo del messaggio di oggi è: cosa pensare degli extraterrestri? Uno degli argomenti preferiti dagli autori di film di fantascienza è la storia di esseri viventi che avrebbero popolato o popolano tuttora altri pianeti. La parola di Dio, fin dalla sua prima frase, ci dice: nel principio Dio creò i cieli e la terra. Queste sono parole che si trovano nel libro della Genesi al capitolo 1, versetto 1.

47. Noi lo abbiamo odiato e rifiutato, mettendolo in croce, ma lui è risuscitato ed è stato elevato in cielo. Oggi Dio trae da questo mondo un popolo per introdurlo nel cielo, uomini e donne della razza decaduta di Adamo, ai quali perdona le colpe se si riconoscono bisognosi del Salvatore. È per salvare gli abitanti della terra, creature intelligenti e responsabili, che Dio non ha risparmiato il proprio Figlio. Cristo Gesù, uomo, ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti. Queste parole si trovano nella prima lettera a Timoteo, capitolo 2, versetti 5 e 6. Fra poco egli prenderà con sé tutti quelli che, morti o vivi, avranno creduto in lui. I beffardi dicono: non c'è Dio, come troviamo nel Salmo 14, versetto 1. Dio risponde: io sono, tale è il mio nome in eterno. Queste parole si trovano nel libro dell'Esodo al capitolo 3, versetti 14 e 15. È agli abitanti della terra che Dio si è rivelato nella sua potenza eterna, nella sua divinità e nel suo amore. Tutti hanno la responsabilità di ascoltarlo.

Galati 3, l'altra volta abbiamo visto parte del capitolo 1 e tutto il capitolo 2. Abbiamo visto come Paolo racconta la sua storia, praticamente in breve, la sua conversione radicale dal giudaismo a Cristo. Vi ricordate un po' il contesto? Lui sta riprendendo i Galati perché hanno dato ascolto a questi giudaizzanti, cioè a questi che insegnavano. Va bene credere in Gesù, avere fede in Gesù, ma era necessario anche osservare la legge di Mosè per essere salvati. E quindi Paolo dice, parla della sua testimonianza e lui dice: io sono uscito dal giudaismo, sono uscito potentemente e radicalmente perché Gesù mi ha tirato fuori da lì e sono stato perseguitato per aver predicato l'Evangelo. E nonostante nel giudaismo stavo andando alla grande, stavo crescendo, stavo facendo carriera, se andava bene così, se dovevo rimanere lì perché era la verità, perché l'ho fatto e perché Gesù mi ha fermato. Poi racconta come è andato a Gerusalemme a incontrare gli apostoli e anche lì loro hanno confermato che lui stava insegnando e predicando bene, che la salvezza era anche per i gentili, che la salvezza era unicamente per la fede, senza le opere della legge, tant'è che si sono stretti la mano e hanno detto: vabbè, tu predica ai gentili, noi continuiamo a predicare ai giudei. E poi ha raccontato questo strano fatto, questo episodio di Pietro, la testimonianza di Pietro, che anche lui aveva avuto questa tentazione di scivolare indietro, nonostante fosse credente, nonostante avesse conosciuto e capito che Dio non faceva riguardo alla qualità delle persone, che la salvezza era per i gentili, che era semplicemente per fede, non serviva la legge. Nonostante tutto questo, quando erano arrivati queste persone venute da Gerusalemme, lui, vi ricordate, prima stava con i gentili e viveva alla gentile, mangiava con loro senza farsi problema. Quando sono venute queste persone ha iniziato a fare un po' l'ipocrita, ha trascinato dietro di sé anche altre persone e Paolo ha dovuto riprenderlo fortemente e pubblicamente. E non deve essere stato facile per Paolo. D'altronde lui era Paolo e l'altro era Pietro, però lui l'ha fatto perché non poteva cedere su questo punto, perché è un punto fondamentale. E finisce il capitolo, parlo del capitolo 2, con questa affermazione gloriosa: sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, e quella vita che ora vivo nella carne la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e dato se stesso per me. E poi dice: io non annullo la grazia di Dio, perché se la giustizia si ha per mezzo della legge, allora Cristo è morto invano. Volete tornare alla legge? Tornare alla legge significa vanificare il sacrificio di Gesù, la croce, renderla inutile. Riprendiamo da qua, dal capitolo 3. O Galati insensati, chi vi ha ammaliati per non ubbidire alla verità? Voi davanti ai cui occhi Gesù Cristo è stato ritratto crocifisso fra voi. Galati insensati li chiama, sciocchi, folli, creduloni, insensati. Non è che li sta offendendo, è un padre che sta sgridando i figli per essere stati sciocchi. Sono parole che vengono dall'amore. Dice: chi vi ha ammaliato? Che vuol dire ammaliare? Ammaliare è un tipo di inganno che ha a che fare un po' con i sortileggi, con gli incantesimi, con le pozioni. Sapete, i cartoni animati, le fiabe parlano delle pozioni. Qui ho bevuto la pozione e sono diventato forte, qui ho bevuto la pozione e mi sono innamorato di quello. C'erano in quella cultura incantesimi, stregoni, gente che faceva così con le droghe per annebbiare la mente, per offuscare la vista. E lui stava parlando di questo, non è che era qualcosa che era letterale, non è che qualcuno aveva fatto un incantesimo a loro, però figurativamente questo era successo, erano venute queste persone, li avevano abbindolati e loro si erano fatti offuscare e adesso era tutto confuso perché erano tornati a un messaggio che non era quello autentico. Chi vi ha ammaliato? Voi davanti ai cui occhi Gesù Cristo è stato ritratto crocifisso. Non è che loro fossero stati presenti alla crocifissione e non è neanche che avevano visto una visione di Gesù, tutti quanti insieme come Chiesa. Era Paolo che ha predicato loro Cristo, ha predicato Gesù e l'ha predicato in maniera così dettagliata, così precisa,
ha parlato di tutto, ha parlato della croce in maniera così dettagliata e precisa che era come quasi dipingere un quadro, per cui loro l'hanno visto chiaramente. E qui il contrasto è tra l'essere ammaliati, cioè avere la vista annebbiata e confusa dall'eresia, e l'aver visto invece chiaramente la verità. Capite il contrasto? Quindi lui ha parlato apertamente e dettagliatamente di Cristo, della croce, e quindi loro a quello hanno creduto. Loro si sono convertiti a questo, al messaggio della croce, al messaggio della salvezza in Gesù. E adesso perché si ritrovano in questa condizione? È strano, per questo dice Galati insensati, perché prima vedevi chiaramente, adesso vedi in maniera offuscata. Non ci hai guadagnato, ci hai perso. E passerai i prossimi versetti a dire quanto ci stanno perdendo. È incredibile come certe volte noi tendiamo, vediamo una cosa che funziona, una cosa che va bene, e diciamo, chissà se toccando qua e là posso migliorarla ancora, e la roviniamo, giusto? È un po' una tentazione, e vi capita che state là e dice, lo faccio o non lo faccio, lo faccio o non lo faccio, poi dice, lo faccio, io perché l'ho fatto? Era perfetto, adesso l'ho rovinata. A me mi capita perché io non sono molto bravo a fare i lavoretti di casa, sono un po' maldestro con i tubi, eccetera. Allora, lo sposto o non lo sposto, lo taglio o non lo taglio? Dai, perché l'ho tagliato? Era perfetto prima. Oppure capita con lo sport, c'è una squadra che vince tutto, perché poi l'anno dopo non vince? Perché le cambiano, perché pensano, abbiamo vinto, siamo capaci, siamo noi il controllo, cambiamo, tanto vinceremo uguale. E invece non è così. Questo è un po' il discorso che sta facendo per fare qui Paolo. Versetto 2, questo solo desidero sapere da voi. Lui li sta schiaffeggiando, li sta svegliando, scuotendo, capite? Questo solo desidero sapere da voi. Avete ricevuto lo Spirito mediante le opere della legge o attraverso la predicazione della fede? Siete così insensati che avendo cominciato nello Spirito ora vorreste finire nella carne? Avete sofferto tante cose invano, seppure è stato veramente invano. Colui dunque che vi dispensa lo Spirito e opera tra voi opere potenti, lo fa mediante le opere della legge o mediante la predicazione della fede? Cerca di farli tornare in sé e lo fa ponendo loro delle domande, relative alla loro esperienza. Cosa avete sperimentato? Ovviamente il punto è, se la legge era così necessaria, e voi non avete iniziato per la legge e andava tutto bene, se la legge era necessaria non poteva andare tutto bene, giusto? Perché voi non avete iniziato in base alla legge. Come mai avete sperimentato la salvezza? Come mai avete sperimentato la rigenerazione? Come mai avete sperimentato la potenza di Dio e i miracoli di Dio se allora non eravate fondati sulla legge? Tutto funzionava, come mai avete cambiato? Avete ricevuto lo Spirito, questa è la prima domanda, avete ricevuto lo Spirito mediante le opere della legge o attraverso la predicazione della fede? Ovviamente sappiamo che la Bibbia insegna che quando una persona si ravvede, crede in Gesù, lo Spirito Santo viene a dimorare dentro di lui. Ma è un dono di Dio, non è un merito. Ah, io mi sono convertito, adesso me lo merito. No, è un dono di Dio. E anche la pienezza dello Spirito Santo, il battesimo dello Spirito Santo, anche quello è un regalo di Dio. Non è che puoi dire, sono stato bravo, adesso merito la pienezza dello Spirito Santo, la potenza dello Spirito Santo, oppure il contrario, non sono stato bravo, la mia vita ancora non è a posto, non lo posso ricevere, non lo posso... Io ho parlato tante volte negli anni con persone che avevano questo tipo di atteggiamento. Non sono ancora bravo, evidentemente, perché non lo sto ricevendo. C'è ancora qualcosa in me che non va, perché non lo sto ricevendo. Ma la cosa più sconvolgente era sempre quando c'erano delle persone che non lo meritavano per niente, e subito, puff, pregavano, e puff. E tutti gli altri stavano lì e guardavano. Ma io prego da anni per riceverlo. E io sono sicuramente meglio di lui. Guarda come si comporta. Guarda chi è. Non nasconde questo tipo di atteggiamento? Pensare che la pienezza e la potenza dello Spirito Santo, le opere di Dio, potenti di Dio, vengano manifestate perché da qualche parte c'è in noi un merito?
Oppure vediamo un predicatore che prega e ci sono guarigioni. Qual è la prima tentazione che abbiamo di pensare? Oh, quell'uomo è un grande. Come se non fosse stato un regalo, come se fosse i meriti di quella persona. Perché facciamo questa associazione? Non lo dobbiamo fare per gli altri e non lo dobbiamo fare neanche per noi stessi. I doni di Dio sono dei regali che vengono dati per la grazia di Dio e vengono afferrati da noi per la fede. Avendo cominciato nello spirito, la seconda domanda, ora vorreste finire nella carne? Ricordatevi i primi passi, ricordatevi la pace, la gioia, l'entusiasmo di quando avete conosciuto il Signore la prima volta e quando avete visto Dio operare nella vostra vita, i miracoli che faceva nella vostra vita. Sta dicendo, ve lo ricordate? Avete cominciato nello spirito. Cioè era Dio che operava in voi, non eravate voi che operavate per Dio, era Dio che operava in voi. Questo significa camminare nello spirito e ricevere per lo spirito, cominciare nello spirito. La verità è questa, non è che noi vivevamo delle vite così eccezionali e il Signore ha detto, oh, hai una vita eccezionale, vieni nella mia squadra, ho bisogno di te, puoi portare davvero tanto alla mia chiesa. La realtà era forse l'opposto. E noi stavamo vivendo le nostre vite e le stavamo distruggendo. Il controllo che avevamo della nostra vita ci stava portando all'autodistruzione e abbiamo detto, Signore, prendi tu le redini. La mia vita la sto distruggendo, la sto rovinando perché sono un peccatore. Prendi tu il controllo e guidami tu, sistemala tu. Non abbiamo fatto così? Non è questa un po' la conversione? Confessare di essere peccatori e arrendersi al Signore? Questo è cominciare nello spirito. Arrendersi e vedere che Dio opera. E Paolo dice, voi avete iniziato così, adesso perché lo volete riprendere voi il controllo della vostra vita? Pensate di essere più bravi di prima? No, produrrete gli stessi tipi di effetti, cioè vi andrete a schiantare. Se avete cominciato per lo spirito, perché volete continuare per la carne? Pensate voi di fare meglio di Dio? Pensiamo noi di essere più capaci di Dio? Terza domanda, colui che dunque vi dispensa. No, avete sofferto tante cose, invano? Che cosa sta dicendo? Tutta l'opposizione e la persecuzione che avete incontrato nel momento in cui vi siete convertiti, no? Noi conosciamo il contesto della Chiesa del primo secolo. Appena un giudeo si convertiva al Signore, era molto probabile che la sua famiglia lo allontanasse, che i genitori lo ripudiassero, che il suo villaggio lo perseguitasse. Questo era quello che accadeva per i giudei e probabilmente qualcosa del genere accadeva anche per i pagani che si convertivano. Hai lasciato la religione dei tuoi padri, via, ti abbandoniamo, e poi la persecuzione, cioè, e lui dice tutte queste cose perché avete accettato il Signore, avete creduto in Lui, le avete sofferte, adesso che volete fare? Non hanno più senso? Perché avete sofferto allora? Immaginate se Said adesso, dopo che è stato picchiato, dopo che è stato 3 anni in carcere perché è cristiano, a un certo punto lui decidesse, vabbè, adesso non credo più in Gesù, abbiuro. Quei 3 anni di prigionia sarebbero invano. Le botte che ha preso per il nome di Gesù sarebbero invano. Tutte le sofferenze sarebbero invano, no? Non è così? E questo è il rischio che corrono i Galati. Colui dunque che vi dispensa lo spirito e opera tra voi opere potenti. Di nuovo, Dio è all'opera, ma è all'opera perché voi credete in Lui, perché voi sperate in Lui, o è all'opera in qualche modo perché ve lo meritate? Questo è il punto in cui lui sta parlando della loro esperienza. Sono domande che parlano della loro esperienza, che hanno le cose che hanno già conosciuto del Signore. E il perché dovrebbero rinnegare tutto questo. Adesso li porterà invece alla scrittura. Così Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia. Sappiate pure che coloro che sono dalla fede sono figli di Abramo. E la scrittura, prevedendo che Dio avrebbe giustificato le nazioni per fede, diede prima ad Abramo una buona notizia. Tutte le nazioni saranno benedette in te. Perciò coloro che si fondano sulla fede sono benedetti col fedele Abramo. Quindi, dicevo,
prima ha parlato della loro esperienza, adesso parla della scrittura. Cosa dice la scrittura? E cita Abramo. Perché cita Abramo? Perché Abramo è il padre della fede, ma questo è il punto che vuole portare Paolo, ma cita Abramo perché loro lo consideravano il padre dei giudei, quindi il top, il patriarca. Noi siamo figli di Abramo, questo era il vanto dei giudei, di chi era sotto la legge. Ora, che è successo ad Abramo? Abramo ha creduto a Dio e questo gli è stato messo in conto di giustizia. Il fatto che ha creduto, lui è stato dichiarato giusto per il solo fatto di credere, non perché ha osservato la legge di Dio. Mettere in conto, che cosa significa? Mettere in conto di giustizia. Giustizia significa considerare come. Abramo è stato considerato come se fosse giusto. Era giusto Abramo? No. È stato considerato come giusto. E questa si chiama giustificazione, ed è la stessa giustificazione che vale per noi. Siamo giusti? No. Eppure veniamo giustificati, cioè siamo considerati e dichiarati giusti. Va bene? Sappiamo di non esserlo.

0: vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

Cari amiche e amici in ascolto, vogliate gradire il mio più sincero benvenuto all'ascolto della nostra rubrica dedicata allo studio del Vangelo di Marco. Oggi vorrei iniziare il nostro studio leggendo il versetto 3 del capitolo 9. Gesù, si legge in questo versetto, fu trasfigurato alla presenza di Pietro, Giacomo e Giovanni. I suoi vestiti divennero sfolgoranti, candidissimi, di un tale candore che nessun lavatore di panni sulla terra è capace di fare. I vestiti di Gesù, abbiamo letto, divennero bianchissimi, un bianco oserei dire inimmaginabile, perché appunto la luce proveniva dal di dentro del Signore Gesù. Traducendo poi in termini moderni il riferimento al lavatore di panni, potremmo dire che i vestiti di Gesù divennero splendenti al punto che nessun detersivo potrebbe fare, neanche di quelli esistenti oggi. Poi leggiamo in Marco capitolo 9 versetto 4: apparve loro Elia con Mosè, i quali stavano conversando con Gesù. Qui Elia rappresenta i profeti, mentre Mosè rappresenta la legge. Noi sappiamo che la legge e i profeti rendevano testimonianza della morte di Gesù. L'evangelista Luca ci dice espressamente che Elia e Mosè parlavano della morte di Gesù. D'altra parte, sappiamo che Mosè sapeva del Messia, perché è scritto nella lettera agli Ebrei al capitolo 11, versetto 26, con riferimento a Mosè: stimando egli il vituperio di Cristo ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto, perché guardava alla rimunerazione. Mosè quindi sapeva che il Cristo sarebbe venuto, e tutti i profeti hanno parlato in vario modo delle sofferenze del Messia e della gloria che ne sarebbe seguita. Poi Pietro rivoltosi a Gesù, qui leggo di nuovo nel Vangelo di Marco, Pietro rivoltosi a Gesù disse: maestro, è bene che stiamo qui, facciamo 3 tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. Disse così perché non sapeva che cosa dire, perché erano stati presi da spavento. Questo l'ho letto nel Vangelo di Marco al capitolo 9, versetto 5 e 6. Anche in questa occasione l'apostolo Pietro si fa portavoce di questo gruppetto. A volte però Simon Pietro parlava a sproposito, specialmente quando non aveva veramente qualcosa da dire. Ma qui leggo di nuovo nel Vangelo di Marco al capitolo 9, versetto 7: venne una nuvola che li coprì della sua ombra, e dalla nuvola venne una voce: questo è il mio diletto figliuolo, ascoltatelo.

Tutta l'attenzione è concentrata ora sul Signore Gesù. La parola del Padre è quella definitiva. Non possiamo quindi mettere Mosè o Elia sullo stesso piano del Signore Gesù. E a un tratto, leggo di nuovo nel Vangelo di Marco, guardatisi attorno, i discepoli non videro più nessuno con loro, se no soltanto Gesù. Ora, come scendevano da quella montagna, Gesù ordinò loro di non raccontare a nessuno le cose che avevano veduto, se non quando il Figlio dell'uomo sarebbe risuscitato dai morti. Questo l'ho letto nel Vangelo di Marco, sempre al capitolo 9, questa volta i versetti erano l'ottavo e il nono. La morte e la risurrezione di Gesù sono strettamente associate alla trasfigurazione. La trasfigurazione, infatti, non salva nessuno. Essa rappresenta soltanto l'ideale o lo scopo finale dell'opera salvifica di Cristo. Ma questo scopo può essere raggiunto soltanto mediante la croce di Cristo e mediante la risurrezione di Cristo Gesù dai morti. Intanto i discepoli tennero per sé la cosa, qui sto rileggendo di nuovo nel Vangelo di Marco, tennero per sé queste cose, domandandosi fra di loro che cosa fosse quel risuscitare dai morti. Questo l'ho letto ancora nel Vangelo di Marco al capitolo 9, versetto 10. Questi discepoli che avevano assistito alla trasfigurazione di Gesù non avevano idea della risurrezione. Infatti, dopo la risurrezione di Gesù, corsero alla tomba, ma non si aspettavano di vedere il Signore Gesù, il Salvatore, vivo. Infatti, di solito non si va al cimitero per vedere i vivi, ma semmai si va per ricordarsi dei defunti, dei morti. Così chiesero a Gesù: perché gli scribi dicono che prima deve venire Elia? E Gesù disse loro: Elia deve venire prima e ristabilire ogni cosa. E come mai è scritto del Figlio dell'uomo che egli deve patire molte cose ed essere disprezzato? Ma io vi dico, disse ancora Gesù, che Elia è già venuto, e anche gli hanno fatto quello che hanno voluto, come è scritto di lui. Questo l'ho letto nel Vangelo di Marco al capitolo 9, dal versetto 11 al versetto 13. Il Signore Gesù in pratica raccomandò ai suoi discepoli che quando qualcuno avrebbe detto che Gesù non sarebbe stato in grado di realizzare il regno di Dio perché doveva venire prima il profeta Elia, bisognava dire che Elia era già venuto, nel senso che Giovanni Battista era venuto avendo lo spirito di Elia, cioè avendo il suo modo di pensare e il suo modo di agire. Se dunque avessero accettato Gesù quale Messia, Giovanni Battista avrebbe rappresentato la realizzazione di quella profezia. Dal momento però che non avevano accettato Gesù quale Messia quando era venuto la prima volta, la profezia attorno ad Elia quale precursore del Cristo si sarebbe pienamente realizzata soltanto alla seconda venuta del Signore Gesù. Ora però, da questa gloriosa scena sulla montagna, quella della trasfigurazione, passiamo alla totale sconfitta dei discepoli che sono ai piedi del monte. Leggo nel Vangelo di Marco, capitolo 9, versetto 14 a 18. Quando arrivarono dove stavano gli altri discepoli, videro intorno a loro una grande folla e degli scribi che discutevano con loro. E subito tutta la folla, veduto Gesù, sbigottì e accorse a salutarlo. E Gesù domandò loro: di che cosa discutete voi con i discepoli? E uno della folla gli rispose: Maestro, io ti ho portato il mio figliuolo che ha uno spirito muto, e dovunque esso lo prende lo atterra ed egli schiuma, stride i denti, rimane stecchito. Ho detto ai tuoi discepoli che lo cacciassero, ma non hanno potuto. Questa è l'immagine del cristianesimo odierno. Il Signore Gesù sta già alla presenza del Padre con il suo corpo glorioso. Vi sono anche i suoi apostoli, assieme a buona parte della Chiesa. Vi sono naturalmente anche Mosè ed Elia. Il monte della trasfigurazione, quindi, è anche il simbolo del cielo,

0: Ma diamo uno sguardo laggiù, sulla terra, e vi scorgiamo tanti problemi. Questo ragazzo rappresenta il mondo insensato di oggi. Anzi, se potessimo uscire dalla terra e guardarla come Dio la vede, giungeremmo alla conclusione che l'umanità deve essere impazzita. Sembra proprio che l'umanità sia posseduta da demoni, considerando come tanti agiscono e quello che succede un po' ovunque. Però la cosa triste nell'episodio che abbiamo letto qualche attimo fa è che i discepoli non potevano fare nulla per quel povero ragazzo posseduto da un demone. Ed è anche triste vedere oggi che la Chiesa sembra impotente dinanzi ai bisogni del mondo. L'impotenza attuale della Chiesa è dovuta a diversi fattori. Uno di essi è senz'altro il compromesso. La Chiesa è chiamata ad essere luce nel mondo, spesso invece scende a compromessi col mondo. Così si vedono sempre di più conduttori di chiese che annacquano l'Evangelo della verità con la filosofia, con la politica di questo mondo. Un altro fattore di impotenza della Chiesa è l'insorgenza di falsi dottori, di falsi apostoli. Non di rado, infatti, sorgono dei teologi che tentano di distruggere la parola di Dio con ragionamenti apparentemente logici, apparentemente sani. Il terzo fattore di impotenza della Chiesa è la perdita di semplicità e la caduta in uno sterile ritualismo. Le chiese cristiane, mi chiedo, potranno riprendersi da questa impotenza? Certo, ma a condizione che i conduttori e i singoli credenti tornino a Dio con uno spirito di ravvedimento e di pentimento. Tornando ora alla lettura del Vangelo di Marco, vediamo quel che disse Gesù. Gesù disse loro: «O generazione incredula, fino a quando sarò io con voi? Fino a quando vi sopporterò? Portatemi il ragazzo». Questa è una stupenda affermazione. Gesù dice: «Portatemelo». Stiamo cercando di fare tante cose per l'umanità perduta, tranne che portarla a Cristo. E questa invece è la cosa che la Chiesa deve fare. E allora glielo portarono, e come vide Gesù, subito lo spirito lo torse in convulsioni, e caduto a terra si rotolava schiumando, e Gesù domandò al Padre: «Da quanto tempo gli viene questo?» Ed egli disse: «Dall'infanzia, e spesse volte l'ha gettata anche nel fuoco, nell'acqua, per farlo morire, ma tu, se puoi qualcosa, abbi pietà di noi, aiutaci». Si trattava evidentemente di un caso difficile. Forse non era così difficile come quello dell'indemoniato di Gerasa o Gadara, perché quello era un adulto ed era stato posseduto dai demoni per lungo tempo. Qui invece si tratta di un ragazzo. Il padre implorò allora l'aiuto di Gesù e Gesù intervenne. Questo però, amici miei, l'intervento di Gesù dovremo esaminarlo la prossima volta, perché ormai il nostro tempo è terminato. Perciò, a risentirci.
1: Avete ascoltato
2: Attraverso la Bibbia,
1: una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: In studio Franco Liotti.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.

Gentili ascoltatori, questa è la voce di Radio Evangelo ed in particolare della rubrica Il cammino della Chiesa attraverso i secoli. In questo numero della rubrica parleremo di Giovanni Wycliffe e Jan Hus, che si interessarono soprattutto di operare un ritorno all'ideale della Chiesa presentato nel Nuovo Testamento. Inizieremo con Giovanni Wycliffe, che studiò ed insegnò ad Oxford per la maggior parte della sua vita, fino al 1378. Intendeva soltanto riformare la Chiesa, eliminando il clero immorale e togliendole i beni da lui ritenuti causa della corruzione. Nell'opera intitolata De Dominio Civile, egli stabiliva una base morale per coloro che dovevano guidare la Chiesa. Dio dava ai capi della Chiesa l'uso ed il possesso temporaneo dei beni, non la proprietà. Essi erano affidati loro perché li usassero per il bene di tutti. Il mancato adempimento delle giuste funzioni da parte degli ecclesiastici era una ragione sufficiente per permettere all'autorità di togliere loro i beni per affidarli a qualcun altro che servisse Dio in maniera conveniente. Questa concezione era gradita ai nobili, che non attendevano altro che di impadronirsi della proprietà della Chiesa. Egli asseriva che l'unica autorità per il credente non era la Chiesa, ma la Bibbia, e che la Chiesa romana doveva modellare se stessa secondo l'esempio della Chiesa del Nuovo Testamento. Per sostenere queste dottrine, Wycliffe mise alla portata del popolo la Bibbia nella lingua volgare. Entro il 1382 egli aveva terminata la prima traduzione manoscritta completa del Nuovo Testamento in inglese, e Nicola di Hereford completava nel 1384 la traduzione dell'Antico Testamento. Così per la prima volta gli inglesi poterono leggere la Bibbia nella loro lingua. Wycliffe si spinse ancora oltre, attaccando nel 1382 il dogma della transustanzazione. Mentre la Chiesa romana credeva che la sostanza o essenza degli elementi mutasse, pur rimanendo invariata quella esteriore, Wycliffe sosteneva che l'essenza degli elementi era indistruttibile. Se adottata, la dottrina di Wycliffe avrebbe voluto dire che il sacerdote non poteva più impedire la salvezza di qualcuno negandogli il sangue e il corpo di Cristo nella comunione.

Le idee di Wycliffe furono condannate a Londra nel 1382 ed egli fu costretto a ritirarsi a Lutterworth. Ma egli aveva provveduto alla diffusione delle sue idee fondando un gruppo di predicatori laici, i Lollardi, che predicavano le sue idee in tutta l'Inghilterra. I Lollardi erano cosiddetti preti poveri, che non dovevano essere un nuovo ordine di frati. Provenivano principalmente dai graduati di Oxford e non erano richiesti voti né imposta alcuna regola, se non quella di essere poveri senza mendicare. Il principio ispiratore e il metodo della loro missione Wycliffe li aveva trovati nei Vangeli e volle che, senza portare borsa né per le loro esigenze né per la raccolta di denaro, nei loro viaggi missionari dipendessero dall'ospitalità degli amici. Il loro compito era esclusivamente quello di diffondere la verità, dove l'anziano e malato riformatore non poteva giungere. I predicatori vestiti di abito rosso con un bastone in mano andavano dappertutto secondo l'ordine di Gesù Cristo: predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Leggendo la Bibbia ed insegnandola sulle piazze dei mercati, nelle vie delle grandi città, lungo i sentieri di campagna, visitavano gli anziani, gli ammalati, i poveri e annunciavano loro la lieta novella della grazia di Dio. Oltre alle scritture diffusero anche gli scritti del riformatore, riscuotendo un tale successo in un tempo così breve che pochi anni dopo gli avversari dicevano con preoccupazione: se per la strada incontrate due persone, uno di loro è certamente un seguace di Wycliffe. Vissuto in periodo di profonde tenebre in campo religioso, Wycliffe comprese chiaramente quale fosse il valore della parola di Dio e la considerò come massima autorità tanto in materia etica che in campo teologico. Cosciente che il cristianesimo si era ormai allontanato dal modello biblico, intese tornare agli schemi dottrinali e di governo che avevano guidato la Chiesa apostolica e ad una devozione semplice e sentita. Ebbe inoltre il merito di credere che la verità possiede una forza intrinseca e tradusse la Bibbia in modo che potesse essere conosciuta da ogni uomo, nobile o plebeo che fosse. Una tale fede lo confortò nelle difficoltà e lo sostenne nelle persecuzioni, fino a portarlo a dichiarare pubblicamente la sua convinzione che alla fine la verità avrebbe trionfato. Wycliffe è stato definito come la stella mattutina e riconosciuto come il vero precursore della riforma protestante, e la sua scelta di essere disobbediente ad insegnamenti e pratiche che riconobbe come contrastanti con la parola di Dio lo portò ad una dissidenza costruttiva che è alla radice di ogni movimento genuinamente evangelico e popolare.

Occupiamoci ora di un altro personaggio importante, che può essere considerato anch'egli un precursore della riforma protestante, cioè di Giovanni Huss. Nato intorno al 1369 in Ussinez, villaggio della Boemia meridionale, da famiglia poverissima, acquistò precocemente fama come professore all'università e predicatore della Cappella dei Santi Innocenti a Praga e come predicatore sinodale. Venuto sotto l'influenza degli scritti di Wycliffe, se ne fece propagatore, traducendo anche il Trialogus e provocando opposizioni e condanne da parte della maggioranza tedesca dei professori di Praga. La vita e l'opera di Giovanni Huss sono strettamente connesse alle aspirazioni del popolo boemo e in particolare a quella corrente della tradizione cristiana che dell'Evangelo di Cristo seppe ascoltare in primo luogo l'appello alla migliore giustizia. Dotato di lucidissime capacità dialettiche, mettendo a repentaglio la propria vita, egli impersonava l'unità di idea ed azione, di fede ed opere. Per questo le masse riconobbero in lui il loro rappresentante e maestro, continuando a lungo dopo la sua morte ad associare il suo nome alla loro lotta per l'affermazione della verità. Huss riconobbe francamente che all'inizio della sua carriera religiosa si sentì attratto dall'illusoria ricerca di sicurezza nella vita e di affermazione nella società. Presto fu però incalzato da altri pensieri e giunse a una vera e propria svolta che più tardi indicherà con questi termini: allorché il Signore Dio mi diede di riconoscere le sacre scritture. Nei primi anni Huss si limitò ad avviare semplicemente il popolo alla conoscenza del cristianesimo. Ben presto però avvertì la necessità di esigere dapprima un rinnovamento dei costumi del clero e poi una riforma della Chiesa su vasta scala. Tanto più considerava indispensabile la riforma, quanto più si sentiva messo alle strette dalle gerarchie ecclesiastiche a causa della sua fedeltà a Cristo. Per Huss il desiderio di ritornare alla vera Chiesa di Cristo aveva come punto di partenza la conoscenza delle scritture e la lotta per il riconoscimento della sua autorità decisionale nella vita del cristiano. Abbiamo già sentito quale valore Huss abbia attribuito al momento in cui il Signore Dio gli diede di riconoscere le scritture. Ciò avvenne dopo l'approfondita lettura degli scritti dell'inglese Giovanni di Wycliffe, il dottore evangelico docente ad Oxford, con cui il pensiero di Huss si trovò consenziente in molti campi. È pur vero che in Inghilterra il programma di Wycliffe non aveva affatto giovato, col passare degli anni, al rinnovamento della Chiesa. In Boemia, invece, trovò non solo dei discepoli pronti ad impegnarsi, ma anche le condizioni sociali favorevoli per farlo accettare quale continuatore del movimento riformatore iniziato da Milic e per stimolare alla realizzazione delle sue speranze. La conoscenza del patrimonio letterario e del pensiero di Wycliffe ebbe un'influenza determinante su Giovanni Huss a partire dal 1398. In margine alla sua copia di alcune opere filosofiche dell'inglese, Huss annotava, non senza un fine humor: Wycliffe, tu farai girare la testa a più di un lettore. Ma l'opera riformatrice di Huss,
la sua pressoché completa adesione alle dottrine di Wycliffe, considerate eretiche, e l'opposizione alle dottrine cattoliche che non trovavano conferma, secondo il suo pensiero, nella Sacra Scrittura, gli procurarono la intransigente opposizione e persecuzione della Chiesa di Roma. Rinchiuso per sicurezza nel castello del Vescovo di Costanza e in realtà prigioniero, vi rimase per 73 giorni, sofferente di infermità fisiche, sottoposto ad estenuanti interrogatori per opera di una commissione presieduta da Pierre d'Ailly, e finalmente condannato come eretico e bruciato vivo il 6 luglio del 1415. È interessante, al termine, leggere quanto ebbe a scrivere a commento del verso 32 del capitolo 8 dell'Evangelo di Giovanni, che recita: «Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi». Ebbe a dire: «Perciò, fedele cristiano, cerca la verità, ascolta la verità, apprendi la verità, ama la verità, di la verità, attienti alla verità, difendi la verità fino alla morte, poiché la verità ti farà libero dal peccato, dal demonio, dalla morte dell'anima e in ultimo dalla morte eterna, che significa eterna separazione dalla grazia di Dio e da ogni gioia benedetta, di quella gioia a cui partecipa chiunque crede in Dio e in Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo». E noi speriamo che attraverso questo breve sunto della sua vita i nostri ascoltatori abbiano potuto esprimere su di lui un giudizio. Siamo giunti al termine di questo numero della rubrica Il cammino della Chiesa attraverso i secoli. Vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo appuntamento per il prossimo numero, e con questo vi diciamo: il Signore vi benedica.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

in ascolto, eccoci anche oggi giungere al vostro apparecchio radio per un nuovo appuntamento con i pionieri della fede. Anche oggi continueremo a curiosare nelle vicende del re Davide, uno dei personaggi più importanti nella storia del popolo di Dio. L'importanza della sua testimonianza di fede non viene espressa soltanto nell'Antico Testamento, circa 60 capitoli parlano di lui e la metà dei salmi gli è attribuita, ma anche nel Nuovo Testamento viene continuamente ricordato. Il suo nome, infatti, viene citato 58 volte. La sua importanza non è dovuta soltanto al grande insegnamento morale che riceviamo dalle sue esperienze, ma non dobbiamo dimenticare che Davide fu l'antenato di un re ancora più grande, Cristo, il re dei re. Proprio nel programma odierno considereremo questo momento particolare della vita di Davide, quello in cui Dio gli fece una nuova promessa, ancora più grande di tutte le altre, che dalla sua discendenza sarebbe sorto un re che avrebbe regnato in perpetuo e il suo trono non sarebbe mai stato smosso. Questo re, appunto, era Cristo. Davide stava vivendo un periodo di benessere e di serenità. L'Eterno lo aveva stabilito saldamente sul trono di Israele e l'aveva liberato da tutti i suoi nemici. Egli aveva un cuore profondamente grato verso Dio, che era stato così buono e fedele con lui. Nonostante tutte le sue cadute e le sue crisi, il Signore aveva mantenuto tutte le sue promesse di benedizione nei suoi confronti. Un giorno Davide si accorse che mentre lui abitava in un bellissimo palazzo fatto di legno di cedro, l'arca dell'Eterno era in un'umile tenda. A quella scoperta Davide sentì il desiderio di fare qualcosa per riparare a quell'ingiustizia. Così si propose di far costruire un bellissimo tempio, degno di custodire l'arca del patto dell'Eterno. Nonostante i successi ottenuti e la posizione sociale che ora occupava, Davide restava sempre umile e fedele, dando a Dio tutto il merito per le cose buone che aveva. Anzi, sentiva il dovere di onorare sempre più il nome del Signore con quelle ricchezze che lui stesso, nel suo infinito amore, gli aveva provveduto. È importante che anche noi siamo riconoscenti al Signore per tutto quello che ci dona giorno dopo giorno e gli manifestiamo la nostra gratitudine. Ascoltiamo ora un canto che vuole esprimere proprio una profonda gratitudine a Dio. Il titolo è My Tribute, il mio tributo.

grazie per tutte le cose che hai fatto per me. Cose così immeritate che mi danno prova del tuo amore per me. Le voci di un milione di angeli non potrebbero esprimere la mia gratitudine. Tutto ciò che sono e tutto ciò che spero di diventare lo devo tutto a te. Fa che la mia vita sia gradita a te, oh Signore. Se guadagnerò qualche lode, la lascerò andare al Calvario. Con il suo sangue mi ha salvato, con la sua potenza mi ha riscattato. A Dio sia la gloria per tutte le cose che ha fatto.

Questa volta Davide non fece le cose precipitosamente, ma prima di imbarcarsi in qualunque iniziativa chiese consiglio al profeta Natan. Il profeta gli disse di fare tutto ciò che aveva in cuore, poiché l'Eterno certamente era con lui. Quella del profeta Natan si dimostrò però una sua opinione personale, dettata da una logica umana e non una rivelazione da parte di Dio. Infatti, quella stessa notte l'Eterno gli si manifestò e gli rivelò la sua volontà da riferire a Davide. Dio disse che il progetto di Davide di costruirgli un tempio, per quanto fosse scaturito da un sincero sentimento di gratitudine e di amore verso di lui, non era secondo la sua volontà. Dio ricordò a Davide come lo aveva scelto quando era ancora un umile pastorello e come lo aveva reso grande, stabilendolo come re sul trono di Israele, affinché attraverso di lui avrebbe liberato il suo popolo da tutti i suoi nemici. Il Signore gli disse queste parole per ricordargli che il suo compito era solo quello di regnare sul popolo e di guidarlo alla vittoria. D'altra parte, Dio non aveva mai ordinato a nessuno in precedenza di costruirgli un tempio, poiché non aveva alcun bisogno di una casa per abitare. Più tardi, per bocca del profeta Isaia, dirà: «Il cielo è il mio trono e la terra è lo sgabello dei miei piedi. Qual casa mi potreste voi edificare?» Comunque, Dio apprezzò il sentimento di Davide e lo dimostrò facendogli una meravigliosa promessa, che la sua discendenza avrebbe regnato in perpetuo sul trono di Israele. Inoltre, anche se suo figlio avesse peccato, lo avrebbe disciplinato, ma non gli avrebbe tolto il regno come aveva fatto con Saul, né a lui né ai suoi discendenti. Davide non avrebbe potuto edificare un tempio all'Eterno, poiché aveva combattuto troppe battaglie, spargendo troppo sangue. Comunque avrebbe potuto mettere da parte il materiale occorrente, poiché Dio avrebbe promesso al suo figliuolo Salomone di edificargli un tempio, che sarebbe stato un punto di riferimento per tutti i popoli, poiché lì Dio avrebbe manifestato la sua gloria. Dio aveva risposto no al desiderio di Davide, perché aveva in mente per lui una benedizione ancora più grande. Quando Dio risponde no alle nostre preghiere, è sempre per il nostro bene, perché vuole darci qualcosa di meglio, proprio come dice il canto che ascolteremo tra poco, dal titolo «Higher, Higher».

Quando il profeta Natan riferì a Davide quanto l'Eterno gli aveva rivelato, Davide si presentò dinanzi all'Eterno e con un sentimento di umiltà e di adorazione gli espresse tutta la sua riconoscenza per la meravigliosa promessa che Dio gli aveva fatto. Davide non fu minimamente risentito per la risposta negativa ricevuta. Certo, non avrebbe avuto mai la gioia di edificare un tempio all'Eterno, ma con profonda umiltà accettò la volontà divina, poiché egli si rendeva conto che la benedizione di Dio sulla sua vita andava al di là di quanto avrebbe mai potuto immaginare. Quando Davide si trovò nella presenza del Signore, prima di tutto riconobbe la sua grande indegnità e la grande misericordia di Dio, dicendo: «Chi sono io, o Signore, o Eterno, e che è la mia casa che tu mi abbia fatto arrivare fino a questo punto? E questa è parsa ancora poca cosa agli occhi tuoi, e tu hai parlato anche della casa del tuo servo per un lontano avvenire». Poi Davide, con un cuore grato, espresse delle parole di lode e di adorazione, magnificando il nome dell'Eterno. Questa esperienza di Davide resta un esempio da seguire anche per la nostra vita cristiana, perché quando Dio risponde negativamente ad una nostra richiesta, impedendoci di realizzare un nostro desiderio, anche noi dobbiamo possedere la stessa umiltà di Davide ed accettare la volontà divina, e soprattutto dobbiamo possedere la stessa fede per saper vedere l'alternativa che Dio ci offre, che sicuramente è migliore di qualunque cosa possiamo immaginare. Basta pensare alle parole che Paolo scrisse ai Corinzi: le cose che occhio non ha vedute e che orecchio non ha udite e che non sono salite in cuor d'uomo sono quelle che Dio ha preparato per coloro che lo amano. E con questo meraviglioso versetto della Bibbia, che ci parla delle cose meravigliose che Dio ci ha preparato, vi salutiamo e vi diamo appuntamento al nostro prossimo programma, dove potremo continuare a conoscere nuove esperienze vissute da Davide. A risentirci!

0: Tanto fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
1: Favole?
2: Favole.
1: Favole alla radio. Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
3: Un'altra favola, alla radio ovviamente, un'altra favola di Esopo, la ascoltiamo subito dalla voce di Mauro Ferraris, poi come sempre faremo assieme qualche considerazione.
4: La volpe ed il corvo. Un corvo se ne stava appollaiato sul ramo di un albero con un pezzo di formaggio nel becco, quando una volpe lo vide e si mise a pensare alla maniera di portargli via il formaggio. Si avvicinò e si fermò ai piedi dell'albero, guardò in su e disse: «Che bell'aspetto hai oggi! Le penne lucide, gli occhi brillanti! Sono sicura che se tu potessi cantare, la tua voce sarebbe la più dolce fra tutti gli uccelli!» Il corvo fu assai lusingato da una simile lode e volle dare dimostrazione di bel canto. Dalla sua gola uscì un profondo ma come dischiuse il becco, il formaggio cadde a terra e la volpe lo afferrò. «Sei capace di cantare, lo vedo», osservò la volpe. «Quello che ti manca, amico mio, è il cervello. Non fatevi imbrogliare dagli adulatori, è ciò che ci insegna questa favola».
3: L'adulazione è un po' come il canto delle sirene che ammagliava i marinai e li conduceva alla rovina. È qualcosa di molto dolce che solletica il nostro orgoglio, ma alla fine poi finisce col farci del male. Esopo sicuramente aveva ragione a denunciare questo pericolo e anche nella parola di Dio leggiamo degli accorati inviti del Signore a guardarsi dal parlare in modo lusinghiero. Ma purtroppo questo pericolo viene molto spesso sottovalutato. Ne vediamo un esempio molto chiaro ancora una volta nella Bibbia, nel libro dei Re e nel secondo libro delle Cronache, dove si parla del re Ezechia, che è ricordato come uno dei migliori re del regno di Giuda. Egli infatti servì l'Eterno con dedizione e agli inizi del suo regno riparò e purificò il Tempio, ristabilì il culto, riorganizzò il sacerdozio, demolì poi gli altari e i templi pagani e tutto quello che poteva essere oggetto di idolatria. Egli ancora conobbe la potenza e la prosperità, fu vittorioso sui filistei e sotto il suo regno iniziò la serie delle invasioni assire che poi sarebbero concluse con la sconfitta degli invasori. La scrittura ci dice però che ad un certo punto Ezechia si ammalò gravemente e Dio, per mezzo del profeta Isaia, gli disse di mettere a posto i suoi affari perché presto sarebbe morto. Ezechia pianse, supplicò l'Eterno e ottenne di poter vivere per altri 15 anni. Purtroppo questa risposta alla sua preghiera, invece di rendere Ezechia riconoscente verso il Signore, lo inorgoglì. Ecco, leggiamo infatti: «Ma Ezechia non corrispose al beneficio a lui fatto, perché il suo cuore si era inorgoglito. E a questo punto il Signore allora lo mise alla prova per sapere quello che c'era nel suo cuore». Ecco, in che modo lo mise alla prova? I capi di Babilonia mandarono ad Ezechia dei messaggeri per informarsi di ciò che era accaduto. Si annunciarono con una lettera e con un regalo per lui. E poi dopo cosa succede? Ecco, dopo aver superato vittorioso tante prove, cosa fa Ezechia? Soccombe davanti al linguaggio lusinghiero del nemico, che trova un'eco compiaciuta nella vanità del suo cuore. Vincolato dal regalo, sente di avere degli obblighi verso quegli stranieri e mostra loro la sua casa, il suo arsenale, tutti i suoi tesori e i suoi domini. Ezechia, ecco che innalza se stesso invece di innalzare Dio dal quale aveva ricevuto tutto. È a questo punto che Isaia, nuovamente mandato dal Signore dopo aver chiesto al re chi sono i messaggeri che ha ricevuto, gli chiede: che cosa hanno visto in casa tua? E Ezechia risponde: hanno visto tutto ciò che si trova in casa mia, non c'è nulla nei miei magazzini che io non abbia fatto loro vedere. Allora Isaia gli dice: ascolta la parola dell'Eterno. Ecco, verranno i giorni quando tutto ciò che si trova in casa tua e tutto ciò che i tuoi padri hanno accumulato fino al giorno d'oggi sarà portato in Babilonia. Nulla sarà lasciato, dice l'Eterno. Povero Ezechia. Ecco, di fronte alle minacce del re d'Assiria aveva riconosciuto la sua debolezza e questo lo aveva spinto a cercare e a ottenere l'aiuto divino. Non così le adulazioni del re di Babilonia. Esse lo resero vanitoso e imprudente e così finì per attirare su di sé il giudizio di Dio. Ezechia riconobbe il suo peccato, poi si pentì, ma le conseguenze della sua vanità e la sua imprudenza ricaddero ugualmente sul popolo di Giuda. Ecco, cosa può insegnare a noi questo episodio? La Bibbia ci dice che Satana va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare. E forse noi siamo abbastanza saggi da cercare l'aiuto del Signore quando il suo nemico ci attacca mostrandoci il suo vero volto, ma un'altra delle strategie di Satana è quella di travestirsi da angelo di luce, di attrarci con le lusinghe, forse anche come Ezechia o come il corvo della favola che abbiamo ascoltato oggi, non riusciamo poi a distinguere le intenzioni malvagie del nemico dietro quelle che sono le sue adulazioni e così finiamo per cadere nelle sue reti. Ecco, allora chiediamo al Signore di liberarci dalla vanità e di aiutarci a resistere agli assalti di Satana sotto qualunque veste egli si presenti a noi. Una delle regole più importanti per ottenere la vittoria è quella di non sottovalutare mai l'avversario. E Satana è un avversario pericoloso, quindi non sottovalutiamolo mai.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

ed eccoci di nuovo a questo microfono per rispondere alle domande che ci sono pervenute da voi sulle Sacre Scritture. Quest'oggi abbiamo due interessanti domande che ci pervengono dal Nicaragua, dove un giovane ascoltatore segue con vivo interesse questi nostri programmi italiani. Noi lo ringraziamo per il suo ascolto, per avercele mandate, ed ora vogliamo condividerle con tutti voi nella speranza che vi giovino. Due domande. La prima tratta il sesto versetto del settimo capitolo di Matteo. Vangelo di Matteo, capitolo 7, il sesto versetto dice: «Non date ciò che è santo ai cani, e non gettate le vostre perle dinanzi ai porci, che talora non le pestino con i piedi e rivolti contro a voi non vi sbranino». Qui troviamo Gesù che ammaestra i discepoli. Siamo alla fine del suo famoso sermone, che è cominciato nel quinto capitolo e termina qui nel settimo, e che è conosciuto come il sermone della montagna o come il sermone delle beatitudini. Tanta gente nel leggerlo pensa che termini col dodicesimo versetto del quinto capitolo, ma in realtà termina qui. Gesù ha cominciato il suo messaggio positivamente, istruendo i suoi discepoli sulle cose da fare. Ora qui lo termina negativamente, additando loro i pericoli che si trovano davanti quando le persone cercano di fare del bene ad un prossimo che non è credente, cani, ma che è malvagio, i porci, e indifferente. Gesù ammonisce i suoi discepoli e anche noi di stare attenti alle persone con cui trattiamo. Il Vangelo, le cose sante, devono sì essere condivise, ma solo con coloro che le apprezzano. Per esempio, è inutile condividere il Vangelo e la nostra testimonianza con gli increduli, con coloro che non hanno timore di Dio. Le cose sante non sono per i cani, dice Gesù. Perdiamo del tempo rivolgendoci a queste persone. Rivolgiamoci invece a coloro che cercano il Signore e che hanno timore di Lui. Poi, per dar forza al suo dire, aggiunge un altro animale schifoso per i giudei e animale impuro, il maiale, a cui dice di non gettare davanti le nostre perle. Cosa vuol dire? Le gemme preziose del Vangelo, se messe a disposizione di gente mondana e triviale, immerse nella sozzura, queste si rivolteranno contro di noi. Si capisce facilmente: le persone del mondo immerse nel peccato non vogliono essere messe a paragone o davanti alla giustizia divina, e così si rivoltano e accusano i credenti di voler limitare la loro libertà, di infringere sui loro diritti, eccetera, eccetera. E di questo oggi vediamo sempre più. E Gesù ci dà in verità un saggio ammonimento che noi dovremmo considerare per bene, perché è vero e ci può salvare da tanti guai. Passiamo ora all'altro versetto, Matteo 25:29, ci dice così: «Poiché a chiunque ha sarà dato, ed egli sovrabbonderà, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha». Usualmente le persone vedono questo versetto dal punto di vista finanziario e mondano e lo interpretano materialmente, credendo che a chi è ricco sarà dato di più e a chi è povero sarà tolto anche quello che ha. E non hanno torto, perché, come del resto purtroppo spesso succede in questo mondo ingiusto, così vengano fatti gli affari del mondo. Ma di che cosa parla Gesù? A cosa si riferisce quando dice a chi ha? Che cosa? Questo versetto, alla fine della parabola dei talenti,
con la quale Gesù ci rivela che Dio ha dato a tutti noi, ricchi o poveri, bianchi o neri, dei talenti particolari che vuole che noi usiamo e che facciamo fruttare a beneficio nostro e a beneficio del regno. Per esempio, a tutti Dio ha dato timore, a chi poco, a chi molto. A tutti ha dato un senso di rettitudine e di giustizia, a chi tanto, a chi poco. Non occorre che uno è nato in una nazione cristiana per sapere quello che è giusto e quello che non è giusto, per sapere o no i 10 comandamenti. Tutti abbiamo dentro di noi l'idea di quello che è buono e di quello che è male. A tutti il Dio ha dato l'idea dell'esistenza di Dio, a chi tanto, a chi poco.

Ed ecco che allora questa persona riuscirà e questi talenti lo faranno divenire proficuo e adatto per ereditare il regno di Dio. Ma se uno non fa uso di quel po' di timore che Dio gli ha dato, di quel po' di luce con la quale egli sa che Dio esiste, se non usa queste cose per ricercare Dio, ecco che Dio piano piano gli toglie questo timore, gli toglie queste cose. Un esempio tipico è trovato nella Sacra Scrittura, nel Vecchio Testamento, con Faraone, re d'Egitto. Egli, sul principio, ammise di non conoscere Dio, ma poi, invece di darsi a ricercarlo, di darsi a investigare chi era questo Dio unico, il Dio degli ebrei, invece si dà a disubbidirlo. E Dio gli indurì il cuore, gli tolse anche quel po' di timore che poteva avere, e questo portò alla rovina lui e tutto l'Egitto. Cari amici, ricerchiamo il Signore, esercitiamo i talenti che ci ha dato. Noi esercitiamo per esempio la nostra intelligenza per istruirci nelle dottrine del mondo, per istruirci nelle scienze del mondo, ma il Signore ci rivela nella sua parola che il principio della scienza è il timore di Dio. Così diamoci a ricercare il Signore, diamoci con tutta la nostra intelligenza a cercare un contatto con questo Dio che noi sappiamo che esiste. Se noi facciamo questo, ecco che i talenti che Dio ci ha dato frutteranno con maggior fede, desiderio di ricerca e ci porteranno anche alla salvezza. Cari amici, spero che questa spiegazione che noi abbiamo dato a questo nostro caro ascoltatore del Nicaragua si applichi pure alla vostra vita. Se voi lo farete, il Signore benedirà grandemente anche ognuno di voi. E con questo terminiamo questa nostra rubrica per oggi e vi esortiamo, cari amici, a leggere le scritture, e se poi trovate in esse qualche cosa che non capite o che vi sembra strano, che richiede maggiori spiegazioni, scriveteci, mettete come ha fatto questo ascoltatore i versetti, mandateli a noi e noi faremo il resto. Qui è Eros Bacocera che vi ringrazia per la vostra cortese attenzione ed implora le benedizioni di Dio su voi, sulla vostra famiglia. Ciao.

ascoltatori di Radio Evangelo. Radio Evangelo risponde, si presenta ancora una volta a voi augurandovi buon ascolto. Prenderemo in esame quest'oggi una breve porzione di lettera di un nostro ascoltatore, il quale ci chiede qualcosa di molto preciso. Desidero sapere dalle vostre trasmissioni bibliche il passo dove la Bibbia parla di portare il Vangelo a tutte le genti. È in verità una domanda molto semplice, diciamo noi, perché questo è uno dei comandamenti più importanti che si trovano nell'Evangelo. È, diciamo noi, molto semplice, ma dobbiamo tener conto anche delle persone che si accostano all'Evangelo per la prima volta o per le prime volte, quindi dobbiamo comprendere questa loro curiosità di sapere dove l'Evangelo ci parla di questo argomento, cioè di portare la parola di Dio a tutte le genti. Chi conosce la parola di Dio sa che questo comandamento di Gesù di portare, cioè, l'Evangelo a tutte le genti è successivo alla sua resurrezione dai morti, scusate. Ma dobbiamo anche tener conto di un fatto, cioè che Gesù mandò in missione i suoi per evangelizzare mentre svolgeva il suo ministerio. E ci dice proprio l'Evangelo, per esempio in Matteo capitolo 10, che poi, chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro potestà di cacciare gli spiriti immondi e di sanare qualunque malattia e qualunque infermità. E disse poi loro: e andando predicate e dite: il regno dei cieli è vicino. E nel contempo sanate gli infermi, risuscitate i morti, mondate i lebbrosi, cacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, questo gratuitamente datelo. Quindi ecco che Gesù incarica i discepoli ancor prima di fare una, possiamo chiamarla, prova generale di questa che è l'evangelizzazione, diciamo l'evangelizzazione in grande stile. Infatti i 12 discepoli si partono e raggiungono le varie località della Palestina e annunziano appunto il regno dei cieli. Certamente annunziano un regno dei cieli così come l'avevano assimilato fino a quel momento, e non crediamo che questo annunzio precedente alla discesa dello Spirito Santo potesse in qualche modo assomigliare all'annunzio che invece i discepoli, è vero, effettuarono dopo essere stati riempiti della potenza dello Spirito Santo e dopo aver avuto ulteriori nozioni e cognizioni della missione di Gesù in terra. Comunque troviamo che furono forniti di potenza per cacciare i demoni, per risuscitare i morti, per guarire gli infermi, per mondare i lebbrosi, e non era certamente poco. E questo ci dice che l'opera di evangelizzazione non è soltanto un'opera, per così dire, di convincimento, un'opera verbale, ma è un'opera dove si manifesta proprio tutta la potenza di Dio. Ma veniamo proprio ai versi che ci richiede il nostro ascoltatore, cioè dove è detto che l'Evangelo deve essere predicato a tutte le genti. Gesù nell'Evangelo di Matteo al capitolo 28 al verso 19 dice proprio testualmente: andate dunque, ammaestrate tutti i popoli battezzandoli nel nome del Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Quindi mi pare proprio che qui viene detto specificamente: andate, ammaestrate
tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo. Un altro riferimento prima di dire qualche cosa a proposito di questi versi, diciamo un altro riferimento per dire che non si trova in un punto solo della scrittura questo comandamento di andare, di predicare l'Evangelo a tutte le genti. Infatti se noi leggiamo in Marco, Evangelo di San Marco, capitolo 16, verso 15, troviamo: e disse loro, andate per tutto il mondo, predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. Sono praticamente le stesse parole riportate da Matteo. Sono due Evangeli molto simili e naturalmente Matteo dà la sua versione, Marco dà anche la sua versione, che poi è identica a quella di Matteo, salvo che nella forma. Ma vogliamo poi riferirci ad un altro ulteriore verso che non si trova nei Vangeli, ma nei Fatti degli Apostoli. I Fatti degli Apostoli sono stati scritti dall'Evangelista Luca e anche qui noi troviamo sempre le parole di Gesù dette ai discepoli: ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi e mi sarete testimoni e in Gerusalemme e in Giudea e Samaria e fino alle estremità della terra. Quindi un ulteriore verso dove è ribadito questo comandamento. Dobbiamo fare a questo punto una precisazione per il nostro ascoltatore. Abbiamo detto dove è detto che Gesù ha comandato questo, ma dobbiamo aggiungere che i discepoli non avevano probabilmente afferrato per intero il messaggio di Gesù e il comando di Gesù, perché dopo il giorno della Pentecoste, quando furono riempiti della potenza meravigliosa dello Spirito Santo e cominciarono a predicare l'Evangelo, nella mente dei discepoli c'era la convinzione che questo Evangelo dovesse essere diretto soltanto agli ebrei. Infatti era annunziato soltanto agli ebrei, ma Gesù aveva detto: predicate l'Evangelo ad ogni creatura e fino alle estremità della terra. Quindi era stato abbastanza chiaro, ma non vogliamo dimenticare che erano giudei, si sentivano un popolo eletto e quindi la rivelazione doveva, secondo loro, riguardare soltanto quel popolo. Ma Gesù non aveva detto così, e così noi troviamo che nei Fatti degli Apostoli Pietro fa un'esperienza straordinaria e particolare, voluta dal Signore appunto perché intendesse lui con tutto il resto della Chiesa che quel messaggio non era diretto soltanto ad Israele, ma era diretto anche ai gentili, cioè ai pagani. Troviamo che Pietro ha una visione mentre prega, vede un lenzuolo che scende dove vi sono molti animali, alcuni mondi, alcuni immondi, secondo la legge ebraica, e una voce dal cielo che gli dice: Pietro, ammazza e mangia. Ma Pietro obietta: Signore, non mi entrò mai in bocca cosa immonda. Ma la voce dal cielo che gli dice: non fare tu immondo ciò che io ho reso mondo, cioè ciò che io ho purificato. Ed egli non aveva subito compreso questa visione, stava lì a pensare che cosa questa visione volesse dire, quando qualcuno lo chiamò, ed erano cioè degli ambasciatori di Cornelio, del centurione Cornelio, il quale lo invitavano ad andare da lui perché gli annunziasse più appieno la via di Dio. E Cornelio era appunto un pagano, ed egli andò, e non sarebbe certamente entrato in casa di un pagano se il Signore non gli avesse con quella visione annunziato che doveva farlo e che egli aveva reso pure le cose che per i giudei erano impure, come entrare nella casa di un pagano. E così, diciamo, dopo questa esperienza compresero che veramente l'Evangelo era esteso a tutte le genti. Pietro predicò, non solo furono salvati
quei pagani, ma furono anche battezzati nello Spirito Santo, cosa straordinaria, furono battezzati con lo Spirito Santo, e quindi il Signore fece conoscere, fece comprendere che quella promessa era veramente per tutti, come Pietro stesso d'altronde aveva detto il giorno della Pentecoste. Quindi un Evangelo per tutti, un Evangelo predicato a tutti, che deve essere predicato a tutti secondo il comandamento del Signore, perché è la salvezza di tutti gli uomini che intendono veramente riconciliarsi con Dio. Naturalmente abbiamo parlato a braccio, prendendo un verso qui, un verso là, ma crediamo che, è vero, la parola del Signore sia chiara molto più delle nostre parole, e quei versi che abbiamo appunto citato credo abbiano convinto il nostro ascoltatore che il comando è preciso, è vero, è perentorio, e noi dobbiamo semplicemente obbedire. Speriamo che sia rimasto soddisfatto il nostro ascoltatore. Vogliamo dire a lui, come a tutti i nostri ascoltatori, Dio vi benedica.

Cari fratelli e sorelle in Cristo, vogliamo pregare il Signore insieme. Signore, vogliamo lodarti questa mattina e adorarti con tutto il nostro cuore. Tu sei degno di ricevere la gloria e l'onore per quello che sei, per la tua grandezza, per la tua potenza, per la tua fedeltà, per il tuo amore, e sei degno per quello che hai fatto e fai per noi. Vogliamo ricordare questa mattina il tuo sacrificio. Vogliamo ringraziarti perché sei morto al posto nostro, hai dato la tua vita per noi, sei risuscitato, vincitore sulla morte, ed ora vivi per noi, coronato di gloria e di onore. In mezzo alle difficoltà che il tuo popolo attraversa in questi giorni, vogliamo volgere lo sguardo verso di te, sapendo che il nostro aiuto viene solo da te, che sei l'Onnipotente. Signore, ti preghiamo anche questa mattina per i malati, per quelli che soffrono, per i medici, per gli infermieri, per tutto il personale sanitario e per tutti quelli che si affaticano per la popolazione. Benedicici in quest'ora, mentre apriamo la tua parola. Ti chiediamo di parlarci, di ravvivarci. Te lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Desidero, cari fratelli e care sorelle, meditare insieme la lettera che il Signore risorto ha inviato alla Chiesa di Filadelfia, che troviamo in Apocalisse, a capitolo 3, dal versetto 7 al versetto 13. Leggiamo questo brano insieme. All'angelo della Chiesa di Filadelfia scrivi: queste cose dice il Santo, il veritiero, colui che ha la chiave di Davide, colui che apre e nessuno chiude, che chiude e nessuno apre. Io conosco le tue opere. Ecco, ti ho posto davanti una porta aperta che nessuno può chiudere, perché pur avendo poca forza hai serbato la mia parola e non hai rinnegato il mio nome. Ecco, ti do alcuni della sinagoga di Satana, i quali dicono di essere giudei e non lo sono, ma mentono. Ecco, io li farò venire a prostrarsi ai tuoi piedi per riconoscere che io ti ho amato. Siccome hai osservato la mia esortazione alla costanza, anch'io ti preserverò dall'ora della tentazione che sta per venire sul mondo intero, per mettere alla prova gli abitanti della terra. Io vengo presto. Tieni fermamente quello che hai, perché nessuno ti tolga la tua corona. Chi vince? Io lo porrò come colonna nel tempio del mio Dio ed egli non uscirà mai più. Scriverò su di lui il nome del mio Dio e il nome della città del mio Dio e della nuova Gerusalemme che scende dal cielo da presso il mio Dio. È il mio nuovo nome. Chi ha orecchi? Ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Filadelfia, città della Lidia, era dedita al commercio. Aveva preso il nome dal suo fondatore Attolo Filadelfo, re di Pergamo, che ne voleva fare un centro di diffusione della lingua greca. Era una città fortificata e occupava una posizione importante. La chiesa forse fu fondata dall'Apostolo Paolo. La lettera alla Chiesa di Filadelfia non contiene rimproveri, ma solo incoraggiamenti e promesse. Il Signore guarda e benedice coloro che rifiutano compromessi e che pur avendo poca forza hanno serbata la sua parola. Cari fratelli, care sorelle, egli non guarda al numero, ma al cuore di ognuno di noi. La Chiesa di Filadelfia, pur nella sua pochezza, era diventata una chiesa missionaria. Il Signore le aveva aperta una porta per proclamare il Vangelo. Pur essendo esigua numericamente, era una chiesa fedele. Il nome Filadelfia significa amore fraterno, che era evidente in quella chiesa. Filadelfia fu danneggiata da diversi terremoti e al tempo degli apostoli era una delle più piccole e povere città dell'impero romano. Il Signore aveva là però
una piccola assemblea di credenti rimasti fedeli a lui e alla sua parola. Chi sono i destinatari di questa lettera? Leggiamo al versetto 1. All'angelo della chiesa di Filadelfia scrivi: queste cose dice il santo, il veritiero, colui che ha la chiave di Davide, colui che apre e nessuno chiude, che chiude e nessuno apre. Nella città di Filadelfia il Signore aveva una chiesa che era l'oggetto del suo amore, una chiesa piccola ma obbediente alla parola. È bello pensare che il Signore ci ama e ha cura della nostra assemblea. Cari fratelli, Dio ti ama, Dio ci ama. Voglio incoraggiarti questa mattina. Forse stai attraversando momenti difficili, ma Dio vuole essere vicino a te con il suo amore e la sua grazia. Come si presenta Cristo, il mittente di questa lettera? Egli si presenta prima di tutto come il santo e il veritiero. Gesù si presenta come il santo, cioè separato da ogni peccato, come il veritiero, la cui parola è verità assoluta. Nell'Antico Testamento Dio frequentemente viene chiamato il santo di Israele. Gesù si attribuisce il titolo di Dio, affermando così la sua eguaglianza con il Padre. Anche nel Nuovo Testamento viene chiamato più volte il santo di Dio. Nell'Apocalisse viene presentato anche come il fedele e il veritiero, il testimone fedele e veritiero. Vedete, fratelli, Cristo non solo è la verità assoluta, la verità assoluta nella nostra società postmoderna, nella quale non vi è più una verità assoluta, ma tutto è permesso, tutto è lecito, ma lui è anche il fedele testimone. Egli mantiene fedelmente tutto ciò che promette. Dicevo che nel Nuovo Testamento è chiamato varie volte il santo. La santità ci parla del suo carattere. La veridicità è la conseguenza della sua santità. Gesù è la verità in senso assoluto. Egli disse queste parole molto forti che sono di una grande attualità. Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. E ai suoi contemporanei disse un giorno: se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Se il figliuolo vi farà liberi, sarete veramente liberi. Lui è il vero liberatore. Egli ci libera da paure, da timori, da ogni schiavitù. Egli ci libera dalla condanna, dal giudizio. Vedete, miei cari, egli è venuto in questo mondo per testimoniare della verità. Alle persone che lo seguivano, Gesù disse proprio delle parole molto forti: se il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. Dobbiamo rassomigliare a Cristo ed essere santi e camminare nella verità. Egli non è soltanto santo e veritiero, egli è colui che ha la chiave di Davide. La chiave di Davide viene menzionata in Isaia capitolo 22, versetto 22, dove il Signore annuncia che avrebbe tolto l'autorità a Shebna, prefetto del palazzo, promettendo di dare la chiave della casa di Davide al suo servo Eliakim. Quando diamo la chiave di casa a qualcuno, vogliamo dire che gli mettiamo a disposizione tutta la casa. Ebbene, Cristo, come legittimo erede del re Davide, ha la chiave di Davide, la piena autorità sulla casa di Dio e sul suo regno. Dobbiamo riconoscere la signoria assoluta di Cristo sulla nostra vita. Egli è l'autorità suprema. Egli è al di sopra di ogni cosa. Cristo è il capo supremo della Chiesa, il padrone di essa, il sovrano. Dio, dice Paolo ai Filippesi, lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome. Egli ha l'autorità di aprire l'entrata nel regno
è di chiuderla. Egli apre e nessuno chiude, chiude e nessuno apre. Al versetto 8 abbiamo il messaggio: io conosco le tue opere, ecco, ti ho posto davanti una porta aperta che nessuno può chiudere, perché pur avendo poca forza hai serbato la mia parola e non hai rinnegato il mio nome. Fratelli, il Signore conosce le opere di ognuno di noi. Il Signore conosce le opere della Chiesa di Filadelfia. Egli conosce tutto perfettamente, nulla gli sfugge. Egli conosce lo stato della Chiesa di Filadelfia, la sua fedeltà alla parola, la sua costanza nelle avversità incontrate, la sua obbedienza nel compiere la missione affidatale e nel contrastare gli avversari. Cristo non le rivolge alcun rimprovero, ma le invita soltanto a perseverare. Voglio ripetere ancora, miei cari, il Signore conosce ogni cosa della nostra vita. Nulla gli è nascosto. Gesù osserva con attenzione le nostre opere. Anche se non siamo salvati per mezzo delle opere, siamo salvati però per fare le opere buone che Dio ha messe davanti a noi. Esse sono una dimostrazione della nostra fede. Non dimentichiamo, fratelli, che la fede senza le opere è morta, non ha valore. E poi il Signore dice ancora che pone davanti ad essa una porta aperta. Questa immagine della porta aperta vuole significare una meravigliosa opportunità di predicare il Vangelo. Una porta che nessuno può chiudere, cioè che gli avversari non possono impedire. Paolo scrisse ai Corinzi che ad Efeso gli era stata aperta una larga porta per un lavoro efficace. La stessa cosa era accaduto a Troas in uno dei suoi viaggi missionari. Ad Antiochia Paolo e Barnaba raccontarono alla Chiesa come Dio aveva aperto la porta della fede ai gentili. Quando Paolo era in prigione, chiese ai credenti di Colosse di pregare affinché Dio gli aprisse una porta per predicare la parola, affinché potesse annunciare il mistero di Cristo. Dio ha messo anche davanti a noi una porta aperta, ossia un'opportunità per predicare il Vangelo. Il grande mandato affidato alla Chiesa dal Cristo risorto è quello di evangelizzare. Egli disse: andate, fate miei discepoli tutti i popoli, andate, predicate il Vangelo ad ogni creatura. Siamo responsabili, fratelli, delle persone che periscono e ne renderemo conto davanti al tribunale di Cristo. Molto forti sono le parole che Dio disse ad Ezechiele: quando io dirò all'empio, certo morirai, se tu non l'avverti e non parli per avvertire quell'empio di abbandonare la sua via malvagia e salvargli così la vita, quell'empio morirà per la sua iniquità. Ma io domanderò conto del suo sangue alla tua mano. Miei cari, noi che abbiamo sperimentato il perdono e la grazia di Dio, come possiamo essere tranquilli e tacere mentre milioni di persone sono incamminate verso la perdizione eterna? Pensate, ogni 24 ore muoiono circa 150.000 persone in tutto il mondo e la maggioranza di queste persone non ha ascoltato la buona novella. Quale tragedia! Non possiamo rimanere indifferenti di fronte al dramma di migliaia di persone che ogni giorno affrontano l'eternità senza Cristo. Chiediamoci questa mattina: chi deve evangelizzare? Voglio ricordarvi che la Chiesa primitiva non era suddivisa in due categorie di persone, i laici da una parte che non facevano nulla e i servitori di Dio che erano impegnati completamente nella proclamazione del Vangelo. Tutti, al contrario, erano attivi nell'evangelizzazione. Ciascuno di loro era un missionario là dove si trovava. Ogni credente era un testimone. Si racconta che una sera, uscendo dalla sala dove aveva predicato, l'evangelista Moody vide un uomo triste appoggiato ad un lampione e gli chiese amichevolmente se fosse un cristiano. Ma l'uomo alzò in alto il pugno e gli rispose: non sono un cristiano, pensa ai fatti tuoi. Il grande evangelista rispose: mi dispiace di averti offeso, ma devo dirti che sono proprio questi i fatti miei: mostrare alla gente il bisogno che ha di Cristo e della sua salvezza.
Subito dopo se ne andò. 3 mesi dopo l'accaduto sentì bussare alla porta di casa, era già sera. Andò ad aprire e vide davanti a sé proprio quell'uomo che lo aveva rifiutato, il quale esclamò: «Signor Moody, sono venuto qua perché voglio diventare un vero cristiano». Non ha avuto pace da quella sera. Quella notte si convertì al Signore. Fratelli, sorelle, quali sono i fatti nostri? Ci preoccupiamo solo di noi stessi, delle nostre faccende, dei nostri affari, oppure desideriamo conquistare delle anime per Cristo? Da dove dobbiamo iniziare, fratelli? La nostra testimonianza deve iniziare a Gerusalemme, ossia là dove siamo, e deve essere diretta ogni giorno verso coloro con cui siamo in contatto, in famiglia, al lavoro, fra i vicini di casa, a scuola, con gli amici. «Voi mi sarete testimoni», disse il Signore, «a Gerusalemme, nella Giudea, in Samaria e fino all'estremità della terra». Vedete la testimonianza personale di ogni credente, resa ogni giorno, sia con la vita che con le parole, è il metodo più efficace per fare conoscere Cristo. E devo dirvi anche, amici, fratelli, l'evangelizzazione non deve limitarsi a dei periodi speciali o delle campagne evangelistiche, ma occorre che abbia un carattere continuativo e poggi sulla testimonianza personale di ogni credente. Non dimentichiamo che la vita del credente è una campagna di evangelizzazione permanente. Ubbidire al grande mandato, fratelli, è urgente. Gesù disse un giorno ai discepoli: «Alzate gli occhi e guardate le campagne come già biancheggiano per la mietitura». Dobbiamo avere una visione più ampia dei bisogni dell'opera di Dio. Si racconta che un giorno il grande artista Michelangelo entrò nella propria bottega per esaminare le opere realizzate dai suoi allievi e fra i vari manufatti osservò a lungo il dipinto di uno dei giovani artisti da lui favoriti. Poi prese un pennello e scrisse trasversalmente sulla tela «Amplius», ossia «più grande». Il quadro era bello, ma le dimensioni ridotte del formato non permettevano al dipinto di mostrare e valorizzare tutta la sua bellezza. Il Signore vuole scrivere sulla nostra vita la parola «amplius». Egli desidera allargare i nostri orizzonti e la nostra visione dell'opera di Dio. Cari fratelli, in questi momenti difficili che l'Italia sta attraversando, che il mondo sta attraversando, siamo chiamati a testimoniare con la nostra vita e con le nostre parole della potenza del Vangelo di Gesù Cristo. La Chiesa di Filadelfia aveva serbato la parola. Il motivo per cui Cristo le ha aperto una porta per l'evangelizzazione non sta nella sua forza numerica o finanziaria. La Chiesa era poco numerosa, probabilmente era povera, ma nel fatto che ha serbato la parola di Cristo, cioè è stata fedele al Vangelo, che ha serbato nella sua purezza ed integrità. Inoltre, la Chiesa di Filadelfia non aveva rinnegato il nome del Signore, non aveva rinnegato Gesù Cristo in mezzo alle persecuzioni che ha dovuto sostenere. Chiediamoci questa mattina, fratelli, noi siamo fedeli al nome del Signore? Lo esaltiamo con la nostra vita e con la nostra testimonianza? È necessario leggere e meditare ogni giorno la parola di Dio affinché possiamo trovare in essa le direttive necessarie in ogni circostanza. Il Signore vuole usarci per predicare il Vangelo, anche se abbiamo poca forza e non abbiamo molti mezzi. Non scoraggiamoci, fratelli, davanti alle difficoltà, alle prove, ma siamo fedeli al Signore e non rinneghiamo il suo nome. Poi abbiamo un incoraggiamento. Cristo promette la liberazione dall'ora della tentazione, della prova. E dice: «Siccome hai osservato la mia esortazione alla costanza, anch'io ti preserverò dall'ora della tentazione che sta per venire sul mondo intero per mettere alla prova gli abitanti della terra». I cristiani di Filadelfia avevano osservato questa parola quando erano stati perseguitati. Come premio, Cristo promette loro la liberazione dall'ora della tentazione che sta per venire sul mondo
intero. L'ora della tentazione che sta per venire su tutto il mondo potrebbe indicare le persecuzioni scatenate dall'Anticristo durante la tribolazione che preciderà la venuta di Cristo sulla terra. Secondo molti studiosi della parola, in questa espressione abbiamo la promessa che la Chiesa non passerà attraverso la tribolazione, che si riverserà su tutto il mondo per 7 anni, ma sarà rapita prima. La vera Chiesa sarà preservata dall'ora della tentazione, ripeto, ossia da quel periodo chiamata tribolazione. Sarà questo un tempo di grandi giudizi di cui parla l'Apocalisse, con i 7 suggelli, le 7 trombe e le 7 coppe. Abbiamo infine un'esortazione. Il Signore proclama il suo ritorno imminente ed esorta la Chiesa a tenere fermamente quello che ha, ossia la fede costante nel Signore, lo zelo, le sue promesse, la sua parola. Egli verrà per dare ricompensa a ciascuno secondo le sue opere. Io vengo presto, dice il Signore. Tieni fermamente quello che hai, perché nessuno ti tolga la tua corona. Cari fratelli, care sorelle, il più grande avvenimento della storia futura sarà il ritorno in gloria del Signore Gesù Cristo. La Bibbia afferma ripetutamente che Gesù Cristo ritornerà in gloria, prima per rapire la sua Chiesa e poi per giudicare e regnare sulla terra. Il futuro dell'umanità non è nelle mani dell'uomo, nelle mani dei grandi di questa terra, ma in quelle di Dio. Per questo il credente non ha paura del futuro. La sua speranza non è riposta nella capacità o nell'intelligenza dell'uomo, ma nella persona di Gesù Cristo che sta per ritornare. Egli è la nostra speranza. Cari amici, cari fratelli, Dio non è morto, non è assente, ma Lui è il Signore della storia. Forse ci chiediamo quando Gesù Cristo ritornerà. Ebbene, la Bibbia dice che non sappiamo né il giorno né l'ora. Il Signore però ci ha lasciato dei segni che avrebbero preceduto il suo ritorno in gloria. Vi ricordo velocemente alcuni segni che troviamo nella Scrittura. Tempi difficili, l'apostasia, la corruzione, l'immoralità, le guerre, le carestie, le pestilenze, i terremoti, i maremoti, le persecuzioni religiose, la diffusione universale del Vangelo, il ritorno di Israele in Palestina, la tiepidezza della Chiesa. Un segno della fine è anche la globalizzazione in tutti i campi, in quello economico, commerciale, culturale, politico e religioso. La Bibbia prevede, alla fine dei tempi, un universalismo in tutti gli aspetti della vita sul nostro pianeta. Vi sarà un sistema di civilizzazione che riunirà tutti i sistemi del mondo sotto l'autorità di un solo uomo, o meglio, di un superuomo, l'Anticristo. In Apocalisse 13, vediamo questo personaggio. Vi sarà sulla terra un solo governo, un solo capo, una sola religione, una sola moneta, un solo esercito. La vita religiosa, politica, economica, commerciale, culturale sarà sotto il controllo di un'autorità mondiale. Miei cari, oggi tutto è pronto per questo. Molti stanno invocando l'avvento di un uomo forte in grado di risolvere i problemi del mondo, la crisi economica mondiale. Le nazioni, secondo le profezie, si affideranno alla fine dei tempi alla capacità di un superuomo che offrirà pace, sicurezza, benessere e la soluzione di tutti i problemi. Tutto è pronto, fratelli, amici, per il ritorno in gloria del Signore Gesù Cristo, per rapire la Chiesa e poi per giudicare e per regnare. Sarà questo il più grande avvenimento della storia futura. Io sono convinto che siamo ormai nella fase finale della storia dell'umanità. Le profezie bibliche si stanno adempiendo a conferma del fatto che la Bibbia ha sempre ragione. Ebbene, voglio chiederti questa mattina, sei pronto? Ti stai preparando? Stai vivendo in vista dell'eternità? Vegliamo, siamo pronti, perché nell'ora che non pensiamo, il Figlio dell'uomo verrà
Il Signore tornerà per dare la sua ricompensa a quelli che lo hanno servito con fedeltà. Tutti i credenti compariranno davanti al tribunale di Cristo affinché ciascuno riceva la retribuzione di ciò che ha fatto quando era nel corpo. In quel giorno ciascuno riceverà il proprio premio, secondo la propria fatica. Ecco perché, fratelli, dobbiamo fare attenzione affinché non perdiamo la ricompensa, le corone che il Signore darà a quelli che lo hanno servito con fedeltà. Vegliamo, teniamo fermamente quello che abbiamo ricevuto dal Signore affinché nessuno ci tolga la corona. Preghiamo che il Signore ci aiuti a seguire l'esempio di questa Chiesa fedele, a proclamare il Vangelo oggi e a vigilare per ottenere la ricompensa quando il Signore ritornerà dal cielo. Caro amico, se non sei pronto, se non sei sicuro della salvezza, perché non ti ravvedi ora? Poni la tua fiducia in Cristo che è morto per i tuoi peccati, che è risorto per la tua giustificazione, che vive per te. Egli vuole entrare ora nella tua vita, vuole perdonare i tuoi peccati, vuole condividere la tua vita. Vuoi farlo ora? Vuoi arrenderti ora a Gesù Cristo? Affidati a Lui. Apri il tuo cuore a Lui ora, invocandolo là dove sei, come il Signore e il Salvatore della tua vita. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo per la tua parola e ti preghiamo di aiutarci a rassomigliare a te e a camminare nella santità e nella verità. Ti ringraziamo perché hai aperto davanti a noi una porta, una opportunità per predicare il Vangelo. Metti nei nostri cuori una passione per le anime perdute. Fai di ognuno di noi dei conquistatori di anime per te. Aiutaci a serbare la tua parola nei nostri cuori e a metterla in pratica. Ti preghiamo, Signore, di risvegliarci in modo da essere pronti per il tuo ritorno. Vieni, Signore Gesù. Aiutaci intanto, in attesa del tuo ritorno, a servirti e a lavorare per te. Amen.

è risorto. Questo è l'annuncio che più di ogni altro caratterizza il cristianesimo. Senza la risurrezione di Gesù, il cristianesimo non avrebbe alcuna ragione di essere. Alcuni pensano alla risurrezione come a una delle tante dottrine del cristianesimo, ma non è così. È la dottrina centrale, quella senza la quale il cristianesimo stesso veramente non avrebbe senso. Tutti i miracoli che Gesù ha fatto, tutte le sue guarigioni, il fatto di aver fatto anche del bene alle persone. Certo, avrebbero fatto di lui una gran persona, una persona di cui ricordarsi, ma non avrebbero dato inizio a quello che era un movimento, ed è oggi un movimento enorme di persone. Milioni, miliardi di persone sono andate dietro a Gesù. Perché? Perché Gesù è risorto. La risurrezione è centrale. Persino la morte, senza la risurrezione, perderebbe di significato. Perché tutti muoiono. Tutti muoiono. E anche ci sono brave persone pronte a dare la propria vita anche per gli altri. In tempi di guerra, in caso di rappresaglia, ci sono delle persone che a volte si sono offerti per morire al posto di altri. È un gesto lodevole, ma per Gesù è diverso. Non ha semplicemente fatto un gesto lodevole, ha fatto un gesto che non poteva fare nessun altro, perché nessuno poteva morire e risorgere. Guardate, questo è un fatto veramente centrale. Tutti i Vangeli parlano della risurrezione di Gesù, danno dei punti di vista diversi perché ricostruiscono quella giornata, diciamo, un po' dal punto di vista a volte di Pietro, delle donne, Maria, insomma, tutto doveva convergere per dare poi, per formare un unico puzzle. Quindi bisognerebbe leggere tutti i Vangeli, metterli insieme e cercare di ricostruire quella giornata. Noi oggi ci concentreremo, su un brano e poi faremo delle considerazioni che ci fanno proprio comprendere perché la risurrezione è centrale, perché la risurrezione non è solo qualcosa di cui ci ricordiamo, ma sono più che altro convinto che ogni cristiano deve avere la risurrezione di Gesù come il centro della sua vita, giorno dopo giorno. E adesso vedremo perché. Allora, leggiamo questo brano nel Vangelo di Luca, al capitolo 24. Parla di alcune donne, penso che molti conoscono questo brano, parla di alcune donne che quella mattina, all'interno della settimana di Pasqua, della Pasqua ebraica, quella domenica mattina, quel primo giorno della settimana, si recarono al sepolcro perché volevano un po' completare, diciamo, la sepoltura di Gesù. Gesù era già stato sepolto, ma loro volevano aggiungere aromi, profumi e speravano che qualcuno aprisse loro il sepolcro. Ma arrivate lì, trovano il sepolcro aperto e a un certo punto sono perplesse, non capiscono come mai. Ma davanti a loro appaiono

dicendo che il figlio dell'uomo doveva essere dato nelle mani degli uomini peccatori ed essere crocifisso e il terzo giorno risuscitare. Questa è la domanda che fanno gli angeli: perché cercate il vivente tra i morti? Un po' come dire, ma insomma, dovevate aspettarvelo, non potevate trovarlo qui, ve l'aveva anche detto. Ricordate quello che vi aveva detto quando ero ancora in Galilea? Sì, sarebbe venuto a Gerusalemme, sarebbe morto, ma il terzo giorno sarebbe risuscitato. È vero, Gesù lo aveva detto. Ma vedete, i discepoli, e le sue discepole in questo caso, non avevano compreso fino in fondo. Quando leggiamo i Vangeli ci rendiamo conto che tutte le volte che Gesù parlava di risurrezione, i discepoli erano perplessi, non capivano bene a cosa si riferisse, perché loro pensavano alla risurrezione probabilmente alla fine dei tempi, ma non si aspettavano certamente di vederlo spuntare fuori dalla tomba pochi giorni dopo essere morto. Anche se lo aveva detto, perché non se lo aspettavano? Beh, semplicemente perché non era mai accaduto che qualcuno facesse una cosa simile. È vero, Gesù aveva fatto dei miracoli, aveva anche risuscitato delle persone, ma tenete presente che era un miracolo che aveva operato lui su persone che poi avrebbero continuato a vivere, ad esempio come Lazzaro, ma poi a un certo punto sarebbero morte di nuovo. Ma è diversa la risurrezione di Gesù. Gesù quel giorno risuscitò per non morire mai più. È veramente una risurrezione definitiva. Ora, non si era mai visto nessuno risorgere dai morti in quel modo. Dobbiamo comprendere che è vero, le scritture dell'Antico Testamento parlavano del Messia e parlavano di un Messia che doveva vivere e regnare per sempre, quindi tutta l'aspettativa giudaica era effettivamente di un uomo, anzi di un superuomo, in effetti, che non sarebbe morto, che non sarebbe morto, che avrebbe vissuto per sempre. Ma vedete, Gesù doveva effettivamente fare quello, doveva vivere per sempre per essere davvero il Messia dei giudei, altrimenti avrebbe disatteso non solo le loro aspettative, ma avrebbe disatteso tutte le profezie. Quindi da una parte doveva sì vivere per sempre, ma dall'altra c'era un altro aspetto dell'Antico Testamento, quello di un servo sofferente che doveva dare la sua vita per i peccati del suo popolo e per i peccati dell'intera umanità. Come poteva Gesù vivere per sempre e nello stesso tempo dare la sua vita per i peccati degli uomini? Ecco, questo era incomprensibile per i suoi discepoli fino a quel momento. Furono perplessi. Quel giorno non solo le donne, ma poi anche i discepoli stessi, i suoi apostoli, furono perplessi, perché quando ricevettero il messaggio da parte delle donne della risurrezione di Gesù, è proprio scritto che non credettero loro. Non ci credettero. Era una cosa troppo strana. Non riuscivano a far quadrare le cose, non avevano ancora capito come dovevano andare le cose. Poi a un certo punto Gesù si presentò in mezzo a loro e furono costretti a credere, ma se andiamo a leggere quei brani, se leggete quei brani vedrete che anche lì erano molto perplessi. Non accettarono di buon grado la risurrezione. Ecco, però questo fatto getta luce, secondo me, positiva sulla storicità dei Vangeli. E i discepoli di Gesù non sono dipinti come persone senza una, appunto, una personalità, come personaggi inventati, ma sono persone come tutti noi. Quanti di voi avrebbero creduto alla risurrezione? Tenete presente che adesso voi sapete da 2000 anni che Gesù è risorto, ma per loro era un'assoluta novità. Quella perplessità non ci viene risparmiata nella Bibbia, perché in qualche maniera getta luce sull'umanità di quelle persone, che erano persone come tutti noi e avevano difficoltà a comprendere. Ma allo stesso tempo la risurrezione era un fatto storico con il quale dovevano fare i conti. Chi pensa che il cristianesimo sia una religione inventata dagli apostoli e che Gesù addirittura sia un personaggio non esistito, deve considerare quello che fecero quelle persone. Quelle persone fino a quel giorno avevano paura. Dopo la morte di Gesù era mancato il loro leader. Sì, pregavano il Signore, ma non sapevano bene cosa li aspettasse. Ma dopo aver incontrato Gesù, la loro vita cambiò. La risurrezione trasformò quelle persone. Questa è una cosa che ci deve fare riflettere.

0: difficile inventare tutto ciò che leggiamo nel Nuovo Testamento se non c'è davvero una forte convinzione di aver incontrato il Cristo risorto. Dopo la risurrezione, Gesù passò molto tempo con i discepoli proprio per fare comprendere quello che era accaduto. Ad esempio, leggiamo in Luca 24, versetti 45 a 47. Gesù aprì loro la mente per capire le scritture e disse loro: così è scritto che il Cristo avrebbe sofferto e sarebbe risorto dai morti il terzo giorno, e che nel suo nome si sarebbe predicato il ravvedimento per il perdono dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. Voi siete testimoni di queste cose. Allora Gesù spiegò ai suoi discepoli, usando le scritture dell'Antico Testamento, che lui doveva morire e doveva anche risorgere. Dovette aprire loro la mente per fare comprendere queste cose. Non era un fatto facile da capire. Questo è un aspetto importante. Molti oggi, quando leggono la Bibbia, dicono: ma come hanno fatto i discepoli a non capire quelle cose? Beh, non era per niente facile. Mettiamoci nei loro panni. Non era facile comporre quel mosaico di profezie che c'era nell'Antico Testamento. Però i discepoli ricevettero questo insegnamento speciale da parte di Gesù dopo la resurrezione. E sapete, dopo quell'insegnamento e dopo l'ascensione di Gesù, 40 giorni dopo, i discepoli erano persone completamente diverse. Avevano compreso davvero anche quello che Gesù aveva fatto quando aveva parlato del suo corpo che veniva dato. Ve lo ricordate? Qualche giorno prima, poco prima di morire, Gesù, proprio nel condividere l'ultima Pasqua ebraica con i suoi discepoli, spezzò il pane, prese del vino, parlò del suo corpo dato per i peccati del mondo e diede questo ordinamento affinché loro si ricordassero di lui. Ma non era solo la commemorazione di un defunto. Come osserverà poi Paolo in seguito nelle sue epistole, quello serviva a rammemorare Gesù finché egli venga, cioè fino al suo ritorno, perché Gesù sarebbe tornato, perché Gesù dopo la risurrezione era vivo. A proposito della Pasqua ebraica, che cosa ricordavano gli ebrei? Gli ebrei ricordavano la liberazione dall'Egitto, ricordavano il passaggio. Pasqua deriva da una parola che significa proprio passaggio, passare oltre. In quella lontana notte in Egitto, il Signore era passato oltre le porte degli israeliti che avevano messo il sangue dell'agnello pasquale, appunto, sugli stipiti delle porte. In qualche maniera avevano mostrato la loro fede mettendo quel sangue sugli stipiti delle porte. E quando l'angelo del Signore era passato in Egitto, erano morti tutti i primogeniti degli egiziani, ma erano stati risparmiati quelli degli israeliti. E da quel giorno, ogni anno, gli israeliti ricordavano la Pasqua, il passaggio, questa grande liberazione che avevano ricevuto. Ora, il fatto che Gesù abbia applicato a se stesso il sacrificio dell'agnello pasquale, proprio ricordando con il pane e il vino in quella sera con i discepoli, facendo questa applicazione della Pasqua a se stesso, significava che c'era un nuovo passaggio. Un passaggio molto profondo. Sostanzialmente, così come gli israeliti avevano messo il sangue sugli stipiti della porta, da quel momento ogni essere umano che voleva avere vita eterna, che voleva essere liberato dalla paura della morte e dalle conseguenze del peccato, cioè la morte, doveva appropriarsi di quello che Gesù aveva fatto, di quel sacrificio, di quel sangue, metterlo idealmente sulla porta del proprio cuore. Ecco, quello è il passaggio importante, quello che dovrebbe avvenire nella vita di ognuno di noi. Ora, attenzione, c'è però, pensateci bene, una profonda differenza tra Gesù e gli agnelli sacrificali. Gli agnelli sacrificali venivano offerti ogni anno ad ogni Pasqua ebraica per ricordare quella liberazione. Ma Gesù non viene offerto ogni anno. Gesù è stato offerto una volta per tutte. Tutta la lettera agli ebrei, ad esempio, è dedicata a questo tema, all'unicità e alla completezza del sacrificio di Cristo. Gesù è morto, ma è risorto. Gli agnelli sacrificali non risorgono. Erano figura di quello che Gesù avrebbe fatto, ma Gesù, il sacrificio completo, fatto una volta per tutte, è risorto, non c'è più bisogno di ripeterlo, è pienamente efficace ancora oggi, a distanza di 2000 anni, e lo sarà per sempre, fino al ritorno di Gesù, fino alla fine di questo mondo. Allora, questa sì che è una buona notizia: Gesù è morto per i nostri peccati, ma soprattutto è risorto. Perché è importante la risurrezione? Proprio perché non andiamo a cercare Gesù fra i morti. Gesù è vivo. Quando parliamo di Gesù, parliamo di una persona viva, di una persona che ha davvero potere sulla morte. Gesù aveva detto che avrebbe dato vita eterna agli uomini, ma sarebbe stato credibile una persona che avrebbe detto, una persona che avesse detto: io do vita eterna, io sono la risurrezione e la vita, ma poi non è in grado neanche lui di risorgere. In Giovanni 11:25 Gesù aveva proprio detto: io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Era importante, come abbiamo detto, gli ebrei aspettavano un Messia che vivesse per sempre, e Gesù vive per sempre. Ma il passaggio importante è che Gesù ha anche dato la sua vita. Lui è contemporaneamente un servo sofferente che muore e anche il Messia, il Re dei Re, che vive per sempre. Ecco l'importanza della risurrezione. Se Gesù non fosse risorto, ripeto, sarebbe solo una brava persona che ha fatto del bene, ha fatto dei miracoli, ma non ci sarebbe mai stato il cristianesimo. Il cristianesimo è basato su un fatto storico. Quei discepoli, dopo che hanno incontrato Gesù, dopo che sono stati con Gesù dopo la risurrezione, sono cambiati profondamente. E dal giorno di Pentecoste in poi hanno iniziato a predicare con forza, a parlare di quel Gesù risorto dai morti. Scriverà così Paolo nella lettera ai Romani, versetti da 1 a 4. Paolo, servo di Cristo Gesù, chiamato a essere apostolo, messo a parte per il Vangelo di Dio, per la buona notizia di Dio, che egli aveva già promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sante scritture riguardo al figlio suo, nato dalla stirpe di Davide secondo la carne, dichiarato figlio di Dio con potenza, secondo lo spirito di santità, mediante la risurrezione dai morti, cioè Gesù Cristo nostro Signore. Dal punto di vista umano era figlio di Davide, era un discendente di Davide, il re dei re che doveva venire, il Messia. Dal punto di vista della sua natura divina, con la risurrezione egli viene dichiarato con potenza figlio di Dio. C'è qualcosa di nuovo che non era mai accaduto. Un uomo risuscita dai morti, ed è, c'è una dichiarazione potente di vittoria sulla morte. Questa è l'importanza della risurrezione. Gesù ha vinto la morte. E solo uno che ha vinto la morte può promettere allora vita eterna anche agli altri. I discepoli capirono questo. I discepoli lo capirono, e anche se poi nel corso dei secoli si è introdotta l'usanza di ricordare la Pasqua di risurrezione, vedete, per i discepoli di Gesù, per i primi discepoli di Gesù, più che altro per loro la risurrezione era una festa continua. Tutti i giorni non facevano che parlare d'altro che non di questo Gesù che era risorto. Quando leggiamo gli Atti degli Apostoli e leggiamo le Epistole, vediamo proprio che loro mettevano continuamente l'accento sulla risurrezione, perché era veramente quello l'evento che aveva cambiato loro la vita. Non era solo qualcosa da ricordare, da festeggiare una volta all'anno, no. A quel punto era diventato per loro una festa continua. Una festa continua. Gesù risorto che dà vita eterna agli esseri umani. In Atti 4:33 guardate come vengono descritti proprio gli apostoli nella loro semplicità quando predicano il Vangelo. Gli apostoli con grande potenza rendevano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù, e grande grazia era sopra tutti loro. Rendevano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù. Per loro la risurrezione era il fatto importante. Noi spesso diciamo alle persone: Gesù è morto per i tuoi peccati. E ci fermiamo lì. C'è un errore di fondo in tutto questo. È mezza buona notizia. Ricordiamoci che Gesù non è solo morto ed è rimasto in una tomba. Gesù è risorto. Gesù è morto per i tuoi peccati ed è risorto per darti nuova vita, perché come lui è risorto, anche tu risorgerai. E allora è qui che assume un significato importante l'annuncio di Gesù, della sua opera, della sua morte e della sua risurrezione. Non possiamo dimenticare questo messaggio. Gli apostoli, ripeto, lo avevano capito. L'apostolo Paolo a un certo punto in una epistola, nella prima lettera ai Corinzi al capitolo 15 versetti 12 a 14 scrive così: ora, se si predica che Cristo è stato risuscitato dai morti, come mai alcuni tra voi dicono che non c'è risurrezione dei morti? Ma se non vi è risurrezione dei morti, neppure Cristo è stato risuscitato. E se Cristo non è stato risuscitato, vana dunque la nostra predicazione e vana pure è la vostra fede. Capite? Paolo dice: se Cristo non è risuscitato, il cristianesimo non serve a niente, la nostra fede è vana. La risurrezione è il centro della nostra predicazione. Non è solo qualcosa, una delle tante dottrine, è la dottrina per eccellenza, la morte e la risurrezione di Gesù. Se non c'è risurrezione dei morti, dice Paolo, allora neppure Cristo è risuscitato e allora vana è la nostra fede, ovvero noi non abbiamo alcuna speranza. La buona notizia di quella domenica mattina di circa 2000 anni fa, quando quelle donne si recarono al sepolcro, quando ricevettero quella notizia dagli angeli: perché cercate il vivente tra i morti? Non è qui, perché lui è il vivente per eccellenza, non lo troverete qui, perché lui è morto, sì, ma è risorto per dare vita anche a voi, per dare a voi questa medesima speranza. Da allora c'è un passaparola che dura da 20 secoli. I cristiani continuano ad andare nel mondo a dire che Gesù è risorto, che non lo troveranno mai più nella tomba. Lui non è lì. Non c'è nessuna tomba oggi in cui potete trovare il corpo di Gesù. Questa è la buona notizia. Vedete, ho conosciuto persone che credono nel cristianesimo come una buona filosofia, come dei buoni principi, ma non hanno compreso davvero che cos'è il cristianesimo. Il cristianesimo ha a che vedere con una vita eterna, ha a che vedere con la risurrezione, ha a che vedere con una speranza che va ben oltre i problemi di questo mondo, va ben oltre la sofferenza e ci permette di guardare al futuro con la certezza di essere per sempre con il Signore. Perché? Perché come Gesù è risorto, anche noi risorgeremo. Leggo ancora un passo, in Prima Corinzi al capitolo 15, versetto 21. Infatti, poiché per mezzo di un uomo è venuta la morte, così anche per mezzo di un uomo è venuta la risurrezione dei morti. Questo era ciò che molti non avevano capito. C'era bisogno di una soluzione definitiva per il peccato. C'era bisogno di qualcuno che passasse attraverso la morte, ma risorgesse vittorioso dalla morte. C'era bisogno di qualcuno che affermasse con potenza che nessuna potenza spirituale delle tenebre può avere dominio sugli esseri umani che si affidano al Signore. Perché come Gesù è risorto e ha vinto la morte e ha sconfitto le tenebre, così sarà per ognuno di noi che confidano in Lui. Noi crediamo nel risorto, noi crediamo in colui che non è rimasto in una tomba, noi crediamo in colui che ha sconvolto la vita dei suoi discepoli, ha sconvolto la vita degli apostoli, al punto che se ne andavano in giro a parlare solo di questo, a parlare di questo Messia che era morto e risorto. Li chiamarono cristiani proprio perché parlavano sempre di questo Cristo, di questo Re, di un re che era vivo. Qualcuno li accusava e dicevano: vanno a dire che c'è un altro re al posto di Cesare. Sì, è così, c'è un altro re che è vivo, è vivente, non è più in una tomba. non è qualcosa solo da ricordare in certe occasioni dell'anno, è qualcosa che un cristiano vive sulla sua pelle ogni giorno. Io mi chiedo, è così anche per te, che relazione hai con il risorto? Che relazione hai con Gesù? Hai realizzato questa certezza che come Gesù è morto ed è risorto, anche tu un giorno puoi morire, sì, morirai anche tu come tutti, ma poi risorgerai. Ma per appropriarti di questa vita eterna devi credere, devi identificarti con Gesù, devi credere che Lui ha dato la sua vita per te affinché tu potessi avere vita eterna. Se ti identifichi con Gesù, anche adesso, in questo momento, tu puoi realizzare la vita eterna, perché può cominciare adesso. Un giorno certo morirai, ma sarà un passaggio che ti porterà poi verso l'eternità. In attesa della risurrezione, un giorno risorgerai, sentirai la voce del Signore che ti chiama, e quando risorgerai non morirai più, perché avrai un corpo simile a quello di Gesù risorto che non muore più. Puoi oggi appropriarti dei benefici della sua morte per i tuoi peccati, e puoi oggi appropriarti anche di questa speranza, la speranza della risurrezione, la speranza un giorno di vivere per sempre con il Signore, quando ci saranno nuovi cieli e nuova terra, come dice l'Apocalisse. Quindi spero di avervi trasmesso questa gioia che dà il fatto di sapere che Gesù non è rimasto in una tomba. Che il Signore vi benedica. Alla prossima.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
3: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
4: Prima Epistola ai Corinzi. Capitolo 9. Non sono io libero, non sono io apostolo, non ho io veduto Gesù il Signor nostro, non siete voi l'opera mia nel Signore? Se per altri non sono apostolo, io sono almeno per voi, perché il suggello del mio apostolato siete voi nel Signore. Questa è la mia difesa di fronte a quelli che mi sottopongono ad inchiesta. Non abbiamo noi il diritto di mangiare e di bere? Non abbiamo noi il diritto di condurre attorno con noi una moglie e sorella in fede, siccome fanno anche gli altri apostoli e i fratelli del Signore e Cefa? O siamo soltanto io e Barnaba a non avere il diritto di non lavorare? Chi è mai che fa il soldato a sue proprie spese? Chi è che pianta una vigna e non ne mangia del frutto? O chi è che pasce un gregge e non si ciba del latte del gregge? Dico io queste cose secondo l'uomo? Non le dice anche la legge? Difatti, nella legge di Mosè è scritto: non mettere la museruola al bue che trebbia il grano. Forse che Dio si dà pensiero dei buoi? O non dice egli così proprio per noi? Certo, per noi fu scritto così, perché chi ara deve arare con speranza, e chi trebbia il grano deve trebbiarlo con la speranza d'averne la sua parte. Se abbiamo seminato per voi i beni spirituali, egli è granché se mettiamo i vostri beni materiali? Se altri hanno questo diritto su voi, noi non l'abbiamo molto di più? Ma noi non abbiamo fatto uso di questo diritto, anzi sopportiamo ogni cosa per non creare alcun ostacolo all'Evangelo di Cristo. Non sapete voi che quelli i quali fanno il servizio sacro mangiando di quello che è offerto nel Tempio, e anche coloro i quali attendono all'altare hanno parte all'altare? Così ancora il Signore ha ordinato che coloro i quali annunziano l'Evangelo vivano dell'Evangelo. Io però non ho fatto uso da alcuno di questi diritti e non ho scritto questo perché si faccia così a mio riguardo, perché preferirei morire anziché vedere qualcuno render vano il mio vanto, perché se io evangelizzo non ho da trarne vanto, poiché necessità me ne è imposta, e guai a me se non evangelizzo. Se lo faccio volontariamente, ne ho ricompensa. Ma se non lo faccio volontariamente, e pur sempre d'un'amministrazione che mi è affidata, qual è dunque la mia ricompensa? Questa, che annunziando l'Evangelo io offro l'Evangelo gratuitamente senza valermi il mio diritto nell'Evangelo. Poiché, pur essendo libero da tutti, mi son fatto servo a tutti per guadagnare il maggior numero, e che i giudei mi son fatto giudeo per guadagnare i giudei. Con quelli che sono sotto la legge, mi son fatto come sono sotto la legge, benché io stesso non sia sottoposto alla legge, per guadagnare quelli che son sotto la legge. Con quelli che son senza legge, mi son fatto come se fossi senza legge, benché io non sia senza legge riguardo a Dio, ma sotto la legge di Cristo, per guadagnare quelli che son senza legge. Coi deboli mi son fatto debole per guadagnare i deboli. Mi faccio ogni cosa a tutti per salvarne ad ogni modo alcuni, e tutto fo a motivo dell'Evangelo, al fin d'esserne partecipe anch'io. Non sapete voi che coloro i quali corrono allo stadio corrono ben tutti, ma uno solo tiene il premio? Correte in modo da riportarlo. Chiunque fa l'atleta è temperato in ogni cosa, e quelli che lo fanno per ricevere una corona corruttibile, ma noi una incorruttibile. Io quindi corro, ma non in modo incerto, lotto al pugilato, ma non come chi batte l'aria, anzi tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù, che talora, dopo aver predicato agli altri, io stesso non sia riprovato.
3: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
5: In una giornata fredda e frizzante puoi percepire il profumo di legna stagionata che arde nel camino di un vicino. Puoi sporgerti da una finestra, tirare un lungo respiro e quasi assaporare il profumo dei pini nei boschetti al di là della staccionata. A proposito di fragranze, mi piace l'odore della biancheria appena stesa al sole. Nell'aria fresca emana un profumo caldo e umido. Da piccola aiutavo mia madre a stendere i panni. Mi piaceva annusare le magliette bagnate di mio padre. Avevano un profumo così fresco. Ancora oggi, se sento il profumo del detersivo Tide, mi tornano in mente quei bellissimi momenti. Le fragranze riportano alla mente ricordi lontani in modo così vivido da far sembrare certi episodi accaduti solo ieri. Penso che sia questo uno dei motivi per cui l'industria dei profumi realizza enormi fatturati. Queste industrie sanno come una goccia di Chanel numero 5 evochi nella mente ricordi di caldi abbracci, in modo così chiaro e irresistibile. Per questo la parola di Dio parlò del potere delle fragranze già molti secoli fa. Paolo scrisse ai Corinzi: «Grazie siano rese a Dio che sempre ci conduce in trionfo in Cristo e che per mezzo nostro spande dappertutto il profumo della sua conoscenza, poiché noi siamo dinanzi a Dio il buon odore di Cristo fra quelli che sono sulla via della salvezza e fra quelli che sono sulla via della perdizione». Paolo prese a prestito l'immagine della marcia trionfale dall'usanza romana di celebrare con una parata militare ogni guerra conclusasi con la vittoria. L'apostolo si paragona prima ad uno dei prigionieri condotto in catene dietro ai carri dei vincitori, poi ad un servo che porta l'incenso e infine all'incenso stesso diffuso per tutto il corteo. Paolo conosceva il potere che sta dietro ad una dolce fragranza. È come se egli dicesse: «Voglio vivere in un modo che testimoni al cospetto di Dio l'obbedienza, il sacrificio e la devozione del Signore Gesù. Voglio che le mie parole e le mie azioni portino alla mente di Dio fragranti ricordi della vita terrena di Gesù». Non è un pensiero meraviglioso? Prova a pensare a come l'odore della legna che brucia sappia portare alla tua mente ricordi lontani che ti fanno sorridere. Allo stesso modo, la Bibbia ti sta dicendo che la tua vita di obbedienza può far piacere a Dio, sprigionando un aroma che gli ricordi l'obbedienza di Gesù. Non permettiamo alla disobbedienza di far puzzare la nostra vita. Tu sei chiamato ad essere, tu hai il privilegio di essere un dolce profumo. Sii fragrante, sii obbediente, sii per Dio il ricordo di Gesù, un fresco profumo del Figlio di Dio nell'aria viziata di questo mondo che muore.

Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

0: destinata a sopravvivere. La storia vera di Johanna Ruth Dobschiner.
1: Nona puntata.
2: Riassunto delle puntate precedenti.
3: Werner e Manfred, i due fratelli di Johanna Dobschiner, sono morti in campi di concentramento e i genitori si prendono cura di alcuni orfanelli: Suzanne, Mirli, Eva, Hermann e Margaret. Johanna ha lasciato il suo lavoro da sarta e per un po' di tempo lavora come istitutrice in una famiglia, ma i suoi datori di lavoro cercano scampo nella clandestinità e lei aiuta i suoi nei lavori di casa. Si ammala di scarlattina e il cartello pericolo, malattia infettiva, allontana per un po' di tempo il pericolo dell'arresto. Durante la malattia Johanna si chiede fino a che punto il dio dei suoi padri abbia parte nella sua vita quotidiana e decide di confidare in lui per il suo futuro, prendendo in parola le sue promesse. Lei e i suoi familiari, tuttavia, hanno l'impressione che la spada di Damocle che pende su di loro sia appesa ad un filo sempre più sottile. La Gestapo si sarebbe accorta che già da troppo tempo il cartello di pericolo era appeso alla porta? Si sarebbe accorta di avere fino a quel momento trascurato il numero 107 di quella via?

0: Una mattina, verso la fine di marzo del 1942, la Gestapo si presentò alla porta. Tremando interiormente, Johanna si affrettò ad aprire. I soldati non le dettero tempo di immaginare il motivo della visita. Spiegarono che venivano a cercare il piccolo Hermann, il ragazzino di 9 anni che da alcuni mesi viveva con loro. Sentendo il suo nome, egli cercò di scappare, ma fu afferrato dai soldati, che si allontanarono con la stessa velocità con cui erano arrivati.
1: Rimanemmo pietrificati, muti per l'angoscia. Povero ragazzo, cosa gli avrebbero fatto? Fu un giorno triste per tutti noi. Era terribile veder partire così, senza che ci fosse possibile in alcun modo tentare di salvarlo, il bambino che ci era stato affidato. Alle 8, quando già era iniziato il coprifuoco, un forte colpo alla porta d'entrata ci fece sobbalzare. Aprimmo spaventati. I bambini sembravano attaccati al pavimento. La mamma rimase seduta, senza trovare la forza necessaria per alzarsi. Appena ebbi aperto, Hermann, sporco, lacero, spaventato, piombò all'interno. Sono scappato, continuava a ripetere. Non gli chiedemmo nulla, lo guardammo sorridere soddisfatto, riconoscenti di averlo tra noi. Si grattava senza tregua e la mamma gli preparò un bagno caldo. Non erano passate neppure 24 ore da quando ce l'avevano portato via e già era ridotto in quelle condizioni. Dopo il bagno lo mettemmo a letto e la mamma gli portò un bel pasto caldo. Il giorno dopo, alle 10, i soldati tornarono a reclamare la loro preda. Non avremmo più rivisto il nostro Hermann. Alcuni giorni dopo rientrammo a casa dopo aver fatto la spesa. Trovai le bambine in lacrime. Papà e mamma erano stati arrestati e portati al teatro per essere interrogati. Mi sentii invadere dal terrore. La più grande delle bambine mi rassicurò che sarebbero tornati prima di sera. Ma chi era mai tornato da quegli interrogatori? Chi poteva credere ad una simile promessa?
0: Lasciata Susanna ad occuparsi dei bambini, Johanna si precipitò a teatro, la casa degli orrori che sorgeva ad una decina di minuti da casa sua. Si era ricordata di un cugino che vedevano molto raramente perché aveva in un certo senso tradito la loro causa e lavorava per il nemico. Johanna decise di andarlo a trovare. Non sapeva se egli sarebbe stato in grado di aiutarla, ma era la sua unica speranza. Si fermò per riprendere fiato, poi si avvicinò al soldato di servizio. «Signore, vorrei poter parlare con mio zio, il signor Heiner. Mi può mettere in contatto con lui?» Chiese senza guardarlo e senza accorgersi che si era diretta dallo zio in persona. Egli l'accompagnò allora in una piccola sala. Johanna non ebbe bisogno di spiegargli il motivo della sua venuta. L'uomo aveva già visto i suoi genitori tra la folla degli arrestati e si era subito messo in contatto con le autorità per ottenere la loro liberazione. La incoraggiò e le disse di tornare a casa svelta per preparare il pranzo, perché a mezzogiorno i suoi sarebbero stati a casa. Johanna lo salutò con una stretta di mano, piena di riconoscenza, poi corse a casa, mise la tovaglia più bella, l'argenteria, che veniva usata per celebrare il sabato, e attese.
1: Arrivarono infatti per pranzo. Ci abbracciammo ridendo e piangendo ad un tempo. Considerammo la loro situazione, la loro liberazione, era un vero miracolo. L'arresto ci aveva sconvolti e dopo aver preso un sedativo ci coricammo prima del coprifuoco. La notte non riuscivamo a dormire. Ci rendevamo conto che la sicurezza diminuiva sempre più. Seduti uno accanto all'altro, come degli schiavi condannati, parlavamo delle cose essenziali. Papà insisté perché la nostra parola d'ordine fosse «ciascuno per sé e Dio per tutti». Cioè non dovevamo commettere l'errore di voler restare a tutti i costi insieme. Se uno fosse stato arrestato, gli altri dovevano cercare di mettersi al riparo, non importa dove. Capimmo bene che cosa volesse dire. Ci rendevamo conto che i nostri giorni di libertà erano contati e interiormente ci stavamo preparando alla separazione. Papà disse ancora: «Dobbiamo essere coraggiosi e accettare di separarci fino alla fine della guerra». Non rispondemmo, ma un sentimento di tristezza si impadronì di noi e non ci lasciò per tutto il giorno.
0: Ogni giorno che si levava era un nuovo fardello e ogni notte un'esperienza sconvolgente. Rimanevano svegli per delle ore, distesi nel buio ad ascoltare il rumore dei camion e le grida dei soldati, chiedendosi se si sarebbero fermati o se sarebbero passati oltre un'altra volta. Quando il rumore pesante degli scarponi dei soldati risuonava sui marciapiedi, trattenevano istintivamente il respiro.
1: Sovente sentivamo bussare alla porta di un vicino. Di quale? «Oh Dio, vieni in nostro aiuto. Soccorrici in un modo o nell'altro. Dacci la forza e il coraggio. Rimani con noi», supplicavo tra me. Papà aveva ordinato: «Ognuno pensi per sé». saremmo stati capaci di ubbidirgli quando il momento fosse venuto. Ognuno conservava per sé i suoi pensieri e i suoi timori. Fare la spesa, mangiare, dormire non erano più che esercizi meccanici. Le notti mettevano i nostri nervi a dura prova. Ritrovarsi per la colazione al mattino era come un dono prezioso. Ci guardavamo a lungo per imprimerci bene nella mente i tratti l'uno dell'altro. Un sospiro profondo, indirizzato all'Eterno, si elevava sovente dai nostri petti. Le nostre preghiere non si esprimevano a parole, ma tutto il nostro essere languiva e desiderava con ardore libertà e sicurezza.

0: Radio. Trenta minuti di riflessioni, idea, confronto e un po' di musica. Conduce in studio Mauro.
1: Ciao, di nuovo bentornato all'ascolto di Punto Radio. Al microfono, come sempre, Mauro, che augurandoti il buon ascolto ti invita a rimanere con noi anche per questa puntata, la seconda delle quattro che dedichiamo al tema dell'astrologia. E adesso la sigla. Buon ascolto.

Qualcuno già mi ha chiesto cos'è questa sigla, chi la canta, eccetera, eccetera. Beh, per adesso ti dirò che si intitola In the Name of Love, ossia nel nome dell'amore. Credo che come inizio sia del tutto incoraggiante. Dunque, la volta scorsa, parlando di astrologia, aprendo questo discorso sull'astrologia, avevamo visto le prime due argomentazioni secondo le quali gli astrologi difendono la loro causa. La prima è che dicono che l'astrologia è verificata dall'esperienza, e la seconda che predice il futuro. Non mi soffermerò oltre sul perché queste due argomentazioni non sono valide, ne abbiamo parlato nella puntata scorsa. Andiamo piuttosto avanti perché sono sei in tutto le argomentazioni che dobbiamo vedere a questo riguardo. Ecco la terza. L'astrologia fu praticata anche dagli autori della Bibbia. Dopotutto, come fece Noè a predire il diluvio, per esempio, o come fecero i profeti a profetizzare, si servirono dell'astrologia, questo perlomeno secondo gli astrologi stessi. Anzi, aggiungono, erano gli ebrei i veri astrologi del mondo antico. I tre magi erano astrologi, quindi la Bibbia appoggia l'astrologia. Lo studio della storia dell'astrologia, fatto nel primo capitolo, rivela chiaramente che gli autori della Bibbia invece condannavano ogni forma di astrologia. I profeti dell'Antico Testamento attribuirono la colpa della distruzione di Israele come Stato al coinvolgimento a livello nazionale con l'astrologia terrestre e l'adorazione dei pianeti. Tenendo presente il chiarissimo insegnamento della Bibbia, c'è veramente da meravigliarsi che gli astrologi cerchino di tirare la Bibbia dalla propria parte. Russell dichiara che niente è scritto sull'astrologia nell'Antico Testamento, ma poi afferma che i profeti biblici erano astrologi. Dice anche che l'astrologia non fu mai vietata dalla Chiesa. Evidentemente egli non è a conoscenza del concilio di Laodicea di cui parlavo nella scorsa puntata, con cui si vietano tali pratiche. Nel tentativo di coinvolgere la Chiesa primitiva nell'astrologia, Russell fa riferimento alle pratiche astrologiche di una religione misterica greca chiamata gnosticismo. Tuttavia, gli autori del Nuovo Testamento denunciarono chiaramente lo gnosticismo come una religione pagana. Russell non dimostra quindi neanche la sia pur minima conoscenza della storia della Chiesa o delle scritture. Lo stesso dicasi di altri astrologi che stamparono a grandi lettere come furono previsti gli antichi disastri della Bibbia, e i grandi profeti della Bibbia erano astrologi. Ci troviamo dunque di fronte ad alcuni astrologi che dichiarano che la Bibbia non parla mai dell'astrologia e ad altri che dicono invece che la Bibbia ne è piena. Generalmente i riferimenti biblici sono citati fuori contesto e usati per dire l'esatto contrario di quello che il loro autore intendeva, e a questo riguardo aggiungerei che mai un versetto biblico, e questo non solo per l'astrologia, va estrapolato dal contesto nel quale è inserito. Potrebbe divenire molto pericoloso. C'è un'altra pratica chiamata biblomanzia che tratta proprio questo genere di di pratica, ed è una pratica occulta: utilizzare dei versetti della Bibbia che, presi nel loro contesto, avrebbero un certo significato per far dire loro altre cose, utilizzarli come mezzo per esempio per la predizione del futuro. Il tentativo di giustificare l'astrologia definendola biblica e sostenendo che essa fosse accettata dalla Chiesa primitiva è del tutto smentito dalle prove bibliche e storiche. La Bibbia, il giudaismo dell'Antico Testamento ed il cristianesimo del Nuovo Testamento sono uniti nella loro opposizione a qualsiasi forma di astrologia. E su questo non ci piove. Molti astrologi presumono che i magi di Matteo 2, cioè del capitolo 2 del Vangelo di Matteo, fossero degli astrologi che trovarono il modo di arrivare fino a Gesù tramite un oroscopo, ma l'evidenza è fortemente contraria a questa supposizione.
Anzitutto, la stella non era la congiunzione di Giove con Saturno o con Venere, né con un altro pianeta. La forte luce apparve all'improvviso, si spostò, sparì, riapparve e poi rimase immobile. Questo proprio secondo la citazione che troverete nel Vangelo di Matteo al capitolo 2, se è vostra intenzione andare a riprendere questo episodio. Questo non è certamente il comportamento normale di un pianeta o di una stella, è molto probabile che si trattasse invece di un fenomeno soprannaturale. In secondo luogo, i magi probabilmente non erano astrologi pagani, ma pagani convertiti al giudaesimo, che compresero l'affermazione di Balaam, che è citata nel libro biblico dei Numeri al capitolo 24 e che dice: «Un astro sorge da Giacobbe ed uno scettro si eleva da Israele». Questa profezia era stata da secoli interpretata come riferimento alla venuta del Messia. Ciò spiega anche perché il re Erode consultò l'Antico Testamento anziché chiamare gli astrologi per scoprire dove doveva nascere il Messia. E riprendiamo proprio dal capitolo 2 del Vangelo di Matteo questa citazione, questo episodio. Così dice il Vangelo: «Udito questo, il re Erode fu turbato, e tutta Gerusalemme con lui. E riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informò da loro dove il Cristo doveva nascere. Essi gli dissero: in Betlemme di Giudea, poiché così è stato scritto per mezzo del profeta: e tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei affatto la minima fra le città principali di Giuda, perché da te uscirà un principe che pascerà il mio popolo, Israele». Infine, i magi non si servirono dell'astrologia per discernere l'intento malvagio di Erode. Fu un angelo ad avvertirli di fuggire. In questo brano non c'è nessun riferimento agli oroscopi. Su questo siamo abbastanza chiari e bisogna fare luce, perché troppo spesso la Bibbia è stata utilizzata male da imbonitori che cercavano soltanto il loro interesse.

E veniamo così alla quarta delle sei argomentazioni che tratteremo e che sono quelle che gli astrologi pongono a difesa della loro causa. Essi dicono: l'astrologia può essere confermata dall'esame della vita dei gemelli astrali, cioè due persone nate esattamente nello stesso momento. Tali persone, avendo oroscopi identici, vivranno una vita parallela e sperimenteranno molte cose in comune. Questa è una prova della validità dell'astrologia. Dunque, gli astrologi dicono questo. C'è stato un astrologo in particolare che ha fatto più di chiunque altro per sostenere questo argomento in favore dell'astrologia. Ha citato infatti tantissimi casi di gemelli astrali le cui vite dovrebbero scorrere in modo parallelo. Le prove da lui fornite sembrano convincenti finché non si cerca di esaminarle da vicino. Fra l'altro, egli non fornisce nessun tipo di documentazione a verifica delle proprie affermazioni. Keith Erickson ha deciso di investigare i casi di alcuni gemelli astrali citati da questo astrologo. Tale ricerca ha finito col mettere un punto interrogativo accanto alla precisione e alla metodologia usata. Quello che segue è un esempio di ciò che Erickson ha scoperto indagando su alcuni dei casi citati dall'astrologo in questione. Donald Chapman e Donald Brazil nacquero in California. Entrambi vennero al mondo quasi nello stesso momento, il 5 settembre 1933, in città diverse, distanti l'una dall'altra circa 24 miglia, cioè 39 dei nostri chilometri. Cinque giorni dopo il loro 23esimo compleanno, il 10 settembre 1956, Don Brazil di Fernandel e Don Chapman di Eureka si incontrarono per la prima volta e ultima in questa vita. Stavano guidando in direzioni opposte sulla strada nazionale statunitense 101 a sud di Eureka. Era presto, una domenica mattina. Stavano tornando dall'avere accompagnato a casa le proprie ragazze, quando le loro macchine si scontrarono frontalmente. Morirono entrambi all'istante, decapitati. I fatti. La fotocopia dei certificati di nascita rivela che Donald Brazil nacque alle 12:10, mentre Donald Chapman nacque invece alle 8:30. Neanche per sogno si può dire che nacquero quasi nello stesso momento. Fra di loro c'erano qualcosa come 4 ore di differenza. E poi non morirono decapitati. I certificati di morte indicano che Brazil morì in seguito allo schiacciamento cranico, mentre Chapman morì di emorragia cerebrale. E le due cose sono ovviamente molto diverse. Soprattutto chi fra di voi si intende di medicina sa di che cosa parlo. Ma vediamo ancora uno di questi casi curiosi. Nel 1939 due donne non imparentate fra di loro si incontrarono per la prima volta in una stanza di ospedale nel New Jersey, negli Stati Uniti. I loro cognomi erano rispettivamente Hannah ed Osborne, ma il loro nome era uguale, Edna. Entrambe avevano partorito una figlia nello stesso momento. Le bambine erano dello stesso peso e portavano lo stesso nome, Patricia Edna. Soltanto una coincidenza? Forse, ma ecco cosa rivelò la loro conversazione. I loro rispettivi mariti si chiamavano entrambi Harold, esercitavano la stessa professione e possedevano un'automobile della stessa marca, dello stesso modello e, pensate, dello stesso colore. Gli Hannah e gli Osborne si erano sposati esattamente 3 anni e mezzo prima e festeggiavano il loro anniversario di nozze nello stesso giorno. Le bambine in entrambe le famiglie erano le primogenite. I due padri nacquero nello stesso anno, stesso mese, stesso giorno. Anche le madri condividevano la data di nascita e avevano un uguale numero di fratelli. Entrambe avevano i capelli castani, gli occhi azzurri, erano della stessa altezza, pesavano uguale, portavano lo stesso tipo di vestiti. I loro mariti erano della stessa religione, diversa da quella delle mogli, le quali erano a loro volta della stessa religione. Sembra un gioco. Ognuna delle famiglie possedeva un cane chiamato Spot, dello stesso tipo di sangue misto, stesse dimensioni, stessa età dell'altro. Entrambi i cani furono acquistati nello stesso momento ed erano dello stesso sesso.
Ma vediamo se questo è il caso citato dagli astrologi, i fatti reali. Dunque, le bambine nacquero a più di un'ora di distanza l'una dall'altra. I padri non esercitavano la stessa professione. I padri non possedevano un'automobile della stessa marca, dello stesso modello e dello stesso colore. Le due coppie non avevano il medesimo anniversario di nozze. I padri non erano nati nello stesso giorno, dello stesso mese, dello stesso anno. E le due madri non avevano la stessa data di nascita. Mi sembra che la differenza sia sostanziale.

Alla luce di questa indagine, di cui ti ho citato soltanto un paio di casi, non possono certo questi casi essere accettati come esempi affidabili né come prove dell'astrologia. C'è stato chi ha studiato più di 50.000 oroscopi, molti dei quali erano di gemelli astrali, per vedere se ci fossero delle prove di vite parallele fra persone nate nello stesso momento. Non trovò nessuna prova di parallelismo. Trovò invece quello studioso le seguenti prove contro l'astrologia che adesso ti riporto. Nessuno degli astrologi esaminati ha superato il test classico conosciuto col nome di test dei destini opposti. Esso consiste nel fissare 40 date di nascita, 20 di famosi criminali e 20 di persone che hanno vissuto una vita lunga e pacifica. Ciò che l'astrologo deve fare è separare i due gruppi di persone sulla base dell'oroscopo della loro nascita. Il risultato è sempre una gran confusione. Gli astrologi, invariabilmente, selezionano un gruppo misto, composto cioè sia da criminali che da pacifici cittadini, più o meno come farebbe una macchina che sceglie a caso. C'è da aggiungere che soltanto gli astrologi hanno accettato di partecipare a questo test. La stragrande maggioranza dei ciarlatani trova sempre una scusa per evitare un confronto che potrebbe danneggiare la loro credibilità agli occhi della gente.

E veniamo così alla quinta argomentazione che gli astrologi sollevano a loro difesa. Dicono: l'astrofisica ha finalmente confermato la validità dell'astrologia. Ora è possibile misurare le forze astrologiche che determinano il nostro destino. Il dottor Takata ha dimostrato che l'albumina del sangue umano aumenta nei periodi di macchie solari. Ora si può misurare l'effetto delle radiazioni del Sole. La forza di attrazione gravitazionale esercitata dalla Luna sugli insetti, sugli animali, sugli uomini è ormai cosa certa. Il dottor Brown ha dimostrato che le ostriche aprono e chiudono il loro guscio a seconda della forza di attrazione gravitazionale della Luna. La scienza finalmente ha provato la veridicità dell'astrologia. Questo almeno secondo gli astrologi, e nessuno mette in dubbio gli effetti fisici che le macchie solari causano nella ionosfera e nella quantità di albumina presente nel sangue umano. La forza di attrazione gravitazionale che la Luna esercita sulla Terra è effettivamente all'origine di certi cambiamenti negli insetti, negli animali, nell'uomo. La documentazione a convalida di queste tesi cresce a mano che si inventano nuovi strumenti di misurazione dell'influenza del Sole e della Luna sulla Terra. Benché tutto questo sia vero, non esiste però nessun collegamento logico fra l'astrologia e le scoperte dell'astrofisica. La quinta argomentazione dunque degli astrologi a questo punto cade nel cosiddetto errore dei quattro termini, perché fa riferimento a fatti che non hanno nulla a che vedere con la posizione che si desiderano provare. Ecco i concetti.

temporanea e mutabile. La quantità di albumina ritorna al suo livello normale quando le macchie solari scompaiono. 3. L'astrologia pretende che l'influenza dall'alto condizioni il destino di certi individui e solo in un momento particolare della vita dell'individuo, cioè alla nascita. Le prove dimostrano che sia la radiazione del Sole, sia l'influenza della forza di attrazione gravitazionale della Luna sono universali e costanti. 4. Gli astrologi insegnano che mentre il Sole e la Luna regnano sul corpo e sull'anima, le posizioni dei 5 pianeti dello zodiaco sono più importanti per tracciare gli oroscopi. Eppure le prove che essi adducono riguardano soltanto il Sole e la Luna. Dove si trovano le prove delle influenze, delle radiazioni e dell'attrazione gravitazionale esercitate da Mercurio, Marte, Giove o Saturno? Quando gli astrologi si appellano agli effetti fisici e misurabili delle radiazioni solari e della gravità lunare, si dovrebbero prendere in esame anche le radiazioni e la gravità dei 5 pianeti in termini misurabili, giacché gli astrologi citano tali prove per dire che il Sole e la Luna ci influenzano in qualche modo. Anche noi allora possiamo appellarci allo stesso tipo di prove per dimostrare che i 5 pianeti non esercitano nessuna influenza su di noi. Chi esercita una maggiore influenza sul neonato nel momento della sua nascita, i 5 lontani pianeti dello zodiaco, oppure il dottore che assiste al parto? Lee Ratson ha in qualche modo calcolato che un dottore esercita sul neonato al momento della nascita un'influenza maggiore di quella che Marte può esercitare su di lui. Al momento della nascita, insomma, quando il medico si occupa del neonato, la forza di attrazione gravitazionale che egli esercita sul bimbo è maggiore di quella di qualunque dei 5 pianeti dello zodiaco. Anche il dottor Carl Sagan è arrivato alla stessa constatazione matematica. Il dottor Hubble poi ha dichiarato: la forza di attrazione gravitazionale che Marte esercita su un uomo quando il pianeta è al punto più vicino alla Terra è circa 50 milioni di volte inferiore all'influenza della forza di attrazione gravitazionale esercitata sullo stesso uomo da un comune quotidiano che stia su un tavolino a 2 metri di distanza. Servendosi del ragionamento intorno agli effetti fisici misurabili, gli astrologi si espongono da soli ad una smentita scientifica. Ecco perché alcuni astrologi dicono ora che l'influenza delle stelle avviene a livello spirituale, astrale e non più a livello fisico. Comunque, sotto ogni profilo, è un totale fallimento per loro. Tra un momento parleremo della sesta e ultima argomentazione che essi adducono, tirano in ballo per difendere la loro causa.

Ed eccoci all'ultima di queste argomentazioni, la sesta. Diversi studi statistici, secondo l'astrologo, dimostrano chiaramente che l'oroscopo di un individuo determina il suo destino, la sua personalità e anche il tipo di professione che probabilmente intraprenderebbe. L'astrologia dichiara che le persone nate sotto lo stesso segno manifesteranno particolari caratteristiche di personalità e di temperamento e che si orienteranno verso certe carriere. Per esempio, i nati sotto il segno della Bilancia saranno artisti, perché Venere, il pianeta dell'arte e della bellezza, domina in quel segno. Bisogna controllare il momento della nascita e i segni astrologici di persone impegnate in carriere diverse. Se l'astrologia è vera, allora troveremo che alcuni segni predomineranno in certe carriere più che in altre. Cominciamo dunque proprio con pittori e musicisti. Saranno dunque per la maggior parte persone nate sotto il segno della Bilancia? Uno scienziato ha avuto la costanza di raccogliere le date di nascita di più di 2000 pittori e musicisti famosi. La presunta correlazione non esiste, anzi il caso ha voluto che la correlazione si dimostrasse negativa, cioè la Bilancia aveva meno artisti degli altri segni. Il dottor Bock fece la medesima ricerca servendosi di un famoso volume americano e arrivò alla stessa conclusione. Secondo l'astrologia, Marte è collegato all'idea della violenza e della morte, dovrebbe perciò comparire nella maggior parte

gli oroscopi dei criminali. Un ricercatore esaminò dunque gli oroscopi di 623 assassini per vedere se Marte era predominante nei loro oroscopi. Ottenemmo di consultare le schede di vita di tutti i criminali francesi archiviate nel Tribunale di Parigi. Scegliemmo le schede di 623 assassini, che secondo il giudizio degli esperti erano i più infami negli annali della corte per l'orrore dei crimini commessi. La maggior parte di loro perì sotto la ghigliottina. Quando furono trascritti i loro oroscopi, risultò che Marte era non particolarmente forte nella vita di questi supercriminali. Le posizioni di Marte sono equamente distribuite in tutte e 12 le case astrologiche e seguono da vicino il modello arbitrario. Infatti, nessuna delle cifre differisce in modo sostanziale dai numeri che ci si aspettava per puro caso. Ciò è alquanto deludente per la teoria astrologica. Gli astrologi, pronti a scartare gli studi statistici che abbiamo appena considerato, ne presentano invece degli altri fatti da loro. Che cosa si può dire intorno a questi studi a favore? Prima di tutto, alla stragrande maggioranza degli studi statistici compiuti dagli astrologi mancano del tutto criterio scientifico e credibilità scientifica. L'Associazione Americana della Società Scientifica fece una ricerca sugli studi proposti dagli astrologi. Il risultato della ricerca fu che nessuna delle influenze pretese dagli astrologi è stata mai verificata. Quasi tutti gli studi statistici proposti dagli astrologi o non sono scientifici o sono imprecisi. Comunque, il lavoro riguardante l'effetto Marte sui militari, sugli atleti, sugli artisti in generale, sui criminali è degno di particolare attenzione. Gli astrologi fanno assegnamento sulle sue ricerche sull'effetto Marte. Egli infatti affermò, il ricercatore in questione, che Marte era predominante negli oroscopi dei soldati e degli atleti che aveva scelto per le sue ricerche. Aveva anche ripetutamente affermato che le sue ricerche non provavano l'astrologia. Eppure gli astrologi continuano a citare il suo lavoro come se convalidasse l'astrologia. Anche se lo studio sull'effetto Marte su soldati e atleti dovesse essere convalidato in futuro, esso continuerà a non avere nulla a che vedere con l'astrologia e la posizione del Sole, della Luna e degli altri pianeti al momento della nascita di queste persone. Abbiamo così esaminato 6 argomentazioni abbastanza comuni a favore dell'astrologia, ma le abbiamo trovate prive di qualsiasi merito o validità. Il peso delle prove resta ancora indiscutibilmente sulle spalle degli astrologi. Finché essi non saranno in grado di presentare dei fatti empirici e dei ragionamenti fondati, l'astrologia deve essere considerata una fede priva di qualsiasi base, sia essa l'esperienza o la capacità di predire il futuro, o la Bibbia, o la ricerca sui gemelli astrali, o l'astrofisica, o l'insieme degli studi statistici. L'astrologia è stata esaminata, ma trovata mancante. E poi, ripeto, non può essere utilizzata la Bibbia, i suoi versetti, soprattutto in questo senso, per cercare di dare ragione ad una scienza che scienza non è, ad una fede che fede non è, e che ha un solo nome, abominio all'Eterno, così come viene chiamata dalla Bibbia stessa. E con questo è tutto per la seconda parte riservata all'astrologia. Ne parleremo di nuovo nella prossima puntata, siamo a metà del nostro cammino. Grazie per la cortese attenzione, ci risentiamo nella prossima puntata quando ancora parleremo di astrologia, dedicheremo ancora la quinta e la sesta puntata di questo programma proprio a questo argomento che credo sia degno di nota in un mondo dove c'è tanta confusione. Grazie per l'ascolto, ciao, a presto.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

Ci siamo tutti? Spero proprio di sì, perché abbiamo appena iniziato un altro appuntamento, un'altra passeggiata con Hai letto il libro più letto. Al microfono, come sempre a quest'ora, felice di essere in tua compagnia e come sempre grato della tua scelta, Maurizio. Grazie per aver scelto questa emittente, questa frequenza, quest'ora, questo programma.

Hai letto il libro più letto. Di cosa si tratta? Nel caso questa fosse la prima volta che ti poni all'ascolto, innanzitutto un benvenuto particolarmente caloroso da parte di tutti noi, non solo del sottoscritto. E Hai letto il libro più letto è una passeggiata, è un passettino dietro l'altro attraverso la Bibbia, in modo più specifico attraverso il Vangelo di Marco. Siamo arrivati al nono capitolo, capitolo che fra poco leggeremo insieme, o perlomeno parte del capitolo leggeremo insieme, dopodiché inizieremo a fare le considerazioni che scaturiranno così proprio normalmente dal testo. Non siamo qui per darti tutta la verità, io non ho tutta la verità e nessuno di noi qui pretende di averla. È un viaggio di scoperta, è un pellegrinaggio, se vuoi, possiamo anche chiamarlo così. Vero è che coloro che preparano questa trasmissione, il sottoscritto incluso, abbiamo incontrato colui che è la via, la verità e la vita. Abbiamo fatto la sua conoscenza, abbiamo non solo, non ci siamo fermati solo lì, però abbiamo anche, come dire, messo la nostra vita nelle sue mani. Abbiamo messo il nostro destino nelle sue mani. Questo perché? Beh, perché crediamo che egli sia degno di fiducia. Non stiamo parlando di una persona qualsiasi, stiamo parlando di Gesù Cristo, il Signore, il Figlio di Dio, il Salvatore, Dio che si è fatto uomo, Dio che ha preso sembianze umane, Dio che si è identificato con la mia situazione, con la mia umanità, mettendo da parte per un tempo la sua gloria, non svestendosi della sua divinità, assumendo però allo stesso momento la perfetta umanità. Non chiedermi di spiegarti come funziona, non lo so, non ci viene detto, non ci viene spiegato. Ora, davanti ad una situazione del genere, noi possiamo scegliere due strade. O diciamo, sono tutte storie, sono baggianate, non serve a nulla, è tutto frutto di invenzione, non è possibile. Questa è una strada. L'altra strada è: non comprendo, non capisco, ma credo, ma ho fiducia, ho fede. In base a tutto questo desidero percorrere questo cammino di ricerca, questo cammino alla ricerca di un rapporto, di una relazione con colui che è il mio creatore, attraverso quel mediatore che egli stesso ha provveduto, cioè suo figlio, Gesù Cristo. Ecco, questa è la ragion d'essere di Hai letto il libro più letto? Questa è la ragione per cui siamo qui, giorno dopo giorno, per camminare attraverso la Bibbia, per capire, per far nostro il messaggio che Dio ci ha lasciato, quella che qualcuno definisce la lettera d'amore.

Ci tengo anche a sottolineare che non siamo qui per presentarti questa o quella chiesa, questa o quella religione. Non siamo qui per fare proseliti di nessuna denominazione. Siamo qui per presentarti unicamente e solamente una persona, Gesù Cristo. Attraverso la sua rivelazione che troviamo nella Bibbia. Ripeto, non abbiamo il monopolio della verità. Noi stessi abbiamo ancora tante domande. Noi stessi abbiamo ancora tanti quesiti. Non abbiamo tutte le risposte. Ma quelle che abbiamo ricevuto, quelle che abbiamo trovato, siamo felici di condividerle con chi cortesemente ci presta attenzione. Ed ora vorrei leggere insieme a te parte del capitolo 9 del Vangelo di Marco. Come abbiamo detto più volte, è un Vangelo breve, il più breve dei quattro. Ciononostante, è un libro pieno di azione, pieno di messaggio, pieno di contenuti.

Gesù diceva ai suoi discepoli: «In verità io vi dico che alcuni di coloro che sono qui presenti non gusteranno la morte finché non abbiano visto il regno di Dio venuto con potenza». 6 giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse soli in disparte sopra un alto monte, e fu trasfigurato in loro presenza. I suoi vestiti divennero sfolgoranti, candissimi, di un tale candore che nessun lavandaio sulla terra può dare. E apparve loro Elia con Mosè, che stavano conversando con Gesù. Pietro, rivoltosi a Gesù, disse: «Maestro, è bello stare qui. Facciamo 3 tende, una per te, una per Mosè ed una per Elia». Infatti non sapeva che cosa dire, perché erano stati presi da spavento. Poi venne una nuvola che li coprì con la sua ombra, e dalla nuvola una voce: «Questo è il mio figlio diletto, ascoltatelo». E ad un tratto, guardandosi attorno, non videro più nessuno con loro, se non Gesù solo. Poi, mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro di non raccontare a nessuno le cose che avevano viste, se non quando il figlio dell'uomo fosse risuscitato dai morti. Essi tennero per sé la cosa, domandandosi tra di loro che cosa significasse quel risuscitare dai morti. Poi gli chiesero: «Perché gli scribi dicono che prima deve venire Elia?» E Gesù rispose loro: «Elia deve venire prima e ristabilire ogni cosa. E come mai sta scritto del figlio dell'uomo che egli deve patire molte cose ed essere disprezzato? Ma io vi dico che Elia è già venuto, e come è scritto di lui, gli hanno anche fatto quello che hanno voluto». Venuti ai discepoli, videro intorno a loro una gran folla e degli scribi che discutevano con loro. Subito tutta la gente, veduto Gesù, fu sorpresa e accorse a salutarlo. Ed egli domandò loro: «Di che discutete con loro?» Uno della folla gli rispose: «Maestro, ho condotto da te mio figlio, che ha uno spirito muto. Quando si impadronisce di lui, dovunque sia, lo fa cadere a terra. Egli schiuma, stride i denti, rimane rigido. Ho detto ai tuoi discepoli che lo scacciassero, ma non hanno saputo». E Gesù disse loro: «Oh, generazione incredula, fino a quando sarò con voi? Fino a quando vi sopporterò? Portatelo qui da me». E glielo condussero. E come vide Gesù, subito lo spirito cominciò a contorcere il ragazzo con le convulsioni, e caduto a terra si rotolava schiumando. Gesù domandò al padre: «Da quanto tempo gli avviene questo?» Ed egli disse: «Dalla sua infanzia. Spesse volte lo ha gettato anche nel fuoco e nell'acqua per farlo perire. Ma tu, se puoi, fa qualcosa. Abbi pietà di noi. Aiutaci». E Gesù: «Dici, se puoi? Ogni cosa è possibile a chi crede». E subito il padre del fanciullo esclamò: «Io credo! Vieni in aiuto della mia incredulità». Gesù, vedendo che la folla accorreva, sgridò lo spirito immondo, dicendogli: «Spirito muto e sordo, io te lo comando, esci da lui e non entrarvi più». Lo spirito, gridando e straziandolo forte, uscì, e il ragazzo rimase come morto, e quasi tutti dicevano: «È morto». Ma Gesù lo sollevò ed egli si alzò in piedi. Quando Gesù fu entrato in casa, i suoi discepoli gli domandarono in privato: «Perché non abbiamo potuto scacciarlo noi?» E Gesù rispose loro: «Questa specie di spiriti non si può far uscire in altro modo che con la preghiera». Poi, partiti di là, attraversarono la Galilea. E Gesù non voleva che si sapesse.
Ed egli ammaestrava i suoi discepoli, dicendo loro: «Il figlio dell'uomo sta per essere dato nelle mani degli uomini, ed essi l'uccideranno. Ma tre giorni dopo risusciterà». Ma essi non capivano le sue parole e temevano d'interrogarlo.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il Vangelo di Marco. Abbiamo appena letto parte del 9° capitolo e dopo questa bellissima pausa musicale cominceremo le riflessioni che scaturiscono da questo testo. Al microfono Maurizio, grato della tua compagnia e della tua scelta.

Di solito i racconti di Marco, i suoi resoconti, sono più brevi di quelli degli altri evangelisti. Qui invece abbiamo il racconto più lungo della trasfigurazione. Ed è interessante cercare di capire il perché di questo fatto. Marco spesso si limita a darci semplici pennellate, svelte, per quanto sempre efficaci. In questo caso invece Marco è come se si dilungasse, è come se si intrattenesse sul monte della trasfigurazione. Secondo me la ragione è che la trasfigurazione mette in rilievo la perfetta umanità di Cristo. Il suo scopo, lo scopo di questo straordinario avvenimento, non era tanto quello di evidenziare la divinità di Gesù, ma la sua perfetta umanità. E se ricordi, abbiamo detto fin dal principio che una delle ragioni, direi il filo conduttore del Vangelo di Marco, è proprio Marco vuole trasmettere l'umanità di Cristo, vuole convincerci che Gesù era sì figlio di Dio, era sì Dio che ha preso sembianze umane, ma è anche perfettamente uomo. Questo dovrebbe farci pensare. Forse ricorderai che nell'ultima frase del sedicesimo Vangelo di Matteo, Gesù dice: vi dico in verità che alcuni di coloro che sono qui presenti non gusteranno la morte finché non abbiano visto il Figlio dell'uomo venire nel suo regno. Questa frase è stata interpretata in vari modi. Io penso che si riferisca chiaramente alla trasfigurazione. Infatti, due uomini, due persone presenti all'evento, Pietro e Giovanni, ne parlano. Pietro dice nella sua seconda lettera: poiché non vi è con l'andare dietro a favole artificiosamente composte che vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del nostro Signore Gesù Cristo, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua maestà. Poiché egli ricevette da Dio Padre onore e gloria quando giunse a lui quella voce dalla magnifica gloria: questo è il mio diletto figlio, nel quale mi sono compiaciuto. E noi stessi udimmo quella voce che veniva dal cielo quando eravamo con lui sul Monte Santo. Pietro conferma qui che erano stati testimoni della potenza e della maestà del Signore. Ma quando? Quando avvenne la trasfigurazione. Marco riprende questo concetto quando afferma, quando riporta le parole di Gesù: io vi dico che alcuni di coloro che sono qui presenti non gusteranno la morte finché non abbiano visto il regno di Dio venuto con potenza. Io credo che lo scopo per cui Gesù fece questa dichiarazione prima della sua morte, della sua resurrezione, è quello di farci capire che indipendentemente dalla sua morte in croce, il regno era sempre nelle sue mani. Vedi, Gesù avrebbe potuto benissimo lasciare la terra e andarsene in cielo. Sarebbe stato sempre il sovrano assoluto dell'universo. Ma così facendo non avrebbe potuto darci salvezza. La trasfigurazione, quindi, fu un chiaro segno della venuta del regno di Dio con potenza. Una conferma. 6 giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse soli in disparte sopra un alto monte, quel monte che Pietro poi chiamerà, nella sua lettera, come abbiamo visto, il Santo Monte. Viene spontaneo chiedersi come mai Gesù abbia preso con sé solo questi tre. Diciamo subito che certamente non li scelse perché gli fossero particolarmente simpatici o perché fossero superiori agli altri. Anzi, per certi versi, penso che questi tre fossero in un certo senso gli apostoli più deboli e che Gesù li abbia portati con sé proprio come dei bambini. Questa è la mia opinione personale su Pietro, Giacomo e Giovanni, che tu o ad altri probabilmente non condividerete.
Si può avere l'impressione che costituissero un gruppo particolare tra gli apostoli, ma in realtà erano un po' come dei bambini, bisognosi di essere portati, di essere guidati e curati più degli altri. Probabilmente la loro fede aveva bisogno di essere rafforzata, incoraggiata.

Questa sigla purtroppo ci informa che il tempo a nostra disposizione termina qui. Ancora una volta grazie della tua sempre piacevole compagnia, del tuo cortese ascolto, e grazie in anticipo se vorrai scrivere. Un abbraccio forte dal tuo Maurizio, a risentirci nel nostro prossimo incontro, quando faremo qualche passo in più nella nostra passeggiata alla scoperta del 9° capitolo del Vangelo di Marco. Un abbraccio forte forte e a risentirci.

0: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
1: Dovrebbero bastare queste poche note per riconoscere il brano che vi propongo. Ecco, adesso ve lo lascio ascoltare, ne parliamo dopo. Questo è Contrappunti, restate con me.

0: Beh, come dicevo, un brano che non ha bisogno di presentazioni è Paul Simon, l'autore di Bridge Over Troubled Waters, cioè un ponte sulle acque tormentate, sulle acque tempestose. Ecco, qui l'avete ascoltata dalla voce di Michael W. Smith, tratta dall'album In Rain. Ecco, mi piace pensare a questo ponte sulle turbolente acque della vita come rappresentato da Cristo, colui che ha ristabilito la comunicazione fra l'uomo e Dio e colui che solo può condurci dalla vita terrena alla vita eterna, da spendere alla presenza di Dio. Penso che il pensiero della vita dopo la morte sia un pensiero ricorrente nella vita di qualunque essere umano. Ne parliamo anche noi oggi qui a Contrappunti, quindi un'intervista con i pensieri della gente, un fatto di cronaca di qualche tempo fa, alcune nostre considerazioni su questo soggetto. Eccovi allora gli ingredienti del programma di oggi. Allora, come dicevo prima, vi invito a restare in mia compagnia. Contrappunti in pratica comincia adesso.
1: Contrappunti. Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
0: Comincerei allora il programma di oggi con questo fatto di cronaca che però risale a qualche tempo fa, era apparso anche sul mensile La Voce del Vangelo. Ecco, si parla di un certo tipo di burocrazia che ha i suoi tempi anche per quanto riguarda il purgatorio. L'11 aprile del 2005 nella chiesa romana di Santa Apollinare era stata finalmente celebrata la prima messa in suffragio del compositore romano Giacomo Carissimi, morto, pensate, nel 1674, il quale aveva lasciato proprio a quella chiesa una somma molto cospicua per aiutarlo ad uscire dal purgatorio il più presto possibile. Ecco, solo nel 2005, appunto, dopo passo 300 anni, la sua anima, ecco, se mai fosse stata confinata in purgatorio ad aspettare queste messe, ha ricevuto il primo venticello di aria fresca. Ecco, non è stato mai spiegato nelle dottrine della Chiesa romana se esistano orologi e calendari in purgatorio o se si passi il tempo in un immensurabile stato di sospensione del conto degli anni. D'altra parte è da sempre che si promette alle persone viventi che tale preghiera, tale pellegrinaggio o quella opera meritoria avranno il valore di tot mesi o anni di purgatorio, se non addirittura conteranno quelle opere appunto per meritarsi il paradiso. Ecco, perciò qualcuno che tenga conto del passare del tempo e dei secoli, avendo in mente questi concetti, dovrà pure esserci. Meno male comunque che secondo le scritture, secondo la Bibbia, il purgatorio come luogo di sofferenza e di estinzione dei debiti temporali non esiste. Meno male cioè per l'anima in pace con Dio, e questo a motivo della sua fede in Cristo che ha pagato il debito dei suoi peccati e che alla morte è passata direttamente alla presenza del Signore, come appunto Dio stesso nella sua parola promette. Molto male però invece possiamo aggiungere per l'anima destinata all'inferno, ma che invece è speranzosa che alcuni secoli passati nelle sofferenze del purgatorio garantiranno poi alla fine la sua salvezza. Ecco, per lei è una speranza vana. Quando un papa alcuni anni fa ha affermato che l'inferno esiste ma che secondo lui nessuno vi abita, non ha osato purtroppo dire altrettanto per il purgatorio. Eppure la Bibbia parla molto chiaramente dell'inferno e di chi è avviato verso quella parte dell'aldilà, e dichiara molto chiaramente che non ci sono ponti o ponticelli per passare da un luogo all'altro dopo la morte. Ecco, come dicevo prima, l'unico ponte, la porta, l'unico mezzo è Cristo, ma i giochi si fanno prima, quando si è ancora in vita. Ecco, come mai la Chiesa, tornando al caso in questione, ha aspettato più di 300 anni per cominciare l'opera di soccorso per il famoso compositore Carissimi? Beh, il fatto è che pretesi parenti pretendenti al diritto di incassare il lascito del musicista, erano riusciti a dissipare tutta la somma cospicua che doveva servire invece per la salvezza dell'amato estinto. Ora le messe in suo suffragio saranno gratuite e non si sa per quanto tempo ancora continueranno. Beh, a mio avviso conviene non sperarci. Mi piacerebbe però sapere anche il vostro pensiero.

0: Il paradiso è dove voglio andare. Questo quanto dice la canzone che vi ho proposto, Paradise, appunto il titolo del brano, l'abbiamo ascoltata dai Winans. Ecco, a proposito di paradiso e parlando, come stiamo facendo, della vita dopo la morte, se io rivolgessi a voi questa domanda, ecco, se un giorno arriverete davanti alla porta del paradiso e il Signore vi chiedesse per quale motivo dovrebbe lasciarvi entrare, ecco, quale sarebbe la vostra risposta? Ecco, questa è proprio la stessa domanda che ho rivolto per strada a qualcuno. Ecco, sentite cosa mi hanno detto. Se tu un giorno dovessi arrivare alla porta del paradiso e il Signore ti chiedesse perché dovrei lasciarti entrare, tu cosa risponderesti?
1: Adesso come adesso penserei come lui.
0: Cioè?
1: Direi che sono capitato lì per sbaglio. Adesso come adesso, per meritarmelo, non penso di aver fatto grandi cose. Ecco, tutto lì.
0: Ecco, sempre che tu ci creda, se un giorno tu dovessi arrivare alla porta del paradiso, ecco, perché Dio dovrebbe lasciarti entrare?
2: Ah, forse per le buone azioni che ho fatto, ponderandole con quelle negative, non lo so. Boh, ah, magari ci arrivassi.
0: Ti ringrazio.
3: Ma intanto non credo che mi troverò mai di fronte a questa porta. Ma se mi dovessi trovare, risponderei che, siccome che io ho lavorato per la giustizia fra gli uomini, per la pace e la libertà, meriterei di andare in paradiso.
0: E la stessa domanda anche per voi: perché Dio dovrebbe lasciarvi entrare in paradiso?
4: Sta a lui valutare quello che ho fatto durante la vita. Quindi lascio completamente a lui la decisione.
5: Ma io penso che non ci siano dei gran motivi per farmi entrare. Io penso, non dico sempre di essermi comportato bene, però penso quel che ho fatto è una cosa che ci credevo veramente.
6: Penserei che il Signore farei un esame di coscienza, poi dopo vedrei. Io penso che non sia così cattivo da andare all'inferno, però penso che c'è molta gente che è peggio di me. Penso che il Signore, quello che aveva detto lui, si deve ascoltare. Io praticamente non ho fatto niente che sia proprio contro di lui. E penso che sia comodo entrare in paradiso e che abbia diritto di entrarci anch'io.
7: Ma niente, perché sono un uomo.
0: Se tu dovessi arrivare un giorno davanti alla porta del paradiso e il Signore ti chiedesse perché dovrei lasciarti entrare, tu cosa risponderesti?
8: Dio, io non so nemmeno se... Non so, questa qua è una domanda da rispondere è un po' un problema. Diciamo che purtroppo, veramente, le persone che oggi potrebbero raggiungere questa porta qua sono molto poche, cioè sono pochissime, si conteranno sulle mani. E non so, se dovessi trovarla davanti, forse non mi tenterei nemmeno andarla davanti per entrare, perché non so se, diciamo, se ho il diritto di presentarmi davanti, perché purtroppo non saprei. Direi che forse eviterei di andarci, perché non mi sentirei proprio dal punto dentro di me, forse la coscienza proprio di dire: ma ci vado perché sono sicuro di poter entrare, ma purtroppo forse la eviterei.
9: Se vuole farci entrare, cioè poi è lui che giudica, quindi non so, no, perché sicuramente qualcosa si fa sempre nella vita in terra, quindi se lui trova giusto o meno è lui che decide. Cioè, secondo me è solo lui e basta, non può decidere la persona stessa, perché tutti quanti dicono: beh, veramente non ho fatto niente, perché invece lui, sapendo tutto, allora decide lui.

Venne qui era il titolo della canzone che abbiamo appena ascoltato, una canzone che riassume quanto andremo a dire adesso sulla morte, ma che riassumeva, che dava risposte concrete anche alla domanda che ho rivolto poco fa nell'intervista. Abbiamo sentito vari pareri di varie persone. Ecco, in apertura di programma vi avevo detto che avremmo parlato della vita dopo la morte. Ecco, anche qui si apre sicuramente un grande interrogativo, una domanda che ha tormentato l'umanità fin dall'inizio dei tempi. Il libro di Giobbe, se andiamo alla Bibbia, e noi spesso torniamo appunto alla scrittura, è considerato uno dei più antichi libri della Bibbia. Ecco, in questo libro echeggia questo antico quesito: l'uomo muore e perde ogni forza, il mortale spira, e dov'è egli? Ecco, c'è veramente vita dopo la morte? Oppure siamo, come alcuni hanno detto, destinati ad un totale annullamento? La vita dopo la morte, il grande forse, come è stato chiamato da alcuni, ecco, sarebbe unicamente la proiezione di un desiderio, questo secondo Feuerbach, una consolazione per gli oppressi, secondo Marx, un'idea irreale, secondo Nietzsche, oppure una teoria illusoria, secondo Freud. Che cosa ci aspetta dopo la morte? Un uomo si dissolve completamente nel nulla, oppure esisterà per sempre? L'essere umano è forse come un bruco, con un corpo strettamente legato alla terra, oppure un essere predestinato a diventare una farfalla, cioè ad essere rilasciato dal suo bozzolo terreno e progettato per prendere il volo? Nella lunga storia del genere umano, il credo dell'immortalità è sempre esistito e ovunque. Anche se circondato da mistero, è sempre stato una costante antropologica ed una inestirpabile questione irrisolta. Si racconta una leggenda nella quale un complesso nodo fu legato da Gordio, re della Frigia. Un oracolo leggeva che chiunque potesse slegare quel nodo sarebbe diventato il ministro dell'Asia. Molti giunsero, tentando

sono rimasti sempre perplessi. Saggi e filosofi non sono riusciti a risolvere l'enigma. Tuttavia, quando Gesù Cristo, il grande conquistatore, venne con la stoccata decisiva della sua risurrezione, tagliò il nodo gordiano della morte. Il suo mistero si trasformò in magnificenza, la sua ombra lasciò il posto ai primi raggi mattutini del giorno della risurrezione. Lee Strobel, un maturo giornalista professionista, cominciò come scettico ed evolse 2 anni della sua vita a procacciare il più grande scoop, appunto, della sua esistenza, la più grande storia nella storia, ricercando e provando l'autenticità del racconto biblico di Cristo. Alla fine dei suoi studi non poté altro che concludere nel suo caso di Cristo che, senza alcun dubbio, il numero di testimoni di persone che avevano visto Cristo risorto, appunto, e prove schiaccianti delle sue apparizioni avvenute dopo la sua risurrezione era sbalorditivo. Gesù rispose una volta per tutte ai dubbi e alle questioni sulla morte, e lo fece attraverso, appunto, la vittoria della sua risurrezione. La risurrezione allora ci assicura che noi siamo più che sola polvere scintillante, che una zolla d'argilla animata, che una serie di respiri, una sequenza di passi oppure una fragile catena di parole. Noi siamo creati esseri per due mondi, abbiamo piedi d'argilla per camminare su questa terra, ma anche uno spirito immortale, uno spirito destinato alla vita eterna. E con la fine dei nostri tempi su questa terra c'è l'eternità, e l'ultimo passo sulla terra porta alla presenza di Dio. Goethe esprime questo pensiero in un modo memorabile: la vita è l'infanzia della nostra immortalità. Ecco perché per tutti quelli che muoiono nel Signore, cioè i credenti, la morte non è una conclusione ma una coronazione, la corona della vita conferita da Dio stesso. Le splendide e rassicuranti parole di Gesù stesso furono dette proprio mentre i fragili legami della sua umanità venivano stroncati. Gesù disse infatti: io sono la resurrezione e la vita, chi crede in me, anche se muore, vivrà. È scritto nel Vangelo di Giovanni al capitolo 11. Ecco, questo meraviglioso testo non lascia intravedere un viaggio dalla terra dei viventi alla terra dei morti, ma esattamente il contrario, cioè dalla terra dei morti ci porta alla terra dei viventi. Ecco allora che il dono di Dio della vita eterna comincia proprio qui, adesso, su questa terra, e possiamo trovarlo e incontrarlo nel dono che Dio stesso ha fatto, donando, appunto, suo figlio Gesù. La benedizione più grande in vita eterna sarà di vederlo e di vivere con lui e con il suo popolo per sempre. Tutto questo è anche il paradiso per il credente in Cristo.

0: Avete ascoltato Contrappunti, ha condotto Mario Pieri.
1: Bene, mi faccio da parte per il momento, vi ringrazio per aver seguito Contrappunti assieme a me anche quest'oggi, vi do appuntamento al prossimo numero e come sempre vi invito a restare ancora con noi perché seguiranno altre interessanti proposte fra poco. Buon proseguimento.

0: annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
3: Favole?
4: Favole.
3: Favole alla radio.
5: Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
6: Un'altra puntata di Favole alla radio, o meglio, non solo favole. Amici, benvenuti. Sentiamo subito quella di oggi.
7: La cagna e la scrofa. Una cagna ed una scrofa stavano discutendo. Ognuna pretendeva che i suoi piccoli fossero migliori di quelli dell'altra. «Beh», disse alla fine la scrofa, «almeno i miei ci vedono appena nati, i tuoi invece nascono ciechi». A questo punto la cagna se ne andò offesa e non parlò più alla scrofa. La morale di questa favola è: sciocchi confronti rompono le amicizie.
6: Se le favole di Esopo sanno evidenziare i vizi e i difetti dell'uomo, sanno anche metterne in evidenza i bisogni più profondi. Questa favola, nella quale si vede l'amicizia fra la cagna e la scrofa, spezzata dallo spirito di rivalsa, dal desiderio di sentirsi superiore abbassando l'altro, ecco, ci dimostra come la persona abbia invece bisogno di sentirsi accettata e di essere apprezzata. È senza dubbio naturale che una madre che veda disprezzati i propri figli se ne senta offesa, anche perché credo che veda in questo una sorta di disprezzo rivolto anche verso di lei. Ecco, nella parola di Dio credo che possiamo trovare qualcosa di adatto per ogni situazione in cui siano in gioco i nostri bisogni più profondi e le nostre reazioni. Nel libro dei Proverbi, ancora una volta, leggiamo: «Un fratello offeso è più inespugnabile di una città forte, e le liti fra fratelli sono come le sbarre d'un castello». Con queste parole essa mette in evidenza le barriere di incomunicabilità che vengono a crearsi fra le persone che si sentono offese. E nel libro della Genesi troviamo anche un altro esempio di quali possono essere le reazioni di una madre disprezzata. Ecco, l'episodio a cui mi riferisco si inserisce nella storia del patriarca Abramo. Sua moglie Sara era sterile e rimaneva tale anche se Dio gli aveva già da tempo promesso una grande discendenza. Sara, evidentemente stanca dell'attesa, decise di dare una mano alla provvidenza, come si dice, usando un sistema abbastanza normale a quei tempi. diede cioè ad Abramo la sua serva egiziana Agar, ed egli così ebbe da lei un figlio che fu poi Ismaele. Ecco, ma non era quello il figlio della promessa. Dio non ha bisogno di simili manovre per portare a compimento i suoi piani. E così egli più tardi donò un altro figlio poi ad Abramo, proprio da sua moglie Sara. In occasione dello svezzamento del bambino, che era stato chiamato Isacco, Abramo fece una festa, ed è a questo punto che troviamo l'episodio che ci interessa. Ecco, la scrittura ci dice: e Sara vide che il figlio partorito ad Abramo da Agar rideva, e allora ella disse ad Abramo: caccia via questa serva e il suo figliuolo, perché il figliuolo di questa serva non ha da essere erede con il mio Isacco. Ecco, il termine qui tradotto con ridere può anche significare giocare oppure schernire. Qualunque sia comunque la traduzione più appropriata, è evidente che qualcosa, ecco, aveva suscitato la reazione violenta di Sara. Come si diceva, era diventata madre nella vecchiaia, aveva avuto Isacco dopo lunghi anni di attesa, quando ormai aveva rinunciato ai suoi sogni e alle sue speranze. Proprio per il fatto di essere sterile, essa stessa aveva subito in passato il disprezzo di Agar, la madre di Ismaele, e probabilmente l'antica ferita bruciava ancora. Forse temette che il figlio di Agar potesse togliere ad Isacco la sua eredità, e la gelosia così si fece strada nel suo cuore. Ecco, non starò qui ad esaminare le varie sfaccettature di questa storia, vorrei soltanto evidenziare quanto dicevo all'inizio, e cioè che disprezzare gli altri, volersi mettere al di sopra di loro, non può che avere dei risultati poi alla fine negativi. Uno spirito altero non può che allontanare gli altri dalla persona che lo dimostra, e creare così delle barriere che possono poi dimostrarsi insormontabili. Qualcuno ha detto: per avere amici dovete essere amici. Essere amico vuol dire accogliere l'altro com'è, saperne apprezzare i pregi e perdonare i difetti senza volersi erigere al di sopra di lui. È stato detto anche che ciò di cui un essere umano ha bisogno è sentirsi necessario, e l'amico fa sentire l'altro utile e importante. È per questo che nella parola di Dio troviamo queste parole: non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno di voi con umiltà stimi gli altri superiori a se stesso. L'umiltà, come sappiamo, non è molto di moda oggi. Così come non lo sono gli altri consigli che Dio ci dà su come regolare la nostra vita e i nostri rapporti con gli altri, ma questo, ecco, non ne sminuisce ovviamente la validità. E concludo con un'altra perla tratta dallo scrigno della parola di Dio: e come volete che gli uomini facciano a voi, così voi fate loro. Ecco, che Dio ci aiuti in questo.

Salve amici ascoltatori, eccoci di nuovo assieme con voi per esaminare le domande che ci sono state rivolte sulle Sacre Scritture. E a questo punto, amici, vogliamo esortare ognuno di voi di darvi alla lettura delle Sacre Scritture e, quando trovate qualche cosa, un versetto che non capite, una frase, di marcarla giù, poi, alla fine della settimana o alla fine del mese, scrivere tutto su una lettera e inviatecela, e noi esamineremo tutto quanto, vi risponderemo personalmente con una lettera e poi useremo le vostre domande qui su questo programma, di modo che altri possano beneficiare dalla vostra investigazione, dal vostro studio. E a quelli di voi che ora ci ascoltate voglio dire che questo è un programma speciale, e per beneficarne dovete avere una Bibbia aperta ai versetti che vi citiamo e seguirli con noi, altrimenti non potete capire di quello che vi stiamo parlando. Così prendetevi una Bibbia e seguite il nostro dire. Anche quest'oggi considereremo certe domande che ci sono state rivolte sul libro dell'Esodo da un nostro caro ascoltatore. Così seguiteci e son certo che ne beneficherete. E la prima domanda è su Esodo 16, 19 e 20, e si domanda: tutto questo fu fatto per mettere alla prova la fede del popolo ebreo? In questo episodio si tratta della manna, e Dio richiede che ogni persona raccolga quanta manna ha bisogno per il proprio nutrimento e stabilisce la quantità, un omer. Ora, cosa successe? Che certi dune, o per ingordigia o per risparmiarsi la fatica di andare ogni mattino a raccogliere la manna, ne prese di più. Cosa successe? Questi, quando poi l'andarono a usare, ecco che la trovarono completamente marcia e piena di vermi. Ora, questo non fu tanto per provare la loro fede, come il nostro ascoltatore domanda, quanto per provare la loro dipendenza sulla divina provvidenza di Dio. Gesù pure nella sua preghiera mette un limite e chiede a Dio: dacci oggi il nostro pane quotidiano, solo ciò di cui abbiamo bisogno giorno per giorno. Il resto non ci dovrebbe interessare. Dovremmo dipendere da Dio, che si cura dei suoi. La lezione qui, in questo versetto, è allora di non preoccuparci troppo per il domani, di non accumulare troppo, di non prendere assilli e pensieri per quello che faremo domani. Cerchiamo da Dio solo quello di cui abbiamo bisogno giorno per giorno. Il Signore ci promette che ce lo darà. E qui è una lezione che vale in verità per tutti noi. Passiamo ora a Esodo 18:13. In questo caso la frase "render ragione" significa semplicemente per far conoscere al popolo i fatti. È un versetto corto, merita la pena leggerlo. Il giorno seguente Mosè si assise per render ragione al popolo. Ebbene, no, in questo caso significa per far da giudice o per giudicare le querele che il popolo aveva l'uno contro l'altro. Passiamo poi a Esodo 18:18. La domanda: tutta questa divisione amministrativa in 1150 e 10 era voluta espressamente da Dio? Beh, non so se possiamo proprio dire espressamente. L'idea fu di Getro, il suocero di Mosè, ma Dio certamente trovò l'idea buona e la approvò, esortando Mosè ad implementarla. Era del resto l'unico modo in cui il sistema giuridico della nazione ebrea, come del resto di qualsiasi altra nazione, poteva funzionare, dividendo i casi che venivano presentati dal popolo su un sistema giuridico che potesse accontentarli tutti. Passiamo ora a Esodo 21:16. La domanda è questa:
Cosa significa rubare un uomo? Vuol dire rubarlo a scopo di riscatto? No, a dir la verità, in quei tempi non si rubavano le persone per scopi di riscatto, si rubavano per poi venderle in schiavitù. Esodo 21-22 si domanda: ma se il feto è un essere umano come gli altri, allora perché non viene trattato come in 21-12 ai fini di legge? Questa è un'eccellente domanda, e specie oggigiorno in cui si pratica l'aborto così spensieratamente. Il feto è qui, in questo passaggio, considerato come una persona ed è trattato secondo i fini di legge come citati in Esodo 21:12. E data l'importanza del soggetto, merita leggere il versetto. Eccolo. Se alcuni vengono a rissa e percuotono una donna incinta sì che ella si sgravi, ma senza che ne segua altro danno, il percotitore sarà condannato all'ammenda che il marito della donna gli imporrà. Ma, ed ecco quello che il nostro amico ha mancato di leggere, attenti, ma se ne segue danno, e cioè se il bambino nasce morto, allora darai vita per vita, occhio per occhio. Vedete, cari ascoltatori, per il Signore la vita umana è sacra. E chi commette omicidio deve essere messo a morte. Questo è naturalmente parte del Vecchio Testamento. Passiamo ora a Esodo 22:18 e si domanda: chi era all'epoca la strega? Ebbene, in quell'epoca la strega era colei che si diceva capace di praticare arti magiche ed occulte. E qui bisogna notare un'importante differenza. Non era chi era accusata di essere strega, ma chi si professava per tale, chi diceva di essere strega. Ora, Dio chiede che queste non fossero lasciate vivere perché appunto violavano la sua legge, insegnando cose che erano contrarie ad esse e cercando di apparire per quello che in realtà non erano, perché tutta la forza, tutto il potere appartiene solo a Dio e a nessun altro. In realtà, quindi, non ci sono né streghe, né maghi, né stregoni. Ed infine il nostro ascoltatore ci presenta una domanda che lui ritiene non solo interessante, ma pure divertente, sull'Esodo 22:15, e chiede: anche a quell'epoca esisteva l'assicurazione sui danni degli oggetti noleggiati? Ebbene, amici, vedete, il diritto di proprietà, che oggigiorno è considerato come un'invenzione del capitalismo, sì, esisteva anche in quei giorni ed era per mezzo della legge di Dio salvaguardata, come dovrebbe esserlo tutt'oggi. Ora, secondo questo versetto, noi leggiamo non ci fosse una vera e propria agenzia d'assicurazione, dove uno nel noleggiare qualche cosa pagava, un certo premio. Qui si insegna che se qualcuno noleggiava un animale o qualche cosa e lo danneggiava, doveva essere pronto a pagare e a risarcire tutti i danni che aveva fatto. E con questo, amici, terminiamo per oggi con il nostro quesito biblico. Vi ringraziamo per la vostra cortese attenzione. Qui il pastore Eros Bacocina, che vi ringrazia per la vostra cortese attenzione, implora su voi, sui vostri cari, sulla vostra famiglia, la pace e le benedizioni di Cristo Gesù.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Prima epistola ai Corinzi, capitolo decimo. Perché, fratelli, non voglio che ignorate che i nostri padri furono tutti sotto la nuvola e tutti passarono attraverso il mare e tutti furono battezzati nella nuvola e nel mare per essere di Mosè e tutti mangiarono lo stesso cibo spirituale e tutti bevvero la stessa bevanda spirituale perché bevevano alla roccia spirituale che li seguiva e la roccia era Cristo. Ma della maggior parte di loro il Dio non si compiacque poiché furono atterrati nel deserto. Or, queste cose avvennero per servire d'esempio a noi, onde non siamo bramosi di cose malvagie come coloro ne furono bramosi, onde non diventiati idolatri come alcuni di loro, secondo che è scritto: il popolo si sedette per mangiare e per bere, poi si alzò per divertirsi, onde non fornichiamo come taluni di loro fornicarono e ne caddero in un giorno solo 23.000, onde non tentiamo il Signore come alcuni di loro lo tentarono e perirono morsi dai serpenti, e non mormorate come alcuni di loro mormorarono e perirono colpiti dal distruttore. Ora queste cose avvennero loro per servire d'esempio e sono state scritte per ammonizione di noi che ci troviamo agli ultimi termini dei tempi. Perciò chi si pensa di stare ritto guardi di non cadere. Niuna tentazione vi ha colti che non sia stata umana. Or Dio è fedele e non permetterà che siate tentati al di là delle vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via d'uscirne, onde la possiate sopportare. Perciò, cari miei, fuggite l'idolatria. Io parlo come a persone intelligenti. Giudicate voi di quello che dico. Il calice della benedizione che noi benediciamo, non è egli la comunione col sangue di Cristo? Il pane che noi rompiamo, non è egli la comunione col corpo di Cristo? Siccome v'è un unico pane, noi che siamo molti siamo un corpo unico, perché partecipiamo tutti a quell'unico pane. Guardate l'Israele secondo la carne. Quelli che mangiano i sacrifici non hanno essi comunione con l'altare? Che dico io dunque? Che la carne sacrificata agli idoli sia qualche cosa? Che un idolo sia qualche cosa? Tutt'altro. Io dico che le carni che i gentili sacrificano le sacrificano ai demoni e non a Dio. Or io non voglio che abbiate comunione con i demoni. Voi non potete bere il calice del Signore e il calice dei demoni. Voi non potete partecipare alla mensa del Signore e alla mensa dei demoni. O voglia noi provocare il Signore a gelosia? Sia noi più forti di Lui? Ogni cosa è lecita, ma non ogni cosa è utile. Ogni cosa è lecita, ma non ogni cosa edifica. Nessuno cerchi il proprio vantaggio, ma ciascuno cerchi l'altrui. Mangiate di tutto quello che si vende al macello senza fare inchieste per motivo di coscienza, perché al Signore appartiene la terra e tutto quello che essa contiene. Se qualcuno dei non credenti vi invita e voi volete andarci, mangiate di tutto quello che vi è posto davanti senza fare inchieste per motivo di coscienza. Ma se qualcuno vi dice: questa è cosa di sacrifici, non ne mangiate per riguardo a colui che va avvertito o per riguardo alla coscienza di quell'altro. Infatti, perché la mia libertà sarebbe ella giudicata dalla coscienza altrui? E se io mangio di una cosa con rendimento di grazie, perché sarei biasimato per quello di cui io rendo grazie? Sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate alcun'altra cosa, fate tutto alla gloria di Dio. Non siate d'intoppo né ai giudei, né ai greci, né alla Chiesa di Dio. Sì, come anch'io compiaccio a tutti in ogni cosa, non cercando l'utile mio proprio, ma quello dei molti, affinché siano salvati. Siate miei imitatori, come anch'io lo sono di Cristo.
0: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

0: destinata a sopravvivere. La storia vera di Johanna Ruth Dobschiner.
1: Decima puntata.
2: Riassunto delle puntate precedenti.
3: Johanna Ruth Dobschiner lascia la Germania nel 1935 con la sua famiglia per sfuggire alle persecuzioni naziste. Trascorre alcuni anni abbastanza sereni in Olanda, ma poi la Germania, senza dichiarazione di guerra, invade il paese e le persecuzioni ricominciano. Werner e Manfred, i suoi due fratelli, vengono deportati nei campi di Mauthausen e di Buchenwald, dove muoiono poco tempo dopo. I genitori di Johanna adottano 5 bambini rimasti orfani durante la guerra, ma ben presto la polizia si fa consegnare il piccolo Hermann di 9 anni. Anche i genitori di Johanna vengono arrestati, ma sono liberati quasi subito per l'interessamento di un parente che lavora per il nemico. I tempi però stringono e tutti si rendono conto che ormai il nemico sta per raggiungere la preda.

0: 9 aprile 1943, alle 10 di sera, il campanello suonò violentemente e con insistenza. Ognuno di noi seppe immediatamente di che cosa si trattava. Nascosi la testa nel cuscino e scoppiai in singhiozzi. Poi cominciai a dare dei pugni al cuscino. «No, signore, no, per favore, lasciaci restare qui», singhiozzai. Anche i bambini nella camera vicina piangevano, terrorizzati. Le rosse scarpe dei soldati risuonavano sulle scale. I bambini piangevano e mi chiamavano. Susie, la più grande, cercava di calmarli e raccomandava loro di non fare il suo nome. Ma essi non riuscivano a calmarsi e io nemmeno. Stropicciavo il lenzuolo e tremavo dalla testa ai piedi. Perché non avveniva un miracolo? Se Dio era con noi, perché non lo potevo sentire in quei momenti così terribili? Perché non agiva? Avevo incoraggiato mia madre a confidare in lui ed ora la sentivo piangere disperatamente. Forse era ferita. Sentii la voce aspra dei soldati. Mi parve che papà cercasse di calmarli. Poi il silenzio. Forse la mamma si stava vestendo o era accaduto qualcosa di terribile. Sentii dei passi su per le scale. «Su, ragazzi, sbrigatevi!» Era papà. «Da brava, Susie, accompagna i bambini di là. Avete dei vestiti caldi, almeno?» Poi la mia porta si aprì senza rumore. «Abbi cura di te, bambina mia!» Papà mi baciò il viso inondato di lacrime e uscì. Sentii i passi dei soldati su per le scale e tremai. Restai in silenzio mentre l'uomo camminava al di là della camera dei bambini, aspettandomi di vederlo entrare nella mia camera. Ma egli si allontanò e ridiscese. Mia madre, intanto, aveva recuperato il suo sangue freddo. Chiese il permesso di controllare se tutti i rubinetti del gas fossero chiusi. Il suo passo rapido si avvicinò. Attraversò la cucina e il corridoio e finalmente entrò nella mia stanza. Sapevo che sarebbe venuta. Mi slanciai verso di lei. «Oh, mamma!» esclamai. Mi abbracciò. «Bimba mia, abbi cura di te. Sii coraggiosa!» Mi abbracciò ancora, poi uscì. La sentii scendere le scale di legno. Poi il camion si allontanò velocemente.
1: Un silenzio impressionante discese sulla casa. Fu una notte terribile per Johanna, che ad ogni rumore si domandava se l'appartamento sarebbe stato saccheggiato prima dell'alba. C'era ancora il coprifuoco, ma i ladri sapevano bene dove avevano luogo gli arresti e sapevano pure che fino al mattino successivo non sarebbero stati messi i sigilli. Johanna aveva sentito parlare di furti, di violenze e di silenzio acquistato a peso d'oro. Se qualcuno l'avesse trovata lì, l'avrebbe denunciata alla polizia? Indebolita dallo shock, ma cosciente del pericolo che la minacciava, restò a lungo immobile. Poi capì che doveva agire in fretta. Era l'ultima notte che passava lì e doveva usare con saggezza il tempo che le restava. Si vestì al buio, infilando tutta la roba che poteva portare addosso. Si muoveva con circospezione, attenta a non urtare sedie e a non fare scricchiolare il pavimento. Ma qualcuno dovette accorgersi che era in casa, perché si sentirono dei passi pesanti su per la scala. Il rumore cessò davanti alla porta, come se qualcuno fosse rimasto in ascolto. Poi sentì bussare a più riprese. Pietrificata dallo spavento, rimase in silenzio, ben decisa a non aprire a nessuno. Lo sconosciuto si allontanò e dopo un po' Johanna ricominciò i suoi preparativi. Riempì di cose indispensabili una piccola valigia nera, mise il cappotto e il cappello e si sedette ad aspettare l'alba.
0: Quella fu la notte più lunga che io abbia mai trascorso. Il silenzio e l'oscurità mi circondavano ed io mentalmente dissi addio a tutto ciò che mi era appartenuto, ben sapendo che non avrei più rivisto la nostra casa. Passai in silenzio in tutte le stanze, dando l'addio anche ai ricordi che contenevano. Poi scivolai fuori dall'appartamento, badando a non fare rumore. Non ci tenevo affatto a far sapere ai miei vicini che non ero stata portata via con la mia famiglia. Se nessuno l'avesse saputo, forse sarei stata libera qualche giorno di più. A 10 minuti da casa nostra si trovava il teatro, il centro dove venivano ammassati i prigionieri in attesa della deportazione. Sarebbe stato un suicidio andare là, ma il teatro si trovava proprio di fronte all'asilo nido, dove lavoravo da qualche giorno. Il nido aveva un bisogno sempre maggiore di personale perché ogni sera

calma, ignorando per quanto possibile le cose terribili che succedevano al di là della strada. Quando arrivai davanti all'asilo quella mattina, suonai alla porta principale senza osare voltarmi dall'altra parte. La direttrice m'aprì. «Sei arrivata presto stamattina. Vieni dentro». Si aspettava certo una spiegazione da parte mia, anche se forse immaginava quello che era successo. «Sono venuti la notte scorsa, tutta la famiglia». Fu tutto quello che riuscii a dire. Non mi rispose, ma mi abbracciò. Poi mi accompagnò nel suo ufficio. Di là scesi al pian terreno, mi accostai alla finestra da cui potevo vedere le porte del teatro senza essere vista dal di fuori. Rimasi lì alcune ore scrutando ogni viso, sperando di vedere quelli che amavo. Finalmente mi riscossi. Si stava organizzando un trasporto supplementare. Il sangue mi si gelò. Quella fu l'ora più spaventosa della mia vita. 12 camion attendevano davanti al teatro. Un triste corteo di persone cariche di sacchi da viaggio e di pacchi cominciò ad uscire dall'edificio. Degli ordini rapidi e duri si mescolavano alle grida dei miserabili che sparivano all'interno dei camion, privi di finestre, che nascondevano al pubblico la vista del loro contenuto. Quando un camion era pieno, la porta veniva chiusa con fracasso e fermata con un catenaccio. Il camion si allontanava e un altro prendeva il suo posto. Rimanevano ancora 2 camion e si stavano riempendo lentamente. Non avevo visto i miei. Erano passati senza che me ne accorgessi, oppure li avevano risparmiati. Mi sfuggì un grido. Erano là. Mia madre veniva per prima, pallidissima, ma vestita con cura, nonostante la notte passata al teatro. Mio padre la seguiva come un automa, come se non si rendesse conto di quello che stava succedendo. Essa guardò verso il nido, forse sperando di vedermi. Poi salirono sul camion e non li vidi più. Il convoglio s'allontanò ed io rimasi lì, annientata, senza lacrime e senza voce, fissando il luogo dove mi erano apparsi per l'ultima volta mio padre e mia madre. Tutto era finito.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: Allora, questa lettera di Secondo Corinzi, come abbiamo già detto tante volte, è un po' una lettera in cui, diversa dalle altre lettere di Paolo in cui lui corregge problemi dottrinali nella Chiesa, questa è una lettera in cui Paolo apre il suo cuore a questi credenti. Perché nella Chiesa a Corinto c'era un gruppo, io credo la maggioranza, che amavano Paolo, riconoscevano il suo apostolato e anche il suo ruolo di padre spirituale nella loro vita, ma c'era anche un altro gruppo che criticava Paolo, che diceva nella Chiesa: ma chi è questo Paolo?